0: Da ha già sottoposto a Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado, immediate le proteste degli inviati storici del programma, decisione irricevibile, dicono, affermando di non essere stati messi al corrente e ritenendo le figure scelte non rappresentative della storia e dei valori dei report. Pronti ad andarcene, concludono. Il mio non è un addio, scrive Ranucci sui social, non condurrò report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Maurelia Carafa, GR1.
1: Report chiude la fase della propaganda faziosa e torni a fare giornalismo d'inchiesta, commenta Fratelli d'Italia. Giusto così, scrive Matteo Salvini, con la Lega che rassicura nessuna censura, ma Report non è proprietà di nessuno. Per l'opposizione tutto era già scritto, la destra voleva far saltare il programma, dice Helly Schlein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Giuseppe Conte parla di un editto Meloni a pochi mesi dal voto, un'operazione per i 5 Stelle autoritaria e fascista. L'alluvione in Nepal e Tibet si aggrava, il bilancio delle vittime sono 586, più di 2.400 dispersi. La Croce Rossa fa sapere che circa 93.000 persone hanno bisogno di assistenza urgente. Ancora nessuna notizia, intanto dei tre italiani che risultano irreperibili.
2: Mentre si scava nel mare di fango che ha seppellito città, distrutto ponti, portato via case, ucciso centinaia di persone, gli occhi restano puntati sui due laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare, provocando così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. Uno dei due bacini ha già iniziato a tracimare, facendo salire il livello del fiume Bhote Koshi, alimentando il timore di nuove alluvioni sul versante nepalese. In molti casi le operazioni di soccorso sono state sospese e la popolazione è stata evacuata in zone più sicure. Anche sul versante cinese i soccorritori avevano dovuto fermarsi e mettersi a riparo per lo stesso motivo. Dopo alcune ore, però, le operazioni sono riprese in seguito ad alcune rilevazioni che avevano segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. Pechino tende ora la mano al Nepal, facendo sapere di essere pronta a sostenere il paese. Kathmandu replica che al momento non ha bisogno di squadre straniere di ricerca e soccorso. Ed è arrivata nel frattempo nella capitale nepalese la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi per dare assistenza ai nostri connazionali. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il conflitto russo-ucraino, raid incrociati, Mosca colpisce alcuni magazzini alla periferia di Kiev, circa 200 gli sfollati, droni ucraini causano 2 morti e 6 feriti nella regione russa di Belgorod. L'ex ministro della difesa ucraina Fedorov sarà consulente del ministro della difesa italiano. Con Fedorov c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto il ministro Crosetto, che ha concluso: l'esperienza di Kiev può aiutare l'Europa. Petrolio, siglato un patto tra Stati Uniti e Venezuela, un accordo definito da Trump il più grande della storia, che dà la possibilità a Washington di controllare 65 miliardi di barili senza alcun costo sui contribuenti americani. Gli USA così raddoppieranno le proprie riserve petrolifere. Il segretario di Stato americano Rubio parla di 100 miliardi di dollari di investimenti nel Venezuela. La cronaca: a Palermo si è conclusa in tarda serata l'autopsia sul corpo della piccola di 4 anni morta lo scorso 20 agosto per difterite. Gli esami avrebbero confermato la presenza diffusa dell'infezione. La procura ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Indagati come atto dovuto i genitori della piccola, che non l'hanno fatta vaccinare, e 8 medici che l'hanno avuta in cura. Meteo: Italia divisa in...
3: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Siegfried Ranucci non condurrà report, lo ha comunicato la RAI in una nota che precisa aver fatto 3 nuove proposte al giornalista. Dalla prossima stagione la co-conduzione della trasmissione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi, e Ranucci annuncia battaglia, così come la redazione del programma. La decisione di un avvicinamento alla guida di Report è accolta con favore dalla maggioranza, mentre le opposizioni parlano di una rimozione per ragioni politiche.
2: Faceva un programma pretestuoso e a senso unico. Ignazio La Russa si dice felice per la sostituzione di Ranucci. Mi ha dedicato servizi incredibili, dice il presidente del Senato, senza che io abbia mai avuto problemi con la giustizia. Ma è tutto il suo partito, Fratelli d'Italia, a chiedere che ora Report torni a fare giornalismo d'inchiesta. Giusto così, commenta secco Matteo Salvini, mentre la Lega rassicura: nessuna censura, la trasmissione continuerà ma non è proprietà di nessuno. Da Forza Italia, Maurizio Gasparri attende ironico una puntata sulla bomba di La Vitola, ma per l'opposizione tutto era già scritto. La destra voleva far saltare il programma, dice Elie Schlein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Tele Meloni, aggiunge la segretaria PD, non ha nemmeno aspettato che la giustizia facesse chiarezza sulla vicenda. Una vendetta della maggioranza a pochi mesi dalle elezioni per AWS che ricorda: Ranucci non è indagato, è una vittima. E Giuseppe Conte parla di editto Meloni contro una realtà che Palazzo Chigi non poteva controllare, un'operazione per i 5 Stelle autoritaria e fascista. Lucio

0: Bondi GR1.
1: La tragedia nel Nepal, quasi 600 le vittime, circa 2500 i dispersi, tra loro tre nostri connazionali a Kathmandu, la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni dal bacino creato dopo il crollo del ghiacciaio. Per la Croce Rossa 93.000 persone hanno bisogno di aiuti urgenti. La guerra tra Russia e Ucraina, intervenendo ad un evento, Putin ha affermato che il paese sta combattendo per il suo presente e il suo futuro. Fermi i negoziati con l'Ucraina, fa sapere il Cremlino. Nella notte raid incrociati, due vittime nella regione di Belgorod, in fiamme edifici alla periferia di Kiev, la corrispondente da Mosca.
2: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca, in un'intervista al canale televisivo RBK, ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Petrolio, siglato un patto tra Stati Uniti e Venezuela, un accordo definito da Trump il più grande della storia, che dà possibilità a Washington di controllare 65 miliardi di barili con la creazione di una nuova società petrolifera. Secondo il segretario di Stato americano Rubio, questo accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. Caracas ha confermato l'intesa. La cronaca, ha arrestato un 60enne italiano in Spagna dopo il ritrovamento del corpo della compagna, una tedesca di 47 anni. Il cadavere, con chiari segni di arma da taglio, era sulla spiaggia. La coppia era in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. Una bambina di 2 anni e mezzo è morta annegata nella piscina in una villetta alla periferia di Palermo, dove si trovava con la famiglia. I genitori non si sarebbero accorti che la piccola era entrata in acqua ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara, un bambino di 5 anni caduto dal secondo piano di un palazzo a Monte Silvano. Il padre lo ha trasportato in auto all'ospedale Santo Spirito, dove è arrivato in condizioni critiche. Sulla dinamica indagano i carabinieri, la pista principale è quella dell'incidente. Meteo, l'Italia divisa in due, al sud termometro supera i 40 gradi, al nord funestato da piogge e grandine, tromba d'aria a Cremona, danni anche al Duomo. Per il caldo oggi bollino rosso in 6 città. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della seconda giornata il Milan batte il Venezia 2-0. Oggi Sassuolo, Torino, Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese e Juventus Parma.
3: Radio 1 Sport.

tropical. Le parole bastavano da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Mm-hmm. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total, illusional come il gero vital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical.

la terrazza di notte, l'estate italiana, un via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report, ad annunciarlo una nota della RAI. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Si apre una nuova fase nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo, si legge nel comunicato. L'azienda ha proposto a Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Il legale del conduttore però accusa la RAI, condanna la vittima di un attentato e Ranucci su Facebook. Facebook annuncia battaglia per la libertà di stampa, mentre gli inviati di Report minacciano le dimissioni. Scontro tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, chiediamo rispetto per i milioni di cittadini che ci votano, scrive sui social la Premier, replicando al presidente del PD, secondo cui chi ha studiato meno, vive nelle periferie e ha maggiori difficoltà economiche, vota più a destra. Quegli italiani hanno però studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche di sinistra, città meno sicure e confini senza controllo, aggiunge Meloni. Bonaccini si difende, frasi estrapolate da un ragionamento più ampio, era un monito alla sinistra che deve rappresentare chi ha avuto meno opportunità. Contro il caro carburanti, la maggioranza valuta un possibile contributo dei grandi gruppi, mentre le opposizioni chiedono interventi più incisivi. Il tema al centro del confronto alla piazza di Affari Italiani a Ceglie Messapica, uno dei nostri inviati.
2: Niente tasse da imporre alle compagnie petrolifere, ribadisce dal cuore della Puglia il vice premier Antonio Tajani.
3: Io dico che le imprese petrolifere devono dare in un momento di difficoltà il loro contributo economico. Ma un conto è imporlo con la tassazione, un conto è raggiungere un accordo politico.
2: Nonostante le difficoltà globali, Fratelli d'Italia rivendica la crescita della fiducia di consumatori e imprese e del valore dei titoli di Stato, con la Lega che torna sulla necessità di uno scostamento di bilancio per contrastare l'aumento dei prezzi e resta favorevole a un contributo sugli extra profitti. Giorgia Meloni non ha più scuse, trovi il coraggio di tassare gli extra profitti delle società energetiche, incalza l'esecutivo la segretaria PD Elly Schlein. I 5 Stelle definiscono l'ultimo

0: Taglio delle accise è l'ennesima illusione ottica e dalla kermesse pugliese, la piazza di affari italiani, Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, promette: quando saremo al governo metteremo questa tassa. Quindi l'attacco al leghista Salvini.
1: Fuori dice tassiamo gli extraprofitti, no all'invio delle armi. Quando va in Parlamento fa esattamente il contrario. Questi sono dei motivi per cui Salvini sta sparendo dalla scena politica.
0: Da Celia Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
2: E oltre il caro carburanti a Ceglie Messapica si è parlato anche della crisi dell'ex Ilva. Ne hanno discusso i ministri Adolfo Urso e Marina Calderone, l'altra nostra inviata.
3: Da Ceglie Messapica lo sguardo è rivolto a Roma, alle scelte necessarie a partire da settembre per rispondere a un prezzo dei carburanti sempre più alto. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
4: E su questa strada noi proseguiremo ancorché la strada maestra sia ovviamente quello di una azione congiunta europea.
3: C'è poi la grande crisi industriale che incombe sulle acciaierie di Taranto, sulla Puglia e su tutto il sistema industriale italiano. La chiusura dell'area a caldo, dice Urso, è decisa da una sentenza giudiziaria. La speranza è nelle due offerte vincolanti, una di Jindal che ha rivisto i termini dell'offerta dopo questa sentenza, e poi nelle due manifestazioni di interesse a partire dalla cordata italiana guidata da Federacciai, tema su cui risponde anche la ministra del lavoro Marina Calderone.
5: È importante che ci sia una rappresentanza dell'imprenditoria italiana del settore dell'acciaio che ha manifestato interesse.
3: Da Ceglie Messapica, Paola Nania, GR1.
2: E a proposito di carburanti, siglato un patto tra Stati Uniti e Venezuela sul petrolio, un accordo definito da Trump il più grande della storia, che dà la possibilità a Washington di controllare 65 miliardi di barili con la creazione di una nuova società petrolifera. Secondo il segretario di Stato Rubio, questo accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. La tragedia del Nepal, quasi 600 le vittime, 2500 dispersi, tra loro tre nostri connazionali. A Kathmandu la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni dal lago che si è creato dopo il crollo del ghiacciaio. Per la Croce Rossa 93.000 persone hanno bisogno di aiuti urgenti. Passiamo al conflitto russo-ucraino, raid incrociati nella notte, Mosca colpisce alcuni magazzini alla periferia di Kiev, circa 200 le persone sfollate, droni ucraini causano 2 morti e 6 feriti nella regione russa di Bielgorod.
6: Rai, Radio 1 Sport.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.

0: Ponte di Iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Sigfrido Ranucci non sarà più il volto di punta della trasmissione Report. Lo ha comunicato la RAI in una nota. Dalla prossima stagione la co-conduzione del programma d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. E Ranucci annuncia battaglia.
3: Presutti e Piervincenzi sono entrambi vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Come sottolinea Viale Mazzini, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Giulia Presutti, già inviata di Report dal 2018, ha legato il suo nome a numerose inchieste della trasmissione di Rai 3. Daniele Piervincenzi vanta una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta. Nel 2017 fu aggredito dal boss Roberto Spada mentre realizzava un servizio sulla criminalità a Ostia. L'azienda ha già sottoposto a Ranucci 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado. Immediate le proteste degli inviati storici del programma, decisione irricevibile, dicono, affermando di non essere stati messi al corrente e ritenendo le figure scelte non rappresentative della storia e dei valori di Report. Pronti ad andarcene, concludono. Il mio non è un addio, scrive Ranucci sui social, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Maurelia Carafa, GR1.
2: Scontro tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, chiediamo rispetto per i milioni di cittadini che ci votano, scrive sui social la Premier, replicando al presidente del PD, secondo cui chi ha studiato meno, vive nelle periferie e ha maggiori difficoltà economiche, vota più a destra. Quegli italiani hanno però studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche di sinistra, città meno sicure e confini senza controllo, aggiunge Meloni. Bonaccini si difende, frasi estrapolate da un ragionamento più ampio. Era un monito alla sinistra che deve rappresentare chi ha avuto meno opportunità. L'alluvione Nepal e Tibet, quasi 600 le vittime, circa 2500 i dispersi, tra loro 3 nostri connazionali. A Kathmandu la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni del bacino creato dopo il crollo del ghiacciaio. Per la Croce Rossa 93.000 persone hanno bisogno di aiuti urgenti, intanto l'Unione Europea finanzia 2 milioni di euro. Il conflitto russo-ucraino, raid incrociati, Mosca colpisce alcuni magazzini alla periferia di Kiev e il distretto di Odessa dove c'è un morto. Droni ucraini causano 2 vittime e 6 feriti nella regione russa di Belgorod. Petrolio, siglate un patto.

0: Tra Stati Uniti e Venezuela, un accordo definito da Trump, il più grande della storia, che dà la possibilità a Washington di controllare 65 miliardi di barili con la creazione di una nuova società petrolifera. Secondo il segretario di Stato Rubio, questo accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. E siamo alla cronaca con un nuovo femminicidio avvenuto questa volta in Spagna, dove una donna è stata uccisa a coltellate. Arrestato il compagno.
1: La Guardia Civile incontrò il corpo sin vita della mujer.
2: È un passante a notarla così, accasciata sulla strada che costeggia la spiaggia di Punta del Caiman, paradiso di sabbia fine e acqua cristallina in Andalusia. 47 anni, tedesca, per lei raggiunta da almeno 20 coltellate, né soccorritori né poliziotti possono fare nulla. Isla Cristina, una delle località turistiche più battute della provincia di Huelva, è sotto shock. A poca distanza, gli agenti della Guardia Civile rintracciano il compagno della donna, un italiano sui 60 anni, con il coltello in mano, non oppone resistenza all'arresto. Per chi indaga, si tratterebbe di un femminicidio. Lo sostiene anche il sindaco della città, che riferisce ai media: la coppia, residente in Germania, viaggiava in camper, ora sotto sequestro. Una vacanza itinerante nel sud del paese, trasformata in un'aggressione mortale che ora l'uomo dovrà spiegare. Se confermato, sarà il 37esimo femminicidio in Spagna da inizio anno. Elena Baiocco, GR1.
0: A Palermo si è conclusa in tarda serata l'autopsia sul corpo della piccola di 4 anni morta lo scorso 20 agosto per difterite. Gli esami avrebbero confermato la presenza diffusa dell'infezione. La procura intanto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Indagati come atto dovuto i genitori della piccola, che non l'hanno fatta vaccinare, e 8 medici che l'hanno avuta in cura. Meteo: Italia divisa in due, al sud ancora afa con il termometro che supera i 40 gradi, mentre il nord è funestato da piogge e grandine. Ieri tromba d'aria a Cremona, danni anche a...
3: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Sigfrido Ranucci non condurrà report, lo ha comunicato la RAI in una nota che precisa aver fatto 3 nuove proposte al giornalista. Alla prossima stagione la co-conduzione della trasmissione sarà affidata a Giulia Presutti, Daniele Piervincenzi e Ranucci annuncia battaglia, così come la redazione del programma. La decisione di un avvicendamento alla guida di Report è accolta con favore dalla maggioranza, mentre le opposizioni parlano di una rimozione per ragione politica.
2: Faceva un programma pretestuoso e a senso unico. Ignazio La Russa si dice felice per la sostituzione di Ranucci. Mi ha dedicato servizi incredibili, dice il presidente del Senato, senza che io abbia mai avuto problemi con la giustizia. Ma è tutto il suo partito, Fratelli d'Italia, a chiedere che ora Report torni a fare giornalismo d'inchiesta. Giusto così, commenta secco Matteo Salvini, mentre la Lega rassicura: nessuna censura, la trasmissione continuerà ma non è proprietà di nessuno. Da Forza Italia, Maurizio Gasparri attende ironico una puntata sulla bomba di La Vitola, ma per l'opposizione tutto era già scritto. La destra voleva far saltare il programma, dice Elly Schlein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Telemeloni, aggiunge la segretaria PD, non ha nemmeno aspettato che la giustizia facesse chiarezza sulla vicenda. Una vendetta della maggioranza a pochi mesi dalle elezioni per AWS che ricorda: Ranucci non è indagato, è una vittima. E Giuseppe Conte parla di editto Meloni contro una realtà che Palazzo Chigi non poteva controllare. Un'operazione per i 5 Stelle autoritaria e fascista. Lucio Bondi, GR1.
1: La tragedia del Nepal, quasi 600 le vittime, circa 2500 i dispersi, tra loro 3 nostri connazionali. A Kathmandu la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni del bacino che si è creato dopo il crollo del ghiacciaio. Il ministero degli esteri nepalese ha chiesto assistenza a diversi paesi, sia per il salvataggio di alcune persone rimaste intrappolate in un tunnel, che per l'identificazione e la conservazione dei cadaveri. La guerra russo-ucraina, raid incrociati nella notte. Mosca colpisce alcuni magazzini alla periferia di Kyiv, il distretto di Odessa, dove c'è un morto. Droni ucraini causano 2 vittime e 6 feriti nella regione russa di Belgorod. In questi momenti Kyiv, la capitale, è sotto attacco, quindi ci è stato lanciato allarme aereo. Niger, esplosioni e spari si sono uditi nella notte a Niamey, la capitale. I colpi sono stati uditi, secondo alcune testimonianze, nei pressi del palazzo presidenziale dell'aeroporto internazionale, dove è posizionata una base militare, base attaccata quest'anno 2 volte da gruppi jihadisti. Il Niger è guidato dal generale Tiani dopo il colpo di stato del luglio 2023 che ha deposto il presidente Bazoum. La cronaca: arrestato un 60enne italiano in Spagna dopo il ritrovamento del corpo della compagna, una tedesca di 47 anni. Il cadavere, con chiari segni di arma da taglio, era sulla spiaggia. La coppia era in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. E una bambina di 2 anni e mezzo è morta annegata nella piscina in una villetta alla periferia di Palermo, dove si trovava con la famiglia. I genitori non si sarebbero accorti che la piccola era entrata in acqua ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara. Un bambino di 5 anni caduto dal secondo piano di un palazzo a Monte Silvano. Il padre lo ha trasportato in auto all'ospedale Santo Spirito, dove è arrivato in condizioni critiche. Sulla dinamica indagano i carabinieri. La pista principale è quella dell'incidente. Fine settimana previsto traffico intenso con 25 milioni di spostamenti, secondo l'ANAS. In alcune regioni sono giornate da bollino rosso per il caldo. L'Italia però è divisa in 2 dal meteo. Mentre al sud imperversano le temperature roventi, soprattutto in Sardegna e in Sicilia, al nord si contano i danni da temporali e grandinate.
3: Il maltempo ha colpito soprattutto Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Una tromba d'aria a Cremona ha causato una 40ina di feriti non gravi e danni al Duomo e al Palazzo Comunale. Violente grandinate sul Bresciano, sul Veronese, la Bassa Piacentina e l'Oltrepò Pavese. In Val di Fassa 800 escursionisti recuperati a monte degli impianti di risalita. Il vento ha scoperchiato il tetto di una scuola nel Bellunese. Frane in provincia di Torino, 8 persone salvate con l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Temporali nell'Alessandrino e in provincia di Modena. E tutto questo mentre in Sardegna si sono sfiorati i 46 gradi, in Sicilia i 45 e il caldo estremo l'ha fatta da padrone nelle regioni centro-meridionali. Nel weekend è atteso un calo termico, le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
4: Rovesci isolati temporali sui settori alpini e prealpini di Triveneto e sulla Sardegna. Continua l'onda di calore sulla Sicilia con temperature fino a 43 gradi su Campania, Molise e Lazio, Abruzzo invece le temperature saranno in lieve calo, anche domenica si apprezzerà un leggero calo delle temperature.
3: Daniele Morgera, GR1.
1: Sport, calcio.

0: Le patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'inondazione tra Nepal e Tibet. 626 morti accertati, oltre 2.400 dispersi. Il Nepal chiede assistenza straniera per il salvataggio delle persone rimaste intrappolate in un tunnel, mentre si teme una seconda ondata.
3: Mentre si scava nel mare di fango che ha seppellito città, distrutto ponti, portato via case, ucciso centinaia di persone, gli occhi restano puntati sui due laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare, provocando così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. Uno dei due bacini ha già iniziato a tracimare, facendo salire il livello del fiume Botekoshi, alimentando il timore di nuove alluvioni sul versante nepalese. In molti casi le operazioni di soccorso sono state sospese e la popolazione è stata evacuata in zone più sicure. Anche sul versante cinese i soccorritori avevano dovuto fermarsi e mettersi al riparo per lo stesso motivo. Dopo alcune ore, però, le operazioni sono riprese in seguito ad alcune rilevazioni che avevano segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. Pechino tende ora la mano al Nepal, facendo sapere di essere pronta a sostenere il paese. Kathmandu replica che al momento non ha bisogno di squadre straniere di ricerca e soccorso. Ed è arrivata nel frattempo nella capitale nepalese la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi per dare assistenza ai nostri connazionali. Marco Barbonaglia, GRU.
2: Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. Al suo posto, annuncia la RAI, ci saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Condurrò comunque la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, la reazione del giornalista. Report chiuda la fase della propaganda faziosa e torni a fare giornalismo d'inchiesta, commenta Fratelli d'Italia. Giusto così, scrive Matteo Salvini, con la Lega che afferma nessuna censura, ma Report non è proprietà di nessuno. Per l'opposizione tutto era già scritto, la destra voleva far saltare il programma, dice Alice Schlein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Giuseppe Conte parla di un editto Meloni a pochi mesi dal voto. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, chiediamo rispetto per i milioni di cittadini che ci votano. Così Giorgia Meloni, in un post sui social, commenta le parole di Stefano Bonaccini. Chi ha poco studiato, vive nelle periferie e sta peggio economicamente, vota più a destra, dice in un video il presidente PD. Quegli italiani, commenta la Premier, hanno però studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche di sinistra, città meno sicure, confini senza controllo. Frasi estrapolate da un ragionamento più ampio, si difende Bonaccini. Il mio era proprio un monito alla sinistra che deve rappresentare chi ha avuto meno opportunità. Si cerca la polemica, aggiunge, per non affrontare i problemi del paese. Femminicidio in Spagna, arrestato un 60enne italiano, ha ucciso a coltellate la compagna 47enne in spiaggia. I due erano in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. E a Parma è giallo su una donna di 45 anni trovata morta in casa.
4: Almeno una decina di coltellate nella parte superiore del corpo. È quanto emerge da una prima ispezione medico-legale sulla salma di Sara Lodi. I carabinieri del RIS per circa 3 ore hanno effettuato rilievi nell'appartamento posto sotto sequestro al terzo piano.

0: La donna vi abitava insieme alla figlia adolescente che in questi giorni è in vacanza con il padre. È stata l'anziana madre della 45enne che abita in zona a fare la tragica scoperta. La procura di Parma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio, ma specifica che la dinamica di quanto accaduto non è affatto chiara. Sono al vaglio due scenari, suicidio o aggressione. Nell'abitazione sono state rinvenute vistose chiazze di sangue e due coltelli posti sotto sequestro. Per ora non emergono elementi sospetti nei confronti delle persone identificate dai carabinieri intervenuti sul posto. I vicini di casa raccontano di non avere sentito forti grida o richieste di aiuto. Sara Lodi era separata dal marito e aveva un compagno col quale non conviveva. I vicini dicono di non essere a conoscenza di rapporti conflittuali. Chi conosceva Sara Lodi la descrive come una persona riservata che stava vivendo un momento di fragilità. Da Parma, Maria Chiara Perri, GR1.
1: Meteo, ancora maltempo al nord, con temporali, grandinate e forte vento. Allerta arancione in parte della Lombardia, gialla in Friuli, Venezia Giulia e nelle Marche. A Cremona una tromba d'aria ha danneggiato il Duomo e il Palazzo Comunale. In Trentino, in Val di Fassa, chiusi gli impianti di risalita, centinaia gli escursionisti evacuati. Gran caldo invece al sud, con temperature record in Sicilia e Sardegna. Oggi 9 le città col bollino rosso. Lo sport, partiamo dal calcio. La seconda giornata comincia con il successo casalingo del Milan sul Venezia.
2: Il primo gol di Gonzalo Ramos in maglia rossonera ed un'autorete in zona Cesarini regalano al Milan la testa della classifica. 2-0 al Venezia in una partita divertente, solcata però da una vena di tristezza nel ricordo di Franco Baresi e per l'addio di Leao in volo verso il Galatasaray, che frutterà però le casse del diavolo 45 milioni tra quote.
3: Rai, Radio 1 Sport.

0: Italiano delle patate.
1: GR1.
2: Paura per una nuova ondata in Nepal. I laghi che si sono formati in alta quota rischiano di esondare. Si aggrava il bilancio della strage, oltre 600 morti, 2500 dispersi. A Kathmandu, la task force della Farnesina. Ranucci non condurrà report. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dalla RAI tre opzioni per il suo ricollocamento. Lui ora battaglia per la libertà di stampa ed è scontro politico. Controesodo col piano alle stelle per il rientro a casa, italiani alle prese con caro carburante, strade da bollino rosso e un paese diviso in due dal meteo. Nord con piogge e grandine, nel sud oltre i 40 gradi. Calcio, Gonzalo Ramos lascia il Milan in vetta alla classifica. Venezia ha battuto 2-0 nel ricordo di Franco Barisi. Oggi altri 4 anticipi, tra cui Juve-Parma. Buongiorno da Luana Cremasco. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'inondazione tra Nepal e Tibet. Oltre 600 morti, 2.400 dispersi, tra i quali 3 italiani. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina e ora, tra l'altro, si teme una seconda ondata.
3: Si arrampica sull'unico tetto di cemento rimasto in piedi nel suo villaggio, il signor Sundar. E come lui, in Nepal, in tanti in queste ore cercano rifugio salendo i gradini dei pochi palazzi non travolti dal fango. Le autorità ci hanno informato che la diga sul fiume Botekoshi potrebbe cedere, che i laghi che si sono formati in alta quota rischiano di esondare, provocando così una seconda inondazione, spiega preoccupato Sundar. E mentre si teme il peggio, complici le avverse condizioni meteo che complicano i soccorsi, il ministro degli esteri nepalese chiede assistenza internazionale per salvare le persone intrappolate da giorni nel cantiere della centrale idroelettrica sul fiume Trishuli. Ne restano 35. Serve aiuto anche per identificare le vittime. Nella lista dei dispersi, centinaia di turisti, anche 3 italiani, una coppia italo-svizzera e un gioielliere di Rapallo. A dare speranza è la testimonianza di Mattimaya, madre di 2 bambini dispersi, che racconta le lunghe ore di angoscia trascorse correndo nella giungla per cercare. Mi ero ormai arresa l'idea di averli persi per sempre, racconta. Invece li ho ritrovati feriti tra il fango e i detriti. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Per aiutare la popolazione colpita, la Caritas italiana ha lanciato una raccolta fondi. Ascoltiamo il direttore, Don Marco Pagnello.
4: Caritas Italiana si è attivata per sostenere il lavoro di Caritas Nepal, la quale da subito si è messa a servizio delle tante persone che hanno perso tutto. Per questo abbiamo lanciato una colletta sul sito caritas.it per dare appunto le prime risposte che riguardano cibo, acqua potabile, servizi sanitari, protezione per bambini.
2: Sigfrido Ranucci non condurrà più report, lo annuncia la RAI con una nota. Lui promette battaglia. Tra le proposte dice quella di andare al Cairo, forse auspicano che io faccia la fine di Regeni. Al suo posto una co-conduzione affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.
5: Presutti e Piervincenzi sono entrambi vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Come sottolinea Viale Mazzini, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Giulia Presutti, già inviata di report dal 2018, ha legato il suo nome a numerose inchieste della trasmissione di Rai 3. Daniele Piervincenzi vanta una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta. Nel 2017 fu aggredito dal boss Roberto Spada mentre realizzava un servizio sulla criminalità a Ostia. L'azienda ha già sottoposto a Ranucci 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale.

0: nazionale coerenti con il suo grado. Immediate le proteste degli inviati storici del programma, decisione irricevibile, dicono, affermando di non essere stati messi al corrente e ritenendo le figure scelte non rappresentative della storia e dei valori dei report. Pronti ad andarcene, concludono. Il mio non è un addio, scrive Ranucci sui social, non condurrò report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Maurelia Carafa, GR1.
1: Una decisione, l'avvicendamento alla guida di report, accolta con favore dalla maggioranza, secondo la quale il programma era fazioso e ideologico, criticata dalle opposizioni che parlano di una rimozione motivata solo da ragioni politiche.
2: Mai avuto problemi con la giustizia, eppure mi hanno dedicato servizi incredibili. Ignazio La Russa spiega così la sua felicità per la sostituzione di un conduttore che, dice, faceva un programma pretestuoso e a senso unico. Per Fratelli d'Italia Report potrà ora tornare al vero giornalismo d'inchiesta, perché la trasmissione continuerà, ricorda la Lega, nessuna censura. E se Matteo Salvini si limita a un giusto così, l'azzurro Maurizio Gasparri ironizza immaginando puntate sulla vitola, battute fuori luogo per l'opposizione, visto che Ranucci è la vittima dell'attentato, non l'indagato. AVS parla di vendetta della destra a pochi mesi dalle elezioni e Lischlein di una decisione già scritta dopo anni di attacchi e querele contro il conduttore. La segretaria PD torna a parlare di telemeloni, Giuseppe Conte di editto Meloni, come ai tempi di Berlusconi. Contro, spiega il leader 5 Stelle, una delle poche realtà dell'informazione ancora indipendenti da Palazzo Chigi. Lucio Bondi, GR1.
1: E intanto proseguono le indagini dei magistrati di Roma sulla bomba fatta esplodere lo scorso ottobre vicino a casa di Ranucci. Il giornalista sarà sentito come testimone nei prossimi giorni, mentre è fissato per il 7 settembre, nel giorno dell'udienza a riesame, un nuovo interrogatorio per Walter La Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. Gli esecutori materiali hanno poi confermato ai PM di non aver mai conosciuto né La Vitola né Ranucci, ma solo Tavares e il tuttofare del faccendiere, attualmente in Camerun. Un ordigno dimostrativo, hanno raccontato. I loro difensori hanno depositato istanza di scarcerazione. La decisione dei giudici arriverà la prossima settimana. Confronto a distanza tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, chiediamo rispetto per i milioni di cittadini che ci votano, ha scritto la Premier in un post sui social commentando alcune dichiarazioni del presidente del PD. Chi ha poco studiato, vive nelle periferie, sta peggio economicamente, vota più a destra, aveva detto. Quegli italiani, afferma Meloni, hanno però studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche di sinistra, città meno sicure e confini senza controllo. Frasi estrapolate da un ragionamento più ampio, si difende Bonaccini. Il mio, spiega, era proprio un monito alla sinistra che deve rappresentare chi ha avuto meno opportunità. Si cerca la polemica per non affrontare i problemi del paese. Maggioranza e opposizioni si confrontano intanto anche all'evento di Affari Italiani in Puglia e qui lo spazio in particolare al dibattito sui temi economici.
3: Nonostante le crisi internazionali, cresce la fiducia di consumatori e imprese e il valore dei titoli di Stato. Fratelli d'Italia applaude alla stabilità della maggioranza. Salvatore Sallemi.
4: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, alla stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia. Evidentemente quegli italiani ci hanno visto giusto.
3: Dal palco di Ceglie Messapica, il vicepremier Tajani apre una trattativa con le compagnie petrolifere contro il caro carburanti. Ma niente tasse, non siamo un regime socialista, ribadisce. Contro l'aumento dei prezzi, la Lega d'accordo nel tassare gli extra profitti, torna a chiedere uno scostamento di bilancio. Critiche le opposizioni, la segretaria PD Schlein incalza l'esecutivo di fronte all'esplosione dei costi di benzina e diesel, è spaccato su come intervenire. Per i 5 Stelle il taglio delle accise è un'illusione ottica, Giuseppe Conte.
5: Questo governo che cosa ha cambiato? È un governo che ha consolidato la ricchezza nelle mani di pochi e invece ha impoverito la maggior parte ovviamente degli italiani.
3: Dalla kermesse pugliese anche Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, attacca Salvini. Fuori dice tassiamo gli extra profitti, in Parlamento fa il contrario, il suo affondo, e promette con noi al governo sì a questa tassa. Da Ceglie Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
1: Mikhailo Fedorov, ex componente del governo ucraino, diventa consulente del Ministero della Difesa italiano. Lo ha annunciato Guido Crosetto. Fedorov, rimosso dal suo ruolo da Zelensky, è molto popolare in Ucraina perché è considerato il fautore della ripresa militare di Kiev. Nelle scorse settimane ha sfidato il presidente proponendo elezioni e puntando il dito contro la corruzione. Accordo siglato tra Stati Uniti e Venezuela sul petrolio. Washington controllerà una quota di maggioranza delle riserve del paese, pari a oltre 65 miliardi di barili. Un accordo storico, lo ha definito Trump, mentre secondo la presidente ad interim Delcy Rodriguez avrà un ruolo nella rinascita del Venezuela a 8 mesi dalla rimozione di Maduro. In Spagna una donna è stata uccisa a coltellate in strada, arrestato il compagno, 60enne, la coppia era in vacanza.
6: La Guardia Civile incontrò il corpo sin vita della mujer.
7: Nessun segno di vita. È un passante a notarla così, accasciata sulla strada che costeggia la spiaggia di Punta del Caiman, paradiso di sabbia fine e acqua cristallina in Andalusia. 47 anni, tedesca, per lei raggiunta da almeno 20 coltellate, né soccorritori né poliziotti possono fare nulla. Isla Cristina, una delle località turistiche più battute della provincia di Huelva, è sotto shock. A poca distanza, gli agenti della Guardia Civile rintracciano il compagno della donna, un italiano sui 60 anni, con il coltello in mano. Non oppone resistenza all'arresto. Per chi indaga, si tratterebbe di un femminicidio. Lo sostiene anche il sindaco della città, che riferisce ai media: la coppia, residente in Germania, viaggiava in camper, ora sotto sequestro. Una vacanza itinerante nel sud del paese, trasformata in un'aggressione mortale che ora l'uomo dovrà spiegare. Se confermato, sarà il 37esimo femminicidio in Spagna da inizio anno. Elena Baiocco, GR1.
1: A Palermo si è conclusa in tarda serata l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni morta lo scorso 20 agosto per difterite, confermata la presenza diffusa dell'infezione. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Indagati come atto dovuto i genitori che non avevano fatta vaccinare e 8 medici che l'hanno avuta in cura. Ultimo weekend di agosto, le vacanze finiscono per tanti italiani che rientrano in città, giornate di traffico, soprattutto domani pomeriggio. Secondo l'ANAS sono 25 milioni gli spostamenti previsti nell'intero fine settimana. E se il viaggio in auto è un salasso per l'aumento del costo del carburante, anche il rientro a casa si profila all'insegna dei rincari.
8: Spesa, bollette, trasporti. Con il ritorno a casa gli italiani dovranno affrontare l'effetto domino del caro carburanti sui prezzi al dettaglio. Lo spiega il Codacons, sottolineando come l'aumento del gasolio porti a maggiori costi per autotrasporto e distribuzione, dato che l'80% delle merci viene consegnata su gomma. Costi che poi vanno a pesare sulle tasche dei consumatori a causa dell'aumento dei prezzi in negozi e supermercati, in particolare sui prodotti alimentari. Ma non solo, secondo un report dell'Università Milano Bicocca, si profilano rincari anche per i prezzi dei voli. L'economista Andrea Giuricin.
9: I prezzi dei biglietti aerei potrebbero aumentare di un 10-15% nei prossimi 6-12 mesi. Questo perché le compagnie aeree hanno visto il prezzo del carburante crescere in maniera molto importante, dai $750 prima del conflitto a $1,300 il prezzo attuale.
8: Le compagnie devono quindi tornare sul mercato per rifornirsi, spendendo questa volta cifre molto più alte. Gelsomina Testa, GR1.
1: Ad alleviare il peso dei rientri, almeno un leggero abbassamento delle temperature. Dopo il picco di caldo africano segnalato ieri, sono 6 le città con bollino rosso. Al nord invece è allerta arancione per rischio idrogeologico in parte della Lombardia, dove temporali, grandinate e trombe d'aria hanno provocato forti danni. Piogge anche in Veneto, in Trentino, ma la situazione va verso un generale miglioramento. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
10: Nelle prossime ore le temperature tenderanno a diminuire, dovremmo avere almeno 4-5 gradi in meno rispetto a ieri, con massime intorno ai 34 gradi. Migliora il tempo al nord, piogge residue sulle Alpi orientali, qualche debole piovasco sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Domani il tempo migliora su tutto il paese, stesso discorso per la giornata di lunedì. Le temperature si stabilizzeranno con massime che al centro-nord arriveranno intorno ai 34 gradi, di un paio di gradi superiore al meridione.
1: Siamo allo sport con il basket, il motomondiale, il calcio, perché è cominciata la seconda giornata di campionato.
11: Altri 2 gol nella ripresa, 6 punti in classifica. Il Milan, che saluta Leao pronto a vestire la maglia del Galatasaray, batte anche il Venezia e resta a punteggio pieno, ma non senza patemi. Match sbloccato al 69esimo da Ramos, che in precedenza aveva fallito almeno 5 occasioni. Nel finale la Toretti di Alal. Prima della partita il commovente omaggio a Franco Baresi con un'enorme maglietta numero 6 al centro del campo. Oggi la seconda giornata proseguirà con ben 4 anticipi alle 18:30 Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. poi alle 20:45 Juventus-Parma. Ma prima del campionato scenderanno in pista i piloti del moto mondiale, alle 10:50 e 11:15 le qualifiche del Gran Premio d'Aragon, poi alle 15 la sprint race. Nelle prequalifiche di ieri miglior tempo di Bezzecchi davanti ai fratelli Alex e Marc Marquez. E Bosnia Mara anche per l'Italia del basket, sconfitta a Tuzla 78-76 nella prima partita della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Prossimo impegno della nazionale lunedì a Pesaro contro la Serbia, che ha raggiunto proprio gli azzurri al secondo posto nel gruppo J. Alessio Maldini, GR1.
1: Provenienza e accento diversi, ma tante passioni in comune, dal calcio alla musica. È il duetto tra il genovese Alfa e il napoletano Gigi D'Alessio.
12: Ma come noi te lo giuro, non si amerà mai nessuno.
13: Presentata in anteprima allo stadio Ferraris in occasione della partita Genoa-Napoli, non poteva non intitolarsi Genova e Napoli. Alfa, com'è nata questa collaborazione con Gigi D'Alessio?
14: 4 mesi fa sono andato a casa di Gigi, gli ho proposto l'idea, lui è piaciuto tantissimo. 2 o 3 ore avevamo già tutto quanto, però l'idea in realtà ce l'ho da qualche anno.
13: Due città di mare, di porto, culla della canzone d'autore, perché hai voluto celebrare il legame tra le due città?
14: Ci sono città che sono semplicemente posti dove nasci, invece questo tipo di città, secondo me, ti rendono anche un po' chi sei, ti entrano nel carattere, nell'accento, nel modo di stare al mondo e di amare. E questa cosa passa nelle canzoni, passa nella cultura, nella storia che hanno avuto queste città, profondamente orgogliose e con un forte senso di appartenenza.
13: Nel frattempo prosegue il tour estivo, che si concluderà il 23 settembre all'Arena di Verona.
14: Ovviamente l'Arena di Verona è il concerto più grande che io abbia mai fatto in carriera, e quindi voglio fare qualcosa di indimenticabile. Il concerto più bello della mia vita.
12: Non siamo diversi.
13: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Musica in pista, mini concerto di Laura Pausini domenica 6 settembre a Monza. La cantante si esibirà sulla griglia di partenza del Gran Premio. Un inedito spettacolo pre-gara poco prima che venga suonato l'inno nazionale. Sarà divertentissimo, commenta l'artista. Musica e Formula 1 vivono entrambe di adrenalina e di emozioni. Sono i 7:16 minuti, la linea GR regionali, poi...
15: Rai Radio 1 Sport.

0: Hanno delle patate.
1: GR1.
2: Fuori da Report, la RAI rimuove Ranucci, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi, la redazione in rivolta, pronti a dimetterci. Al conduttore offerte tre opzioni: lui, mi propongono il Cairo, forse vogliono che faccia la fine di Regeni, lotterò per la libertà di stampa. È scontro tra i partiti, la maggioranza, giusto così, le opposizioni, era già tutto scritto. Chi vota a destra ha studiato poco, ira di Giorgia Meloni per la frase di Stefano Bonaccini. Noi rispettiamo gli elettori, dice la Premier, replica il presidente Dem, parole estrapolate, era un monito alla sinistra. Devastazione in Nepal, allarme per possibili esondazioni dei laghi che si sono formati in alta quota. Corsa contro il tempo per salvare operai in trappola, in un tunnel si aggrava il bilancio, oltre 600 morti, 2400 dispersi. La glorificazione dei criminali non ha posto in Europa. Bruxelles contro Belgrado dopo l'annuncio della Serbia dei funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. A Fal Sud, grandine al nord, weekend da bollino rosso sulle strade, 25 milioni in viaggio per il rientro dalle ferie. Dai carburanti al carrello della spesa, autunno caldo per il caro prezzi. Elogio della lentezza contro il logorio della vita moderna. Inventata un'app che invia e riceve messaggi alla velocità di un piccione viaggiatore. È stata sviluppata da un ingegnere newyorkese. L'inno all'amore di Parigi per Céline Dion, dal 12 settembre, 16 concerti nella capitale francese. La commozione della star, questa è la mia seconda casa. Calcio, Milan alla Portoghese, segna Ramos, parte Leao, Amorim in testa alla classifica. Dopo il 2-0 al Venezia, stasera tocca la Juve. Buongiorno da Luana Cremasco. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report, lo annuncia la RAI con una nota. Lui promette battaglia. Tra le proposte, dice, quella di andare al Cairo. Forse auspicano che io faccia la fine di Regeni. Al suo posto una co-conduzione affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.
3: Cambio di guardia alla conduzione di Report, la trasmissione d'inchiesta di Rai 3. Come sottolinea Viale Mazzini, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Giulia Presutti, già inviata di Report dal 2018, ha legato il suo nome a numerose inchieste della trasmissione di Rai 3. Daniele Piervincenzi vanta una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta. Nel 2017 fu aggredito dal boss Roberto Spada mentre realizzava un servizio sulla criminalità a Ostia. L'azienda ha già sottoposto a Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado, immediate alle proteste degli inviati storici del programma. Decisione irricevibile, dicono, affermando di non essere stati messi al corrente e ritenendo le figure scelte non rappresentative della storia e dei valori di Report. Pronti ad andarcene, concludono. Il mio non è un addio, scrive Ranucci sui social, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Maurelia Carafa, GR1.
2: Una decisione giusta, quella della RAI, secondo la maggioranza, che parla di un programma dall'impostazione faziosa e ideologica. Le opposizioni la definiscono invece una ritorsione politica per controllare l'informazione in vista del voto. Sul caso Report si accende dunque il dibattito politico. Sentiamo.
4: Sono felice, questo è il primo commento di Ignazio La Russa alla notizia della sostituzione di Ranucci. Mi ha dedicato servizi incredibili, ricorda il presidente del Senato. Faceva un programma pretestuoso e a senso unico. L'avvicendamento deve allora essere per Fratelli d'Italia l'occasione per tornare a fare giornalismo d'inchiesta. Una scelta autonoma e corretta, quella della RAI, spiega la Lega, perché Report continuerà ad andare in onda e non è proprietà di nessuno. E se Matteo Salvini si limita a un giusto così, Maurizio Gasparri ironizza su future puntate a tema La Vitola, ma l'attentato per le opposizioni è stato solo il pretesto per ottenere quanto voluto da tempo. Una vendetta a pochi mesi dalle elezioni, anche perché, ricorda AWS, Ranucci non è l'indagato, ma la vittima. Eppure Tele Meloni, aggiunge Ellie Schlein, non ha neanche aspettato che la giustizia facesse chiarezza sull'accaduto. E anche Giuseppe Conte tira in ballo direttamente la Premier parlando di Editto Meloni, come ai tempi di Berlusconi, contro una delle poche realtà non controllate da Palazzo Chigi, un'operazione per i 5 Stelle autoritaria e fascista. Lucio

0: con DGR1.
1: Intanto proseguono le indagini dei magistrati di Roma sulla bomba fatta esplodere lo scorso ottobre vicino a casa di Ranucci. Il giornalista sarà sentito come testimone nei prossimi giorni, mentre è fissato per il 7 settembre, nel giorno dell'udienza a riesame, un nuovo interrogatorio per Walter Lavitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. Gli esecutori materiali hanno poi confermato ai PM di non avere mai conosciuto né Lavitola né Ranucci, ma solo Tavares, il tuttofare del faccendiere, attualmente in Camerun. Un ordigno dimostrativo, hanno raccontato. I loro difensori hanno depositato istanza di scarcerazione. La decisione dei giudici arriverà la prossima settimana. Confronto a distanza tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. Lo scambio a seguito di alcune dichiarazioni del presidente del PD criticate dalla Premier sui social.
2: La polemica si scatena dopo che Giorgia Meloni commenta sui social un'intervista del presidente del PD. Lui dice che a votare la destra è chi ha studiato poco, vive in periferia e sta peggio economicamente. La Premier chiede rispetto per milioni di italiani che hanno vissuto sulla loro pelle le conseguenze politiche della sinistra, scrive. Visto città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate. Ma Stefano Bonaccini rilancia definendo l'attacco nei suoi confronti strumentale per non parlare del declino economico e sociale del paese e aggiunge:
3: il mio è stato un monito alla sinistra, che si tolga la puzza sotto il naso, non diventi mai populista, ma certamente più popolare, perché la sinistra nasce proprio per rappresentare coloro che hanno meno.
2: Ha offeso la maggioranza degli italiani, sottolinea il vicepremier Antonio Tajani, Forza Italia, così il leader della Lega, Matteo Salvini.
4: Il solito vizietto della sinistra. Io ho conosciuto tante persone che con la licenza media hanno costruito imperi e altre persone che con tante lauree li hanno distrutti.
2: Dal PD, Elly Schlein difende Stefano Bonaccini. Meloni pensi ai problemi della gente, dice. Pensiero condiviso dai vertici del partito che parlano di ennesima arma di distrazione per non porre l'attenzione sui fallimenti del governo, e il leader di Azione Carlo Calenda definisce la polemica una degna conclusione del nulla agostano. Carla Magrellino, GR1.
1: Sul tavolo della politica anche i temi economici, a partire dalle misure contro il caro carburanti. Le forze politiche in questi giorni si stanno confrontando all'evento La Piazza di Affari Italiani a Celje Messapica, con uno sguardo anche al futuro dell'ex Ilva. Riguardo agli aumenti record di benzina e gasolio, la maggioranza continua a ragionare su un possibile contributo dei grandi gruppi, pressata dalle opposizioni che chiedono interventi più incisivi. I servizi dei nostri inviati in Puglia.
5: Dal palco di Celje Messapica il leader di Forza Italia Antonio Tajani ribadisce il no a tassare gli extra profitti, ma apre un confronto per un contributo delle compagnie petrolifere contro il caro carburanti.
6: Io dico che le imprese petrolifere devono dare in un momento di difficoltà il loro contributo economico, ma un conto è imporlo con la tassazione, un conto è raggiungere un accordo politico.
5: Da parte sua Fratelli d'Italia applaude alla crescita della fiducia di consumatori e imprese, merito della stabilità dell'esecutivo Meloni, sottolineano. La Lega ribadisce la necessità di uno scostamento di bilancio per contrastare l'aumento dei prezzi. Opposizioni all'attacco. Il governo abbia il coraggio di tassare gli extra profitti, incalza la segretaria PD Elly Schlein. Dalla kermesse politica pugliese Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, promette: con noi al governo sia questa tassa e incentivi sulle rinnovabili. Quindi l'attacco al leghista Salvini.
7: Fuori dice tassiamo gli extra profitti, no all'invio delle armi. Quando va in Parlamento fa esattamente il contrario. Questi sono dei motivi per cui Salvini sta sparendo dalla scena politica.
5: E i 5 Stelle rincarano l'ultimo taglio delle accise e l'affondo è l'ennesima illusione ottica. Da Celje Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
8: L'intenzione, dice Adolfo Urso, collegato con Celje Messapica, è continuare a intervenire, a attutire il peso di carburanti sempre più cari, farlo con interventi più mirati e guardando di più a un sistema di aiuti europeo.
9: E su questa strada noi proseguiremo ancorché la strada maestra sia ovviamente quello di una azione congiunta europea.
8: Da Celje Messapica la crisi dell'ex Ilva di Taranto, non troppo lontana da qui, sembra ancora più urgente. La chiusura dell'area a caldo, dice Urso, è decisa da una sentenza giudiziaria. La speranza è nelle due offerte vincolanti, una di Jindal, che ha rivisto i termini dell'offerta dopo questa sentenza, e poi nelle due manifestazioni di interesse a partire dalla cordata italiana guidata da Federacciai. Una buona notizia per la ministra del lavoro Marina Calderone.
10: Soprattutto per il plus che può portare una cordata italiana che ha certamente intenzione e attenzione a sviluppare occupazione, a consolidarla.
8: Da Celje Messapica, Paola Nania, GR1.
1: E il caro carburanti colpisce gli italiani di ritorno dalle vacanze. Ultimo weekend di agosto, secondo ANAS, oltre 25 milioni di spostamenti in auto fino a domani. E se il viaggio verso casa è un salasso per il caro di benzina e gasolio, anche il rientro si profila all'insegna degli aumenti.
0: Se l'estate per gli italiani è stata calda, l'autunno lo sarà molto di più e non certo per il clima. Con il ritorno a casa dovranno affrontare l'effetto domino del caro carburanti sui prezzi al dettaglio. Lo spiega il Codacons sottolineando come l'aumento del gasolio porti a maggiori costi per l'autotrasporto e la distribuzione, dato che l'80% delle merci viene consegnata su gomma, costi che poi vanno a pesare sulle tasche dei consumatori a causa dell'aumento dei prezzi in negozi e supermercati. Ma non solo. Secondo un report dell'Università Milano Bicocca, si profilano rincari d'autunno anche per i prezzi dei voli. L'economista Andrea Giuricin.
11: I prezzi dei biglietti aerei potrebbero aumentare di un 10-15%. Questo perché le compagnie aeree hanno visto il prezzo del carburante crescere in maniera molto importante, però non si è ripercosso immediatamente sui prezzi dei biglietti, che ad oggi non sono ancora aumentati perché le compagnie avevano fatto scorte, avevano fatto dei contratti a dei prezzi più bassi. Ma dopo 6 mesi di guerra, mano a mano questi contratti scadono e quindi le compagnie dovranno rifornirsi a prezzi più elevati.
0: Gelsomina Testa, GR1.
1: Estate calda, lo dicevamo, per i rincari, ma anche ovviamente sul fronte meteo.
2: Ultimo weekend di agosto contrassegnato dal caldo, ma con temperature in diminuzione almeno fino a lunedì. Oggi scendono a 6 le città da bollino rosso per le ondate di calore. Il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
12: Nelle prossime ore le temperature tenderanno a diminuire, dovremmo avere almeno 4-5 gradi in meno rispetto a ieri, con massime intorno ai 34 gradi. Le temperature si stabilizzeranno.
2: Al nord, colpito da temporali, grandinate e forti raffiche di vento che hanno causato danni e disagi in Trentino, in Veneto e soprattutto in Lombardia, dove oggi in parte del territorio è allerta arancione per rischio idrogeologico, ma la perturbazione ha le ore contate.
12: Migliora il tempo al nord, che oggi residua sulle Alpi orientali, qualche debole piovasco sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Domani il tempo migliora su tutto il paese, stesso discorso per la giornata di lunedì.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: 8:11 minuti, si fa sempre più drammatico con il passare delle ore il bilancio delle vittime dell'inondazione tra Nepal e Tibet. Oltre 600 morti e 2.400 dispersi, tra i quali 3 italiani. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina e si teme una seconda ondata, senza sosta il lavoro dei soccorritori.
13: La Croce Rossa Internazionale stima che fino a 93.000 persone colpite dall'alluvione in Nepal abbiano bisogno urgente di assistenza. A 3 giorni dalla tragedia si affievoliscono le speranze di trovare superstiti tra il fango e le condizioni meteo stanno peggiorando. L'obiettivo dei soccorritori è rintracciare dispersi che hanno trovato rifugio in zone impervie senza possibilità di comunicare. Le autorità di Kathmandu mantengono alta l'allerta per il rischio di nuove inondazioni, ma l'allarme che ieri aveva imposto uno stop ai soccorsi e l'evacuazione della popolazione dalle rive dei corsi d'acqua è parzialmente rientrato. Il livello delle acque di 2 laghi formatisi a 3.000 metri di quota è calato e viene costantemente monitorato. Non si fermano le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un numero imprecisato di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari sono riusciti finora a trarre in salvo 350 persone dal fango che ostruisce l'ingresso della galleria. Alle offerte di aiuto provenienti da diversi paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere, limitandosi a richiedere assistenza tecnica. Da Pechino nell'opporto GR1.
1: Washington e Caracas raggiungono un accordo per lo sfruttamento del petrolio venezuelano a quasi 8 mesi dalla cattura di Maduro da parte dell'amministrazione statunitense.
14: Trump affida ai social l'annuncio che è stato raggiunto con il Venezuela un accordo sul petrolio, anzi il più grande accordo della storia. Gli Stati Uniti, grazie alla partnership con compagnie private, si sono assicurati il controllo della maggioranza delle riserve petrolifere del Venezuela, 65 miliardi di barili, senza costi per gli americani. Un accordo, scrive Trump, che consente di raddoppiare le riserve statunitensi e dunque di abbassare i prezzi. Conferma l'intesa la presidente venezuelana di interim Delcy Rodriguez, parla di una pietra miliare nelle relazioni tra i due paesi che avrà un impatto significativo per la rinascita del Venezuela. Consente lo sviluppo di 17 giacimenti strategici, più investimenti, più entrate fiscali per Caracas e la partecipazione di operatori privati. Insomma, un voltare pagina dopo la rimozione di Maduro. I particolari dell'intesa emergono da un funzionario della Casa Bianca. Nasce una società privata privata congiunta che avrà la concessione per lo sfruttamento dei giacimenti venezuelani per 100 anni. Alba Arcuri, GR1.

0: Mikhailo Fedorov, ex componente del governo ucraino, diventa consulente del Ministero della Difesa italiano. Lo ha annunciato il titolare Guido Crosetto. Fedorov, rimosso dal suo ruolo da Zelensky, è molto popolare in Ucraina perché è considerato il fautore della ripresa militare di Kiev. Nelle scorse settimane aveva sfidato il presidente ucraino proponendo elezioni e puntando il dito contro la corruzione. I funerali di Ratko Mladic. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra non ha posto né nell'Unione Europea né nei paesi candidati. È quanto ha dichiarato a Bruxelles un portavoce della Commissione a proposito dell'annuncio shock della Serbia sulle sue esequie. La corrispondente.
1: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato. Mladic, morto a 84 anni nel penitenziario dell'Aia, dove scontava l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, sarà sepolto con una cerimonia ufficiale, come si fa con un eroe di guerra. Da Mosca arrivano le condoglianze e Belgrado attacca l'ingiusta sentenza dell'Aia e le condizioni disumane della sua detenzione. Come comandante dell'esercito serbo-bosniaco portò a compimento una brutale campagna di pulizia etnica durante la disgregazione della Jugoslavia, quando le sue truppe nel 95 invasero la zona di Srebrenica, dichiarata sicura dalle Nazioni Unite, promise ai bosniacchi, musulmani e bosniaci che sarebbero stati al sicuro. In seguito uccise 8.000 uomini e ragazzi, gettandoli in fosse comuni. Guidò il lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo. Uccisioni brutali, stupri, torture. Il signore della guerra non mostrò mai alcun rimorso. Sua figlia Anna si suicidò per la vergogna di avere un simile padre. I confini si tracciano con il sangue, diceva Mladic, e gli stati sono delimitati dalle tombe. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Rai Radio 1. In Spagna una donna è stata uccisa a coltellate in strada. Arrestato il compagno, la coppia era in vacanza.
2: Possibile crimine machista in Isla Cristina.
3: Un femminicidio. È probabile si tratti di un altro caso, dicono alla TV locale. Un orrore che scuote Isla Cristina, una delle località turistiche più battute della provincia di Huelva. 47 anni, tedesca. I segni di almeno 20 coltellate sul corpo esanime, riverso sulla strada che costeggia la spiaggia di Punta del Caiman, paradiso di sabbia fine ed acqua cristallina in Andalusia. I soccorritori, allertati da un passante, non possono più far nulla. A poca distanza, gli agenti della Guardia Civile rintracciano il compagno della donna, un italiano sui 60 anni, con il coltello in mano. Non oppone resistenza all'arresto.
4: Con l'arma blanca.
3: Violenza di genere anche per il sindaco della città, che riferisce ai media. La coppia, residente in Germania, viaggiava in camper, ora sotto sequestro. Una vacanza itinerante nel sud del paese, trasformata in un'aggressione mortale che ora l'uomo dovrà spiegare. Se confermato, sarà il 37esimo femminicidio in Spagna da inizio anno, un fenomeno che anche nel paese iberico restituisce numeri drammatici. Elena Baiocco, GR1.
0: Confermata dall'autopsia che si è conclusa ieri in tarda serata, l'infezione per difterite per la bambina di 4 anni morta lo scorso 20 agosto a Palermo. I consulenti hanno anche verificato che le cure alle quali era stata sottoposta sono state particolarmente invasive. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, indagati come atto dovuto i genitori della bambina che non l'avevano vaccinata e anche 8 medici che l'hanno avuta in cura. Ancora una piccola vittima annegata in piscina, una bimba di 2 anni e mezzo morta in una vasca montata nel giardino di una villetta alla periferia di Palermo, dove si trovava con la famiglia. I genitori non si sono accorti che la bambina, che stava giocando con altri compagni, si era allontanata entrando in acqua. Si tratta del 5º caso dall'inizio dell'estate. Elogio della lentezza. Un ingegnere di New York ha inventato un'app che invia messaggi alla velocità di un peccione viaggiatore. Lanciata ad aprile, ora conta 75.000 utenti.
5: Una volta in discoteca c'erano i lenti, poi sono cambiati i tempi musicali e soprattutto della nostra vita. Pensiamo ad esempio ai messaggi inviati e ricevuti a velocità istantanea in un bombardamento di notifiche. Un continuo guarda leggi rispondi che, è dimostrato, genera ansia e stress. Ma non per chi usa Carrier Pigeon.
4: colomba bianca.
5: È un'app che recapita messaggi alla velocità di un piccione viaggiatore. L'ha creata un ingegnere newyorkese, un po' per ironia, un po' per vedere l'effetto che fa riprendersi il tempo, anche quello dell'attesa. L'app dispiega metaforicamente le ali e il messaggio arriva in base alla distanza geografica. In pochi secondi, se si è vicini di stanza, dopo ore se in città diverse. Come prima prova, l'ingegnere di New York ha inviato una foto di Danny DeVito a un amico a Chicago. È arrivata dopo 8 ore e 49 minuti. Nel frattempo, però, concessione ai nostri tempi, si può monitorare online il volo del piccione. Donatella Gori, GR1.
0: Ancora un monito sull'intelligenza artificiale da parte del Papa. L'uomo corre il rischio di diventare vittima delle sue invenzioni, ha detto davanti ai membri dell'Istituto Internazionale di Scienze Amministrative. La velocità delle innovazioni dell'IA, ha aggiunto Leone XIV, ci spinge a chiederci se in futuro sarà possibile controllare queste macchine. E come ha fatto nella sua enciclica, il Pontefice invita a sviluppare un regolamento etico che accompagni l'utilizzo di questi strumenti in mano a pochi giganti economici. La musica. Parigi aspetta i concerti di Céline Dion, i primi dopo una lunga pausa per motivi di salute. La star canadese è già arrivata in città, accolta da tanti fan. La corrispondente.
6: C'è chi ha viaggiato tutta la notte, chi dall'emozione non è riuscito neanche a farle una foto, ma per il popolo di Céline Dion esserci e portarle sostegno e amore contava più di tutto. La superstar canadese ha scelto la capitale per il suo comeback ufficiale, con 16 concerti in programma dal 12 settembre al 17 ottobre, nella sua adorata Parigi. Una storia che continua, questa è la mia seconda casa. Sentirsi a casa, protetta, in quella che rappresenta forse la più grande sfida della sua carriera planetaria, che ha subito una battuta d'arresto a causa della malattia che l'ha colpita, la sindrome della persona rigida contro cui combatte da anni e che le ha imposto un impegno fisico notevole per essere pronta ad affrontare di nuovo il palco con durissimi allenamenti di danza e pilates. Con lei ci sarà una squadra di medici che le ha imposto riposi tra un live e l'altro. Imponente la macchina della produzione, 50 camion solo per le scenografie, ma la vera magia sarà riascoltare la sua inconfondibile voce. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Musica in pista, mini concerto di Laura Pausini domenica 6 settembre a Monza. La cantante si esibirà sulla griglia di partenza del Gran Premio. Inedito spettacolo pre-gara, poco prima che venga suonato l'inno nazionale. Sarà divertentissimo, commenta l'artista. La musica e la Formula 1 vivono entrambe di adrenalina e di emozioni. Sono le 8:22 minuti, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico. Coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi in regia Carlo Boninsegna e Patrizio Gotti. Luana Cremasco al microfono. La linea ora allo sport, dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
7: Mangiare.

0: dottor Scotti.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: GR1 Sport.
7: Buona giornata da Francesco Repi, c'è la pagina sportiva che si apre con il calcio. Ieri giocato il primo anticipo della seconda giornata.
8: La vittoria alla fine dopo errori, sofferenze. I 75.000 di San Siro hanno apprezzato la voglia del Milan nella serata per Franco Baresi. 2-0, forse eccessivo per il Venezia, preciso nel palleggio, meno al tiro. È stato imperdonabile Gonzalo Ramos nel primo tempo, due errori macroscopici davanti alla porta, ma poi è stato lui a far saltare lo stadio a metà della ripresa su assist di Salamekers. Appena entrato, ancora il belga nel finale ha suggerito in contropiede per Yashari, dal suo tiro respinto da Stankovic, l'autorete del 2-0 di Alal. Salamekers.
9: È stato un lavoro di tutta la squadra, dall'inizio abbiamo fatto una bella partita e poi ecco, anche i giocatori che sono entrati con la mentalità giusta e quello che fa il gruppo e quello che fa la famiglia.
8: Milan ha 6 punti, ma la classifica ora è un dettaglio, ha osservato Amorim, impressionato alla prima volta a San Siro, tempio del calcio. In tribuna c'era Leao, emozionato, avrebbe voluto salutare dal campo, andrà al Galatasaray. Milano con Gioele Campagna, Daniele Fortuna, GR1.
7: Le partite di oggi, gli altri anticipi: alle 18.30 Fiorentina Frosinone Monza, Udinese Sassuolo Torino, alle 20.45 scende in campo la Juventus, attende allo Juventus Stadium il Parma. E ora voltiamo pagina, ci occupiamo di basket, perché ieri è scesa sulla parquet la nazionale azzurra, una sconfitta in Bosnia per le qualificazioni mondiali.
10: Quando la tripla di Capitan Melli aveva portato avanti l'Italia 1.54 dal termine in una gara giocata male e sempre in salita, il pass per il Qatar sembrava davvero pronto per essere virtualmente staccato dagli azzurri. Poi però è mancato il guizzo finale, la Bosnia si è imposta 78-76. Adesso la testa va subito a lunedì, quando la nazionale di Luka Banchi affronterà la Serbia di Nikola Jokic a Pesaro. Gli azzurri ancora una volta hanno sofferto contro una squadra di taglia superiore che presentava due centri NBA, Nurkic degli Utah Jazz, dominante, con una doppia-doppia da 25 punti e 14 rimbalzi, e Garza dei Boston Celtics. La serata al tiro non è stata delle migliori, solo il 37% in totale, quasi equamente distribuito tra tentativi da 2 e da 3. Mannion ha acceso il motore nel momento della rimonta, Fontecchio si è visto a sprazzi, anche perché la Bosnia ha impostato la partita difendendo duro sull'ala dei Miami Heat, entrambi hanno chiuso con 14 punti. Troppi poi i 18 rimbalzi offensivi concessi agli avversari, che alla fine hanno fatto la differenza. Eppure si poteva vincere, anche perché la Bosnia ha fatto di tutto nei secondi conclusivi per regalarci la partita, ma l'Italia non è stata capace ad approfittarne. Massimo Barchiesi, GR1.
7: Ed ora chiudiamo con il moto mondiale, Gran Premio d'Aragon, nelle prequalifiche. Molto bene Marco Bezzecchi.
11: L'uomo da battere in un circuito antiorario rimane Marc Marquez, autore di un venerdì in cui è stato subito velocissimo prima di risparmiarsi e chiudere comunque terzo un battito di ciglia a 38 millesimi dalla testa. Va a caccia del bottino pieno da 37 punti per riportarsi vicino alla testa della classifica. Ma altri due ieri si sono mostrati veloci e con un buon passo: il fratello Alex, secondo, e a sorpresa Marco Bezzecchi, primo in prequalifica con l'Aprilia e il record della pista, con 10 millesimi di vantaggio sul minore dei fratelli di Cervera. Vedremo se saranno sempre loro tre a giocarsi la pole position nelle qualifiche che scattano alle 10.45. In Q2 comunque ci sono tutti i big, con l'eccezione di un Bagnaia ieri in grande difficoltà e alla fine tredicesimo. Ducati molto competitiva come previsto. Oltre ai fratelli Marquez hanno piazzato in top 10 anche Di Giannantonio, Aldeguer e Morbidelli, rispettivamente quarto, quinto e nono. Aprilia comunque lì, Raul Fernandez sesto, il leader iridato Martin settimo. Poi c'è Acosta, ottavo con la KTM, e un incredibile Zarco che dopo 100 giorni di stop per l'infortunio del Montmeló, torna ed è subito decimo con la Honda. Luca Cesare, TGR1.
7: Di calcio, ovviamente, di motomondiale ci occuperemo quest'oggi in diretta nel corso di Sabato Sport. Per il momento è tutto. Per la pagina sportiva da Francesco Repe c'è ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontano.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Quale Tibet si aggrava il bilancio, oltre 600 morti, 2400 i dispersi, tra cui 3 italiani. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina e resta massima l'allerta per una nuova ondata. I detriti hanno infatti formato laghi artificiali in alta quota e le autorità locali temono che possano esondare provocando nuove inondazioni. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. Al suo posto, annuncia la RAI, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Condurrò comunque la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, commenta il giornalista. Report chiuda la fase della propaganda faziosa e torni a fare giornalismo d'inchiesta, commenta Fratelli d'Italia. Giusto così, scrive Matteo Salvini, con la Lega che afferma nessuna censura, ma Report non è proprietà di nessuno. Per l'opposizione era tutto già scritto, la destra voleva far saltare il programma, dice Elly Schlein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Giuseppe Conte parla di un editto Meloni a pochi mesi dal voto. La cronaca con un femminicidio in Spagna: arrestato un 60enne italiano e accusato di aver ucciso a coltellate la compagna 47enne in spiaggia vicino a Huelva in Andalusia. I due erano in vacanza con il camper. Si tratta del 37esimo caso nella penisola iberica dall'inizio dell'anno di donne uccise per mano di partner o ex compagni. E tragedia ieri anche a Palermo, ancora una piccola vittima annegata in piscina.
1: È successo tutto in pochissimo tempo. I genitori che cenano, la bambina che riesce a sfuggire al loro controllo e raggiunge la piscina della villetta. La bimba di appena 2 anni e mezzo muore annegata. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava con i suoi e con un'altra famiglia e stava trascorrendo la serata nella villetta affittata per le vacanze a Palermo, in cui era stata montata una piscina sopraelevata. Giulia Rita Guadagna si è arrampicata sulla scaletta e immersa, ma nessuno se n'è accorto. Quando l'hanno vista nell'acqua è stata subito portata alla guardia medica, ma i tentativi di rianimarla sono stati vani. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta e ha disposto il sequestro della salma. La tragedia aggiorna la drammatica lista dei bambini che hanno perso la vita quest'estate nelle piscine, che conta 5 piccole vittime. Simona Decina, GR1.
0: Meteo: ancora grande caldo al centro sud dopo il picco di ieri. Le temperature sono in lieve discesa, ma comunque su livelli record, in particolare in Sicilia e in Sardegna. Al nord invece ancora maltempo, con temporali, grandinate e forte vento. Allerta arancione in parte della Lombardia, gialla in Friuli Venezia Giulia e nelle Marche. Trentino, in Val di Fassa, chiusi gli impianti di risalita. Centinaia gli escursionisti fatti allontanare. E a Cremona una tromba d'aria ha danneggiato Duomo e Palazzo Comunale. 4 i feriti, colpite case, strade e auto.
2: È successo tutto in pochi minuti, poco dopo le 16, pioggia intensa, vento violentissimo, tetti scoperchiati, piante cadute, auto distrutte. Il sindaco Andrea Virgilio fa un primo bilancio.
3: C'è stata questa tromba d'aria senza il preavviso di un allerta meteo. Stavolta ha colpito anche diversi edifici, palazzo comunale, la cattedrale, il nostro teatro, il nostro museo del violino, anche le sedi private. I danni principali: finestre, vetri, tetti scoperchiati.
2: Don Gianluca Gagliardi, rettore della cattedrale, si trovava in Duomo quando è arrivato il maltempo.
4: Il danno più ingente riguarda una torretta della facciata nord del transetto della cattedrale, che è stata completamente divelta e le 9 colonnine sono cadute.
2: Decine gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati anche a tagliare le piante sradicate per ripristinare la viabilità. Ma è solo un primo bilancio, questa mattina al punto con la Protezione Civile. Arianna Gravaglia, GR1.
0: Tra maltempo e caldo, il rientro dalle vacanze degli italiani. Nell'ultimo fine settimana di agosto l'ANAS stima fino a domenica sera 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade per il controesodo. Il traffico più intenso previsto per il pomeriggio di domenica in direzione delle principali città. E sul rientro presa il caro carburanti, ad attendere gli italiani c'è l'effetto domino sui prezzi al dettaglio, avverte il Codacons. Non faranno eccezione, secondo Nomisma Energia, le bollette di luce e gas, più salato anche il conto del corredo scolastico al ritorno in aula. E nei prossimi mesi, spiega l'economista Andrea Giuricin, probabile anche un incremento del 10-15% del costo dei biglietti aerei.
5: Questo perché le compagnie aeree hanno visto.
6: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. L'inondazione tra Nepal e Tibet si aggrava, il bilancio della tragedia con il passare delle ore. Oltre 600 morti e 2.400 dispersi. Senza sosta il lavoro dei soccorritori. Secondo la Croce Rossa sono circa 93.000 le persone che hanno bisogno di assistenza urgente. A Kathmandu è arrivata intanto la task force della Farnesina e resta massima l'allerta per una nuova ondata. I detriti hanno formato laghi artificiali in alta

0: confine tra Nepal e Tibet, una coppia italo-svizzera e un cittadino di Rapallo, un gioielliere molto conosciuto nella comunità locale ligure. Sentiamo.
1: A Rapallo una comunità con il fiato sospeso. Tutti conoscono Marco Ratto, 54 anni, gioielliere. Chi passa da Piazza Cavour non può non notare le saracinesche abbassate del suo negozio, di quello storico, di famiglia. Sono ore di angoscia, ma anche di speranza. Sentiamo dei commercianti che lo conoscono bene.
2: Un grande amico, speriamo bene.
3: La sto vivendo molto male, con un grande tormento interno, però sempre con una luce della speranza, e stiamo pregando.
1: Le notizie che i familiari hanno di lui si fermano a martedì sera, come ci racconta il cognato.
4: L'ha sentito la compagna la sera prima.
1: Dal Nepal avrebbe dovuto oltrepassare il confine diretto in Tibet, ma né di lui né della comitiva di turisti internazionali e delle guide che sono con lui si sa più nulla.
4: E adesso stiamo lavorando con la Farnesina per i contatti che aveva lui sul cellulare. Ci ha mandato delle foto per drop, ma più di quello non posso dire.
1: Sportivo, amante della montagna, si è a lungo preparato per affrontare questo viaggio. L'auspicio è che si trovi in una zona rimasta isolata e che non possa contattare nessuno, ma più passano le ore, più le speranze restano. Stanno appese a un filo. Luca Forlani, GR1.
0: Tra Stati Uniti e Venezuela ha siglato un accordo sul petrolio che prevede il controllo da parte di Washington di una quota di maggioranza pari a oltre 65 miliardi di barili delle riserve del paese. Un accordo storico, così lo ha definito Trump, una pietra miliare nei rapporti tra i due paesi che avrà un impatto nella rinascita del Venezuela, secondo la presidente ad interim Delcy Rodriguez, ad 8 mesi dalla rimozione di Maduro. E siamo alla guerra in Ucraina, ancora una notte di attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. A Rostov, poco distante dal confine, lo stabilimento russo di elettrodomestici Ozon è stato colpito da droni ucraini, 7 i feriti. Kiev di nuovo sotto le bombe di Mosca, danni e incendi ad edifici, ma non si registrano vittime. Oggi il presidente Putin incontra il suo alleato bielorusso Lukashenko e dopodomani vedrà il cinese Xi Jinping e l'indiano Modi. Mikhail Fedorov, ex componente del governo ucraino, diventa consulente del Ministero della Difesa italiano. Lo ha annunciato il titolare del Dicastero, Guido Crosetto. Fedorov, rimosso dal suo ruolo da Zelensky, è molto popolare in Ucraina perché è considerato il fautore della ripresa militare di Kiev. Nelle scorse settimane ha sfidato il presidente ucraino proponendo elezioni e puntando il dito contro la corruzione. E in Italia ora, il 29 agosto di 35 anni fa a Palermo, l'omicidio di Libero Grassi, l'imprenditore che si ribellò alle estorsioni della mafia. Il suo rigore e il suo coraggio spinsero poi altri imprenditori a denunciare e a dire basta al pizzo. Oggi le commemorazioni in via Alfieri. La RAI gli rende omaggio con la puntata a lui dedicata della serie 16 storie alle 16:45 su Rai Storia. Ultimo fine settimana di agosto, tra maltempo residuo al nord e caldo al centro-sud, il rientro dalle vacanze degli italiani. L'ANAS stima fino a domenica sera 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade per il controesodo in direzione delle grandi città. Le temperature, dopo i picchi segnalati ieri, sono però in leggero calo e il quadro generale è in miglioramento.
5: Il gran caldo africano finalmente rallenta la presa, almeno fino a lunedì. Oggi scendono a 6 le città contrassegnate da bollino rosso per le ondate di calore: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
6: Nelle prossime ore le temperature tenderanno a diminuire, dovremmo avere almeno 4-5 gradi in meno rispetto a ieri, con massime intorno ai 34 gradi.
5: E volge al termine anche l'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito il settentrione. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per danni e disagi causati da temporali, grandinate e trombe d'aria in Trentino, Veneto e Lombardia, dove oggi è allerta arancione per rischio idrogeologico.
6: Migliora il tempo al nord, che oggi residua sulle Alpi orientali. Qualche debole piovasco sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Domani il tempo migliora su tutto il paese. Stesso discorso.
7: Rai Radio 1 Sport.

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura all'ennesima strage avvenuta in Ucraina. Almeno 27 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino alla capitale nella tarda serata di ieri, provocando un vasto incendio e varie esplosioni. Allo stato attuale, secondo quanto dichiara il governatore della regione di Kiev, si contano 27 vittime, ma il bilancio potrebbe non essere definitivo. Nelle prossime edizioni vi aggiorneremo. Parliamo ora dell'inondazione in Nepal e Tibet. Il governo di Kathmandu chiede aiuti economici per fronteggiare le emergenze. La Croce Rossa fa sapere che circa 93.000 persone hanno bisogno di assistenza urgente e c'è allerta per una possibile nuova alluvione.
3: Si aggrava il bilancio, oltre 600 morti e 2.400 dispersi. Resta massima l'allerta per una nuova ondata. I detriti hanno formato laghi artificiali in alta quota e le autorità

0: operazioni di soccorso. Il ministro degli esteri nepalese chiede assistenza internazionale per salvare le persone intrappolate da giorni nel cantiere della centrale idroelettrica sul fiume Trishuli. Ne restano 35 tra ingegneri, operai e periti tecnici. Serve aiuto anche per identificare le vittime. Finora solo 4 salme hanno avuto un nome. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina. Nella lunghissima lista dei dispersi ci sono centinaia di turisti. Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi dal giorno dell'inondazione, una coppia italo-svizzera e un gioielliere di Rapallo. Azzurra Meringolo, GR1.
1: I funerali di Ratko Mladic, la glorificazione dei criminali non ha posto nell'Unione Europea né nei paesi candidati e la posizione della Commissione all'annuncio della Serbia. Avrà esequie di Stato con tutti gli onori militari, ha detto il Ministro della Giustizia. Mladic, chiamato il macellaio di Srebrenica, è morto alla dove stava scontando l'ergastolo per genocidio. Cremona conta i danni della tromba d'aria. Arriviamo in Italia con grandine che ieri ha colpito la città causando forti problemi e disagi in appena 10 minuti. Confermati oltre 40 feriti, nessuno in gravi condizioni. Decine tra case e palazzi con i tetti scoperchiati e danneggiati. Non più solo agosto, settembre si conferma un mese molto apprezzato dagli italiani per le vacanze. Lo conferma l'osservatorio di Confturismo. Saranno in 10 milioni in viaggio per trascorrere almeno una tranche delle ferie con una spesa media di 760 euro. Il 71% resterà in Italia, Toscana, Campania ed Emilia-Romagna le mete preferite. E quest'ultimo fine settimana d'agosto segnerà dunque un forte incremento del traffico sia per i rientri che per le partenze, le ultime partenze degli italiani. 5 milioni gli spostamenti previsti da ANAS. Per tutti gli automobilisti la costante del salasso dovuto all'aumento del costo del carburante, che non sarà l'unico ad attenderli una volta rientrati definitivamente dalle vacanze.
2: Se l'estate per gli italiani è stata calda, l'autunno lo sarà molto di più e non certo per il clima. Con il ritorno a casa dovranno affrontare l'effetto domino del caro carburanti sui prezzi al dettaglio. Lo spiega il Codacons sottolineando come l'aumento del gasolio porti a maggiori costi per l'autotrasporto e la distribuzione, dato che l'80% delle merci viene consegnata su gomma, costi che poi vanno a pesare sulle tasche dei consumatori a causa dell'aumento dei prezzi in negozi e supermercati, ma non solo. Secondo un report dell'Università Milano Bicocca, si profilano rincari d'autunno anche per i prezzi dei voli. L'economista Andrea Giuricin.
3: I prezzi dei biglietti aerei potrebbero aumentare di un 10-15%, questo perché le compagnie aeree hanno visto il prezzo del carburante crescere in maniera molto importante, però non si è ripercosso immediatamente sui prezzi dei biglietti, che ad oggi non sono ancora aumentati perché le compagnie avevano fatto scorte, avevano fatto dei contratti a dei prezzi più bassi. Ma dopo 6 mesi di guerra, mano a mano questi contratti scadono e quindi le compagnie dovranno rifornirsi a prezzi più elevati.
2: Gelsomina Testa, GR1.
1: L'aeroporto internazionale di Nashville con il nome di Dolly Parton è la proposta del governatore del Tennessee dopo la scomparsa della regina del country morta martedì all'età di 80 anni. Nata nel piccolo comune di Pitman Center, la cantante si era trasferita nella capitale nel 1964 e lì ha sempre vissuto. L'obiettivo, ha spiegato il governatore, è un tributo duraturo alla sua eredità indelebile. Un mini concerto sulla griglia di partenza. Laura Pausini, domenica 6 settembre, si esibirà a Monza prima del Gran Premio.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli. In Ucraina, nuovo massiccio attacco russo vicino a Kiev, il bilancio è pesante, ci aggiorna in diretta Alba Arcuri.
2: E sì, infatti un drone russo ha colpito un magazzino di esplosivi nei pressi di Kiev, provocando un vasto incendio nella notte, in parte domato, ma ora è apparsa la gravità di questo attacco, costato la vita ad almeno 27 persone. I feriti sono una quarantina ed è un bilancio provvisorio. Danneggiati anche edifici residenziali limitrofi e una struttura per anziani e disabili, ha detto il presidente Zelensky. Di qui il suo monito: i depositi di munizioni non dovrebbero tenersi vicino ai centri abitati. Ma gli attacchi russi hanno investito anche altre zone del paese. Nella regione di Odessa, in fiamme 8 camion che trasportavano generi alimentari, almeno una vittima e 3 feriti. Sul fronte opposto, le forze ucraine hanno colpito nella regione di Belgorod il polo industriale Ozon. Una donna e 2 uomini sono morti, 9 feriti per le schegge. Dunque si intensifica l'offensiva russa e gli attacchi incrociati. Putin oggi incontra il presidente bielorusso Lukashenko, suo alleato e suo avamposto in Europa.
1: Accordo tra Stati Uniti e Venezuela per lo sfruttamento del petrolio. Nascerà una società privata congiunta di cui Washington deterrà il 55% delle quote. Le nostre riserve raddoppieranno, i prezzi della benzina caleranno per anni, ha detto Trump dando l'annuncio. Un'intesa che segna la rinascita del paese, ha dichiarato la presidente Delcy Rodriguez. L'inondazione in Nepal, oltre 600 morti, 2.400 dispersi, tra i quali 3 italiani, e resta

0: alta quota che potrebbero esondare e provocare nuove inondazioni. A complicare i soccorsi è anche il previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il ministro degli esteri nepalesi chiede assistenza internazionale per salvare le 35 persone ancora intrappolate da giorni nel cantiere della centrale idroelettrica sul fiume Trishuli, tra ingegneri, operai e tecnici, e serve aiuto anche per identificare le vittime. Finora solo 4 salme hanno avuto un nome. Secondo una prima stima, per la ricostruzione serviranno almeno 5 miliardi. ActionAid è impegnata nella risposta umanitaria, come racconta da Kathmandu Arianna Banfi.
1: Sono 300.000 le persone che hanno perso i propri cari, la casa, il sostentamento o il senso di sicurezza. Le necessità più urgenti sono le più basilari: cibo, acqua potabile, kit igienico-sanitari, rifugi, assistenza medica e psicologica, protezione soprattutto per le bambine e le ragazze.
0: Azzurra Meringolo, GR1.
2: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Si vota fino alla mezzanotte italiana, è attesa un'alta affluenza. Si prevede un esito sul filo di lana, gli ultimi sondaggi davano i favorevoli e i contrari quasi appaiati, con una leggera prevalenza del sì. In Italia ora il centrodestra accoglie con soddisfazione la sostituzione di Ranucci alla conduzione di Report. Ora il programma potrà tornare a fare vero giornalismo d'inchiesta, sottolinea Fratelli d'Italia. Scelta autonoma e corretta della RAI anche per Forza Italia e Lega. Ranucci è la vittima dell'attentato, non l'indagato, ribattono le opposizioni, secondo cui tutto era già scritto. La destra voleva far saltare il programma, secondo il PD. Parlano di editto Meloni. Istituzione di Ranucci alla conduzione di Report. Ora il programma potrà tornare a fare vero giornalismo d'inchiesta, sottolinea Fratelli d'Italia. Scelta autonoma e corretta della RAI anche per Forza Italia e Lega. Ranucci è la vittima dell'attentato, non l'indagato, ribattono le opposizioni, secondo cui tutto era già scritto. La destra voleva far saltare il programma, secondo il PD. Parlano di editto Meloni, i 5 Stelle. E nel frattempo proseguono le indagini dei magistrati di Roma sulla bomba fatta esplodere lo scorso ottobre vicino a casa di Ranucci. Nei prossimi giorni sarà ascoltato nuovamente Walter Lavitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. Verifiche anche sul suo patrimonio.
3: I primi giorni di settembre saranno quelli decisivi. Sono infatti fissati per la prossima settimana alcuni passaggi fondamentali per l'inchiesta sulla bomba piazzata lo scorso ottobre davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. A partire dall'istanza di scarcerazione presentata dai legali di Antonio Passarello e Pellegrino Davino, due dei quattro autori materiali dell'attentato. Dopo mesi di silenzio hanno rotto gli indugi e hanno raccontato ai pubblici ministeri di aver ricevuto 3.000 euro per far esplodere un ordigno puramente dimostrativo. L'ordine era di non far del male a nessuno e non sapevano che quella era la casa dell'ormai ex conduttore di Report, aggiungendo di non aver mai conosciuto Walter Lavitola, il faccendiere in carcere perché accusato di essere il mandante, ma di essere stati assoldati da Clesio Tavares, il tuttofare di Lavitola, attualmente in Camerun. Il 7 settembre poi, in occasione dell'udienza al Tribunale del Riesame, sarà interrogato nuovamente lo stesso Lavitola. Gli inquirenti vogliono anche approfondire il suo patrimonio, le sue fonti di guadagno. Pochi giorni dopo l'attentato, il faccendiere partì per un lungo viaggio in Africa, 20 giorni di safari, il cui costo è stato stimato in oltre 100.000 euro, una cifra ritenuta dagli investigatori enorme per un semplice ristoratore. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Maltempo, oltre 700 interventi dei vigili del fuoco fra Lombardia e Veneto, la situazione più critica a Cremona e provincia, dove una tromba d'aria ha provocato almeno 43 feriti, nessuno grave. Decine fra case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state fatte allontanare dalle loro abitazioni. Crollata la parte alta della torre civica del palazzo comunale, almeno 10.000 auto sono state danneggiate dalla grandine. Difficoltà anche nelle province di Verona e Venezia per le piogge, ma soprattutto per le forti raffiche di vento. Serie A alle 18.30, Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese, Sassuolo, Torino, e alle 20.45 Juventus Parma, Radio Cronache qui su Radio 1. La seconda giornata ieri è stata aperta dalla sfida fra il Milan e il neopromosso Venezia. Dopo un primo tempo sofferto, i rossoneri sono riusciti a imporsi con un punteggio di 2-0 grazie all'apporto dei giocatori subentrati nella ripresa, fra cui Salemakers. Sentiamo il centrocampista belga.
4: Abbiamo fatto, secondo me, una bella partita, e poi ecco, anche i giocatori che sono entrati con la mentalità giusta, e quello che fa il gruppo e quello che fa la famiglia.
5: Dove deve migliorare il Milan?
4: Beh, penso che forse possiamo concedere un po' meno di occasione agli avversari. Lavoreremo su questo durante la settimana, però l'importante è di avere presi i 3 punti, e piano piano stiamo crescendo anche con un allenatore nuovo.

0: quindi piano piano stiamo crescendo e siamo contenti del percorso che stiamo facendo.
1: Poi c'è tanto entusiasmo, lo stadio era con voi, era una serata speciale anche quella per Baresi, però insomma grande entusiasmo, c'è subito la Juventus per capire a che punto siete.
0: No, infatti siamo molto contenti anche di avere fatto questa partita e avere vinto davanti agli tifosi in una giornata speciale anche in memoria a Franco Baresi. Sì, come l'hai detto, adesso è la Juventus, però continuiamo con questa mentalità, con questo lavoro, vedremo settimana prossima cosa succederà.
1: Con Gioele Campagna, Daniele Fortuna, GR1.
2: Motomondiale ha appena concluso le qualifiche per il Gran Premio di Aragon Spagna, pole position per Bezzecchi su Aprilia davanti alle Ducati dei fratelli Marquez, Marc secondo e poi Alex quinto, il leader iridato Martina, alle 15 la sprint. In Sicilia un giardino con un nuovo percorso di 7 km all'interno del parco archeologico di Selinunte.
3: Immaginate di camminare tra filari di melograni, sentieri costeggiati da palme, accompagnati dall'odore di agrumi e fichi, con lo sguardo verso l'azzurro intenso del mare, ed essere completamente immersi in un'atmosfera suggestiva e inebriante. Tutto questo ora è possibile al Parco Archeologico di Selinunte, situata sulla costa sud-occidentale della Sicilia. All'interno di questo sito si trovano i templi forse più belli e imponenti dell'architettura dorica. Felice Crescente, direttore del Parco Archeologico, ci spiega come si sviluppa questa lunga passeggiata mediterranea.
4: È un percorso paesaggistico che attraversa tutto il parco da nord.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: Italiano delle patate.
1: GR1.
2: Strage in Ucraina, 27 morti in un attacco di droni russi su un magazzino di esplosivi nella regione di Kiev. Zelensky, i depositi di munizioni non devono stare vicino alle città. Petrolio, accordo fatto tra Washington e Caracas. Agli Stati Uniti il 55% della produzione venezuelana. Trump, riserve raddoppiate e prezzi dimezzati per anni. Islanda al voto per riprendere i negoziati di adesione all'Unione Europea, favorevoli e contrari appaiati nei sondaggi. Italia divisa in due dal meteo, al nord si contano i danni dei nubi fragi, al sud sei città da bollino rosso per il caldo, fine settimana di rientri di partenze, a settembre 10 milioni ancora in vacanza. Tutti pazzi per gli Stray Kids, le stelle del pop coreano scalano le classifiche anche in Italia, il loro nuovo album This and That è primo da 3 settimane. Calcio, questa sera la Juventus ospita il Parma, obiettivo bianconero agganciare il Milan al comando della classifica. Motomondiale, Bezzecchi conquista la pole per il Gran Premio di Aragon, alle 15 la gara sprint. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. In apertura un'ultima ora, Alessandro Di Battista, ex parlamentare dei 5 Stelle, è ricoverato a Cuba in gravi condizioni. Ancora non sono noti i motivi del ricovero. Il Movimento 5 Stelle in una nota esprime grande apprensione e si stringe attorno ai familiari. Proprio ieri Di Battista aveva pubblicato alcuni post sui social. Deputato dal 2013 al 2018, ha scelto di non ricandidarsi in Parlamento, non riconoscendosi nella linea del leader Giuseppe Conte, tuttavia continuato a fare politica e creato l'associazione Schierarsi. Veniamo ora alla strage in Ucraina, dove un drone russo ha colpito un deposito di munizioni vicino a Kiev, provocando un vasto incendio. Zelensky annuncia l'apertura di un'indagine. Le munizioni non dovrebbero stare vicino ai centri abitati, ammonisce il presidente ucraino. La corrispondente.
3: Un bilancio che si aggrava di continuo. Sono 27 al momento le vittime di un attacco russo a Bucha nella regione di Kiev. Il raid ha causato un grave incendio e ha costretto all'evacuazione di oltre 200 persone.

0: avvertita una forte serie di esplosioni e ancora attacchi nella regione di Odessa, dove ci sono almeno un morto e diversi feriti. In Russia la difesa ha abbattuto 313 droni ucraini nella notte. A Rostov è colpito uno stabilimento del colosso dell'e-commerce Azon. A Belgorod un attacco ha causato 3 morti e 9 feriti. Intanto a Mosca si attende l'incontro tra Putin e Lukashenko, incontri frequenti quelli tra i leader dei due paesi alleati. Ieri il presidente bielorusso ha incontrato il premier Mishustin per discutere problemi comuni. Minsk potrebbe essere coinvolta direttamente nel conflitto, cosa che finora ha evitato, o favorire un negoziato di pace, forte il recente disgelo con Washington. La scorsa estate ha condotto esercitazioni militari straordinarie. Nel suo territorio la Russia ha dispiegato armi nucleari tattiche. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: A quasi 8 mesi dalla cattura di Maduro, il Venezuela ha raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sfruttamento del petrolio. Intesa storica, le nostre riserve raddoppiano e avremo prezzi dimezzati per anni, ha detto Trump dando l'annuncio. Segna la rinascita del paese, ha dichiarato la presidente venezuelana Delcy Rodriguez. Nascerà una società petrolifera congiunta a maggioranza statunitense, si parla del 55%, per lo sfruttamento di 17 pozzi per una capacità complessiva di 65 miliardi di barili di servizio.
2: Il Venezuela dispone delle maggiori riserve accertate di petrolio al mondo, oltre 300 miliardi di barili. Da anni però la produzione è molto limitata a causa delle sanzioni americane contro il regime di Maduro e della arretratezza degli impianti di estrazione. Indicato soprattutto per gasolio, cherosene e bitume, il greggio venezuelano è molto pesante e denso, particolarmente ricco di zolfo. Può essere lavorato solo in alcune raffinerie, come quelle americane, che si trovano in Texas e in Louisiana. Anche l'estrazione è più costosa e per ora sarà la compagnia statunitense Chevron a farsene carico con gli investimenti necessari. L'accordo, i cui dettagli non si conoscono ancora, sicuramente ridà ossigeno alle casse statali venezuelane e potrebbe far ripartire anche le esportazioni di Caracas, con potenziali effetti positivi sulle quotazioni internazionali del petrolio. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
3: Aiuta tantissimo, solo che ci vogliono degli anni prima di portare in produzione questa capacità. Venezuela produce adesso 1 milione barili al giorno, è tutto greggio di pessima qualità, ma pessima vale $20 in meno rispetto al 90 adesso del Brent, comunque vale parecchio.
2: Fabio Comini, GR1.
1: In Islanda, seggi aperti per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, interrotti da anni. L'esito è incerto, ci riferisce da Bruxelles l'inviato della RAI.
4: A spingere l'Islanda a ripensare il suo rapporto con l'Unione Europea sono stati anche i timori geopolitici legati alla ripresa dell'interesse tra gli altri degli Stati Uniti per le rotte artiche. Così oggi l'isola vota un referendum per decidere se riaprire i negoziati di adesione all'Unione interrotti unilateralmente dal governo di centrodestra nel 2015. L'attuale governo di centrosinistra aveva promesso di tornare sul tema. Per i sondaggi, tra sì e no è un testa a testa. 400.000 abitanti, l'Islanda è parte della NATO, del mercato comune europeo e aderisce allo spazio Schengen. Proprio questo porta molti islandesi a chiedersi perché non continuare a usufruire dei vantaggi di una simile posizione senza procurarsi gli svantaggi di una piena adesione, soprattutto l'ingresso nella politica comune europea della pesca, con l'accesso alle acque islandesi per i pescherecci di altri paesi e il possibile divieto alla caccia alle balene. Il governo punta, in caso di vittoria del sì al referendum, a negoziare accordi speciali e la premier Kristrún Frostadottir ricorda che dopo un eventuale accordo gli islandesi sarebbero chiamati nuovamente alle urne per approvarlo. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: Tra Nepal e Tibet proseguono i soccorsi e le ricerche dei dispersi dopo la devastante alluvione. Oltre 600 morti, circa 3.000 le persone di cui si sono perse le tracce. Le autorità nepalesi stimano che per la ricostruzione possano servire fino a 5 miliardi di dollari. Il corrispondente da Pechino.
5: Le squadre di soccorso cinesi sono giunte nel cuore della zona alluvionata in Tibet. Abbiamo trovato solo distruzione, dicono, le strade non esistono più, l'ondata di piena ha cancellato tutto. Il peggioramento delle condizioni meteo rende ancora più complicate le operazioni. La Croce Rossa Internazionale stima che fino a 93.000 persone colpite dall'alluvione in Nepal abbiano bisogno urgente di assistenza. È rientrato l'allarme per la possibile sondazione di due laghi formatisi in quota, ma le autorità di Kathmandu mantengono alta l'allerta e raccomandano alla popolazione di tenersi lontana dalle rive dei fiumi. Il livello delle acque dei due laghi formatisi a 3.000 metri è calato e viene costantemente monitorato, ma di laghi come questi sull'Himalaya ce ne sono almeno 100. Alle offerte di aiuto provenienti da diversi paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso

0: straniere, limitandosi a richiedere assistenza tecnica. E non si fermano le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un gruppo di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. Da Pechino nello porto GR1.
1: In Medio Oriente non si fermano gli attacchi israeliani a Gaza e in Cisgiordania, dove Tel Aviv rivendica l'uccisione di miliziani di Hamas nel campo profughi di Jenin. L'inviata della RAI a Gerusalemme.
2: Scarpe bruciate, brandelli di abiti, la stampa palestinese e i curiosi ispezionano quello che rimane dopo il raid di ieri in Cisgiordania. Un drone fatto esplodere nei pressi di un fabbricato, obiettivo dell'IDF Qais Bitawi, per i servizi militari, leader di Hamas nel campo profughi di Jenin. Con lui due complici. Bitawi sarebbe responsabile di diversi attentati ai danni di civili israeliani e forze di sicurezza. Una rara operazione con mezzi aerei in Cisgiordania, teatro da settimane di tensioni per le violenze dei coloni. Si congratula il ministro della difesa Katz. Un altro passo nella lotta al terrorismo. È la linea di Israele che a Gaza non ferma i raid nonostante cessate il fuoco e le pressioni degli Stati Uniti per una sospensione delle operazioni a favore del piano di pace. 8 morti nelle ultime 24 ore. L'ultimo questa mattina a Deir al-Balah. Eliminati i membri di Hamas e della Jihad Islamica, comunica l'IDF. 3 morti a Khan Yunis, erano solo povera gente, dicono gli abitanti del posto. Da Gerusalemme, Francesca Capovani, GR1.
1: In Niger, caos nella capitale Niamey, scontri in corso dopo che un gruppo di ribelli ha tentato di assaltare il palazzo presidenziale. Interrotte e poi riprese le trasmissioni televisive. Per tutta la scorsa notte ci sono state esplosioni e raffiche di armi in diversi quartieri, anche nella zona dell'aeroporto dove c'è un'importante base militare, già teatro di attacchi jihadisti negli ultimi mesi. La giunta militare al potere afferma che sta progressivamente riprendendo il controllo della città. Caso Ranucci, la decisione della RAI di sostituire il giornalista alla conduzione di Report accende il confronto politico.
3: Il plauso del centrodestra alla scelta dei vertici RAI è unanime. Il presidente del Senato La Russa si dice felice perché, spiega, Ranucci faceva trasmissioni pretestuose a senso unico. Sempre da Fratelli d'Italia si sottolinea una decisione considerata lungimirante. Adesso Report torna a fare vero giornalismo d'inchiesta, è l'auspicio. Nessun editto, l'azienda ha agito con correttezza, equilibrio e piena autonomia, recita una nota della Lega. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
4: Una decisione inevitabile, viste le fanfaluche che ha diffuso per anni e il discredito che ha gettato su se stesso e su Report per le pessime frequentazioni che ha avuto.
3: Di tutt'altro avviso le opposizioni, che parlano di vendetta a pochi mesi dalle elezioni. Hanno colpito un presidio del servizio pubblico, dice il PD Walter Verini. E se per Elly Schlein era già tutto scritto con l'obiettivo di far saltare la trasmissione, Giuseppe Conte parla di editto Meloni. Sempre dei 5 Stelle, Mariolina Castellone.
5: È un grave attacco alla libertà di informazione e un messaggio politico chiaro che il centrodestra rivolge al paese a pochi mesi dalle elezioni e in preparazione della campagna elettorale.
3: Ranucci non è l'indagato ma la vittima di un attentato, aggiunge da Verdi Sinistra Angelo Bonelli. Daniele Petraroli, GR1.
1: 35 anni fa la morte dell'imprenditore Libero Grassi, ucciso a Palermo da Cosa Nostra. La figlia Alice dice: tempi bui, oggi il ritorno del racket in città.
6: Non mi piace pagare. È una denuncia alla mia dignità di imprenditore. Io divido le mie scelte con il mafioso.
7: Nell'aprile del 91, ospite della trasmissione Samarcanda su Rai 3, il suo no, netto, lucido. Pagare è una rinuncia alla mia dignità di imprenditore. Pochi mesi dopo, Cosa Nostra lo zittì con 4 colpi di pistola. Dopo la sua morte e la nascita di Addio Pizzo, molto è stato fatto contro il racket. Oggi però l'allerta torna alta. La figlia Alice Grassi.
8: Palermo sta attraversando veramente un periodo brutto e difficile. Un ritorno proprio prepotente del racket in città. Quello che so è che un po' i nomi sono sempre gli stessi, quindi è come se dopo il maxi processo ci fosse stato un vuoto e ora adesso si sta riorganizzando.
7: Soprattutto nelle periferie, spiega Alice.
8: Oggi ho incontrato dei piccoli commercianti di Mondello Paese, mi hanno detto che è diffusissimo il tappeto. A tutti viene chiesto di pagare il pizzo. Stiamo ripiombando negli anni bui.
7: E per uscire da quel buio, solo una cosa da fare.
8: Bisogna assolutamente parlarne sempre, sempre, sempre, sempre.
7: Michela Mancini, GR1.
1: Questa Radio 1, sono le 13 e 12 minuti, siamo alla violenta ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia. A Cremona la situazione è più critica, 43 feriti, danni a 10 chiese, a cominciare dal Duomo e alla torre civica del comune, alberi sradicati e 10.000 auto danneggiate. Problemi anche nel Mantovano e resta l'allerta per rischio idrogeologico su parte della Lombardia. Ma se al nord scendono le temperature, al centro-sud sono 6 le città da bollino rosso: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Il punto con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
9: Migliora il tempo al nord, pioggia residua sulle Alpi orientali, qualche debole piovasco sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Le temperature almeno 4-5 gradi in meno rispetto alla giornata di ieri, con massime intorno ai 34 gradi, un paio di gradi superiore al meridione.
1: In quest'ultimo weekend di agosto c'è chi rientra e chi parte per le vacanze. Su tutti pesa il caro carburanti. In autostrada il gasolio resta stabilmente sui 2,2 euro al litro, la benzina sfiora 2,1 euro.
10: Settembre allunga l'estate per 10 milioni di italiani pronti a spendere in media 760 euro per le vacanze. Il 71% resterà nel nostro paese, con il mare ancora in testa alle preferenze, ma vanno bene anche le città d'arte, con Toscana, Emilia-Romagna e Campania in cima alle mete prescelte. Per alberghi e ristoranti la stagione estiva quindi continua, come spiega Manfred Pinsker, presidente di Confturismo Confcommercio.
11: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Temperature più miti, meno affollamento e maggiore convenienza lo rendono infatti sempre più attrattivo.
10: Ma sulle imprese del settore pesa il caro energia. Confesercenti stima una stangata da 870 milioni di euro tra giugno e agosto rispetto allo stesso periodo del 2025. Le bollette elettriche sono cresciute di oltre il 40% per ristoranti e alberghi. A pesare sono stati il caldo e il connesso maggior uso degli impianti di climatizzazione. Amalia Carusi, GR1.
1: Tutti pazzi per lo street food. I dati di Unioncamere segnalano che in Italia in 10 anni le imprese sono quasi raddoppiate e cresce anche il numero dei comuni che ospitano attività del comparto.
12: Cuzzutillo, polpetta al sugo e parmigiana di...
13: Come resistere al fascino di un cibo della tradizione preparato su strada? Dai negozi con affaccio sulle vie ai food truck nelle piazze. Sempre più italiani scelgono la ristorazione veloce e negli ultimi 10 anni il numero delle imprese di street food è raddoppiato, passando da quasi 2.300 a 4.286. È quanto emerge dai dati diffusi da Unioncamere e Infocamere. A raddoppiare dal 2016 è anche il numero dei comuni che ospita attività del comparto, quasi 2.000. Una tendenza che arriva dalle regioni del Mezzogiorno, che vede però la Lombardia leader nel settore. Marino Gnola, antropologo ed esperto di alimentazione.
14: Cambia il modo di mangiare degli italiani. Si tende a mangiare meno, ma in una maniera più rapsodica, non in orari fissi. Quindi lo street food ci viene in soccorso.
13: Ma street food vuol dire anche cibo sano?
14: Significa una doppia gratificazione sul piano del gusto, ma anche sul piano della salute. Pretendiamo che il cibo sia buono e questo lo chiediamo anche allo street food.
13: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: La musica ora, stelle del pop coreano, gli Stray Kids dominano anche le nostre classifiche negli ultimi anni. Il gruppo non ha fatto che collezionare record in tutto il mondo.
15: 3 settimane in cima alla classifica di CD e vinili in Italia equivalgono a un successo, ma il 9° debutto consecutivo al top delle classifiche americane fa pensare a un evento storico. Succede con This and That, ultima raccolta di inediti degli Stray Kids, gruppo pop coreano nato da un reality show nel 2017 composto da 8 membri. La miscela di pop, elettronica e rap degli Stray Kids si è dimostrata irresistibile. L'anno scorso sono stati gli artisti più venduti al mondo dopo Taylor Swift e il rapido accumulo di album numeri 1 negli Stati Uniti li pone nello stesso circolo di Beatles e Rolling Stones. Senza dimenticare i premi, ripetuti anche quelli, per le coreografie dal vivo. Protagonista del tour mondiale per ora è l'Asia, per le date europee c'è ancora da attendere. Francesco Riccardi, GR1.
1: E per lo sport abbiamo in studio Giorgio Germanò.
16: Buongiorno, parliamo subito di campionato Serie A. Oggi 4 sfide, 3 con calcio d'inizio alle 18.30. Sono Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino. Una si gioca invece alle 20.45, Juventus Parma. Per i bianconeri c'è l'opportunità di agganciare in testa alla classifica il Milan, che ieri ha aperto la seconda giornata vincendo in casa contro il Venezia. La vigilia bianconera.
17: La mancanza di Yıldız ridisegnerà il volto della Juventus nei prossimi mesi, ma contro il Parma Spalletti dovrà ovviare anche alle assenze di McKenny e di Thuram. Cambiasso o Selic, Kop Miners o Ali Begovic, questi i possibili ballottaggi, con Lukumi intanto pronto a far coppia in difesa con Bremer. In avanti fiducia piena in Kolumuani, con un mercato aperto e in attesa dei nuovi innesti, il tecnico della Juve ha già individuato il miglior acquisto possibile.
18: Quello che diventa fondamentale come squadra è avere equilibrio, perché l'equilibrio non è che lo trovi in un sistema prima della gara, l'equilibrio lo trovi dentro la partita.
17: Parma allo Stadium senza l'ex Nicolussi Caviglia, operato a Londra nel tentativo di risolvere definitivamente la sindrome pubalgica che lo affligge da tempo. Ufficiale intanto l'arrivo in gialloblu di Giovanni Fabian, ex centrocampista di Bologna e Fiorentina. Giovanni Scaramuzzino, GR1 Torino.
16: E a proposito di Juventus, sfumano le trattative per l'ingaggio di Kessié, il centrocampista ivoriano, già ex del nostro campionato, ha comunicato la rinuncia all'idea di approdare nella Torino bianconera. Al momento rimane svincolato. Parliamo adesso di moto mondiale. In attesa della gara sprint prevista per le 15, sentiamo a chi è andata la pole per il Gran Premio di Aragon.
19: Il poleman che non ti aspetti, almeno ad Aragon, circuito antiorario dove Marc Marquez ha vinto 7 volte e conquistato altrettante pole. Eppure, davanti a tutti, alle 15, scatterà uno strepitoso Marco Bezzecchi con l'Aprilia. 12esima partenza al palo in carriera per il riminese, terza stagionale dopo Thailandia e Italia, dove poi ha vinto il Gran Premio. Stavolta però sarà durissima, perché il favorito rimane comunque l'asso di Cervera. Ma il Bez stamattina è riuscito a piegarlo scendendo ben 2 volte sotto il muro dell'1.45. Primo e unico a riuscirci sul tracciato nella periferia di Alcagniz. Record della pista di nuovo disintegrato. Mark si ferma a 89 millesimi e si deve accontentare della seconda piazza. Completa la prima fila l'altro Marquez, Alex, con la Ducati del team Gresini. E questi tre sembrano essere anche quelli che dovrebbero giocarsi il podio, con Mark che sembra avere qualcosa in più. Quarto Raul Fernandez con l'Aprilia Trakaus, quinto il leader iridato Martin con la seconda moto ufficiale di Noale. In un fine settimana complicato, in qualifica il madrileno è riuscito a limitare i danni. Settimo di Gian Antonio davanti a Bagnaia. Luca Cesaretti, GR1.
16: Chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani fra uomini e donne che giocheranno gli US Open 2026. Alla lunga lista si sono aggiunti Francesco Passaro e Federico Cina. Il primo ha sconfitto nell'ultimo turno di qualificazioni il giapponese Shintaro Mochizuku, numero 117 del mondo, 6-4, 6-2. Per lui sarà il debutto a Flushing Meadows. Seconda edizione del torneo newyorkese invece per il giovane palermitano Cina, che ha superato in rimonta il cinese Bu, 3-6, 6-4, 7-5 il punteggio. Una battaglia condotta per 2 ore e 18 minuti.
1: Grazie Giorgio Germanò. Prima di chiudere, gli aggiornamenti sulla nostra notizia di apertura, ovvero sul ricovero di Alessandro Di Battista. Ieri sera a Cuba ci ha raggiunto in studio Giuseppe Lisi.
20: Sì, Alessandro Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa e un malore prima del ricovero, sarebbe poi crollato a terra e per questo portato in un'urgenza in ospedale. Abbiamo contattato pochi minuti fa il direttore del fattoquotidiano.it, Peter Gomez, che ci ha detto queste parole, lo ascoltiamo.
21: So che è molto grave, ma non so praticamente altro. So che è ricoverato in un ospedale, che si sta muovendo un po' tutta la macchina per cercare di capire. È crollato a terra e con un forte mal di testa, nient'altro.
20: Il ministro degli esteri Tajani sul social ha fatto sapere di essere in contatto con l'ambasciata a L'Avana per sincerarsi sulle condizioni di Alessandro Di Battista. Sui social ha continuato: prego per la sua salute, il ministero degli esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l'assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari e alla comunità politica che rappresenta.
1: Grazie a Giuseppe Lisi, naturalmente vi daremo gli aggiornamenti nel corso dei prossimi GR. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento ed edizione Maddalena Santucci, regia Carlo Boninsegna. Ora c'è il meteo, poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buon ascolto.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 29 agosto. Annuvolamenti sparsi sul nord-est, con qualche pioggia residua sulle Alpi orientali. Sul resto del nord tornerà a splendere il sole. Parzialmente nuvoloso al mattino sul centro, ma con nuvolosità in diradamento nella seconda parte della giornata. Poco nuvoloso al sud, con temporaneo aumento della nuvolosità stratiforme nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie al nord, in diminuzione di 5 o 6 gradi al centro e al sud. Venti da deboli a moderati da ovest sulle regioni di ponente, per lo più deboli variabili altrove. Mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con gli occhi chiusi

0: specialista italiano delle patate.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, venerdì 11 e sabato 12 settembre, 21:30, Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Sabato Sport.
5: Buon pomeriggio, benvenuti a Sabato Sport da Giacomo Prireschi. Sono le 14 e un minuto in questo istante, un sabato in cui ci concentreremo nella prima parte sul moto mondiale, la MotoGP, fra pochissimo con Luca Cesaretti per gli aggiornamenti da Aragon, ma prima dobbiamo anche parlare di questa serata invece di calcio, seconda giornata di campionato. Ieri l'anticipo fra Milan e Venezia, la vittoria 2-0 dei rossoneri. Oggi ci sono tre partite in contemporanea: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino alle 18:30, tutte in diretta qui su Radio 1, sulle nostre frequenze alle 20:45, poi Juventus Parma. Questo il programma della Serie A. Si gioca anche in Serie B con altre 5 partite: alle 19 Entella Cesena, sempre alla stessa ora Sampdoria Juve Stabia, e poi alle 21 3 in contemporanea Ascoli Carrarese, Avellino Vicenza e Padova Verona. Questo è il programma del campionato di calcio di Serie A e di Serie B. Qualificazioni per quanto riguarda del tennis e gli US Open con diversi italiani impegnati, e ne parleremo. Ci sono poi i calendari di Champions che dobbiamo anche qui andare a conoscere insieme per capire quali saranno le avversarie delle quattro italiane che sono impegnate nella massima competizione europea calcistica. Passiamo però ora al moto mondiale e andiamo dal nostro Luca Cesaretti per tutti gli aggiornamenti. Alle 15 l'appuntamento con la gara sprint. Ciao Luca.
6: Buon pomeriggio Giacomo, a te e ai nostri ascoltatori. Dici bene, alle 15 la gara sprint è in corso, anzi sta per iniziare, la Q2 della Moto2 con Luca Lunetta che purtroppo si è fermato in Q1. Più tardi vi diremo chi conquisterà la pole position nella classe di mezzo. Nella più piccola delle tre classi del moto mondiale, la Moto3, la pole l'ha conquistata David Almansa, Spagna, davanti all'argentino Morelli e all'altro spagnolo Massimo Quiles, leader del mondiale, sempre più vicino al titolo. Quarto un ottimo Matteo Bertelli, undicesimo Guido Pini. Però insomma, agli occhi ad Aragon sono stati soprattutto per le qualifiche della classe regina la MotoGP in mattinata, con una grande sorpresa perché Marc Marquez su questo circuito ha vinto 7 volte, ha conquistato 7 pole position più 2 vittorie sprint, ma

0: 5 per due volte, alla fine 1.44.962 per Bezzecchi, la pole position con una manciata di millesimi, meno di un decimo di vantaggio su Marc Márquez, e Alex Márquez a completare la prima fila dello schieramento, quindi Aprilia in pole, poi due Ducati, quella ufficiale di Marc e quella Gresini di Alex, in seconda fila l'Aprilia Trakaus di Raul Fernandez, l'Aprilia ufficiale del leader del mondiale Jorge Martin, un po' in difficoltà ma poi in qualifica in qualche maniera limitato i danni, e la KTM di Pedro Acosta. In terza fila la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, quella ufficiale di Pecco Bagnaia, e la Honda di Joan Zarco. Dodicesimo Morbidelli, sedicesimo Bastianini, alle 15, lo dicevi, il via della sprint.
1: Perfetto, grazie a Luca Cesaretti, ci ricollegheremo con lui quindi per seguire appunto la gara sprint fra meno di un'ora. Io vi ricordo il nostro numero SMS e WhatsApp, che è 335-699-2949, ve lo ripeto, 335 599 2949.

0: Dito nella piaga con Businessman qui a Sabato Sport, 14:07 minuti e 50 secondi. Ringraziamo e salutiamo il nostro prossimo ospite, ovvero l'allenatore Leonardo Semplici. Buonasera e buon pomeriggio e grazie per essere qui con noi.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Allora, ricordiamo il nostro numero SMS e WhatsApp per tutte le vostre curiosità su questa giornata di campionato, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Con Semplici iniziamo dalla partita di ieri, dal Milan, questa vittoria 2-0 col Venezia, complicata, ma da allenatore le chiedo anche un po' un'analisi, anche se è iniziato da poco il

0: campionato fin qui e dell'impatto, secondo lei, di Amorim sui rossoneri?
1: Ma l'impatto positivo con queste due vittorie, credo insomma sia guadagnato anche la fiducia un po' dell'ambiente, magari all'inizio poteva essere un po' scettico con l'arrivo di questo nuovo allenatore. È chiaro che con ancora aperto il mercato ci sarà da completare la squadra, ma credo insomma si stia intravedendo una buona identità di gioco. È chiaro che quando giochi con squadre come ieri sera al Venezia sicuramente ti possano mettere in difficoltà, come è accaduto, poi alla fine sono riusciti a vincere, ma credo questo veramente sia di buon auspicio per il proseguo.
0: Ascoltiamo insieme la voce con Semplici del calciatore del Milan Saelemaekers, raccolta dal nostro Daniele Fortuna, sicuramente uno dei giocatori migliori in campo, probabilmente anche uno dei giocatori più importanti in questo momento per la rosa di Amorim. Sentiamo cosa ha detto e poi lo commentiamo insieme a Semplici.
2: Abbiamo fatto, secondo me, una bella partita e poi ecco, anche i giocatori che sono entrati con la mentalità giusta, e quello che fa il gruppo e quello che fa la famiglia.
3: Dove deve migliorare il Milan?
2: Penso che forse possiamo concedere un po' meno di occasione agli avversari, lavoreremo su questo durante la settimana, però l'importante è di avere preso i tre punti e piano piano stiamo crescendo anche con un allenatore nuovo, quindi piano piano stiamo crescendo e siamo contenti del percorso che stiamo facendo.
3: Poi c'è tanto entusiasmo, lo stadio era con voi, era una serata speciale anche quella per Baresi, però insomma grande entusiasmo, c'è subito la Juventus per capire a che punto siete.
2: No, infatti siamo molto contenti anche di avere fatto questa partita e avere vinto davanti agli nostri tifosi in una giornata speciale anche in memoria a Franco Baresi. Sì, come l'hai detto, adesso è la Juventus, però continuiamo con questa mentalità, con questo lavoro, vedremo settimana prossima cosa succederà.
0: Due domande per Semplici. Uno, l'importanza di un giocatore come Saelemaekers nella struttura di gioco di un allenatore come Amorim, e poi, pensando anche un po', no, ai dettami tecnici di questo allenatore portoghese, diciamo che non ama cambiare molto, ha una visione molto netta, no, sul come far giocare la sua squadra, se è un qualcosa di quanto è difficile applicare tutto ciò ad una grande squadra come il Milan.
1: Ma intanto direi, nel commento di Saelemaekers, se volevo ricordare anch'io insomma la grande figura di Franco Baresi, ieri sera c'è stata questa serata anche in onore suo, quindi questo grande giocatore che ha fatto la storia del calcio italiano. Poi per quanto riguarda il campo, credo, come ha detto lui, sotto l'aspetto difensivo credo che abbiano si sia visto delle problematiche che magari in Venezia non è riuscito a approfittarne, ma sicuramente ha avuto diverse occasioni, quindi sotto quell'aspetto dovrà crescere. Credo che per i principi di Amorim che sta trasferendo alla squadra, credo siano a buon punto. È chiaro, come dicevo prima, ci sono ancora alcuni giorni di mercato, magari il Milan da grande squadra Valeri cercherà di fare parto e quindi magari verso la decima partita così potremo vedere effettivamente quello è il valore di questa squadra e l'obiettivo che potrà raggiungere nel finale di stagione.
0: Molti dei detti ai lavori sono rimasti estremamente sorpresi dall'esordio in campionato della Roma, 4-0 contro una Fiorentina che ha fatto un lavoro importante sul mercato in questa stagione, ha un nuovo allenatore grosso. Le chiedo se lei è fra quelli che sono rimasti particolarmente impressionati. Aggiungo un piccolo commento, certo che il lavoro di Gasperini è un lavoro che già si era visto l'anno scorso.
1: Ma ero presente alla partita e quindi ho visto una grande Roma, una Roma sicuramente, come ha detto lei, è a buon punto. Sicuramente il lavoro di Gasperini dell'anno passato sta venendo così, fronte a quelle che sono le sue caratteristiche, una squadra aggressiva, una squadra forte, una squadra di valore, fisica. Con l'acquisizione di Malen l'anno scorso abbiamo già visto il finale di stagione e poi come si sono ripresentati. Sicuramente non abbiamo visto una Fiorentina diciamo all'altezza del mercato che ha in questo momento, ma credo sia possa essere anche normale perché insomma è stato cambiato tanto, si è mossa bene la società Paratici, però in questo momento credo debbano diventare squadra. È chiaro che ci sono, come si diceva prima, alcuni giorni per definire poi il mercato, anche con la partenza di Keane, insomma, però credo anche la Fiorentina abbia messo i presupposti per poter un campionato, mi auguro, da fiorentino anche differente a quello dell'anno passato soprattutto.
0: Però un addio di un giocatore in un ruolo così importante come l'attacco, anche se c'è Pellegrino, diventa un problema da rimpiazzare, sarà complicato, no? Come mai secondo lei sta diventando sempre più difficile trovare delle punte centrali, non dico neanche tanto che segnino, ma in generale che siano efficaci nel nostro campionato?
1: Ma sicuramente Kane il primo anno aveva fatto benissimo, l'anno scorso un po' meno, ma dovuto anche a un insieme di cose, infortuni, squadra, insomma. E credo sia un attaccante non facile da poter rimpiazzare, però insomma i nomi si stanno facendo, sono altrettanto giocatori di valore. Vediamo se nel campionato italiano possano riuscire a incidere come hanno fatto in altri campionati, ecco.
0: Abbiamo parlato con Leonardo Semplici della Roma, le chiedo un po', secondo lei, dopo questa prima giornata, in vista anche delle partite della seconda, ecco, quali sono le squadre più in forma, secondo lei, quelle che l'hanno impressionato di più? Abbiamo parlato della Roma, la inseriamo ovviamente nella lotta a scudetto, immagino, la squadra giallorossa, e poi chi altro?
1: Ma direi la Roma senza ombra di dubbio, per già, come dicevamo prima, del lavoro di Gasperini. E credo senza ombra di dubbio all'Inter, che parte favorita, perché secondo me tutt'oggi ha la migliore rosa del campionato. Il Napoli, che nonostante il cambio di allenatore, ma insomma ha preso un altro grande allenatore, possa dire la sua. E vediamo sia la Juve che il Milan, e diciamo così la sorpresa Como, come si muoveranno nelle ultime giornate di mercato per far sì che capire quali potranno essere i loro obiettivi. Ecco.
0: Si è fatto un'idea della situazione alla Juventus, perché adesso sembra sfumato che sì, comunque è una squadra che sul mercato, nonostante l'arrivo di Carnevali, non sta avendo gioco facile, mettiamola così. In più è arrivata anche qualche dichiarazione di Spalletti, un po' polemica, poi ha replicato, insomma ha cercato in qualche modo di correggere il tiro su Colomoni ad esempio, ma insomma sembra ci sia un po' di nervosismo, sembra anche che si stia cercando, no, di cambiare l'ossatura della squadra, ma mancano pochi giorni alla fine del mercato, quindi una situazione molto incerta. Che ne pensa lei?
1: È una situazione abbastanza in divenire, perché l'obiettivo della Juventus è quello di tornare a competere per lo scudetto, e quindi il mercato che dovranno fare in questi ultimi 2-3 giorni dovrà portare a Spalletti quei calciatori possano alzare il livello tecnico ed esperienza, perché sicuramente in questo momento la Juventus non è all'altezza, nel mio parere, al pari di Inter e Napoli in questo momento a livello di rosa.
0: Ascoltiamo insieme anche le parole del tecnico del Venezia Stroppa sulla situazione della squadra, e poi c'è anche un ricordo di Baresi, poi lo commentiamo insieme a Leonardo Semplici. Stroppa:
3: come si lavora sui gol da fare? Voi.
4: Quello è continuare a lavorare, crederci, e quindi far vedere le cose bellissime che abbiamo fatto, e quindi lavorare sulla prestazione.
3: Il suo pensiero su Baresi, il suo compagno, giocatore incommensurabile?
4: Ma io cosa posso dire? È stata una persona determinante per me, per la mia carriera, per tutto quello che ha diciamo evidenziato, per il suo carisma, per la sua persona, per la sua capacità di essere veramente capitano, non soltanto il capitano del Milan, ma proprio rappresenta ma tuttora mentalità, capacità di aggregazione, vorrei dire unico, perché realmente è così.
0: Molto belle le parole di Stroppa relative a Baresi e al suo ricordo che c'è stato durante la partita fra Milan e Venezia. Semplici, per quanto riguarda il Venezia, è un 2-0, tra l'altro maturato dopo un match in cui comunque i lagunari hanno creato tanto, che forse diciamo non possiamo considerarlo fondamentale per cercare di capire a che punto è questa squadra, però il 2-0, la sconfitta 2-0 in casa contro il Lecce invece pesa molto di più. più. Qui lo spunto forse anche un po' per cercare di capire la lotta a salvezza in questa Serie A, quanto sarà difficile quest'anno e quali sono, diciamo, le qualità che deve mettere in campo una squadra per rimanere nel massimo campionato.
1: Ma sicuramente il Venezia parte da un lavoro già della passata stagione, non troppo, la squadra ha dimostrato e anche ieri sera ha dimostrato di avere grandi idee, gioco, sicuramente è mancata sotto l'aspetto della finalizzazione, ma è quella che c'è la differenza tra un ottimo campionato quando hanno fatto la Serie B e la Serie A quando gioca con grandi squadre con il Milan. Il Milan quando ha fatto degli errori, il Venezia ne ha approfittato. Il Venezia, no? Tante volte si parla di gioco, si parla di principi di gioco, ma poi alla fine la vera differenza le fanno le qualità dei giocatori. Quindi ieri sera, sotto l'aspetto qualitativo, credo abbia pagato un po' di inesperienza, però credo e penso se continueranno a giocare così si possano togliere le soddisfazioni, poter arrivare a un obiettivo importante, la salvezza in Serie A, che è un campionato dove insomma la differenza tra le prime e le ultime è sempre più così importante, però credo che il Venezia abbia i requisiti per poter dire la sua fino alla fine.
0: C'è una partita di questa seconda giornata che a mio parere è molto interessante, proprio perché forse si scontrano anche due mentalità diverse a livello di gioco, due scuole di pensiero diverse. Napoli-Como, domani alle 18:30, da una parte Allegri, la sua, come possiamo chiamarla, concretezza per certi versi, che poi non vuol dire per forza semplicità, però con invece il Como di Cesc Fabregas, che sta facendo, diciamo, del gioco rapido, del dribbling, della spettacolarità, una delle sue chiavi per poi riuscire ad arrivare al risultato. L'anno scorso è arrivato un quarto posto importantissimo. Che ne dice di questi due allenatori e di questo scontro di domani alle 18:30 fra Napoli e Como?
1: Ma come diceva lei, di due allenatori sicuramente diversi, cammino diverso, esperienze diverse. È chiaro che Allegri è un allenatore vincente, un allenatore che ha sempre vinto da tutte le parti, è un allenatore concreto che, nonostante quello si possa dire, secondo me, come si richiede nel calcio italiano, si basa molto sui risultati e lui l'ha sempre fatto. Quindi sotto l'aspetto credo che Napoli abbia preso un allenatore veramente bravo. È chiaro che Fabregas ha un anteprincipio di gioco, alla bravura e la fortuna di avere una società che lo appoggia in quelle che sono le sue scelte, in tutti quei giocatori che arrivano nella società del Como, e questo per un allenatore credo sia una cosa determinante per mettere in atto quelle che sono i suoi principi di gioco, la sua mentalità, poi riesce a trasferire in maniera migliore alla squadra. E quindi credo sotto l'aspetto si potrà vedere una grande partita, perché il Napoli ha grande qualità, grande forza, grande esperienza, però anche questo Como si è dimostrato, specialmente in questi ultimi due anni, di avere idee, di avere giocatori forti, di avere acquisito quella mentalità che serve per competere a grandi livelli.
0: E poi sta cercando anche di fare un po' una sorta di inversione di marcia, no? Cercando di acquistare giocatori italiani, quindi insomma in qualche modo sta anche cercando di riscuotere un po' più di successo, perché se c'è grande entusiasmo sicuramente per una realtà del genere, sono anche tante le polemiche visti i grandi investimenti che ci sono stati fin qui.
1: Ma sì, è chiaro che non so come tutte le società italiane spetterebbe così di investire, di sviluppare, di credere più sui ragazzi italiani, che insomma non dimentichiamoci che a livello giovanile fino all'under 20, under 21 noi riusciamo sempre a competere anche a livello nazionale, poi manca l'ultimo step dove magari molti di questi calciatori purtroppo non arrivano a giocare in Serie A, quindi bisogna capire le motivazioni per cercare di tornare a essere anche a livello nazionale una squadra competitiva e ci possa permettere di dire la nostra non solo nel campionato italiano, ma soprattutto anche a livello nazionale.
0: Le faccio un'ultima sul campionato, prima di salutarla le chiedo dell'Atalanta di Sarri, perché qui c'è una situazione particolare, no? Prima si è tentato in qualche modo di seguire le orme di Gasperini, ora immagino, insomma, si tratti più di un tentativo di stravolgere tatticamente la squadra, perché Sarri porta le sue idee. Quanto può essere complicato in un ambiente come quello di Bergamo, abituato per tanti anni con lo stesso allenatore a grandi successi, sia risultati importanti?
1: Ma guarda, anch'io sono curioso di capire quanto ci metterà Maurizio. So il valore di questo allenatore, che lo conosco bene, e per capire quanto ci metterà a trasferire, a trasformare quelle che erano le abitudini di tutti i giocatori a giocare in una certa maniera, a completamente a cambiare quelli che sono i principi. Quindi credo però si stia intravedendo questi risultati iniziali, sicuramente daranno fiducia ai calciatori, a lui stesso, all'ambiente, ma credo sotto questo aspetto l'Atalanta sia in buone mani, in ottime mani, ma soprattutto sia la forza della società, che sono convinto insieme a mister Sarri riuscirà a far partire un nuovo ciclo e ad avere dei risultati altrettanto importanti.
0: Prima di salutarla, Leonardo Semplici, le chiedo del suo futuro dopo l'esperienza con la Sampdoria, se ci sono nuovi progetti in vista.
1: Ah, sicuramente ci sono, mi auguro, nuove opportunità di ritornare in campo, di portare quella alla mia esperienza e sicuramente di far sì che trovare una società che abbia così fiducia in quelle che sono le mie idee, cercare di portare all'obiettivo e miglioramento di quella squadra e quella rosa mi sarà affidata, all'obiettivo prefissato di questa società. È chiaro che subentrare non è mai facile, però insomma questo è anche il mestiere dell'allenatore.
0: Bene, grazie davvero Leonardo Semplici per essere stato con noi, a presto, arrivederci.
1: Grazie, buonasera.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:29:50 secondi, ultimo fine settimana di agosto, ancora caratterizzato da partenze ma soprattutto da un controesodo per i rientri. Il traffico è particolarmente intenso al momento verso i confini, sulla 23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, 10 km di code, in A10 Genova Ventimiglia verso la Francia, 2 km di code tra Bordighera e Ventimiglia. Code anche al traforo del Monte Bianco allo svincolo piazzale lato francese in direzione Courmayeur. Le altre notizie ci portano poi sulla 15 Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, 4 km di code, e sulla 1 tratto Roma Napoli tra Capua e Santa Maria Capua Vetere verso Roma, code ancora a causa di un incidente. Per quanto riguarda la viabilità ferroviaria, nel nodo di Verona la circolazione ferroviaria sulle linee Mantova-Monselice, Verona-Mantova e Verona-Legnago è sospesa per danni dovuti al maltempo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Sabato Sport.
9: Eccoci ancora insieme, 14:32 minuti, Giacomo Pirischi con voi al microfono, la nostra squadra, Ombretta Conti regia, Jacopo Teodoro alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione, il nostro numero SMS e WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, meno di mezz'ora all'inizio della sprint per quanto riguarda il moto mondiale in Spagna, più tardi ci collegheremo con il nostro Luca Cesaretti. C'è una notizia di calciomercato ufficiale, Samuele Ricci è un nuovo giocatore del Como. Lo annuncia proprio il club lariano, appunto, con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito, dove è stata resa anche nota la formula dell'operazione prestito con diritto di riscatto, e quindi Ricci passa al Como, altro passaggio importante per la squadra di Cesc Fabregas che continua ad operare sul mercato. Mentre fra pochissimo parleremo di tennis e parleremo soprattutto degli US Open, c'è il tabellone principale. Ci sono 10 italiani in corsa in quello maschile, ne andremo a parlare, non ci sarà ovviamente Sinner, con Gianni Cleppo. Tutto questo fra pochissimo. Scriveteci le vostre curiosità sul tennis, sul calcio e su tutti gli altri sport al 335 699 2949.

0: Calcutta, con cosa mi manchi a fare qui a Sabato Sport. Come vi avevo preannunciato, parliamo di tennis, lo facciamo col nostro prossimo ospite che saluto. Buon pomeriggio e benvenuto all'ex tennista e commentatore sportivo Gianni Ocleppo. Ciao Gianni, buonasera.
1: Ciao e buona giornata a tutti.
0: Allora, US Open ci siamo, stanno per iniziare, sì. tante incognite, una certezza, e partiamo da quello per poi parlare anche dei qualificati e degli italiani impegnati nel tabellone principale, il fatto che Jannik Sinner non ci sarà, una rinuncia, Gianni, che forse ci dice anche qualcosa in più su come poi Sinner vorrà gestire le prossime stagioni sportive.
1: Ma assolutamente sì, perché esattamente quello che ha lui non si sa. Si sa che ha una forte tendinite al ginocchio, però diciamo che c'è abbastanza riserbo, no? su esattamente la diagnosi della sua malattia. Ma io credo che tutto sommato abbia fatto bene, anche se sicuramente fa male non vederlo ad uno slam importante come quello degli US Open, l'ultimo dell'anno. Annata nella quale, se vogliamo, ha dominato, no? a parte poi Parigi per l'infortunio che ha avuto, però comunque ha vinto tutti i 5 Master 1000 di seguito, quindi voglio dire, c'erano tutte le carte in regola perché lui potesse concludere l'anno nel migliore dei modi. Purtroppo è andata come è andata, abbiamo tanti italiani, vediamo, dai.
0: No, sono curioso un po' di capire, perché qui abbiamo i due tennisti più forti al mondo in questo momento, ovvero Sinner e Alcaraz, che sono stati in momenti diversi alle prese con infortuni. E allora, fisiologici in qualche modo, oppure questo calendario tennistico in qualche modo li mette davvero a dura prova?
1: Ma non credo il calendario tennistico, ti spiego perché. Abbiamo 9 Master 1000 e 4 Slam, no? Sì. E poi le ATP Finals, che sono poi dal 13 al 20 novembre ogni anno a Torino. Ma io credo che 9 Master 1000, voglio dire, sono non durano più una settimana come una volta i Master 1000, ma durano 10 giorni, 12 giorni, quindi si ha un giorno o due per recuperare tra una partita e l'altra, e poi 4 slam. Questo fa sì che se vanno in fondo giocano 16-17 settimane, sì. Più, insomma, non arrivano a giocare 20 settimane su 52, quindi voglio dire, non è secondo me il calendario che, sì, naturalmente bisognerà fare attenzione a come gestirsi, no? Io parlo soprattutto per questi due che tu hai menzionato, che arrivano sempre in fondo ai tornei, però io credo che sia anche proprio un fattore fisiologico, perché io ti parlo per esperienza personale, il polso è una delle cose più difficili da guarire per un tennista. Poi anche come gioca Alcaraz, che gioca diverso da Sinner, no? Gioca molto più di polso, molto più arrotato, di conseguenza lo utilizza molto di più, e ha fatto bene secondo me a prendersi del tempo prima di tornare. Per quanto riguarda Sinner, anche qui dovrà vedere quella che è la preparazione. Per quanto riguarda, sai, una volta c'era la preparazione invernale, adesso non c'è più, perché si gioca più di quanto non si giocava d'inverno. Ma questo perché? Perché i giocatori vogliono partecipare a delle esibizioni molto remunerative, e di conseguenza questo fa sì che magari saltino qualche settimana in cui potrebbero prepararsi al meglio. Ma queste sono valutazioni mie, poi bisogna vedere. Questo è quello che penso io.
0: Però c'è Alcaraz sicuramente che per forza di cose è tra i favoriti, quanto è difficile capire come sta, a che punto è. Di sicuro recuperato dall'infortunio, però recuperato e in forma tale da poter competere per il titolo?
1: Credo di sì, altrimenti non avrebbe giocato. Abbiamo qualche, diciamo, a livello di statistiche, pochi giocatori sono riusciti a far bene in uno slam senza avere un torneo di preparazione. C'è riuscito, mi sembra, Federer, c'è riuscito Nadal, stiamo parlando di due grandissimi. C'è riuscito, mi ricordo, quella che è anche una vittoria romantica, se vogliamo, nel 2001, quella di Ivanisevic, che non era uscito nei primi 100, non aveva giocato per 6 mesi, ha avuto una wild card e poi ha vinto Wimbledon. Sì. Però sono casi che voglio dire, eccezioni che confermano un pochino la regola. Io credo che la miglior preparazione un tennista la faccia prima di uno slam, ricordiamo che si gioca sui 5 set al primo turno, facendo un paio di tornei prima, no? Di conseguenza Alcaraz non ha avuto preparazione, ma io credo e ripeto che se è entrato in campo è perché sicuramente può giocarsela fino in fondo.
0: Abbiamo altri nomi da fare, Zverev su tutti, che, e qui Ocleppo ti vorrei chiedere, Gianni, insomma, sono curioso perché devo dire che da un certo punto di vista sono sorpreso di come sia riuscito bene ad inserirsi, no? In questi momenti in cui magari ci sono state assenze di Sinner, di Alcaraz, non me lo aspettavo psicologicamente così preparato a cogliere le occasioni giuste.
1: Allora, Zverev è un giocatore del 97. Ricordiamo che fino a quest'anno non aveva mai vinto uno slam. No? E quest'anno ci è riuscito, è arrivato, ha vinto a Parigi. Ricordiamo che Sinner è successo quello che è successo a Parigi, no? 6-3, 6-2, 5-1, si è ritirato contro un argentino, un certo Cerundolo, quindi voglio dire, ma è una partita che se la gioca 100 volte la vince 110, certo. Però è successo. Quindi non c'era Alcaraz perché aveva già problemi al polso, quindi lui ne ha, tra virgolette, approfittato, poi è un grandissimo giocatore anche lui, per carità, però è un ragazzo del 97, non aveva mai vinto uno slam, è arrivato, ha vinto Parigi ed è arrivato in finale a Wimbledon. E ha vinto il primo set contro Sinner, quindi questo sta a significare che cosa? Che dopo i primi due, vale a dire Sinner e Alcaraz, c'è veramente, non dico il deserto perché sono tutti giocatori forti, ma non ci sono più quei giocatori che arrivano in fondo ai Master 1000, siamo sicuri di vedere delle finali con gli stessi giocatori. Perché? Perché è così? Perché ci sono due giocatori che sono nettamente al di sopra degli altri, Zverev che è 2-3 gradini sotto, però comunque è riuscito ad approfittarne e a fare la miglior stagione della sua carriera, un ragazzo che è quasi trentenne. Perché? Perché a parte i primi due, gli altri sono sicuramente molto inferiori.
0: E allora qualche altro nome, oltre a Zverev?
1: Allora ricordiamo Shelton, che ha perso Cincinnati al primo turno, però ha vinto Montreal, di conseguenza si pone per forza tra i candidati alla vittoria finale. Poi Arthur Fils, che è un francese, che anche lui non aveva giocato per diversi mesi, è rientrato e ha vinto Cincinnati, che è un Master 1000 che si è concluso la settimana scorsa. Poi abbiamo Zverev, naturalmente, del quale abbiamo già detto, e poi alcuni altri, naturalmente dobbiamo ricordare Alcaraz, e io metto anche in fondo anche Djokovic, perché nonostante i 39 anni, io credo sia l'ultima possibilità che ha questa US Open di vincere il suo 25esimo slam, perché non c'è Sinner e Alcaraz, abbiamo detto prima, non si sa in che forma arrivi, di conseguenza io credo che lui possa veramente ancora giocarsela al meglio. Staremo a vedere, sarà tutto da vedere.
0: Ha ancora le riserve fisiche Djokovic per riuscire a gestire uno slam, insomma, che comporta ovviamente dei dispendi a livello di energie altissimi.
1: Ma guarda, a inizio anno all'Australian Open ha giocato un match straordinario vincendo 6-4 al quinto in semifinale contro Sinner e andando sopra un set contro Alcaraz, poi non ne aveva più, no, in finale. A Parigi ha perso un match in 5 set, però sulla terra battuta, penso che non, anche lui sapesse che non poteva arrivare in fondo. Wimbledon ha ancora giocato un gran torneo. Adesso qui io credo che sia veramente lui, allora, per il cognome che porta ti dico sì. Poi bisognerà vedere il tabellone, che cosa gli servono i secondi e i terzi turni, ma soprattutto anche il caldo, no? Che potrebbe, certo, potrebbe dargli fastidio, perché a questo punto della sua carriera io credo sia l'ultimo slam che faccia, ma non sono neanche sicuro, perché poi dipenderà da lui.
0: Gianni, prima di salutarci dobbiamo fare un commento anche sugli italiani che sono 10 nel tabellone principale, aggiungendo anche quelli arrivati dalle qualificazioni, tra cui Cina, che va sempre attenzionato, no? Come stanno i nostri azzurri, se dovessimo insomma fare un po' una panoramica?
1: Allora, Cina, Passaro e Guerrieri sono tre ragazzi che sono passati attraverso le qualificazioni, sappiamo che è sempre molto difficile, no? Ora, tutto quello che fanno in più di quello che hanno già fatto è tanto, perché comunque hanno già praticamente, non dico vinto, ma fatto già una grande figura allo US Open. Sì. Gli altri, voglio dire, gli altri, io credo che i tabelloni peggiori li abbiano naturalmente Sonego, che ho visto che è capitato contro Zverev, che è la testa di serie numero uno, un giocatore contro il quale ha giocato 6 volte e ha perso 6 volte. Però la palla è rotonda, no? Voglio dire, si può sempre sperare in un non dico un miracolo, ma un mezzo miracolo, ma è sicuramente molto difficile. E poi anche Musetti non è messo bene, perché gioca al primo turno contro Arthur Ferry, che è un giovane inglese che quest'anno è arrivato in semifinale a Wimbledon, È proprio domani, credo, gioca la finale a Winston-Salem, che è un 2,50 sulla stessa superficie dello US Open. Quindi anche Musetti non ha un turno così semplice. Per quanto riguarda gli altri, io credo che abbiamo parlato poco di Cobolli, ma quest'anno, voglio dire, potrebbe anche lui arrivare in fondo. Adesso la sua classifica lo dice chiaramente, perché è numero 6, credo, nella classifica ATP Live. Quindi possa giocarsela tranquillamente. Ha l'esperienza, ha già fatto una finale slam perdendo in 5 set contro Zverev. Quindi io credo che lui abbia le possibilità fisiche e anche mentali per arrivare in fondo a questo torneo. Non sta giocando male, perché è arrivato in semifinale a Cincinnati, dove ha perso da Fils. Di conseguenza Cobolli lo vedo bene. Gli altri italiani bisognerà vedere. Adesso il tabellone in testa così non ce l'ho, ma hanno dei turni abbastanza possibili e quindi potremo vedere qualcuno al secondo o al terzo turno.
0: No, beh, è stabilmente tra i grandi Cobolli nella classifica, sì. Live sesto in questo momento, esatto. Tra l'altro, insomma, tra i più giovani, se togliamo Alcaraz e Sinner, quindi è un giocatore sicuramente ancora di prospettiva. Vorrei chiederti qualcosa in più prima, sì, di salutarti su Musetti, insomma, perché per capire un po' che periodo sta passando.
1: Ma questo lo sa sicuramente meglio lui. Io posso soltanto dire che lui ha le capacità tecniche di arrivare anche lui in fondo ad un torneo come questo. Naturalmente quest'anno ha giocato poco, gli mancano partite, ha perso contro giocatori Tiafoe eccetera, che giocano bene, ma che lui è sicuramente più forte di questi. Probabilmente ha bisogno ancora di rodarsi, di giocare un pochino di più, ma il tennis ce l'ha. Io gli auguro di arrivare in fondo a questo torneo, ma bisogna fare attenzione appunto al primo turno, perché è già un turno difficile. E poi io sono sicuro che, se non dovesse avere quello, il problema di Musetti, anche lui è quello che si infortuna spesso, no?
0: Sì.
1: E questo non gli permette di avere.
0: Problema di tanti italiani, purtroppo. Penso a Berrettini, insomma, davvero una sfortuna incredibile.
1: Anche Berrettini.
0: Sì.
1: È vero. Berrettini, tra l'altro, gioca contro Wawrinka, che diciamo è l'ultimo torneo della sua, non l'ultimo del torneo, ma è l'ultimo anno che gioca, perché si ritirerà a Basilea, lo svizzero. Non si sono mai incontrati. Berrettini è un giocatore del 96, Wawrinka invece è un anziano, no? è ormai quarantenne, e non si sono mai incontrati in tutta la carriera. Si sono incontrati quest'anno a Wimbledon, dove Wawrinka ha ricevuto una wild card, e allo US Open, dove Wawrinka ha ricevuto una wild card. Vediamo.
0: Beh sì, sarà sicuramente uno scontro interessante, è sempre, sì, affascinante, sì, vederli in campo. Gianni Ocleppo, grazie davvero per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: È stato un grande piacere, a presto.
1: Grazie, buona giornata, grazie.
0: E allora noi andiamo verso il GR delle 15, in questo caso, se avete l'orologio al polso anticipato, proprio perché poi alle 15 sentiremo insieme, ascolteremo insieme la radiocronaca della gara sprint del Moto Mondiale con Luca Cesaretti, e questo il nostro programma. Più tardi invece le partite di Serie A a partire dalle 18:30, ma rimanete con noi perché poi continueremo questo lungo pomeriggio di sport insieme con tanti altri argomenti qui a Sabato Sport. Allora, a proposito di questo, vi ricordo anche il nostro numero SMS e WhatsApp 335-699-2949. Ora c'è il GR1, a più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Sono ore d'ansia per Alessandro Di Battista, 48 anni, ricoverato a Cuba in gravi condizioni. Il ministro degli esteri Tajani ha scritto sui social che l'ex parlamentare dei 5 Stelle è in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. La Farnesina è in contatto con l'ambasciata d'Italia a L'Avana per fornire a lui e ai suoi familiari tutta l'assistenza necessaria. In una nota il Movimento 5 Stelle ha espresso grande apprensione. Proprio ieri Di Battista aveva pubblicato alcuni post sui social. Ascoltiamo Peter Gomez, direttore del fattoquotidiano.it, testata con la quale Alessandro Di Battista collabora.
3: So che è molto grave, ma non so praticamente altro. So che è ricoverato in un ospedale, che si sta muovendo un po' tutta la macchina per cercare di capire. È crollato a terra e con un forte mal di testa, nient'altro.
2: In Ucraina salgono a 37 i morti dell'attacco russo contro un deposito vicino a Kiev. Ci sono state esplosioni ed è divampato un incendio che ha coinvolto gli edifici residenziali circostanti. Il magazzino conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito, dice Zelensky, che parla di grave negligenza di chi ha stoccato questi materiali vicino alle case, ed è in corso un'indagine. Sono rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due turisti rimasti bloccati in Nepal dopo le alluvioni e le frane che hanno colpito l'area al confine con il Tibet. Siamo sani e salvi, hanno detto, ma il pensiero va alla gente ancora isolata e sotto il fango. Sono catastrofiche le proporzioni della tragedia. L'ultimo bilancio aggiorna a 675 il numero dei morti, mentre i dispersi sono quasi 3.000. È stata fermata la figlia della donna di 75 anni trovata carbonizzata ieri nella sua abitazione a Gragnano, nel Napoletano. Secondo le prime indagini avrebbe tagliato il tubo del gas e cercato di dare fuoco alla casa. Le fiamme avrebbero investito e ucciso la madre. La procura di Torre Annunziata le contesta l'omicidio volontario e il tentato incendio, trattato dopo l'interrogatorio durante il quale sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Un morto e un disperso nel mare del Levante genovese. A Chiavari, un uomo di 79 anni recuperato dalla capitaneria insieme alla moglie è deceduto dopo un probabile malore. La donna è ricoverata in codice giallo. A Bogliasco sono invece ancora in corso le ricerche di un bagnante disperso trascinato dalle forti correnti. Un'altra persona che aveva cercato di aiutarlo è stata salvata dai bagnini. Alle operazioni partecipano vigili del fuoco e guardia costiera. Sei città da bollino rosso per il caldo al centro-sud, mentre in Lombardia e Veneto si fa la conta dei danni della violenta ondata di maltempo che ha colpito il nord. La situazione più critica a Cremona.
4: Dalla grande sete alla grande paura, nella provincia tra le più colpite dalla siccità di quest'estate caldissima, ieri l'acqua e il ghiaccio si sono riversati con violenza su Cremona. In 7-8 minuti, grandine, vento anomalo, dopo un pomeriggio di afa irrespirabile, hanno abbattuto alberi dalle radici, distrutto vetri di auto e palazzi, persino il rosone della facciata principale del Duomo. La guglia della facciata nord è crollata, come la cima della torre civica. Una quarantina di persone sono finite al pronto soccorso per le cadute nel tentativo di sfuggire alla tempesta. Nessun codice rosso, ma c'è chi ha rotto il femore. Non bastano i vigili del fuoco della provincia per rimuovere gli alberi che hanno bloccato strade e distrutto auto. I soccorsi in arrivo da fuori devono mettere in sicurezza i tetti di aziende e case. Sembra un replay del mese scorso, ma stavolta c'è anche chi ha dormito fuori casa. Passata la burrasca, la partita di calcio allo stadio Zini è stata giocata lo stesso. L'amministrazione avrebbe preferito di no. Laura Troia, GR1.
2: Ancora incendi in diverse zone d'Italia. A Menfi, nell'Agrigentino, alcune abitazioni sono state evacuate per un vasto rogo alimentato dal vento. Il fumo ha azzerato la visibilità e una strada è stata chiusa al traffico. Il sindaco ha invitato i residenti ad allontanarsi e a lasciare libere le vie per i soccorsi. Emergenza anche in Abruzzo, continua a bruciare il Monte Morrone e ci sono almeno altri 5 fronti attivi. In azione 6 Canadair, elicotteri e squadre a terra. La musica Casting Me Away From You è il nuovo singolo di Neil Young, anticipazione dell'album Second Song, registrato con il gruppo Chrome Hearts e in uscita il 18 settembre. We used to laugh and play games together. Casting Me Away From You è una delle prime canzoni scritta nel 64 o nel 65, ricorda il cantautore presentandola ai fan, e rivela di avere ancora in archivio la più vecchia registrazione del brano realizzata assieme ad un compagno di scuola. Il prossimo album di Young, il suo 50esimo, sarà soprattutto acustico e affiancherà alcune di queste riscoperte a 5 canzoni nuove. La linea torna a Sabato Sport, noi ci risentiamo alle 16.
0: Sabato Sport. Eccoci ancora insieme, come preannunciato, qui a Sabato Sport su Radio 1 alle 14:55 minuti e 50 secondi, fra pochissimo la diretta della gara sprint in Spagna per quanto riguarda il moto mondiale, e allora ci trasferiamo da Luca Cesaretti per gli ultimi aggiornamenti. Luca.
1: Di nuovo buon pomeriggio. Intanto dovevamo ai nostri ascoltatori il risultato della qualifica della Moto2, altra pole spagnola, anzi i primi quattro sono tutti iberici: Alonso Lopez davanti a Izan Guevara e Dani Olgado, il leader del mondiale, Manu Gonzalez in quarta posizione. Gli italiani qui hanno decisamente faticato, il migliore Celestino Vietti in sedicesima posizione, però non hanno faticato, anzi non ha faticato Marco Bezzecchi stamattina nella qualifica della classe regina alla MotoGP. La pole per Bezzecchi, la terza stagionale, la dodicesima in carriera. Bezzecchi e l'Aprilia davanti a Marc Márquez e ad Alex Márquez, due Ducati dopo l'Aprilia. Altre due moto di Noale, Raul Fernandez e Jorge Martin in quarta e in quinta posizione davanti a Pedro Acosta con la KTM, poi settimo di Gian Antonio e ottavo Bagnaia in terza fila, tra non molto il via della sprint, e vedremo se sarà, come tutti si aspettano nonostante la qualifica, l'ennesimo assolo di Marc Márquez in questo circuito dove ha già vinto 7 volte più 2 sprint.
0: Guarda, ti ridò subito la linea a Luca, giusto il tempo di salutare e ringraziare per essere con noi Massimo Angeletti. Ciao Massimo, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Perfetto, e allora lascio a voi la linea con Luca Cesaretti e Massimo Angeletti per il commento della gara sprint del Gran Premio di Spagna, Moto Mondiale.
1: Ciao Massimo, ben ritrovato.
5: Ciao Luca, buon pomeriggio.
1: E allora vedremo cosa accadrà, però il primo dato, ma dobbiamo capire se poi sarà confermato, insomma, stando all'informatica, è la scelta delle gomme. Perché almeno ai dati che abbiamo in questo momento, salvo cambi dell'ultimissimo secondo, che però non sembrano esserci, parlano di un Bezzecchi e di un Jorge Martin, quindi i primi due del mondiale, le due aprile ufficiali, con la soft al posteriore, a differenza di tutti gli altri, almeno delle prime otto posizioni, perché i piloti e di Ducati, di KTM Acosta e anche l'Aprilia, ma tra Caos e di Raul Fernandez, tutti con la media al posteriore. Questo, Massimo, potrebbe essere un tema, l'abbiamo visto, lo è stato a Silverstone e lo è stato anche in precedenza ad Assen, no?
5: Assolutamente, diciamo che per quel minimo di variazione cronometrica, perché parliamo di millesimi, pare evidente che la strategia del team ufficiale Aprilia sia quella di fuggire i primi giri approfittando delle posizioni, almeno per Bezzecchi, da leader. Credo che sia un po' questa la strategia, poi bisognerà vedere, perché come sempre abbiamo visto che anche le gomme medie hanno comunque una prestazione nell'immediato che non crea grande differenza con la morbida.
1: Tant'è che stamattina nel secondo turno di libere Marc Márquez al primo giro lanciato con la media ha piazzato un 46,4, che faceva capire che insomma lui poteva pensare già oggi ad utilizzare la media. Va detto che in questa scelta, Massimo, c'è anche il fatto che Michelin abbia portato ad Aragon una soft con un compound un po' più duro rispetto all'anno scorso, per il semplice fatto che quest'anno si corre al 29 e 30 di agosto con 52 gradi sull'asfalto, 29 nella temperatura, sì, l'anno scorso caldo. Si era corso a maggio, quindi con un po' più di fresco.
6: Sì, esattamente, ha un po' adeguato, nonostante stia per lasciare il moto mondiale a favore di Pirelli, comunque sta lavorando e non è che stia smaltendo il magazzino. E c'è un pneumatico asimmetrico con una spalla sinistra leggermente più forte della destra, perché in senso antiorario gira molto a sinistra.
1: E quindi è iniziato il giro di riscaldamento, praticamente è confermata la scelta della soft al posteriore per Bezzecchi, per Martin, per Zarco nono, per Diogo Moreira decimo, due Honda, e poi per Mir che parte quindicesimo, Quartararo, Marini, Pole, Spargaro, Rasgatioglu e Savadori. Gli altri con la media al posteriore, la media l'anteriore invece per tutti era scontata. Cosa ti aspetti, Massimo, da questa gara? Perché qui insomma tutti credono che Marc Marquez farà doppietta come ha fatto nelle ultime due stagioni, però sia ieri sia stamattina Bezzecchi è riuscito a stargli davanti, anche se poi Marquez soprattutto ieri un po' si è nascosto.
6: Sì, poi diciamo il margine è abbastanza minimo, no? Sul giro secco è 89 millesimi, quindi sono praticamente con lo stesso tempo. La gestione di una gara è un po' differente dal giro secco, e su questo Marquez, se ha la possibilità, è sicuramente uno che sa gestire la gara. Io lo do per favorito, ciò non toglie che la crescita dell'Aprilia è evidente. Ma anche per tutte le concessioni che ha avuto, mentre Ducati non poteva averle, loro hanno potuto sviluppare e lavorare, quindi era un gioco abbastanza scontato.
1: Non dimentichiamoci che insomma c'è in ballo anche un mondiale tiratissimo. Martin con 31 punti su Bezzecchi, 37 su Ogura, 40 su Marc Marquez, 41 su Di Gianantonio, 56 su Raul Fernandez. Non c'è ad Aragon, Ai Ogura si è infortunato allenandosi in motocross in Giappone, è stato operato mercoledì a Barcellona, proverà a rientrare per il prossimo Gran Premio tra due settimane a Misano, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Però ci siamo quasi, si va a ricomporre la griglia con Bezzecchi in pole, Marc Marquez e Alex Marquez al suo fianco, Raul Fernandez, Martin e Pedro Acosta in seconda fila, Di Gianantonio, Bagnaia e Zarco in terza, Moreira, Aldeguer e Morbidelli in quarta. Gli altri italiani scattano in sedicesima posizione Bastianini, diciottesimo Marini e ventiduesimo Savadori. Ci siamo però, si accendono le luci rosse che si spengono in questo momento. Parte bene Bezzecchi dalla pole, parte molto bene anche Marc Marquez che va subito all'attacco di Bezzecchi, si butta dentro, tutti e due un po' larghi, e allora passa anche Alex. Marc in testa, Alex a secondo, Bezzecchi è terzo, c'è quasi un contatto alle sue spalle tra Raul Fernandez e Jorge Martin, che è scattato bene dalla seconda fila dello schieramento. È partito bene anche Di Gianantonio, che si porta in sesta posizione in questo momento andando a scavalcare Pedro Acosta. Massimo, buona la partenza, lo stacco di Bezzecchi, poi però è stato forse un po' così tranquillo alla staccata di curva 1, si sono infilati due Marquez e adesso non è esattamente la situazione migliore a livello di tattica forse, no? Soprattutto con Alex Marquez che tra virgolette protegge Marc.
6: Ma guarda, le Ducati sono andate bene, adesso ripeto, i margini sono minimi, fa un po' di differenza l'esperienza, e come abbiamo visto qui Marquez padroneggia. Come dicevo, per me rimane il favorito Bezzecchi, va forte, ma la gara è un'altra cosa.

0: Martin ha attaccato Raul, non è riuscito a passarlo, allora Acosta ha sfruttato il piccolo errore per portarsi caduto in quarta Marini. Posizione. Adesso Martin, sì, è caduto Luca Marini, attenzione, quasi il contatto tra Raul Fernandez e Jorge Martin, lì ci sono punti importanti in palio, arriva anche Fabio Di Giannantonio, arriva anche Diogo Moreira, i primi tre nel frattempo se ne stanno andando. Martin adesso scavalca Raul Fernandez, che sembra quello un po' più in difficoltà dei primi 7-8 in questa fase, i primi tre però stanno provando subito a fare la differenza. E Massimo, era un po' anche la sensazione di ieri e di stamattina, no? Che Bezzecchi e i due fratelli Marquez fossero sì, quelli che anche a livello di passo ne avessero di più.
1: I tre che potevano giocarsi il podio, chiaramente, rispetto a tutti gli altri. Se pensiamo che sta finendo il primo giro e i tre hanno un vantaggio di più di un secondo e uno su Acosta, direi che parla da solo.
0: Pedro Acosta, peraltro, che adesso sta provando a ricucire nel secondo degli 11 giri. Acosta, come tutta KTM, che da qui torna a avere un motore utilizzabile al 100% dopo aver aperto i sigilli con l'ok da parte degli altri competitor, hanno sistemato quel problema che avevano, quel pezzo che provocava le rotture, e quindi tornano ad avere il massimo dei giri utilizzabili. Secondo giro degli 11 di questa sprint del Gran Premio di Aragon, Marc Márquez in testa prova forse ad allungare subito, Alex a secondo, Bezzecchi terzo, poi ci sono 8 decimi per trovare Acosta, che sta provando ad allungare su Jorge Martin, su Raul Fernandez, su Diogo Moreira, su Fabio Di Giannantonio, su Bagnaia e su Zarco. Ma insomma i primi 10 sono tutti insieme, sì, dall'informatica purtroppo, sì, caduto Fabio Di Giannantonio, l'avevi visto bene Massimo, la caduta di Fabio Di Giannantonio che insomma nelle ultime gare sta trovando quegli zeri che non aveva invece trovato all'inizio di stagione, e questo sta compromettendo anche il suo sogno iridato. Fatto sta che almeno oggi si tratta di una sprinta e ci sono meno punti in palio. Una nuova situazione, è iniziato il terzo giro, Mark con mezzo secondo su Alex, Bezzecchi attaccato alla coda della Ducati di Gresini di Alex Márquez, ma per il momento non riesce a passarlo. Acosta con il giro record prova ad accodarsi, ma ancora 6 decimi da recuperare, poi Martin, Moreira, Raul Fernandez, Bagnaia, Zarco, questi dalla sesta alla nona posizione sono sostanzialmente in battaglia. Attenzione perché Martin è scatenato, va al sorpasso su Acosta che però gli tiene testa, incrocia la traiettoria, si va a riprendere la quarta piazza, e questo Massimo, questa lotta tra Acosta e Martin favorisce i soliti primi tre.
1: Esatto, sono già arrivati a 2 secondi e 2 dalla testa e 1 secondo e 3 da Bezzecchi, quindi è cresciuto quasi un secondo in mezzo giro.
0: Martin che stavolta riesce ad avere la meglio di Pedro Acosta, si va a prendere la quarta posizione, vediamo se adesso può pensare di buttarsi all'inseguimento di Marco Bezzecchi, che ha 1 secondo e 2 sul compagno di squadra. Sono a ordine invertito anche i primi due della classifica mondiale, tra terza e quarta posizione insomma balla un punto Massimo, però a livello psicologico no, anche perché Martin ieri ha faticato, stamattina in qualifica è riuscito con una zampata a piazzarsi in seconda fila, sarebbe importante essere lì con un Bezzecchi che invece da ieri è andato velocissimo.
1: Si gioca punto a punto, è una classifica come dicevi tu molto corta, e quindi anche un punto nell'aspetto psicologico può voler dire, io credo che arriveremo a fine campionato con una differenza di punti minima tra i vari piloti, non so chi la spunterà, ma sicuramente vedi adesso per esempio Bezzecchi ha un pochino rallentato, ha alzato il ritmo perché gira in 1.47 mentre gli altri girano sotto l'1.47, 1.46.8, 1.46.4, addirittura Marquez che ha aumentato il suo vantaggio. Un elemento che può contare sono gli pneumatici, dovevano risultare più efficienti e efficaci nei primi giri, invece questi primi giri se ne stanno andando e sono dietro.
0: Eh sì, è vero, io credo / temo insomma che insomma quel

0: quell'errore, quell'errorino, quella prima curva in cui Bezzecchi ha aperto la porta ai fratelli Marquez abbiano un po' compromesso anche la scelta di gomme, perché insomma da primo poteva imporre un ritmo.
1: L'hanno vanificata, hai ragione, l'hanno un po' vanificata.
0: Marquez, quel 46,4 di cui parlavo in precedenza in FP2, l'ha rifatto e gli dà 8 decimi di margine su Alex. Vediamo adesso quando stanno per chiudere il quarto giro il riferimento cronometrico. 46,6 Mark, 46,7 Alex, 47,0 Bezzecchi, che gira però solo 8 millesimi più un lento di Jorge Martin, che rimane un secondino dal compagno di squadra. Massimo, per Bezzecchi in questo momento primo obiettivo rimanere sul terzo gradino del podio e tenere dietro Martin, poi se dovesse riuscire a portare l'attacco ad Alex Marquez tutto di guadagnato, però non è questo forse il Gran Premio, il circuito in cui deve andare l'attacco, no?
1: No, bisogna capitalizzare tutto quello che si può senza giocarsi quello che si può, appunto, e quindi prendere i punti della terza posizione oggi è prezioso per Bezzecchi, e se vuole vincere il mondiale deve ragionare così, prendere il massimo di quello che può,
0: anche perché non è ancora in perfette condizioni fisiche, non tanto per la clavicola infortunata e fratturata al Sachsenring quanto per il ginocchio e la caduta di Assen, che ha spiegato anche nei giorni scorsi continua a dargli fastidio, continua a gonfiarsi col liquido e quindi insomma non è al 100% Marco Bezzecchi, non lo è a livello tecnico. Pecco Bagnaia naviga in undicesima posizione, subito a precedere Enea Bastianini. Bastianini giovedì ha ufficializzato il passaggio in Aprilia Track House, per Bagnaia invece Massimo continua quest'annata, anzi questo biennio, no, di calvario, anche lui aspetta sì. Il 2027 ormai.
1: Io credo che se lui potesse non correrebbe. Non correrebbe perché non c'ha nessun feeling con questa moto, non riesce a trovare il feeling con se stesso, e credo che subisca un po' il dover correre Bagnaia. È un peccato perché il talento c'è e viene mortificato da tante cose ormai da 2 anni.
0: Sì, decisamente così. Il ritiro di Fabio Quartararo, rottura del motore direi, perché fuma bianco la Yamaha di Fabio Quartararo, decisamente rottura del motore per Quartararo. C'è stato un lungo nel frattempo di Jorge Martin, per cui Pedro Acosta si è rinfilato, si è ripreso la quarta posizione, addirittura adesso prova ad allungare, ringrazia anche Bezzecchi che adesso ha un secondo e sei di vantaggio sul pilota della KTM, mentre continuano ad allungare però i fratelli Marquez. Mark adesso ha un secondo su Alex e un secondo e mezzo su Marco Bezzecchi, che fa un po' di elastico Massimo con Alex,
1: sì.
0: Certo che però lui ha la soft, Alex ha la media, viene difficile pensare che nella seconda parte di questa sprint possa avere qualcosa per portare l'attacco.
1: Sì, deve essere uno che guida sulle uova, conservare una gomma che per logica e definizione tende a consumarsi molto prima della media, quindi o è bravo Bezzecchi o se no la logica lo condanna un po' in una seconda parte di gara non brillante, dove dovrà mantenere la terza posizione appunto.
0: Vediamo adesso come chiude questo sesto giro, perché accende parziali record personali nei primi 3 settori. Mark 46,8 Alex, 46,5 Bezzecchi, che firma il miglior giro della sua gara, rosicchia 3 decimi abbondanti in una tornata sola ad Alex Marquez, e vediamo se magari ha mantenuto qualcosa in questi primi 5-6 giri per poi spendere a livello di gomma posteriore in questa seconda parte della sprint di Aragon. Marc Marquez in testa con un secondo su Alex, un secondo e 4 su Bezzecchi, poi c'è un bel gap per trovare Acosta e Martin in lotta per la quarta posizione, ma adesso Acosta, dopo l'errore di Jorge Martin, sta addirittura allungando. Poi un altro secondo e mezzo per trovare Diogo Moreira sesto e Raul Fernandez settimo. Ecco Massimo, Raul Fernandez forse un po' deludente, perché ieri è andato bene, stamattina anche, invece in questa sprint, lui che di sprint ne ha già vinte due in stagione al Mugello e ad Assen, non ha trovato il ritmo fin da subito e si trova in settima posizione dietro anche a Moreira.
1: Secondo me ha pagato il giro iniziale dove è rimasto un po' intrappolato Fernandez e da lì non è riuscito più a trovare il ritmo, perché anche qui, nonostante danziamo sui millesimi, è questione di ritmo in un circuito che tu ripeti per 10, 11, 12 volte come nel caso della sprint, più che mai, perché non hai il tempo di avere variazioni che possono influire sul tempo.
0: Sì, peraltro ricordiamo Aragon è uno dei sei tracciati anti-orari del calendario della MotoGP, esatto, quindi non comodo per tutti quelli che non si chiamano Marc Marquez, piuttosto stretto come sede dell'asfalto, non ci sono nemmeno tantissimi punti di sorpasso, insomma è anche poi complicato recuperare, tant'è che negli anni insomma le vittorie partendo dalla pole non è che siano state una rarità, tutt'altro. C'è lotta tra Aldeguer e Zarco per l'ottava posizione, ecco Massimo, due parole per Zarco, dobbiamo, e anche per Aldeguer, ma soprattutto per Zarco, insomma Zarco rientra dopo l'infortunio del Montmeló con quel ginocchio che non ha nemmeno operato, ha rinforzato la muscolatura, ha centrato subito la Q2, è partito nono, è ancora in nona posizione, diciamo che sta dimostrando una volta di più il suo valore per la Honda e magari ricacciando indietro chi vorrebbe che quella moto l'anno prossimo passasse nelle mani di Manu Gonzalez.
1: Guarda, lui possiamo definirlo una pellaccia, veramente un pilota vecchio stile che viaggia e guida al di sopra dei problemi e dei dolori, tanta è la sua passione. Devo dire che anche la Honda, che sembrava abbastanza in difficoltà, però ha trovato in questa parte finale di stagione un suo equilibrio. Non è ancora vincente, ma ricordiamoci che dal prossimo anno, cambiando tutto, ha costretto le case a fare un doppio lavoro, un doppio binario, gestire l'esistente e pensare al futuro con una moto che sarà completamente differente, sarà una rivoluzione, quindi molto probabilmente stanno lavorando più per il futuro che per il presente, ma il presente, a differenza di Yamaha, sono riusciti a migliorare, cosa che Yamaha non ha fatto.
0: Eh sì, assolutamente, come dice Massimo Angeletti, anche perché insomma Zarco bravissimo, ma c'è anche Diogo Moreira in sesta posizione e sarebbe esatto. Il miglior risultato in una sprint della sua carriera nell'anno da rookie. Mir è un po' più indietro in sedicesima posizione, Marini ha avuto subito un problema tecnico, però insomma Honda che a sprazzi qualche segnale di risveglio a differenza di Yamaha lo sta dando, poi Yamaha qui a Jack Miller in decima piazza, ma insomma decisamente più in difficoltà. È invece davvero in nessuna difficoltà Marc Marquez, nono giro appena iniziato di 11, ha un secondo e 100 di vantaggio sul fratello Alex, un secondo e 7 su Bezzecchi che non sta riuscendo ad andare ad acciuffare Alex, anzi occhio perché Acosta nelle ultime tornate è stato più veloce in pista, rimane però un secondo e 3 da Marco Bezzecchi, dunque complicato anche per il Tiburon pensare di andare ad acciuffare il riminese. Martin ha alzato bandiera bianca a sua volta, si accontenta della quinta posizione, insomma quarta, quinta, sesta posizione, ma dovrebbe dire Massimo,
1: punti, bisogna fare punti,
0: esatto, i primi sei in questo momento no, sono tutti abbastanza tranquilli e distanziati tra loro, solo Raul Fernandez forse può provare ad andare a scippare la sesta piazza a Diogo Moreira, ma deve più guardarsi alle spalle dal De Geer forse.
1: Sì, direi che però siamo entrati in una fase in cui i ritmi si sono stabilizzati,
0: di gestione.
1: Esatto, e quindi non vedo questo fuoco sacro per cercare di guadagnare una posizione fra l'ottava, la nona, la settima. Prima e la seconda potrebbero influire, ma mi sembrano abbastanza cristallizzate le prime tre posizioni.
0: Eh sì, poi adesso Bezzecchi perde 3 decimi nel nono giro e dunque scivola a 8 decimi da Alex Marquez, per cui direi che insomma il podio, salvo sconvolgimenti, salvo problemi tecnici, salvo cadute, sembra essere deciso con Marc Márquez davanti ad Alex e a Marco Bezzecchi. Bezzecchi che andrebbe a rosicchiare così due punticini in classifica mondiale a Jorge Martin, ne rosicchierebbe invece 7 Marc Márquez. Classifica iridata virtuale che vede sempre in testa il campione del mondo 2024 con 29 lunghezze a questo punto su Bezzecchi, 33 su Marc Márquez, che andrebbe a scavalcare Ogura, e anche Fabio Di Giannantonio rimarrebbe lì a meno 46 perché c'è lo 0 di Ogura e lo 0 di Giannantonio. Se finisse così, Massimo, potremmo quasi iniziare a pensare ora, insomma, al di là di quello che poi magari accadrà domani e ci farà cambiare idea, che però questa lotta a 6 inizia a diventare una lotta a 3, no? Perché Ogura perderà punti anche domani, sì. Di Giannantonio un po' meno continuo, insomma, sembrano rimanere,
1: sì, diciamo,
0: in 3.
1: Qualche piccola variazione c'è, e è legata all'incostanza dei risultati di alcuni piloti, e c'è anche da ricordare che mi pare sia stata definitivamente cancellata la gara del Qatar per la situazione.
0: Ancora no, però gli spifferi che arrivano.
1: Sembra appunto, e quello toglierebbe ancora 37 punti dal carnet, quindi si ridurrebbero ancora un po' i margini.
0: Vero, favorirebbe, diciamo, chi è davanti in questo momento,
1: davanti,
0: vale a dire,
1: esatto.
0: Martin. Insomma, Martin che sta facendo Massimo un mondiale da formichina, però non è colpa sua se gli altri cadono o si infortunano, no?
1: No, comunque alla fine è uno che c'è sempre, a parte gli incidenti e i disastri di qualche gara fa, però è sempre un campione del mondo, un gran talento, uno che ha grinta, uno che ha voglia di vincere, e quindi ha imparato anche a gestire la sua energia.
0: È iniziato l'ultimo giro della sprint del Gran Premio di Aragon, il podio sembra cristallizzato, Marc Márquez con un secondo e 100 su Alex Márquez e un secondo e 9 su Marco Bezzecchi, questi primi tre con Acosta che ci prova, continua a accendere parziali di record ma rimane a 8 decimi dal gradino più basso del podio. Aldeguer alla fine riesce a scavalcare sia Raul Fernandez sia Diogo Moreira, si prende la sesta posizione, ma c'è già il pubblico rosso spagnolo con il 93 pronto a festeggiare quello che è l'ennesimo successo di Marc Márquez ad Aragon. Farà 3 su 3 nelle sprint, se 3 se ne sono disputate con oggi nella storia e 3 le ha vinte Marc Márquez, che qui peraltro tornò al successo nel 2024 in un Gran Premio dopo 1043 giorni.
1: Con il team Gresini.
0: Eh sì, 1043 giorni di astinenza, insomma un circuito a lui caro, e Marc Márquez fa sua la sprint del Gran Premio di Aragon, accorcia in classifica mondiale, secondo è Alex Márquez, terzo è Marco Bezzecchi, Acosta firma 46,5 all'ultimo giro, arriva a mezzo secondo da Bezzecchi, Martin è quinto, Aldeguer sesto, poi Moreira, Raul Fernandez e Zarco. Questa è la zona punti, undicesimo Bagnaia, quattordicesimo Bastianini. Massimo,
1: guarda, io avevo detto fin dall'inizio che il favorito era Márquez, ma questo non deve togliere nulla alla prestazione, perché sembra che quando diciamo che questo è un circuito a lui favorevole venga tutto semplice, invece non è semplice, perché ci dimentichiamo che questo pilota è uno che corre con un dolore al braccio e con tanti problemi di equilibrio fisico che rendono comunque complicata la corsa, addirittura la vittoria mi pare ancora più delicato, no? E quindi non vorrei sminuire, è vero, Bezzecchi ha avuto degli infortuni e è molto bravo, è stato bravo la gara precedente a vincere, ad arrivare secondo e a fare quello che ha fatto, ma non dimentichiamo quello che è successo a Márquez e non diamo per scontato il fatto che vinca su un circuito a lui favorevole. Come abbiamo visto, la Aprilia aveva tutte le carte in regola per vincere, eppure vince Márquez.
0: E peraltro, insomma, si conferma il fatto che sì, forse Aprilia quest'anno ha qualcosina in più nel totale rispetto a Ducati, però poi dipende dal pilota e dal circuito. Beh, bravo, perché insomma a Silverstone no, sembrava Aprilia dominante, e qui torniamo ad avere due Ducati davanti a tutte, tre nelle prime sei posizioni, insomma davvero tutto porta a pensare che sarà un mondiale, come dicevi prima Massimo, che si giocheranno fino all'ultima gara, punto a punto, fino all'ultimo istante.
1: Una cosa è certa, che le due moto italiane dominano, e la differenza tra le due è minima, e come hai detto tu cambia da circuito a circuito in base a tante condizioni, ma insomma si equivalgono, e anche il mondiale costruttori sarà una bella battaglia. Adesso credo che domani sarà un pochino un punto di svolta, vedremo come andrà, ma insomma si assottiglia, poi vedremo se il Qatar sarà o meno nel calendario. Io credo di no, perché la situazione non è bella, c'è la guerra a tutti gli effetti da quelle parti, e non credo che il circus voglia andare a rischiare in mezzo alle bombe.
0: Sì, diciamo che gli spifferi vanno in quella direzione, però per il momento né MotoGP né Formula 1, esatto, perché poi insomma la MotoGP ha in bilico il Gran Premio del Qatar, la Formula 1 ha in bilico invece le due gare finali in questo momento, anche lì spifferi di una doppio annullamento con un finale forse addirittura a Imola, però insomma per il momento
1: speriamo che la situazione,
0: no?
1: Esatto. Bravo, speriamo che si tranquillizzi così tanto da poter correre, sarebbe un bel segnale.
0: Esatto, e non solo e non tanto per il
1: per
0: mondo
1: le gare,
0: dei motori,
1: ma quanto per esatto. tutto il resto.
0: Senti, tornando a noi Massimo, e tornando a quello che accadrà domani, il fatto che i due fratelli Marquez, a differenza dei due piloti di Aprilia, oggi abbiano montato la media, gli dà un qualcosa di più a livello di dati, di consapevolezza, di esperienza per la gara di domani, oppure insomma doppio dei giri?
1: Ma secondo me domani avremo un hard al posteriore, e credo che se le temperature rimarranno queste, a maggior ragione dovranno usare una gomma leggermente più dura di quella che usi nella sprint. Però poi ecco, i nostri discorsi sono molto teorici e basati su dei ragionamenti logici, poi i piloti possono fare la differenza. Non mi stupirei se un pilota con una gomma soft potesse anche vincere,
0: certo.
1: Dipende dalla gestione che fa, certo. Ricordiamoci Bastianini, che con le gomme più morbide degli altri, quando esatto. riusciva ad essere competitivo nella seconda parte di gara, veniva sempre fuori, perché aveva una gestione molto più dolce, molto più equilibrata.
0: Massimo, due parole su Bagnaia, undicesimo a 14 secondi e mezzo dal compagno di squadra in 11 giri.
1: Ribadisco quello che dicevamo prima, se potesse non correrebbe. Bagnaia è totalmente demotivato, e non vede l'ora che finisca la stagione. Molte volte guardando le immagini vedo il viso della sorella, che è la sì. persona che lui ha più vicino nel box, e lo sconforto che esprime a ogni uscita e a ogni diciamo prova non proprio brillante del fratello. Direi che nel suo viso e nella sua espressione c'è un po' tutta la situazione di Pecco Bagnaia.
0: Assolutamente, come dice Massimo Angeletti, che ritroveremo come sempre domani per raccontare insieme a lui ed insieme a Enrico Borghi il Gran Premio di Aragon. Grazie Massimo per essere stato con noi anche oggi, a domani, buon
1: grazie
0: pomeriggio.
1: Grazie a voi, ciao Luca, ciao.
0: La sprint del Gran Premio di Aragon viene vinta dunque da Marc Marquez, 20° successo sprint in carriera, più di chiunque altro, secondo Alex Marquez, Ducati Marc, Ducati Gresini Alex, terzo Marco Bezzecchi con l'Aprilia, quarto Acosta KTM, quinto Jorge Martin, il leader del mondiale con la seconda Aprilia ufficiale, la nuova classifica, Jorge Martin in testa con 29 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi e 33 su Marc Marquez. Domani alle 14 l'appuntamento con i 22 giri del Gran Premio di Aragon. Studio.

Post Malone con Chemical qui a Sabato Sport, 15:31 minuti e 35 secondi, appena concluse la gara sprint del Moto Mondiale in Spagna. Continuiamo a parlare però in questo caso di calcio, intanto con le notizie di calciomercato, quello sarà anche il nostro prossimo argomento, quindi scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, questo è il nostro numero SMS WhatsApp. La partenza di Rafa Leao sponda Turchia Galatasaray, proprio prima di partire all'aeroporto di Linate, Leao ha detto: sono già passate, come ho già detto ieri allo stadio con i miei ex compagni, le emozioni dell'ultima San Siro, volevo essere in campo, salutare i tifosi, sentire le loro energie, non è stato possibile, però auguro il meglio al Milan e continuerò a guardarli da lontano, la vita è così, un ciclo finisce, se ne apre un altro. Queste le parole di Rafa Leao. Movimenti di mercato, l'ufficialità del passaggio di Samuele Ricci al Como, ad annunciarlo è stato lo stesso club lariano con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito, resa nota anche la formula dell'operazione, prestito con diritto di riscatto, e poi la Roma che è sulle tracce di Leonardo Balerdi dal Marsiglia, vicinissima la Roma al difensore argentino che arriverebbe dall'Olympique Marsiglia. La base di questa operazione è quella di un prestito con diritto di riscatto destinato poi a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Ma fra pochissimo con Paolo Paganini parleremo di tutto questo, e allora vi ricordo ancora il nostro numero SMS WhatsApp, scriveteci le vostre curiosità su questi ultimi giorni di calciomercato al 335 699 2949.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore qui a Sabato Sport. Adesso parliamo di calciomercato. Scriveteci al 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegato con noi c'è il collega di Rai Sport, Paolo Paganini, che saluto. Ciao Paolo, buonasera, benvenuto a Sabato Sport.
2: Buonasera a tutti, ciao ciao.
1: Allora, da cosa partiamo? Magari dall'ufficialità, poi voglio sapere di più su che sì, questa asta che non è più un'asta e chissà dove andrà a finire. Però intanto c'è un altro tassello per quanto riguarda questo calciomercato del Como, quasi solo in entrata direi, con Ricci che arriva dal Milan.
2: Esatto, ma diciamo che la priorità è anche in qualche modo l'esigenza del Como, in ottica appunto legata alla lista UEFA, no? Sì. Da presentare, è legata anche al discorso di giocatori italiani. Per cui è arrivato Liberali, è arrivato Ricci, è chiaro che secondo me alla fine arriverà anche Ken, perché comunque la Fiorentina ha richiesto 45 milioni, il Como è arrivato a 40, con i bonus secondo me si chiuderà. L'esigenza della Fiorentina ovviamente è quella di trovare entro questi giorni il sostituto di Ken, e quindi poi l'operazione decollerà.
1: Ecco, e il sostituto di Ken, intanto ti chiedo prima di tutto, visto che stiamo parlando di Como, lista e quant'altro, però un'analisi su questo mercato, quasi solo entrata, continua a crescere questo Como senza cedere i suoi tasselli fondamentali.
2: Sai, molti dimenticano che il Como è la proprietà più ricca del calcio italiano e probabilmente non solo del calcio italiano, quindi da questo punto di vista, se andiamo a vedere l'escalation che ha avuto il Como in questi anni, ti dà proprio la fotografia di questa, della forza di questa proprietà. Per cui è arrivato in Champions, ha fatto una rosa da Champions, e quindi lo testimonia il fatto che comunque adesso oltre a Ricci va a mettere sul piatto 40 milioni di euro per prendere Ken. Quindi è sicuramente ormai non la possiamo neanche considerare una provinciale, ma da qui in avanti il Como con questa proprietà darà del filo da torcere a tutti a livello alto.
1: E si sta per assicurare sicuramente l'attaccante più forte italiano della Serie A in questo momento, nonostante la stagione passata un po' complicata, vista anche la classifica della Fiorentina. E qui torna un altro grande problema in Serie A, Paolo, quello di trovare attaccanti di livello. E adesso la Fiorentina come si muoverà? Arrivano sì i soldi di Ken magari, però poi non è detto che anche a metterli sul tavolo si riesca a trovare un'alternativa valida.
2: Ma diciamo che, come premesso, la Fiorentina è stata una delle protagoniste del mercato estivo, al di là della partenza falsa di Roma, però è una squadra, cioè una società solida, la famiglia Commisso ha dato continuità e ha un dirigente, Paratici, che lo testimoniano, voglio dire, le operazioni che ha fatto, vedi, tutto Mastantuono, perché ricordiamoci, la Fiorentina non fa le coppe, quindi se il Real Madrid ti dà un giocatore pagando la metà dell'ingaggio in una squadra che non fa neanche le coppe, vuol dire che hai un rapporto fiduciario di Paratici con Florentino Perez sicuramente importante, e questo è sicuramente una cosa che alla lunga gioverà alla Fiorentina, no? C'è un problema adesso per quanto riguarda l'attaccante, un problema che si incrocia con la Juventus, perché la Fiorentina ha praticamente trovato l'accordo con Dirk De, gli pagherebbe un ingaggio di 3 milioni e mezzo netti a stagione. Il problema è che la Juventus, anche la Juventus c'è da tempo su Dirk De. E c'è perché comunque Massara conosce bene il giocatore, ha i rapporti buoni con Manchester United, che lo darebbe in prestito, e quindi sicuramente si apre questo braccio di ferro. Un braccio di ferro che secondo me bisogna interpretarlo nella maniera giusta, perché Spalletti sta cercando e ha chiesto alla dirigenza un centravanti non con le caratteristiche di Zirkzee, ma i due giocatori che vorrebbe, che sono due attaccanti di peso, e cioè Sorloth dell'Atletico Madrid o Mateta del Crystal Palace, non riescono a sbloccare la trattativa. Quindi necessariamente Massara sta puntando Zirkzee.
1: siamo anche, dobbiamo anche fare un po' i conti forse con una davvero una grande difficoltà, no, di potere d'acquisto delle squadre come la Juventus in questo momento, perché ecco, un campanello d'allarme arriva magari dalla trattativa, non so perché fallita, con Kessié. Ti chiedo un po' di fare luce su quanto successo fra Kessié e la Juve e di farci capire anche se a questo punto quell'asta che c'era con la Roma continua senza i bianconeri.
2: Allora, la questione di Kessié è abbastanza, diciamo così, complessa, nel senso che su Kessié da tempo la Juventus c'era, perché Kessié, lo ricordiamo, è un giocatore svincolato. Lui ha giocato la passata stagione in Arabia, è svincolato. Il problema di Kessié è l'ingaggio, perché l'ingaggio di Kessié è di 12 milioni di euro netti l'anno. L'offerta della Juventus era arrivata praticamente, la prima offerta era 3,5 netti per 2 anni con opzione sul terzo, è salita a 4 netti per 2 anni con opzione sul terzo, ma che sì, in un primo momento ha detto parliamone con gli agenti e stamattina ha detto non ne parliamo più, probabilmente perché c'è la Roma, ma il problema è che la Roma non è che lo può prendere subito. Che sì, perché prima deve cedere la Naui e poi la Roma deve investire forte sull'esterno, che dovrebbe essere Fofana del Lione.
1: Quindi il rischio grande che questa trattativa sfumi per entrambe le italiane, già sfumata per la Juventus, a questo punto anche per la Roma non sarà semplice.
2: Potrebbe, perché comunque la Roma la priorità ce l'ha proprio sull'esterno e poi potrebbe chiudere la questione che sì, però legata alla partenza di Elanaui. In queste ore la Juventus ha chiesto Fofana, che è in uscita dal Milan.
1: Sì, si parla anche di Brozovic in questo caso, sì, o di una soluzione interna. Quali sono le opzioni della Juventus? E poi ti chiedo anche un commento su questo mercato della Juve, che sembra forse una delle squadre a cui mancano più pezzi.
2: Guarda, Brozovic perché ha un ottimo legame con Spalletti.
1: Sì.
2: E quindi Spalletti lo vorrebbe perché ha caratteristiche anche tecniche che combaciano. Il problema di Brozovic è il problema di Kessié, perché comunque Brozovic gioca in Arabia e l'ingaggio di Brozovic è quello di Kessié fondamentalmente, o lì vicino.
1: Questa è una cosa a livello economico da analizzare, perché è interessante, perché passano in Arabia, no? Arrivano dei contratti certo, fantascientifici, poi magari a un certo punto, diciamo, questo campionato, per quanto vuoi, il livello rimane un po' così, no? Magari hai voglia di tornare, sì, in Europa, però ti sei giocato un po' di anni in Europa, magari, no? in un grande campionato, quindi sei meno appetibile. Allo stesso tempo poi le squadre magari che sono interessate non riescono a darti lo stipendio, è un cortocircuito.
2: È un cortocircuito che riguarda un po' tutti, anche lo stesso Teo Hernandez, questa, che voleva tornare in Italia ma ha un ingaggio ancora più alto, mi sembra 18 milioni di euro. Capisci che anche se vai a trattarli e non devi pagare il cartellino alla squadra araba, però da 18 quanto poi, cioè, certo, può scendere a 10.
1: Capito? Un cartellino che normalmente magari ne varrebbe 5-6 in Italia, ecco, mettiamola
2: esatto,
1: così, penso a Teo Hernandez.
2: Quindi, sì, molto, esatto, questo è il problema.
1: Molto molto complicato. Esterno Roma, mi dicevi, c'è solo un nome in questo momento, perché insomma la squadra di Gasperini di solito con gli obiettivi è molto chiaro, no? Sia l'allenatore che la dirigenza della Roma puntano a determinati giocatori e poi ci arrivano.
2: Ma sai, il fatto che il Leone sia stato eliminato dai playoff di Champions dal Fenerbahce in qualche modo ha fatto accelerare un po' questa trattativa, anche se il Lione pare non voglia scendere da una cifra di 35 milioni di euro. Quindi qui si tratta di capire, visto che pare che il giocatore voglia venire in Italia, la volontà del giocatore è sicuramente in una trattativa importantissima, però bisogna anche che poi ci sia un accordo generale tra le due società.
1: Allora, al 335-699-2949 ci scrivono in tanti. Daniele ci chiedeva dei movimenti della Juve dopo che ha sfumato Kessié, credo che abbiamo in qualche modo già parlato di questo. Poi c'è invece Federico che ci scrive sempre al 335-699-2949 chiedendoci dei prossimi acquisti dell'Atalanta: Rowe, Romagnoli e un esterno dalla Premier prima della chiusura. Questi sono i papabili per la squadra di Sarri?
2: Ma sicuramente Rowe, perché comunque l'Atalanta ha fatto un'offerta importante al Bologna di 35 milioni di euro, tant'è vero che il Bologna si sta già cautelando andando a prendere Gudmundsson della Fiorentina.
1: Sì.
2: La questione di Romagnoli è un po' strettamente legata anche alla Lazio, perché è chiaro che se perdi Romagnoli la Lazio deve andare a prendere è un gioco ad incastro fondamentalmente. Romagnoli vorrebbe andare a Bergamo, il problema è che lì bisogna prima trovare un sostituto come difensore centrale della Lazio. Teniamo presente che la Lazio ha perso anche Ghila, quindi ha perso la coppia centrale.
1: Beh, nell'arco di un anno e mezzo Paolo ha perso un sacco di pedine fondamentali.
2: Certo, quindi è chiaro, sono tutti giochi ad incastri, come quello per Ken, che la Fiorentina ti dice va bene, però prima devo trovare un sostituto. Se non è Zirkzee, magari può essere una vecchia conoscenza del calcio italiano, la dire Beto, che era l'Udinese adesso all'Everton. Quindi c'è anche la questione della mina vagante Icardi, un altro giocatore che comunque è svincolato e se ne sta parlando tanto, magari alla fine troverà collocazione nuovamente in Italia, perché comunque è una situazione questa da valutare. Ricordiamo che il mercato chiude martedì alle 20, quindi ci sono ancora un po' di giorni.
1: Ti faccio un altro paio di nomi, Paolo, usciti questa giornata. Intanto questo difensore che arriva a Roma, argentino Balerdi, e poi anche la possibilità di contatti con lo Zenit per Luis Enrique.
2: Ma sai, ripeto, la prerogativa, al di là dei nomi che possono essere anche oltre a quelli che hai citato, ti posso garantire che da qui a martedì ne possono venire fuori altri. Perché? Perché, come succede storicamente in tutte le sessioni di mercato, giocatori che magari hai provato a trattare all'inizio e ti hanno detto no, o ti hanno sparato alto o ti hanno detto di no, nelle ultime ore diventano più appetibili. Perché? Perché ci sono società importanti tipo il Chelsea o il City o il Paris Saint-Germain che hanno in rosa 40-45 giocatori
1: tanti
2: importanti.
1: Sì.
2: Tantissimi esuberi che piuttosto che tenerli lì a non far nulla e a pagare un ingaggio comunque importante, magari accettano una soluzione diversa, magari aiutando anche la società che li compra o comunque che li prende in prestito all'ingaggio o una parte dell'ingaggio.
1: Senti, però qui c'è invece un altro nome e te lo devo far per forza, Paolo. Si parla anche di una trattativa di una Fiorentina ancora sul mercato, in questo caso con un nome che ricordiamo anche per la nazionale e quant'altro, ovvero Gnonto.
2: Perché comunque è una filosofia precisa da parte di Paratici, perché se noi parlavamo prima di Gudmundsson, ecco, la partenza di Gudmundsson verso Bologna con Rowe e l'Atalanta verrebbe compensata dall'arrivo di Gnonto.
1: Paolo Paganini, prima di salutarti, un'altra, cerchiamo, ce ne sono tante, ma va bene, ne leggiamo una prima di salutarci, delle domande che sono arrivate al 335-699-2949. Saverio da Napoli ci chiede: ma possibile che una squadra come la Juventus sia ridotta a cercare centrocampisti tra nomi ormai triti e ritriti, li chiama lui, e non riesca a dare magari spazio ad una giovane prospettiva lì al centro del campo? Che ne pensi, Paolo?
2: L'analisi che ha fatto il signore in questione, sì, Saverio, è giusta, però il problema è, si combacia un po', è un discorso generale, guarda, che riguarda anche la nazionale. Perché noi abbiamo giocatori che magari nelle nazionali under 18, under 19 si mettono in mostra, magari vincono anche le competizioni e poi non li troviamo più nei club? Perché poi alla fine sostanzialmente si cerca di puntare a vincere subito, ci sono in ballo anche questioni molto economiche, perché se più vai avanti in una competizione più ti entrano soldi, e quindi si rischia meno dei giovani, si va su piuttosto un trentenne, si mettono in mostra, magari vincono anche le competizioni e poi non li troviamo più nei club, perché poi alla fine sostanzialmente si cerca di puntare a vincere subito, ci sono in ballo anche questioni molto economiche, perché se più vai avanti in una competizione più ti entrano soldi, e quindi si rischia meno dei giovani, si va su piuttosto un trentenne straniero. Ho usato sicuro quello che ti dà magari in quel momento più garanzie, perché non hai il coraggio di aspettare il giovane.
1: Speriamo che un po' si inverta questa rotta, lo vedremo, certo. Insomma, ne sono arrivati alcuni molto interessanti in questo campionato di Serie A, avremo modo di studiarli e scoprirli insieme. Intanto Paolo, grazie davvero per essere stato con noi, a presto, ciao.
2: Figurati, è sempre un piacere, ciao ciao.

Nelly Furtado con gli Zero Assoluti, All Good Things Come to an End, qui a Sabato Sport, 15:55, ho detto zero assoluto ovviamente, scusate l'errore, e quindi fra pochissimo andremo verso il GR delle 16. Intanto notizie che arrivano, risultato finale dalla Premier League, come 7 giorni fa Liverpool rischia ancora una volta la sconfitta in Premier e riesce ad agguantare il pareggio, non senza qualche perplessità, dobbiamo dirlo, 2-2 all'esordio contro il Newcastle. Finisce allo stesso modo anche con il Nottingham Forest, la squadra di Glasner va in vantaggio 2 volte con Doyle e Gibbs White sul rigore, e poi la reazione dei Red che trovano le reti con Isaac e Munoz, nuovo acquisto, quindi ancora non c'è il primo successo ufficiale sulla panchina del Liverpool per Iraola, mentre l'ex tecnico del Crystal Palace festeggia il primo risultato positivo dopo 2 sconfitte consecutive e l'eliminazione dalla Coppa di Lega. Questo per quanto riguarda la Premier. Le altre partite che ci saranno quest'oggi in Inghilterra dopo il 2-2 fra Liverpool e Nottingham Forest sono alle 16 Bournemouth-Everton e Coventry-Hull, e poi alle 18:30 Tottenham-Newcastle. Si sta giocando in Bundesliga, Colonia-Hoffenheim 0-0 al 24esimo minuto, Elversberg-Leverkusen 2-0 al 27esimo, Magonza-Paderborn 0-0 al 26esimo, appena segnato il Lipsia al 26esimo contro il Borussia Mönchengladbach, quindi siamo 1-0, 2-1 esterno del Francoforte sull'Union Berlino quando siamo al 26esimo minuto, giornata che si chiuderà oggi, o meglio non si chiuderà la giornata, si chiuderà ovviamente questo sabato di calcio tedesco con Borussia Dortmund-Amburgo. Mentre vi ricordo anche le partite che seguiremo più tardi in Serie A, 18:30 Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Sassuolo-Torino, mentre alle 20:45 Juventus-Parma. Questa la programmazione per quanto riguarda la Serie A qui su Radio 1 a Sabato Sport. Ci ascoltiamo Alabama Shakes, Hang Loose, e poi c'è il GR1 delle 16. Noi con Sabato Sport torniamo subito dopo.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Noi ci siamo e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Ore 16.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: R1.
6: In studio Vanessa Giovagnoli, la Lombardia chiede lo stato di emergenza anche per le province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia dopo la violenta ondata di maltempo di ieri. Nei giorni scorsi era già stata presentata la richiesta per i danni provocati dai nubifragi del 20 agosto. Ora è stata estesa anche a questi territori. La situazione più difficile è a Cremona, dove in 10 minuti grandine e vento hanno devastato la città, tetti scoperchiati, auto distrutte, una guglia del Duomo crollata e la torre civica danneggiata. Giorgia Meloni insegue la situazione a Cremona per monitorare l'evolversi dell'emergenza e verificare le necessità del territorio, riferisce una nota di Palazzo Chigi. Sono ore di preoccupazione per Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore a Santa Clara, a Cuba.
7: Un viaggio a Cuba per realizzare un reportage, come faceva da tempo, da quando aveva abbandonato l'esperienza della politica parlamentare. Ieri sera, un forte mal di testa, un malore, la corsa in ospedale. Sono ore di apprensione queste per Alessandro Di Battista, 48 anni, ex deputato del Movimento 5 Stelle e ricoverato in gravi condizioni a Santa Clara, a circa 300 km ad est di L'Avana. Tra i primi a dare la notizia è stato il direttore del Fatto Quotidiano.it, Peter Gomez.
8: So che è molto grave, che è ricoverato in un ospedale, che si sta muovendo un po' tutta la macchina per cercare di capire, è crollato a terra con un forte mal di testa.
7: Al momento non è ancora noto che genere di malore ha avuto Di Battista. La situazione è seguita da vicino dall'ambasciata italiana a Cuba. Il ministro degli esteri Antonio Tajani in un post sui social ha fatto sapere che la Farnesina fornirà tutta l'assistenza necessaria a lui e alla sua famiglia, esprimendogli massima solidarietà. Forza Alessandro, non mollare, i messaggi arrivati dal Movimento 5 Stelle, che in una nota sottolinea la preoccupazione per la sua salute. Di Battista è stato deputato pentastellato fino al 2018. Ha fondato l'associazione Schierarsi, ha scritto numerosi libri, realizzato documentari in Medio Oriente e Sud America. Giuseppe Lisi, GR1.
6: Alluvione in Nepal, ci sono anche Luca Baracchini e la moglie Patrizia Marziale nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese. La coppia residente a Lugano risultava già irreperibile, lui italiano, lei italo-svizzera. Sale intanto ad almeno 675 morti il bilancio delle vittime. Rientrati in Italia invece i due escursionisti bresciani, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini. Siamo salvi, hanno detto, ma il pensiero va a chi è ancora isolato o sotto il fango. La guerra in Ucraina, proseguono i raid sui due fronti, 3 morti nella notte nella regione russa di Belgorod sotto i bombardamenti ucraini. Le forze del Cremlino prendono invece di mira i dintorni di Kiev, almeno 37 le vittime.
9: È in corso un'indagine su quanto avvenuto dopo l'impatto del drone russo nel distretto di Bucha alle porte di Kiev. Un'enorme esplosione, le fiamme, poi numerose detonazioni secondarie, indicazione evidente del fatto che il magazzino colpito conteneva munizioni, circostanza confermata poi da Volodymyr Zelensky. Si trattava di un deposito della difesa con proiettili, mine, droni. Non avrebbe dovuto trovarsi lì, ha tuonato il presidente ucraino, definendo inaccettabile quanto successo, una grave negligenza di chi ha immagazzinato ordigni proprio lì accanto alle case. Gli attacchi russi hanno colpito, facendo vittime anche la stessa Kiev e Odessa, e le autorità ucraine, sulla base di informazioni di intelligence, temono che il Cremlino possa lanciare una nuova offensiva da nord contro la regione della capitale e quella di Cherniv, che confinano con la Bielorussia. Proprio il presidente bielorusso Lukashenko ha incontrato oggi Putin, al centro delle discussioni soprattutto questioni commerciali e di cooperazione. Il leader alleato del Cremlino ha ribadito il suo sostegno sostegno a Mosca. Supereremo insieme ogni difficoltà, ha detto Davide Maggiore, GR1.
6: Torniamo in Italia. La quinta ondata di calore dell'estate manda KO la produzione di cozze in Alto Adriatico, nella zona fra Goro e Porto Garibaldi, dove in provincia di Ferrara si concentra oltre il 60% dell'allevamento in mare. L'acqua arrivata

0: 50 milioni di euro dalle associazioni di categoria. A Città del Messico, un compleanno tutto da ballare per Michael Jackson. I fan del re del pop si ritroveranno al monumento della Revolution per Io si bailo Thriller 2026, un grande evento collettivo gratuito. I partecipanti proveranno e poi eseguiranno tutti insieme la celeberrima coreografia degli zombie di Thriller, un modo per festeggiare attraverso la musica e la danza Michael Jackson, che oggi avrebbe compiuto 68 anni, coinvolgendo fan di generazioni diverse. Ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport.
1: Sabato Sport.

Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, Giacomo Prioreschi con voi al microfono, 16 e 6 minuti proprio in questo istante qui su Radio 1. Stavamo parlando poco fa con Paolo Paganini di Frank Kessié, saltata la trattativa con la Juventus, se ne sta aprendo un'altra abbastanza clamorosa, ovvero l'ipotesi di un ritorno all'Atalanta 10 anni dopo l'ultima volta. Abbiamo parlato ampiamente nella giornata di questa trattativa saltata. Il centrocampista ivoriano ha rifiutato la proposta biennale, come dicevamo anche con Paolo Paganini, di 4,5 milioni di euro a stagione, è arrivata dalla Continassa, e adesso si parla dell'Atalanta che vorrebbe riportare il giocatore a Bergamo, lì dove ha mosso i primi passi. Cristiano Giuntoli starebbe lavorando per fare praticamente uno sgarbo alla sua ex squadra, regalare a Maurizio Sarri questo rinforzo di grande esperienza, sicuramente tra i parametri zero più ambiti di tutto il mercato. Nella stagione 2016-2017 che si è messo a referto 31 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno anche 7 gol e 4 assist, per lui si tratterebbe di un ritorno, come dicevamo, alla Dea 10 anni dopo l'ultima volta. Insomma, veramente clamoroso quanto sta succedendo, le indiscrezioni che arrivano dopo l'interessamento della Juventus, l'asta con la Roma, il rifiuto per quanto riguarda Kessié dei bianconeri, ora l'Atalanta si inserisce in questa incredibile trattativa, vedremo come andrà a finire. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Fra pochissimo continuiamo a parlare di calcio e anche di questa veramente guerra aperta fra FIFA e UEFA e sulla rielezione di Gianni Infantino.

0: James Blunt con Taste Like Summer qui a Sabato Sport alle 16:11 minuti e 30 secondi. Torniamo a parlare di calcio, di quello che sta succedendo alla FIFA e degli scontri con la UEFA, del progetto fallito di Gianni Infantino, della sua rielezione. Lo facciamo col direttore di Tutto Sport Guido Vaciago, che ringrazio per essere qui con noi. Buon pomeriggio, direttore, grazie.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Partiamo dall'inizio di questa storia complessa, no? Quel piano controverso chiamato FIFA Forward Enterprise, FFI, che era un piano della portata a livello economico gigantesco, poi naufragato però.
1: Un piano che secondo me hanno letto in pochi. Perché se quel piano fosse stato letto, probabilmente ci si sarebbe meno scandalizzati. Secondo me è curioso che Infantino poi rischi di saltare per quel piano e non per altre cose, secondo me, più gravi che lui ha fatto da presidente della FIFA, perché quel piano era un piano complesso che adesso non ci possiamo mettere a spiegare ora, era un piano complesso di appalto per 3 edizioni di mondiali, della vendita dei diritti dei mondiali. È una soluzione a delle società specializzate, è una soluzione che spesso si fa nello sport, accade in molte altre discipline, di vendere i diritti di una grande competizione, perché le grandi federazioni sono forse non sono in grado di venderle alle cifre a cui certe agenzie riescono a venderle, massimizzando i guadagni. Questo comportava anche da parte della FIFA di non perdere nessun controllo sulla competizione. La competizione continuava a essere organizzata dalla FIFA secondo i suoi criteri, ma solo la vendita della competizione sarebbe stata appaltata all'esterno. Ora, questo è un qualcosa che attiene al mondo, diciamo, del nuovo sport, lo sport che cerca di guadagnare, lo sport con i fondi di investimento dentro, lo sport che è anche soft power politico, se vogliamo. Però non mi sembra niente di scandaloso quel piano. Credo che quel piano sia stato utilizzato dai nemici politici di Infantino, con degli slogan come quello "vuole vendere il mondiale", no? Che fa molta presa, per andare ad attaccarlo. E da lì sono partiti una serie di attacchi. L'ultimo è un'indagine in qualche modo avviata dalla magistratura statunitense per cercare di capire se c'erano delle ulteriori elementi per accusare Infantino, sempre sulla questione del piano di vendita dei diritti del mondiale. Nel frattempo in Europa si cercano cose che possono in qualche modo compromettere l'immagine di Infantino. C'è la gara a pubblicare, sia da parte di Infantino sia da parte dell'UEFA, pareri di grandi campioni, di grandi personaggi dello sport pro o contro Infantino. Insomma, c'è una vera e propria campagna da una parte in cui Infantino cerca di difendere la sua immagine, dall'altra si cerca di distruggerla. Questo perché? Perché evidentemente Infantino stava espandendosi anche in territori dell'UEFA, cioè il fatto che Infantino cercasse di organizzare competizioni per i club ha in qualche modo infastidito l'UEFA, che è da sempre monopolista di queste competizioni. Quindi da lì, secondo me, c'è una difesa da parte dell'UEFA di alcuni territori e un attacco a Infantino. Io trovo che la cosa sia una lotta prettamente politica, di per sé secondo me interessa poco ai tifosi, perché poi che Infantino rimanga presidente della FIFA o che se ne faccia un altro, io temo che per i tifosi non cambi nulla, soprattutto per quelli che pensano che il calcio debba tornare alle antiche tradizioni. Chiunque entri nella palazzo della FIFA in questo momento non può che proseguire una politica di progressivo passaggio allo show business del calcio. E quindi secondo me è un po' questo il problema, bisogna capire quanto di politico e quanto di realmente concreto c'è dietro questa vicenda.
0: Direttore, allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Intanto su questa parola, che immagino quindi secondo la sua opinione sia stata anche un po' abusata, no? Quella di privatizzare il calcio, quanto c'è di vero dietro a questa definizione del progetto che aveva in mente Infantino, e dall'altra parte poi c'è una questione sicuramente un po' più spinosa, no? Quella dei soggetti chiamati a fornire, diciamo, che potevano partecipare a questa iniziativa, tra cui il fondo di investimento guidato da Josh Kushner, che è cognato di Donald Trump, Thrive Capital.
1: E qua veniamo infatti secondo me alle cose che sono tra virgolette quelle di cui Infantino andrebbe accusato, cioè una connivenza troppo forte con la politica. Chiunque sia presidente della FIFA deve avere un rapporto con i potenti del mondo. Se organizzi un mondiale negli Stati Uniti non puoi non avere rapporti con l'amministrazione americana. Dall'avere rapporti con l'amministrazione americana ad assegnare a Donald Trump il premio per la pace e consentire a Donald Trump di, e questa forse è ancora più grave, di intervenire sulla squalifica di un giocatore statunitense, e ce ne passa. E secondo me quel confine Infantino lo ha abbondantemente superato, e questo potrebbe bastare per non volerlo più alla guida della massima organizzazione calcistica mondiale, perché non è possibile che la politica interferisca in maniera così diretta, e mi permetto di dire anche così volgare, su quella che è la competizione più importante del mondo.
0: Sì, senza alcun limite, no? Non è una mancanza forse di licenza in qualche modo da questo punto di vista.
1: Esatto, infatti è questo, dico, decisamente volgare, sguaiata come cosa. E così come se tu appunto, secondo me privatizzare il mondiale è tecnicamente sbagliato, perché non era privatizzazione del calcio, che peraltro è già privato perché il calcio non è pubblico, e quindi non è una le competizioni sono già private. Si trattava di vendere attraverso delle società i diritti. In parte è una cosa che l'UEFA fa già con la Champions, per intenderci. Nessuno si è mai sognato di dire stanno vendendo la Champions ai privati. Quindi secondo me questa è un po' una, io credo che quello sia un po' il cavallo di Troia con il quale i nemici di Infantino stanno cercando di, come dire, andare a scardinare. Quando, ripeto, a me basta e avanza il fatto che lui sia intervenuto per togliere la squalifica di un giocatore durante un mondiale falsando potenzialmente. Poi dobbiamo ringraziare il cielo che il Belgio ha vinto 4-1 contro gli Stati Uniti, e che quindi poi il caso Balogan tutto sommato abbia inciso soltanto dal punto di vista etico-morale e non abbia inciso in senso pratico. Ma perché se per caso gli Stati Uniti fossero andati avanti, magari pure con un gol di Balogan, ipotizzo la peggiore degli scenari, certo, saremmo stati di fronte alla massima competizione del mondo falsata da un presidente. Ecco, questa è inaccettabile. Secondo me la storia della privatizzazione è una storia spinosa, essendo una storia complicata. Poi spesso viviamo in una società che semplifica per slogan, poi nessuno si va a leggere i documenti. Io che mi sono preso la briga di perdere un pomeriggio a leggermi, ho detto vabbè, è una cosa che si può fare, bisogna scrivere bene, delimitare bene i confini che queste società che vendono i diritti non debbano superare nel controllare poi la competizione, nel imporre, che ne so, appunto gli hydration break o cose di questo genere. Ma di per sé non era una grande cosa, certo.
0: Non ci devono però essere conflitti, scusi se la interrompo, ma conflitti di interesse, no? Immagino questo, per esempio.
1: No, certo, esatto. Allora poi se tu poi in quelle società infili dentro il fondo di investimento di Trump, torniamo sempre a Trump, torniamo a un rapporto un po' malato che Infantino ha con Trump, e che quindi anche quello non andava bene. Però se ripulito dal fondo di Trump, quel progetto è un progetto che non mi stupirebbe che il prossimo presidente della FIFA riproponga, travestito in un altro modo, venduto in un altro modo, ma che poi torni, perché il fatto di moltiplicare gli introiti del mondiale è qualcosa che qualsiasi presidente della FIFA poi in qualche modo cercherà di fare, soprattutto per lo sviluppo del calcio nei paesi del terzo mondo, che è una chiave del futuro di questo sport. Quindi Io non voglio difendere in nessun modo Infantino, che ripeto, per le cose che ho detto è indifendibile. Trovo un po' speciosa, trovo un po' capziosa la battaglia politica che si sta portando avanti. Se Infantino è il Trump del calcio, proprio anche per questa vicinanza con il presidente degli Stati Uniti, non credo che Čeferin, il presidente dell'UEFA, sia Nelson Mandela. Siamo di fronte a dei personaggi che governano le proprie istituzioni con polso molto fermo, con decisioni, non dico in modo dittatoriale perché sarebbe un'esagerazione, ma certamente in modo molto deciso, e tutte e due cercano di massimizzare i guadagni delle rispettive confederazioni. Infantino, abbiamo visto, ha superato più volte il confine del lecito nei suoi rapporti con la politica e soprattutto con l'amministrazione americana. Questo è qualcosa che il presidente della FIFA non deve fare mai, deve rimanere super partes. La FIFA è come l'ONU, per quanto mi riguarda, ha lo stesso potere diciamo politico e sociale, e deve rimanere lontanissima dalle amministrazioni locali di qualsiasi paese, siano gli Stati Uniti, ma siano anche il regime dei colonnelli dell'Argentina nel 78, perché poi questa cosa non è una novità. Certo. Nel 78 si è organizzato il mondiale in un paese che era sotto una dittatura militare, ecco, magari forse quel tipo di commistione era simile a quella che abbiamo vissuto questa volta. Nel 78 ha vinto l'Argentina, non so se ha vinto grazie a qualche vantaggio, non ne risultano, era comunque una squadra molto forte, però certo l'Argentina del 78 non era esattamente una democrazia.
0: No, assolutamente. Guido Vaciago, siamo in collegamento col direttore di Tutto Sport. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Vorrei, direttore, un commento, ne abbiamo parlato in parte, no? Perché comunque poi si sono creati degli schieramenti a favore e non di Infantino, però un commento sul sostegno che è arrivato da tante ex stelle del mondiale italiane, con conseguenti polemiche, penso a Cannavaro, che ha scritto un post a favore di Infantino sui social, ripostato da Totti, ma ce ne sono vari di esempi di questo tipo.
1: Beh, ma l'ho detto, ci sono due schieramenti. Stiamo parlando di Infantino, che ha governato il calcio per oltre un decennio, ha un potere che è anche come dire, aver coinvolto le leggende nel suo progetto politico, aver dato loro dei ruoli. Adesso nella fattispecie Cannavaro è un CT di una nazionale, quindi non ha più progetti all'interno della FIFA, ma li ha avuti in passato. Infantino ha comunque portato avanti dei progetti che sono in qualche modo anche condivisibili, ecco, non stiamo parlando di una persona che abbia fatto soltanto cose negative per il calcio. Ci sta che vuoi perché fanno parte, diciamo, del suo partito, perché ormai possiamo parlare di una sorta di partito, e che quindi in qualche modo prendono posizione perché parte di quel partito, vuoi perché effettivamente magari sotto sotto credono e cercano di vedere il buono che Infantino ha fatto, e quindi io non so quanto sia una presa di posizione sincera e quanto invece sia in qualche modo dettata dalla propria appartenenza allo schieramento proprio Infantino, quindi ci sono state queste prese di posizione. La reazione di Infantino alla battaglia che sta arrivando dall'UEFA, che parimenti ha diffuso pareri di presidenti federali e anche lì alcuni ex campioni, penso a Figo, che invece stanno dicendo che Infantino è Satana. Diciamo che a marzo ci sono le elezioni, si svolgerà il congresso FIFA in Marocco, ci sono 211 presidenti di federazione che andranno a votare. Secondo me sarebbe tanto bello risolverle in maniera democratica e far vincere un altro candidato. Credo che questa battaglia politica così feroce sui mass media, fatta di post di ex calciatori, fatta di federazioni che prendono posizione, come ha fatto Malagò qualche giorno fa, sia perché forse sotto sotto i nemici di Infantino temono che il suo potere elettorale sia ancora forte, che quindi andare allo scontro su basi puramente democratiche, cioè aspettare il congresso e andare al voto, porti poi a una vittoria di Infantino, perché potrebbe clamorosamente essere confermato se il 51% dei 211 presidenti votasse per lui. Ecco perché, per esempio, un'inchiesta della magistratura americana, ecco perché denunce che potrebbero arrivare anche in Europa, si cerca di in qualche modo impedire di arrivare Infantino, secondo me, alle elezioni di marzo, perché chi vuole farlo cadere teme che magari si stanno facendo i conti tra di loro, probabilmente sanno esattamente a che punto sono sui vari votanti. 211 persone sono facili in qualche modo da contattare per certo. Capire qual è l'intenzione di voto, e magari hanno visto che Infantino ha ancora un margine per loro pericoloso, e quindi un po' stanno cercando di rovinare l'immagine per convincere qualcuno a cambiare la propria opinione, dall'altra forse il loro vero obiettivo è non farcelo proprio arrivare al congresso di marzo.
0: Mi sembra chiaro, insomma, in qualche modo, direttore, anche risposto alla mia prossima domanda, che era proprio quella sugli equilibri, a che punto siamo, insomma, in vista delle elezioni di Infantino. C'è ancora molto da capire di questa storia, però mi sembra evidente che probabilmente Infantino abbia ancora un corpo elettorale forte in vista poi della possibile rielezione.
1: Guarda, nessuno ha ancora fatto i calcoli precisi, poi dal punto di vista giornalistico è difficile farlo.
0: Certo.
1: Chi si è sbilanciato è la BBC, che da sempre, per esempio, ha un occhio molto attento sul calcio africano, no? E quindi ritengo che abbiano fatto i conti bene anche con le federazioni africane, che possono essere l'ago della bilancia. La BBC 2 mesi fa, quindi diciamo un po' prima degli scandali, 2 mesi fa dava Infantino molto forte per le elezioni di marzo. Bisogna capire se questi 2 mesi di scandali, sia quello che è successo al mondiale, sia quello che è successo dopo con il suo progetto finanziario, abbiano cambiato gli equilibri. Ma gli ultimi ad aver fatto i conti dicevano che Infantino godeva quasi del 60% dei voti. Bisogna capire se come è cambiato l'equilibrio. Siamo in una situazione che ricorda a volte la nostra politica.
0: Vero.
1: Ma comunque, insomma, bisogna capire un po' come, se questi 2 mesi hanno fatto cambiare idea a qualcuno o no.
0: Vedremo. Intanto ringraziamo davvero il direttore di Tutto Sport,
1: grazie a voi,
0: Guido Paciago, per essere stato con noi. A presto, grazie direttore.

Lenny Kravitz con Fly Away qui a Sabato Sport, 16:32 minuti e 10 secondi. Due notizie fra canoa e canottaggio. Partiamo dai mondiali di canoa e paracanoa in corso a Poznan fino a domani. Medaglia d'oro per l'Italia con Andrea Domenico Di Liberto, che ha dominato la gara del K1 200 metri maschile e dopo l'argento dello scorso anno ha conquistato il titolo iridato grazie a una gara d'attacco condotta fin dall'inizio. L'azzurro ha chiuso in 34:15 davanti al serbo Marco Dragosavljevic e allo spagnolo Carlos Arevalo. E poi il canottaggio con i mondiali assoluti in corso ad Amsterdam. Siamo alla penultima giornata. Il 4 di coppia maschile ha conquistato il titolo mondiale. Il 4 di coppia maschile azzurro, ovviamente. I finanzieri Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili si sono riconfermati campioni ad un anno di distanza da Shanghai, staccando al traguardo la Germania di 86 centesimi e la Gran Bretagna di un secondo e 8 decimi.

0: Cosmo con Ogni Giorno Ogni Notte qui a Sabato Sport, 16:36 minuti e 20 secondi. Apriamo una parentesi sul ciclismo, sono appunto le 16:36, il nostro numero SMS e WhatsApp per tutte le vostre curiosità è il 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. C'è collegato con noi Marino Amadori CT della Nazionale di Ciclismo su squadra Under 23, che saluto. Mister, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, partiamo, dobbiamo partire dal successo di Lorenzo Marquefin, che ha vinto il Tour de l'Avenir, il Tour de France giovanile, 19enne, ha vinto già tutto, si parla di lui in ottica elite. Insomma, le chiedo di raccontarci un po' questo giovane ciclista che insomma è arrivato su tutti i titoli dei giornali nelle ultime settimane.
1: Beh, sicuramente ha coronato un suo obiettivo, che era quest'anno anche l'Avenir, dopo aver vinto il Giro Next Gen. Quindi l'anno scorso aveva vinto il Mondiale di categoria, quindi sta correndo anche con la maglia da campione del mondo addosso, quindi un ragazzo che questi due anni ha vinto tutto quello che c'era da vincere in questa categoria, compreso questo Tour de l'Avenir, che era ben 53 anni che l'Italia non riuscivamo a portare, sì, a casa, perché abbiamo fatto, io sono un po' di anni che sono nella categoria, vado ai gran podi, secondo anche con Pellissari, Piganzoli, faccio gli ultimi che abbiamo fatto il podio, ma non riusciamo a vincere questo Tour de l'Avenir. Quest'anno è cambiato un po' il regolamento, sapete benissimo che corrono anche le Devo e lui era nella Devo, noi abbiamo corso con la Nazionale, anche eravamo presenti anche noi, e quest'anno ha dato no forte, fortissimo, ha dominato sia benissimo il Tour de l'Avenir, non ha avuto grossi problemi al di fuori della penultima tappa, però ha dimostrato che si può dire che è di un'altra categoria con attualmente con gli Under 23, ecco.
0: Allora, immagino, Amadori, sia difficile, no, gestire questa situazione. Perché? Perché intanto in Italia, l'Italia del ciclismo attende, no, un nuovo nome da tempo, e quindi le chiedo, insomma, come si gestisce un talento così precoce da CT della Nazionale?
1: Beh, da CT della Nazionale noi abbiamo fatto questi due anni di categoria, abbiamo vinto il Mondiale, abbiamo fatto il Tour dell'Avenir l'anno scorso, l'abbiamo gestito molto tranquillamente, e quest'anno, devo dire la verità, abbiamo avuto questa bellissima collaborazione sia con la squadra, con lui stesso, che sapete benissimo, tanto non è una novità, lui farà il Mondiale degli Elite, sì, a fine di settembre. È stata proprio questa collaborazione per la sua crescita, abbiamo valutato bene anche noi tecnici della Nazionale, io, Elia Viviani e Roberto Medio, che è il tecnico della categoria, di portarlo già a fare questa esperienza, senza troppa pressione, assolutamente. Lui ha degli anni davanti, speriamo gloriosi, per fare subito un primo salto nella categoria, di divertirsi in questo mondiale senza troppo stress, perché abbiamo il prossimo anno il mondiale di categoria professionistico molto duro, che sarà a Chalans, e abbiamo anche le Olimpiadi, che saranno molto impegnativi, quindi per lui stesso lui stesso era convinto di questo, e abbiamo fatto questo bellissimo salto di qualità, nel senso abbiamo programmato la sua crescita in questo senso, ecco, per dirti come noi della Nazionale stiamo lavorando con questo ragazzo.
0: Allora, sono curioso di approfondire meglio anche il vostro lavoro a livello di Nazionale, anche il collegamento con tutte le altre realtà, però prima le volevo chiedere, appunto, a proposito di Finn, le faccio una domanda un po' antipatica per un CT, però le chiedo se c'è qualche paragone che si può fare per quanto riguarda lui come ciclista.
1: Beh, paragoni, se guardiamo l'ultimo corridore che abbiamo avuto da grandi giri, Annibali sicuramente, ma sì, ha quelle caratteristiche che possono essere, però dove può arrivare è un ragazzo molto giovane, può crescere tanto, quindi speriamo il meglio di che possa raccogliere tutti i risultati possibili. Sicuramente come caratteristiche è molto simile a Annibali, va forte a cronometro, va forte in salita, non è velocissimo, però su percorsi molto impegnativi ha dimostrato veramente di avere una marcia in più. Adesso lo aspettiamo dove conta veramente, mettiamola così.
0: Allora, lavorate, no? A stretto contatto con ECT Elite Juniores, immagino. Vorrei sapere un po' di più di questo passaggio di informazioni fra categorie.
1: Beh, io credo che nella struttura tecnica abbiamo un'ottima collaborazione su ogni fronte. Abbiamo un team manager che è Lia Viviani e noi tecnici fra le varie categorie ci confrontiamo, e quando abbiamo dei ragazzi interessanti cerchiamo per la loro crescita di tutelarli al meglio, sia strada, pista, cronometro. Cerchiamo assolutamente il bene di questi ragazzi per farli crescere, per farli divertire e per portarli nel mondo dei professionisti con una vera base, che è quello che conta, che riescono a ottenere risultati nel mondo dei professionisti, che poi è quello che conta al grande pubblico e anche al tifoso stesso.
0: Siamo in collegamento con Marino Amadori, citerà nazionale di ciclismo su strada Under 23. Scriveteci al 335-699-2949. Stavamo parlando dei passaggi di categoria dei giovani atleti e ciclisti, e sono curioso anche di sapere un po', secondo lei, quali sono al momento più o meno i criteri, insomma, su cosa puntate quando promuovete un atleta dall'Under 23 all'Elite, magari, e poi anche qual è la direzione del progetto federale per quanto riguarda i giovani.
1: No, la direzione è assolutamente di farli crescere, di fargli fare esperienze a livello internazionale, di raccogliere risultati ma senza troppo stress. I risultati sono giusto che per i ragazzi stessi siano veramente il premio del loro lavoro, però quello che conta veramente, che riteniamo che sia, quello di farli crescere in modo adeguato, perché arrivano nel mondo dei professionisti ancora con tanta voglia di dare e con margini di crescita, perché se pensiamo di avere un ragazzo forte e lo alleniamo come della categoria superiore, i risultati li otteniamo, però non sarebbe il bene del ragazzo, e questo assolutamente il nostro principio è quello di farli crescere gradualmente e di portarli nel mondo dei professionisti con delle migliori basi possibili.
0: Ha citato prima Marino Amadori le squadre Deo, le squadre Continental, molti giovani italiani corrono appunto con team di questo tipo, team di sviluppo, di formazione, come ad esempio la Red Bull Bora Hansgrohe e rookie di Finn. Volevo un po' sapere il ruolo di queste squadre, cosa ne pensa, come si sta lavorando e quanto sono importanti.
1: Beh, sicuramente il mondo del ciclismo è cambiato con questo evento delle World Tour, con queste squadre Devo, praticamente tutte le squadre World Tour hanno una squadra giovanile, e non solo, adesso addirittura cominciano a aprire anche nel mondo degli juniores, perché vogliono che i ragazzi li vogliono crescere loro, li vogliono far maturare nel loro ambiente, con tutto quello che ci va attorno. E di conseguenza è cambiato completamente. Adesso queste Devo vanno in giro per il mondo, in tutte le nazioni, i migliori li prendono e se li portano nelle loro squadre. Di conseguenza il problema è che facendo così si indebolisce un po' le nostre squadre italiane, mettiamolo così, le nostre Continental, le nostre squadre di club, che purtroppo devono lavorare con la seconda e la terza serie. Però ritengo e ribadisco che ci sono dei ragazzi molto interessanti che per un motivo o per l'altro ancora non sono pronti per andare in queste Devo, ed è giusto che ci siano queste Continental e queste squadre di club che li facciano crescere, perché fra di loro sicuramente ci saranno anche degli ottimi professionisti. Bisogna avere solo pazienza e voglia di lavorare e di farli crescere adeguatamente.
0: Senta, ma qual è il rapporto tra nazionali e i team manager di queste formazioni di sviluppo dei giovani talenti del ciclismo? Se ci può dare, insomma, fare una panoramica più o meno per capire.
1: Sì, ma giustamente il rapporto è ottimo, perché abbiamo gli stessi obiettivi. Loro hanno obiettivi di far crescere i ragazzi per portarli nella loro squadra, e noi come nazionale abbiamo lo stesso obiettivo di far crescere i ragazzi, di farli maturare, e dopo abbiamo i nostri altri obiettivi, che possono essere il mondiale, il campionato europeo, oppure altre squadre, altri corsi che abbiamo fatto anche quest'anno. Abbiamo fatto anche il Tour dell'Avenir, per dirti, con dei ragazzi che erano squadre Continental, che erano, non c'erano alla partenza, o altre gare. Abbiamo fatto il Tour of the Alps, abbiamo fatto il Giro Next Gen con dei ragazzi di squadre di club di continenti italiani. Lavoriamo anche noi per la crescita come fanno loro. Loro lo fanno con i corridori di prima fascia, noi cerchiamo di aiutare quei ragazzi che ancora non sono maturi per andare nel mondo delle devo, ecco.
0: Prepara Amadori la sua squadra per corse simbolo come il Giro Next Gen, il Tour dell'Avenir di cui abbiamo parlato poco fa, la Vittoria Azzurra con Finn. Sono curioso di capire, visto che lei segue e tocca con mano tanti giovani, no, che in questo momento hanno talento e si affacciano al ciclismo, ecco, se si intravede qualcuno in grado di poter arrivare lì dove è Pogacar, perché insomma quello di Pogacar dello Slovenia sembra davvero un dominio assoluto in questi anni del ciclismo.
1: Bravo, di Pogacar ne abbiamo uno e sta dimostrando veramente il suo valore.
0: Almeno avvicinarsi, non dico arrivarci.
1: No, avvicinarsi, ti dico, Lorenzo Finn, parliamo di questo ragazzo, perché è anche una questione di numeri, perché adesso il ciclismo, sai, ci sono i watt, certo, i watt per chilo, e Lorenzo Finn ha dei numeri a suo favore, non all'altezza di Pogacar, mancherebbe altro, però ha dei numeri che a livello mondiale è uno dei migliori anche nel mondo dei professionisti. Sicuramente questo lo sa la Red Bull, lo sanno in tanti, quindi è un ragazzo che bisogna capire nei prossimi 2-3 anni quanti margini di miglioramento abbiamo. È già buono così, se cresce un altro po' sicuramente è un ragazzo che fra 2-3 anni sarà là a giocarsi un grande evento, come sia Giro d'Italia, Tour o Vuelta o Mondiale che sia, o classiche Liegi Bastogliegi, ecco, per capirci. Ma sicuramente lui i numeri ce li ha, tutto sta a capire in questi 2-3 anni quanto margini di miglioramento ci poniamo a porre, ecco.
0: È stata una stagione sicuramente positiva per la nazionale di ciclismo su squadra Under 23. Abbiamo parlato tanto di Finn, Marino Amadori, CT della nazionale. Ci sono altri nomi interessanti che ci può fare per gli appassionati? Qui sa, insomma, tanti radioascoltatori, grandi, grandi appassionati di ciclismo, ciclisti, e vogliono sempre sapere qualcosa in più sui giovani.
1: Sì, ma sui giovani sicuramente in salita abbiamo parlato di Lorenzo, ma Mark Finn, ma abbiamo degli ottimi passisti veloci. Mi viene il nome di Magagnotti, per dirti, che l'altro giorno è un ragazzo che è un 2007, è un primo anno, ha vinto una corsa in mezzo ai professionisti, ha battuto anche dei signori velocisti. Per dirti, abbiamo dei ragazzi giovani anche con altre caratteristiche, passisti veloci, cronomen, che sicuramente in prospettiva futura possono fare molto molto bene anche nel mondo dei professionisti. Io penso che il ciclismo giovanile in Italia abbia degli ottimi elementi, e siamo a livello mondiale siamo forse una delle migliori nazioni. Di fatto a livello UCI siamo in primi in classifica di nazione, e abbiamo il corridore Lorenzo Mark Finn che è il numero uno al mondo, e di conseguenza abbiamo dei ragazzi che in prospettive future ci potranno far divertire sicuramente.
0: Questo è molto interessante, ci fa piacere sentirlo. Prima di salutarla, Marina Amadori, le chiedo dei prossimi obiettivi, prossimi appuntamenti stagionali. Su cosa state lavorando, cosa state preparando?
1: Niente, adesso praticamente vado a fare il Tour della Romania con un gruppo di ragazzi, sempre per il discorso della crescita e della loro, per fare la loro esperienza dal 9 al 13, poi faremo mondiali e europei, che sono un po' la chiusura della stagione, sono gli obiettivi primari che abbiamo, ecco.
0: Bene, grazie davvero al CT della Nazionale di Ciclismo su strada Under 23, Marino Amadori, per essere stato con noi. Grazie mille, a presto.
1: Grazie a voi, buona serata.

Moby con Natural Blues qui a Sabato Sport, 16:54 minuti e 35 secondi, risultati parziali delle varie partite in corso nei massimi campionati europei di calcio. Si gioca in Bundesliga, siamo nel secondo tempo, partite all'incirca tra il 63esimo e il 65esimo minuto, Colonia-Offenheim 1-1, Elversberg Leverkusen 3-0, Magonza-Paderborn 0-0, Lipsia-Borussia Mönchengladbach 2-0, Union Berlino Francoforte 1-2. Alle 18:30 Borussia Dortmund contro Hamburgo, siamo sempre in Germania. Ci spostiamo invece in Inghilterra, Premier League, altro pareggio 2-2 per il Liverpool dopo quello col Newcastle, arriva quello col Nottingham e si sta giocando, anzi appena finiti i primi tempi, di Bournemouth Everton 1-0 e Coventry Hull 0-0. Più tardi 18:30 Tottenham Newcastle. Il programma per quanto riguarda invece la nostra Serie A questo sabato della seconda giornata qui su Radio 1, qui all'interno di Sabato Sport: Fiorentina Frosinone alle 18:30 insieme a Monza Udinese e Sassuolo Torino, mentre all'interno di tutto il calcio minuto per minuto con Max Graziani alle 20:45 ci sarà Juventus Parma, spazio anche per la Serie B alle 19 Entella Cesena, Sampdoria Juve Stabia alle 21 Ascoli Carrarese, Avellino Vicenza e Padova Verona.

Stiamo ascoltando insieme Negramaro con Nuvole e Lenzuola, fra pochissimo invece il GR1 delle 17, rimanete con noi perché Sabato Sport continua subito dopo.

0: dottor Scotti.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Alessandro Di Battista sarà trasferito a La Habana, Cuba, in ambulanza dall'ospedale di Santa Clara, dove è ricoverato dopo un grave malore. 48 anni, l'ex parlamentare dei 5 Stelle si trovava nella località per realizzare un reportage. La Farnesina ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani è in contatto con l'ambasciata per fornire tutta l'assistenza ai familiari. Tutto il mondo politico in queste ore sta esprimendo apprensione per le condizioni di salute dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Medio Oriente, nuovo assalto dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, vicino a Nablus in Cisgiordania. È intervenuto l'esercito di Tel Aviv, secondo cui i coloni hanno occupato una casa e lanciato pietre contro i civili, ferendone diversi. Abbiamo rimosso i rivoltosi e protetto i residenti, afferma l'esercito, che aggiunge: condanniamo ogni forma di violenza e continueremo a operare nella zona per prevenire ulteriori scontri. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, i coloni hanno aggredito anche una troupe di giornalisti stranieri in un vicino villaggio. In Islanda, seggi aperti fino alle 22, mezzanotte italiana, per il referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. L'esito è incerto, i sondaggi danno un testa a testa fra il sì e il no. Torniamo in Italia, Campo Nogara in provincia di Venezia, i funerali di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber. Il feretro è arrivato in chiesa, accolto dalla madre. In un passaggio dell'omelia, il parroco Don Alberto Perona ha affermato: la responsabilità è di tutti e per prima della politica, che a parole sostiene e promuove le associazioni antiviolenza, ma di fatto ha detto varie volte di rotta quei fondi a favore di difesa e armamenti. C'è un fermo per la donna di 75 anni morta in un incendio divampato in un'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli.
4: I carabinieri hanno fermato la figlia convivente. La donna, 53 anni, affetta da problemi psichici, avrebbe tentato di dare fuoco all'appartamento tagliando il tubo del gas di un fornello esterno e provocando quelle fiamme che hanno investito e ucciso sua madre. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata al termine dell'interrogatorio della figlia di Gena Totaro, ascoltata a lungo dai carabinieri. Non convinceva la sua versione dei fatti, quindi gli investigatori hanno approfondito con rilievi tecnici sulla bombola del gas e sul tubo collegato al fornellino. È emerso che c'era stato un taglio, un'azione dolosa che puntava a provocare proprio l'incendio. Le fiamme, nate dalla bombola di un fornellino sul balcone, poi due esplosioni, una dietro l'altra, e le fiamme, quando i vigili del fuoco hanno domato l'incendio sul pavimento del balcone, hanno trovato il corpo senza vita della 75enne e la figlia sotto shock. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
3: Anche il Veneto, come la Lombardia, dichiara lo stato di emergenza dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro-nord ieri. Vento e grandine hanno abbattuto alberi, scoperchiato tetti e danneggiato diverse auto. La situazione più difficile è a Cremona, dove in pochi minuti una tromba d'aria e grandine ha devastato la città. Addio a Franco Fontana, il maestro della fotografia e del colore si è spento a Modena a 92 anni. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei in tutto il mondo. Ha ricevuto premi e prestigiosi riconoscimenti internazionali. Dagli anni 70 aveva lavorato alla ricerca di uno stile compositivo essenziale basato sul colore, arrivando a trasformare la natura e il paesaggio in forme astratte e figure quasi geometriche. Fine settimana di traffico sulle strade per rientri dalle vacanze, ma c'è anche chi parte.
5: Settembre, andiamo, è tempo di partire per le vacanze, almeno per 10 milioni di italiani che stanno chiudendo le valigie e si apprestano a spendere in media 760 euro a testa. Come nella poesia di D'Annunzio, la direzione principale si conferma il mare, soprattutto l'Italia, dove resterà il 71% degli intervistati. Sulla durata, l'osservatorio Confturismo Confcommercio spiega che si va dal weekend per rinverdire i fasti dell'estate e dell'abbronzatura alla settimana o più. Molti approfitteranno delle temperature più accessibili, si spera, per visitare le città d'arte, con Toscana, Campania ed Emilia-Romagna in cima alle preferenze. Un cambio di abitudini che allunga la stagione per chi lavora nel turismo, come spiega Manfred Pinsker, presidente di Confturismo Confcommercio.
6: Un mese che sta diventando

0: Arriva. Couture come cuciture, quelle degli abiti, ma anche quelle chirurgiche. La regista Alice Winocourt lavora con Angelina Jolie su un tema che non è solo finzione, per dare uno spessore particolarmente profondo al film.
1: È il dietro le quinte che mi interessava. In realtà non mi interessava il mondo della moda in sé, ma l'idea della fragilità della vita.
0: Un film tutto al femminile, ma tra i pochi ruoli maschili, quello del direttore della fotografia, interpretato dal popolare attore francese Louis Garrel.
2: Lui è il primo, forse, chi la guarda veramente e chi capisce che lei sta vivendo una cosa molto difficile della sua vita.
3: Che succede?
4: Niente.
3: E pensi che io ci creda dopo che hai lasciato il set in quel modo?
4: Avevo un appuntamento che non potevo disdire.
0: Paola D'Angelo, GR1.
5: E ci fermiamo qui, la linea torna a sabato sport.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Noi ci siamo e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
10: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
11: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
7: Bella idea, dottor Scotti.
12: Sabato Sport.
13: Ci avviamo verso le partite delle 18.30, calcio, Serie A, la seconda giornata. In regia con noi qui a Sabato Sport Radio 1 c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Giovanni Leporale, in redazione Andrea Pistorio, Giacomo Prireschi al microfono. Le partite, tre in contemporanea, alle 18.30, Monza-Udinese, Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone con i nostri inviati sui vari campi. Partiamo da Monza, per Monza-Udinese lì c'è Cristiano Piccinelli. Ciao Cristiano, buonasera.
14: Buona serata e bentrovati anche da parte di Gioele Campagna che cura la parte tecnica. Squadre in campo per il riscaldamento di rito, giornata calda anche dal punto di vista del meteo qui a Monza, previsti circa 7.000-8.000 spettatori con una buona anche partecipazione da parte dei sostenitori dell'Udinese, con le scelte anche dei due allenatori Juric e Runjanić che hanno avuto un approccio diverso ovviamente al campionato. Monza che è uscita con le ossa rotte dalla sfida con l'Inter campione d'Italia, pareggio invece per l'Udinese contro il Como, versione Champions di quest'anno. Allora vediamo le scelte dei due allenatori con la stessa idea tattica, 3-4-2-1 per entrambi. Monza con Thiam in porta, Quadio, Lucchesi e Carboni a comporre la retroguardia, Birindiele a destra, Mangas a sinistra, in mezzo Foyendo e Mut, poi Colpani e Cutrone a sostegno della punta che sarà Varela, autoreggiato in rete in questa sua prima avventura in Serie A. 3-4-2-1 anche per l'Udinese con Okoye in porte, a Bankfa, Solé e Bossi in difesa, a destra Vojvoda, a sinistra Camara, in mezzo Pietroschi e Karstrom, poi Unai Lopez, Unai Gomez e De Kelle in campo a sostegno della punta che sarà Davis. Nonostante le voci di mercato che guardano soprattutto Solé e Pietroschi, guarda all'attualità, al presente, li schiera entrambi dal primo minuto. Dirige l'incontro Allegretta di Molfetta, la sfida che a breve partirà, una sfida che insomma servirà a testare un po' le qualità sia dell'Udinese ma anche quello che manca ad entrambe le squadre, ovviamente vuoti da colmare in queste ultime ore frenetiche di calciomercato. Studio.
13: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Ascoltiamo l'allenatore del Monza, Juric, proprio sulla rosa, sui giovani, tanti schierati, e poi commentiamo insieme a Cristiano. Quanto detto da Juric, sentiamo.
15: In Serie A spesso determinano, la mia esperienza mi dice, particolari. Attaccante che fa gol, portiere che prende gol, centrocampista che tira forte. E tu puoi fare anche buone prestazioni, dare sensazione che ci sei, ma sei molto lontano di quello che bisogna essere. E noi non abbiamo paura a mettere giovani, noi che deve essere esperto per forza la metto. È chiaro che ci vuole qualche giocatore, cioè ho fatto esempio di Maia, a me piace molto, però è chiaro che c'è un

0: sacco di lavorare, no? Cioè certe cose che magari uno già la conosce a livello tattico, a livello dei movimenti, magari un giovane un po' di meno, e poi ci sono ragazzi giovani che riescono a prendere velocemente e fare veramente questi passi in avanti molto veloci, altri che ci vuole un po' più di tempo.
1: Questo Juric, torniamo a Monza da Cristiano Piccinelli, beh, anche a vedere un po' la formazione titolare, ma anche la panchina di questo Monza, sono tantissimi i giovani della rosa, no?
2: Sì, ma direi che non potrebbe essere altrimenti, anche perché insomma è un po' un cantiere aperto quello del Monza, con anche infortuni che ovviamente hanno privato di alcune scelte possibili il tecnico croato, che però ha già convocato ed è in panchina Foloruscio, che è uno degli ultimi arrivi in casa Monza. Dovrebbe arrivare anche qualcos'altro, si parla di un portiere per magari fare l'alternanza con Thiam, anche perché al momento in panchina come secondo c'è il portiere delle giovanili, classe 2007 Straniar, e poi evidentemente qualcosa a centrocampo, stante la disponibilità che sarà prolungata di Pessina, dunque qualcosa ancora, qualche ritocco anche per avere, diciamo, più alternative. Questo Monza lo necessita per ovviamente cercare di mantenere la categoria, anche se secondo me qualche scelta è stata azzeccata, lo dimostra evidentemente Varela, che non soltanto ha fatto gol contro l'Inter, ma ha permesso anche con una sua doppietta al Monza di passare il turno in Coppa Italia, ed evidentemente lui è uno di quei giovani che si è adattato presto alle idee di Juric, visto insomma il riferimento che facevamo alle parole del tecnico del Monza.
1: Perfetto, grazie Cristiano Piccinelli. L'appuntamento fra meno di 20 minuti per il calcio d'inizio di Monza Udinese, stesso orario per Sassuolo Torino. Allora andiamo da Diego Carminiali per tutte le anticipazioni su questo match. Buon pomeriggio Diego, ciao.
3: Eccoci, ben trovato Giacomo, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori. C'è Sassuolo Torino, Mapei Stadium, dunque nuovo stadio, nuovo campo che si inaugura in questa stagione della Serie A 2026-2027. È una sorta di derby tra i due principali allenatori che sono arrivati dalla Serie B, con anche i crismi dei predestinati, vale a dire Alberto Aguilani e Ignazio Abate, che sono amici, l'hanno anche sottolineato moltissimo in questi giorni, hanno giocato insieme, sono arrivati a braccetto, diciamo, dalla Serie B, Juve Stabia Abate e Catanzaro Aguilani, e vogliono insomma continuare il loro percorso, dimostrare il prima possibile di non essere in Serie A per caso, facendo vedere le loro idee con il Sassuolo e il Torino, che però hanno mostrato soltanto idee nella prima giornata, positive, non sono stati da bocciare le loro prove. Hanno perso entrambi 2-1, lo ricordiamo, con il Milan il Toro e con l'Atalanta il Sassuolo. Qualcosa di più poteva arrivare in termini di punti, ma insomma parliamo di primissimi vagiti del loro cammino nella massima serie. Si presentano a questo appuntamento, alla seconda giornata, anche con diverse incognite di mercato, visto anche che non passa un'ora, diciamo, in queste giornate senza avere notizie. Vi diciamo che è stato ufficializzato Esposito al Sassuolo, sta arrivando Van der Bremt anche nelle file neroverdi per arricchire la difesa, che ha diverse defezioni. Dall'altra parte, nel Toro, Pedersen sta per firmare con l'Olympiacos. Gie, che dovrebbe andare invece a Firenze, era dato in formazione, è in panchina, dunque diciamo una posizione intermedia per lui. Già che siamo insomma raccontandovi quelli che sono i protagonisti mancati o presenti di Sassuolo Torino, andiamo con le formazioni. Muric tra i pali nel Sassuolo, 5-grano Itzes rientrante con Leisen e Doig a completare la difesa a 4, c'è Berardi recuperato ma è in panchina a proposito, Bakola, Matic, Azic in mediana nel 4-3-3 che prevede davanti per Aquilani, Volpato, Baui e Lorienté, dunque cambiano soltanto i due centrali difensivi rispetto alla gara di Bergamo. Nel Toro in sostanza ci sono cambiamenti soltanto relativi e un po' legati anche al mercato, come Pedersen che non è presente, Mascardi in porta, Comuzzo, Coco e Comart, la prima per quest'ultimo, il tridente difensivo davanti a Mascardi, che è confermato nonostante sia arrivato il portiere titolare, non è ancora ancora nei ranghi, diciamo così. Perri, dunque Mascardi dallo Spezia di nuovo titolare in porta, Fortini, Fitzgim, Gineitis e Cacciamani nel centrocampo disegnato da Abate, Vlasic insieme ad Adams a sostegno di Simeone, Ngie che era dato come possibile titolare, dicevo, e invece in panchina l'arbitro è Di Marco di Ciampino. Andrea Neri a mio fianco per l'assistenza tecnica e racconto tra poco di Sassuolo Torino. Studio.
1: Bene, grazie Diego. Ascoltiamo il tecnico del Sassuolo, appunto, in questa sfida fra tecnici e allenatori appena arrivati dalla Serie B, dal campionato cadetto alla Serie A. Ascoltiamo Aquilani, tecnico del Sassuolo, sull'atteggiamento che vuole dalla sua squadra in vista di questo match.
4: Che dobbiamo essere più cinici, dobbiamo essere più ottimisti quando siamo lì davanti, e magari dobbiamo pensare più in negativo quando abbiamo le situazioni a nostro sfavore nella nostra area. Quindi sono componenti, ti ripeto, fondamentali, però se vai a Bergamo e calci così tante volte con questo tipo di calciatori, alla lunga secondo me è difficile che le perdi. Quindi adesso la forza sarà quella di ripetere quel tipo di partita, che non è scontato, aggiungendo appunto individualmente questo tipo di errori che dobbiamo evitare.
1: Diego, torniamo da te, perché è vero, siamo solo alla seconda giornata, però è anche un po' un momento al netto del mercato che deve concludersi e quant'altro, della verità per le due squadre, no? Possiamo contare le due sconfitte iniziali di Torino e Sassuolo come sconfitte tra virgolette accettabili viste le avversarie. In questo caso invece qui è uno scontro diretto.
3: È chiaro, qualcuno porterà dei punti a casa o entrambe o una delle due squadre. Sicuramente è sempre calcio d'agosto, a parte le temperature caldissime, ma anche equilibri all'interno delle squadre, gerarchie, tutto sommato anche incognite riguardanti diversi elementi che devono ancora integrarsi nei pensieri di Abate e di Aquilani. A tal proposito, insomma, anche vivere con l'idea di non essere la primissima scelta, mi riferisco ad esempio a Diego Mascardi, portiere dell'Under 21 della Nazionale, che è arrivato dallo Spezia e che è arrivato insomma nel gruppo dei portieri a disposizione del Torino. Alla prima non ha sfigurato contro il Milan, dalla Serie B subito in porta in una squadra di Serie A. Ora è arrivato il brasiliano Perri, vedremo appunto quali saranno le gerarchie. Credo che comunque siano due tecnici, entrambi, sia Abate che Aquilani, molto intelligenti, sanno anche fare gruppo, quindi sanno anche utilizzare al meglio quello che è il loro carisma, la propria esperienza, anche per creare un'amalgama che non crei malcontenti o gerarchie. Insomma, sono cariche, soprattutto la gavetta e la Serie B hanno rappresentato un importante passaggio per entrambi.
1: Bene, grazie a Diego Carmignani, che ritroveremo fra poco più di 12 minuti per il fischio inizio di Sassuolo-Torino. Tutte in contemporanea queste tre partite. Abbiamo ascoltato anche Cristiano Piccinelli per Monza Udinese. Ora ci trasferiamo invece a Firenze, dove alle 18.30 scenderanno in campo Fiorentina e Frosinone. Sara Meni lì per noi. Ciao Sara, buon pomeriggio.
5: Ciao Giacomo, buon pomeriggio a tutti. Ovviamente è una giornata speciale davvero per Firenze e per la Fiorentina. È un compleanno speciale perché la Fiorentina oggi compie 100 anni e oggi ci sono i tifosi invisibili, perché ci sono circa 300 campioni tra quelli del passato e quelli del recente passato che sono presenti proprio qua in tribuna sotto la nostra postazione. C'è stato un abbraccio tra Batistuta e Rui Costa, ripreso da tutti i tifosi qua presenti allo Stadio Franchi. Insomma, c'è aria di festa, la festa che poi inizierà proprio dalle 21, da dopo la sfida con il Frosinone. Ecco, prima della festa c'è una partita importante per la Fiorentina. Dopo la batosta rimediata a Roma, la Fiorentina è chiamata subito a una vittoria e dunque in campo ci sono i campioni di oggi, perché Fabio Grosso ha effettuato subito una rivoluzione rispetto alla squadra messa in campo all'Olimpico. E allora guardiamo subito le formazioni. La Fiorentina si presenta con il modulo 4-3-2-1. In porta c'è De Gea. In difesa Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas. Sulla linea mediana Andur, Ulai e Attà e Mastantuono e Gudmundsson, che giocano dietro all'unica punta Pellegrino. Nota di cronaca, Ken non è in panchina e non figura neanche fino a questo momento in tribuna. Come tutti sappiamo, Ken si sta per trasferire a Como, risponde il Frosinone allenato da Alvini, in porta c'è Palmisani, i quattro di difesa saranno Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia, sulla linea mediana Masini, Calò e Schmidt e poi davanti giocheranno Fini, Raimondo e Chevernazze. Arbitra Collu di Cagliari, fa caldo qua a Firenze, c'è lo stadio completamente esaurito e c'è anche il presidente della Fiorentina, ovviamente, Joseph Commisso. A voi.
1: Grazie Sara, ascoltiamo le parole dell'allenatore dei toscani Fabio Grosso sull'avversario, il Frosinone, e sulla classifica e poi lo commentiamo insieme.
6: Un avversario che viene da un percorso molto molto bello fatto in Serie B e si è riproposto nella prima giornata con grande energia, grande intensità, quindi sicuramente come tutte le gare di Serie A ci sarà affrontarla con grandissima umiltà, saperci stare dentro molto meglio di come abbiamo fatto nella prima partita di campionato e capire che c'è grande voglia di ottenere un bel risultato per tantissime ragioni, in primis perché vogliamo muovere la nostra classifica che nella prima giornata non siamo riusciti a fare.
1: Muovere la classifica dopo quella che possiamo senza mezzi termini definire una batosta contro una Roma sì forte, ma insomma la Fiorentina Sara Meini è sembrata in grande difficoltà nel match d'esordio e adesso anche la questione in attacco che non è semplice da risolvere perché c'è Pellegrino, ne ha acquisto, giocatore importante, già segnando tanti gol l'anno scorso, però diciamo che manca poi qualcuno a supporto di questo attaccante.
5: Assolutamente sì, nelle ultime ore si fa sempre più insistente la voce di Zirze, ma la Fiorentina non lo ha smentito certamente, ma pare che stia lavorando molto forte in queste ultime ore per cercare di portarlo a Firenze, ma non libererà Moise Kean fin quando non avrà in mano il sostituto. Cosa vuol dire? Fin quando addirittura il sostituto di Kean non avrà effettuato le visite mediche, non avrà firmato il contratto. È stato chiaro e deciso Fabio Paratici, perché altrimenti la Fiorentina si troverebbe davvero in difficoltà. Nel frattempo, e l'avete detto anche voi, l'abbiamo sentito anche dai campi in precedenza, la Fiorentina avrebbe chiuso per Ingé del Torino, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore qua a Firenze.
1: Perfetto, grazie a Sara Meini. L'appuntamento con Fiorentina Frosinone è fra circa meno di 8 minuti, calcio d'inizio delle partite di questo sabato della seconda giornata di Serie A, che prevede come programma Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone, appunto in programma tutte alle 18:30. Alle 20:45 la Juventus attende allo Stadium il Parma. Le partite invece concluse, o meglio l'unica in corso è quella di Ligue 1, parliamo di calcio sempre, ma nei campionati, nei massimi campionati europei, si sta giocando Strasburgo-Lan e il Lan è avanti 1-0 al 48esimo minuto. Concluse una serie di partite in Germania, Bundesliga, il Colonia ha battuto e sono stati segnati tanti gol in quella che è la prima giornata del campionato, del massimo campionato di calcio tedesco, davvero tanti gol. Colonia-Offenheim 3-2, Elversberg-Leverkusen 3-2 anche qui, 0-0 in Magonza-Paderborn, Lipsia Borussia Mönchengladbach che è finita 3-0, 3-3 in Union Berlino Francoforte, poi la sfida delle 18:30, quindi che inizierà in contemporanea con quelle di Serie A, ovvero quella fra Borussia Dortmund e Amburgo. In Premier League si è segnato un po' meno, 2-2 in Inghilterra fra Liverpool e Nottingham Forest. Bournemouth ed Everton hanno concluso anche qui in pareggio sull'1-1, vittoria importante fuori casa dell'Al contro il Coventry per 1-0, e alle 18:30 che qui in contemporanea Tottenham Newcastle. Si sta giocando, non era l'unica quella francese, ma anche in Liga Spagnola, Levante Betis 57esimo minuto, è passato in vantaggio, erano sul 2-2 proprio in questo momento il Levante, quindi 3-2 per il Levante sul Betis al 57esimo in Spagna, che proseguirà la sua giornata di campionato con Real Sociedad e Spagnol alle 19 e Siviglia Atletico Madrid alle 21:30. Le principali notizie invece per quanto riguarda il calciomercato: l'arrivo di Balerdi a Ciampino, nuovo giocatore della Roma, con prestito con obbligo di riscatto condizionato per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, quindi è un nuovo difensore Gasperini in arrivato dal Marsiglia, ed è ufficiale anche l'arrivo di Frank Essie all'Atalanta, torna alla Dea dopo 10 anni, colpo di Giuntoli e della Dea, perché Frank Essie era era corteggiato sia da Juventus che Roma, invece è ufficiale, ci sono foto su tutti i profili ufficiali dell'Atalanta. Frankessie giocherà proprio con la Dea la prossima stagione, colpaccio a parametro zero appunto della squadra di Sarri, che quindi ha un nuovo centrocampista nella rosa. Ci trasferiamo sui campi per l'inizio dei match di Serie A delle 18:30. Riepilogo della scaletta: Monza Udinese, al microfono Cristiano Piccinelli, Sassuolo Torino con Diego Carmignani, Fiorentina Frosinone con Sara Meini. Buon calcio.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Gli anticipi del campionato di Serie A.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dallo stadio Brianteo di Monza, da Cristiano Piccinelli e Gioele Campagna, che cura la parte tecnica per la sfida di tra Monza e Udinese. Monza che arriva dalla sconfitta pesante contro l'Inter, campione d'Italia in carica, Udinese invece che arriva dal pareggio contro il Como di Cesc Fabregas. Vediamo le scelte dei due allenatori mentre le squadre vanno a comporre ovviamente il passaggio d'entrata dal tunnel dello stadio di Monza, con circa 7-8 mila presenze, anche qualche centinaio da Udine per seguire la squadra di Runjanić. E allora Monza con il 3-4-2-1, Thiam in porta, Quadiolu, Kwesi e Carboni in difesa, Brindelli a destra, Mangas a sinistra, Foyendo e Mut a centrocampo, Colpani e Cutrone a sostegno della punta, che sarà il portoghese Varela. Stesso schema per l'Udinese, 3-4-2-1 dunque anche per Kostas Runjanić, Okoye in porta, poi Abankva, Solé e De Bosse in difesa, Vojvoda a destra, Camara a sinistra, Piotrowski e Kastrom in mezzo al campo, Unai Gomez e De Kellenkamp a sostegno della punta, che è Davis. Nonostante le voci di mercato che riguardano soprattutto Solé e Piotrowski, Runjanić tira dritto e schiera entrambi i giocatori dal primo minuto. Non è invece nell'undici titolare Folorusso, ultimo arrivo in casa Monza, ma saranno determinanti gli ultimi giorni di mercato per rinforzare le due rose. Al momento quella che forse ha più bisogno di ritocchi è proprio il Monza di Ivan Juric. Lo stesso tecnico croato non ha fatto mistero di avere bisogno anche di alternative rispetto a quella che considera la squadra titolare. A dirigere l'incontro sarà Allegretta di Molfetta, Politi e Belsanti i suoi assistenti. Fa caldo a Monza, anche se sta per calare il sole, ma siamo attorno ai 30 gradi qui dello stadio Brianteo. Andiamo a Reggio Emilia da Diego Carmignani.
3: Grazie, anche qui stadio bollente, da pochissimo sono entrati in campo i 22 che daranno vita a Sassuolo Torino, diciamo in classica tenuta nero-verde la squadra di casa, in bianco invece il Toro con una fascia diagonale sul petto, l'inno della Serie A in corso. Le formazioni anche qua le abbiamo analizzate in funzione di quello che il mercato sta dicendo, arrivi e partenze e anche ritorni legati alle condizioni di salute. Izzes e Berardi sono stati recuperati da Alberto Aquilani, il primo sarà titolare in campo visto anche che la coperta è cortissima nel Sassuolo in difesa, e Mimmo Berardi, la colonna, la bandiera del Sassuolo, è soltanto in panchina inizialmente. Andiamo a elencare gli 11 scelti dal ex allenatore del Catanzaro. Muric tra i pali nel 4-3-3 che prevede anche 5 grano, Izes, Leisen e Doig in difesa, Bacola, Matic, Azic in mediana, Volpato, Bau e Loriente. Questo è il tridente. Invece per il Toro di Ignazio Abate c'era curiosità proprio per la vicenda Ngie, che dovrebbe andare a Firenze, arriverà più tardi sicuramente, diciamo delle 8:30, visto che è in panchina, è ancora parte dell'organico del Toro, non è in campo. C'è Adams a segno nella gara d'esordio persa in casa col Milan dal Toro, un gol che non è riuscito ad avvicinare però il doppio vantaggio del Milan, tra l'altro una acrobazia fantastica dello scozzese, maglia da titolare per lui. Mascardi in porta nel 3-4-2-1 di Ignazio Abate, con Muzzo, Coco, esordio di Comert in difesa dietro, Fortini e Cacciamani a giranno larghi, Gneitis e Fitzgim a riempire la mediana, insieme al già citato Adams c'è Lasic e Simeone, in sostanza i due titolarissimi dello schema granata dell'annata attuale, quella che vede in panchina Ignazio Abate, Di Marco l'arbitro. Tra poco l'inizio della gara, stanno disponendosi in campo i 22. Firenze, Sara Meini.
5: Cent'anni di vanto e gloria, ricorda che del calcio è tua la storia. Si legge questo striscione nella coreografia della curva Ferrovia 1926 con le bandierine bianche e poi tutta la curva colorata di viola e di rosso con al centro il Giglio di Firenze. Oggi la Fiorentina compie 100 anni e per questo compleanno speciale indosserà anche una maglia speciale in bianco-rosso, i primi colori della Fiorentina, i primi colori di Firenze. Adesso le squadre si stanno scambiando i saluti, è un giorno davvero speciale per tutti i tifosi viola perché ci sono tanti, tantissimi campioni del passato e del recente passato presenti qua allo Stadio Franchi, si parla di 300 ex calciatori che hanno fatto la storia della Fiorentina che ricordiamo ha vinto 2 scudetti, 6 Coppa Italia, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa. Oggi però c'è una sfida importantissima per la squadra di Grosso che deve risollevarsi dopo la batosta di 4-0 rimediata dalla Roma. Dall'altra parte c'è il Frosinone con la maglia giallo-blu e noi leggiamo subito le formazioni ufficiali. La Fiorentina si schiererà in campo con il modulo scelto da Grosso quest'oggi, il 4-3-2-1, una rivoluzione in squadra. In porta c'è De Gea, in difesa da destra Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas. Sulla linea mediana Ndou, Ulahi e Attà e Mastantuono e Gudmundsson che giocano dietro all'unica punta Pellegrino. Ken non figura tra i titolari, non figura neanche in panchina e non è nemmeno in tribuna. Tra qualche ora dovrebbe essere ufficiale il suo trasferimento al Como, anche se la Fiorentina sta cercando il sostituto che probabilmente sarà Zirze. Risponde il Frosinone allenato da Alvini, il modulo scelto dal tecnico toscano tra l'altro è il 4-3-3, in porta Palmisani, in difesa da destra Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia, sulla linea mediana Masini, Calò e Schmidt e davanti il tridente formato da Fini, Raimondo e Vernazze, arbitra Collu di Cagliari, assistenza tecnica di Matteo Pedicini, fa molto caldo anche qua a Firenze e noi torniamo a Monza.
2: Dove la gara è pronta a cominciare con il calcio da via che sarà del Monza, maglia tradizionale biancorossa per gli uomini di Juric, maglia blu petrolio per l'Udinese di Costa Runic, abbraccio prima della partita tra Vojvoda e Juric, molto prolungato, Vojvoda che è stato alle dipendenze di Juric al Torino, rilancio di Thiam nella zona di Varela, va in anticipo Solé, raccoglie il pallone, Fondò ancora ad alimentare il possibile attacco da parte del Monza, libera la difesa del Udinese, il pallone per Unai Gomez, poi Davis largo a sinistra per l'avanzata da parte di Karlström, pallone in mezzo per Camara, da questi a Piotrowski che gira il pallone sulla destra a beneficio di Vojvoda, l'unico vero acquisto in casa Udinese insieme a Unai Gomez, pallone gestito proprio dallo spagnolo, ancora all'indietro per Vojvoda, l'imbucata per l'inserimento da parte di Karlström, pallone di tacco verso Kellenkamp, in qualche maniera libera l'area di rigore il Monza con un po' d'apprensione per questo tentativo di imbucata da parte degli uomini di Costa Runic che rimangono in pressione dalle parti di Demba Thiam. Abbiamo superato il primo minuto di gioco con il parziale che resta sullo 0-0 tra Monza e Udinese. Noi andiamo a Reggio Emilia.
3: Siamo al secondo minuto di gioco, il cross di Doig a centro area, attenzione, zona tiro e la palla sotto la traversa, rimbalza, non ha superato la linea, è stato calciato con prepotenza da 5 Grano questo pallone che è stato trovato dentro l'area di rigore dal numero 46 del Sassuolo, provenendo da sinistra questo cross tra i due opposti esterni di Aquilani, palla che ha rimbalzato fuori dopo aver colpito con prepotenza la parte bassa della traversa. Sassuolo dunque ad un passo dal gol, mentre vi parliamo ci sono ancora i neroverdi che parlano con Di Marco chiedendo la lumi su un pallone che avrebbe secondo loro superato la linea del gol, questo ovviamente non è stato segnalato dalla tecnologia, si sta continuando a giocare, il Sassuolo in attacco è stato appena fermato dal ritorno del Toro, dunque dopo appena 120 secondi bella fiammata del Sassuolo, dimenticato 5 Grano dall'altra parte del campo, dentro l'area il traversone da parte di Doig, preciso per il compagno di squadra. Gara scoppiettante sulla destra, c'è Volpato, su di lui c'è il ritorno da parte di Vlasic, lo stende, calcio di punizione a favore del Sassuolo, terzo minuto del primo tempo, attacca verso destra la squadra neroverde guidata da Aquilani, 0-0 il parziale, ma poco fa stava per sbloccarsi la partita, traversa e poi palla sulla linea, calciato con forza Simone Cinquegrano verso la porta, difesa da Mascardi. Firenze
5: sta già urlando ai suoi giocatori, Massimiliano Alvini vuole una squadra molto corta, nel frattempo c'è la Fiorentina invece che sta manovrando, sono passati due minuti esatti allo stadio Artemio Franchi, il parziale sempre fermo sullo 0-0, recupera un pallone il Frosinone con Masini sulla linea del centrocampo, prova ad accentrarsi ma Ulahi interviene restituendo però di fatto il pallone al Frosinone, il calcio lungo da parte del portiere del Frosinone Palmisani viene intercettato però da un colpo di testa di Valdepeñas, la palla finisce in fallo laterale, va al piccolo trotto il Frosinone per rimettere in gioco e arrivano i 5 secondi, una delle nuove regole arbitrali, ma il Frosinone rimette subito in gioco il pallone, però arriva direttamente a Dragusin che lascia scivolare verso De Gea, alza la testa il portiere della Fiorentina, il capitano della Fiorentina, sono passati tre minuti, il parziale allo stadio Artemio Franchi è sempre lo stesso, Fiorentina 0, Frosinone 0 e noi torniamo a Monza.
2: Quarto minuto di gioco, parziale di 0-0 tra Monza e Udinese, manovra Udinese largo sulla destra, c'è a Bank, va, può avanzare, ha un po' di spazio il difensore centrale della formazione di Rooney, c'è scarica poi su Vojvoda in mezzo al campo, è pronto a ricevere Castrom, si va però sull'altra corsia dove c'è Camara che riceve il pallone da Ebos e punta l'avversario sulla corsia, il numero 11 dell'Udinese va a cercare il fondo, lato corto dell'area di rigore, cross in mezzo direttamente tra le braccia di Thiam, il portiere del Monza che non ha problema ad abbrancare in presa, rilanciare la dei suoi, il pallone giunge sui piedi di Foyendoa che fa salire la squadra sulla corsia di destra, l'avanzata anche di Mangas sulla stessa corsia, il pallone gestito sempre dagli uomini di Juric, si torna indietro da Quadio, uno dei difensori centrali, lo scambio con Lucchesi, entrambi prodotti del vivaio della Fiorentina, Lucchesi è arrivato l'anno scorso, per Quadio invece arrivo quest'anno, lancio per Varela un po' troppo lungo, qualche centimetro troppo largo, ma Varela va comunque a conquistare il pallone, scarica all'indietro per Birindelli, lo scambio con Colpani, il pallone ancora per Birindelli, da questi a Foyendoa, all'indietro per Quadio, abbiamo superato il quarto minuto di gioco, si avvia a chiudersi il quinto, il parziale non cambia, Monza 0 Udinese 0 Reggio Emilia.
3: Sesto minuto a Reggio Emilia, Sassuolo 0, Torino 0, solo Sassuolo possiamo dirlo in questo avvio di gara, a parte la traversa piena colpita da Cinquegrano, altre combinazioni interessanti che sono nate principalmente sulla sinistra, molto attivo Doig, tra l'altro autore del cross proprio per Cinquegrano, dentro l'area la combinazione lo stava mettendo con l'assist in profondità di Loviente di fronte a Mascardi, poi ha chiuso bene la difesa di un Toro che non si sta facendo ben riconoscere soprattutto per azioni in attacco che sono a zero finora. Cacciamani potrebbe essere lui l'elemento che può cambiare questa inerzia della partita sul lato sinistro, Comert preferisce accentrare il gioco verso Coco che è il perno centrale del terzetto difensivo del Torino, cercano di trovare soluzioni anche sulle fasce gli uomini guidati da Ignazio Abate, seguiamo questa azione perché Vlasic può trovare un corridoio centrale, c'è un tocco che potrebbe fortunosamente mettere in condizione di andare a rete il Toro, attenzione Adams davanti a Muric che ferma tutto, palla in calcio d'angolo, ingenuità del Sassuolo con la palla tra i piedi fuori dall'area di rigore, Vlasic maglia tirata al numero 10 del Toro, ha resistito a questa carica, tra l'altro da ammonizione netta, ha servito dentro l'area Adams in diagonale a botta sicura quasi indisturbato, fermato da Muric, calcio d'angolo a favore del Torino, ottavo minuto, segnali di Toro in questa partita ma il risultato fermo sempre sullo 0-0 tra Sassuolo e Torino, di nuovo Firenze
5: calcio di punizione per il Frosinone battuto da Calò, la palla arriva fino all'interno dell'area di rigore, la recupera in qualche modo però la difesa della Fiorentina con Dragusin, siamo al sesto minuto, il parziale è sempre fermo sullo 0-0 ma c'è il Frosinone in attacco che arriva al tiro, vorrebbe addirittura un calcio di rigore Raimondo per il direttore di gara Collu. È tutto regolare per il momento, mostra molto dolore il calciatore del Frosinone all'interno proprio dell'area di rigore. La palla la sta gestendo la Fiorentina, ma è stata il Frosinone, la formazione di Albini, la squadra ad essere più pericolosa. Al quarto minuto, mentre il gioco è ancora fermo, ci ha provato Vernazze dal limite dell'area di rigore con un destro, la palla è andata di poco alta sulla traversa. Riprende il gioco, rimetterà dal fondo proprio il portiere della Fiorentina De Gea. Le indicazioni arrivano anche questa volta da parte dell'arbitro, deve velocizzare il gioco il portiere della Fiorentina, lo fa in questo momento con un lancio di destro ricevuto però da un giocatore del Frosinone sulla linea del centrocampo. La palla torna ancora a De Gea, che prova ad allargarla sulla sinistra dove è scattato Pellegrino, ma davanti a lui c'è stato Calvani, il difensore centrale del Frosinone, che ha mandato direttamente in fallo la. L'ultimo a toccare è stato Jimenez, è l'ottavo minuto, il parziale dello stadio Artemio Franchi è sempre fermo sullo 0-0 e noi torniamo a Monza.
2: Noi siamo all'interno del nono minuto, parziale di 0-0 tra Monza e Udinese, ma nel periodo non collegato due occasioni per il Monza per sbloccare il risultato. La prima è capitata sui piedi del portoghese Mangas dall'interno dell'area di rigore, praticamente all'incrocio delle righe dell'area piccola, ha provato la conclusione senza però inquadrare lo specchio, sparando molto alto sulla traversa della porta difesa da Okoye. Decisamente più pericolosa la conclusione invece di Mathias Muth, il giovane italo-francese che sta stupendo un po' tutti, classe 2007, che si è portato al tiro dal limite dell'area di rigore impegnando severamente Okoye. Non a caso questo ragazzo mancino interessa anche a Mancini per quanto riguarda ovviamente la ricostruzione della nazionale azzurra, che cerca nuovi talenti ed uno di questi potrebbe essere anche il ragazzo del Monza italo-francese come passaporto. Dunque doppia occasione per il Monza, non c'è la reazione da parte dell'Udinese che riparte adesso dai piedi di Ebosse, ma siamo nei pressi dell'area di rigore della formazione friulana, pallone indietro per Okoye e siamo al decimo. Non cambia il parziale, Monza 0, Udinese 0, Reggio Emilia.
3: Siamo entrati da pochissimo nell'undicesimo minuto di Sassuolo-Torino, risultato fermo sullo 0-0, le due chance, la traversa di Cinquegrano e la parata di Muric, su c'è Adams, contropiede del Sassuolo, sulla sinistra l'Oriente, l'Oriente punta con Muzzo, l'Oriente va alla conclusione, i guantoni di Mascardi a bloccare il sinistro, potente a mezza altezza ma centrale da parte del francese, la risposta pronta con i suoi guantoni arancioni, è tenuta gialla il portiere ex Spezia che sta presidiando la porta in questo pomeriggio torrido qui a Reggio Emilia. Ancora centralmente spazio per il Sassuolo, può andare alla conclusione, la deviazione e un possibile autogol con Mascardi fuori causa, il tocco decisivo perché la palla potesse finire fuori è stato sicuramente di un centrale difensivo, la botta dalla distanza, il piazzato diciamo così, porta la firma di Vasile Azic, nuovo calcio d'angolo, stavolta è a favore del Sassuolo, è un incrocio scozzese quello che gli attaccanti di questa partita stanno dando luogo, perché ci sono, c'è Adams e Bowie dall'altra parte, c'è anche Doig sulla fascia sinistra del Sassuolo. Teniamo la linea perché insomma è una situazione di calcio d'angolo invitante per i neroverdi, l'arbitro sta dialogando a centro area, insomma fermiamoci perché ancora ci vorrà un po'. Dodicesimo, Sassuolo 0 Torino 0, Firenze.
5: Dove la Fiorentina ha battuto il primo calcio d'angolo pericoloso ricevuto all'interno dell'area di rigore da Attà, è stato molto bravo però è Masini a liberare l'area di rigore del Frosinone. Frosinone che adesso è ripartito in attacco di nuovo con Raimondo che si è allargato verso Fini. Fini dalla destra, piede invertito, prova a vedere se ci sono compagni liberi all'interno dell'area di rigore, con il sinistro non ci riesce, allora preferisce consegnare di nuovo il pallone all'indietro, ma continua a manovrare il Frosinone sulla tre quarti campo, ancora all'indietro verso Calvani, va sempre sulla destra la formazione di Albini, il cross all'interno dell'area di rigore dove riceve Raimondo, vede un suo compagno all'esterno ed è Masini che con il sinistro ci prova, ma a terra blocca il portiere della Fiorentina. Sta di fatto che quando sono passati 11 minuti è stata soltanto il Frosinone la squadra a colpire lo specchio della porta. Bella la parata da parte di De Gea, ma c'è la Fiorentina che prova a ripartire sulla corsia di sinistra con Valdepeñas, ancora una volta fermato dalla difesa del Frosinone che manovra. 12° minuto, sempre 0-0 tra Fiorentina e Frosinone. Torniamo a Monza.
2: Siamo al 13° parziale di 0-0 anche qui tra Monza e Udinese, ma ancora una volta Monza pericolosa nel periodo non collegato. Iniziativa della sinistra di Mut che ha messo il pallone in mezzo, svirgolata di Colpani all'altezza del dischetto, il pallone ha sbattuto sul difensore avversario ed è finita sul fondo, ma qualche brivido è corso sulle spalle di Okoye che ha visto evidentemente il pallone che poteva inserirsi in porta. Così non è stato, ma per questione davvero di centimetri. Esce la sua area di rigore Demba Thiam ad anticipare Camara, poi recupera Kastrom, si lotta a centrocampo, Camara largo a sinistra per Unai Gomez, all'indietro verso Ebosse, avvicina a sé Solé, preferisce andare da Bankwa, si allarga a destra Vojvoda che riceve il pallone dal compagno, va a chiudersi la tenaglia del Monza con Mut, con Cutrone, con Mangas a chiudere una possibile linea di passaggio. Pallone ancora largo a sinistra per Camara che cerca invano di far filtrare l'indirizzo di Davis, poi prova a ragionare Karlstrom, ma c'è subito l'intervento da parte di Carboni, scontro tra i due, rimane a terra Carboni con Allegretta che ferma il gioco per verificare le condizioni del difensore centrale del Monza. Invece richiama anche l'attenzione dello staff medico della squadra Brianzola con Juric che va a bloccare in maniera furiosa l'ingresso di sanitario perché evidentemente ritiene che quella potesse essere una perdita di tempo. Siamo al 14°, intanto il parziale non cambia, Monza 0, Udinese 0, Reggio Emilia.
3: Minuto 13 di Sassuolo-Torino, risultato sempre fermo sullo 0-0, gara dinamica, gara piacevole, sembrava un Sassuolo dominante nei primi minuti, il Toro sta uscendo bene, infatti le ultime azioni dei neroverdi negli ultimi minuti sono state in contropiede, prevalentemente sempre su errori avversari, sembrano verificarsi dei fatti interessanti in campo, in particolare per vie centrali un ottimo Vlasic è andato alla conclusione, ribattuto dal muro neroverde, questo un paio di minuti fa, Toro che imposta sulla sinistra, Cacciamani cercato molto spesso dai propri compagni, l'attenzione massima su di lui è quella di Cristian Volpato, è costretto ad andare all'indietro di nuovo Cacciamani, all'indietro il regista difensivo del Toro è sempre Coco che cerca dialogo con i compagni di reparto, ne ho arrivati in casa Torino, Comert e Comuzzo dall'altra parte, interessato a questo dialogo arretrato anche Mascardi, c'è la pressione del Sassuolo, sceglie la via centrale per un lancio in avanti, non bene qui Mascardi, in effetti viene rimesso il pallone in avanti dal Sassuolo con Baui che però viene fermato in fuorigioco, era assolutamente in posizione per far male dentro l'area di rigore, troppo avanti rispetto al colpo di testa a liberarlo in elevazione nella tre quarti del Toro da parte di Nemanja Matic. 16° risultato di 0-0 tra Sassuolo e Torino. Torniamo a Firenze.
5: Noi siamo nel corso del 14° minuto, il parziale sempre fermo sullo 0-0 tra Fiorentina e Frosinone, sta aumentando però la pressione la Fiorentina e soprattutto dovrà battere un interessante calcio di punizione, siamo all'incirca al limite dell'area di rigore, pronto a battere con il sinistro Mastantuono, proprio su di lui è stato effettuato il fallo dopo uno scambio bello con Attà, Mastantuono era pronto a tirare verso la porta, è stato atterrato da un calciatore del Frosinone, ecco il calcio di punizione che si va a schiantare direttamente sulla barriera ben posizionata da Palmisani, sulla ribattuta ci ha provato anche Gudmundsson, ma ancora una volta all'interno dell'area di rigore ha mandato la palla direttamente in fallo laterale. La Fiorentina adesso ci prova a mettere in difficoltà il Frosinone proprio dalla corsia di sinistra con Valdepeñas, viene però ancora una volta anticipato Gudmundsson che poco fa è stato il giocatore più pericoloso per la Fiorentina, eravamo nel corso del 13° minuto, dopo uno scambio con Pellegrino all'interno dell'area di rigore ci ha provato con il destro, una bella parata del portiere del Frosinone Palmisani. Seguiamo ancora la Fiorentina che sta provando a cercare gli spazi proprio con Ulai che si allarga sulla destra, prima verso Jimenez, poi Mastantuono viene però anticipato da Calò e dunque riparte il Frosinone. Quando siamo al 16° minuto, gli applausi sono per Gudmundsson che recupera un pallone al limite dell'area di rigore, lo serve per Mastantuono, il sinistro di Mastantuono di poco al lato dalla porta difesa da Palmisani. Bello questo tiro a giro del numero 30 della Fiorentina, da poco è entrato all'interno dell'area di rigore, ci ha provato con il sinistro, la palla è andata di poco al lato destro del portiere del Frosinone Palmisani. 17° minuto, sempre 0-0 tra Fiorentina e Frosinone. Torniamo a Monza.
2: 18° in corso, 0-0 tra Monza e Udinese. Prova a manovrare adesso la formazione friulana con Camara sulla corsia per Davis, spalla alla porta, gioca di sponda con Kellenkamp, chiude tutto qua Diori, parte Mut per la formazione di Ivan Juric, largo a sinistra riceve Cutrone, si fa vedere ancora l'italo-francese, fallo di Abankwa sull'ex giocatore di Milan e Como, Patrick Cutrone riscattato dopo la bella stagione in Serie B dell'anno scorso, calcio di posizione davanti alla panchina di Ivan Juric con Mangas all'indietro per Carbone, ancora più all'indietro da Lucchesi, il centrale del terzetto difensivo che protegge la porta di De Matiam nel Monza. Pallone per Birindelli, molto attivo il figlio d'arte, all'indietro ancora per Quadio che scambia in orizzontale con Lucchesi, zona centrale vicino all'area di rigore, si va a largo sulla sinistra per Mutra, questi a Carbone, il movimento di Varela a innescare il passaggio del compagno Sule in qualche maniera anticipa l'attaccante portoghese deviando il pallone in fallo laterale, rimessa dunque in zona d'attacco per la squadra di Ivan Juric, sicuramente meglio in questa prima parte della sfida il Monza rispetto all'Udinese, ma il parziale di 0-0 quando siamo al 19° Reggio Emilia.
3: Minuto 20 di Sassuolo Torino, risultato sempre fermo sullo 0-0, poco fa ci ha provato da fuori Volpato sistemando il pallone sul sinistro, discepolo di Berardi che è in panchina, ha provato a fare un'invenzione alla Domenico Berardi, intercettata senza complicazioni da Mascardi che ha anche bloccato la sfera. Torino avanti adesso centralmente, Fritz Jim riesce a trovare lo spazio a cercare la soluzione giusta, si avvicina a lui Vlasic a ridosso della tre quarti, vede libero sulla sinistra Cacciamani, il solito duello con Cinquegrano, Cacciamani il bellissimo cross sulla sinistra, arriva il tentativo di deviazione di Simeone, troppo avanti rispetto alla palla, arretrata, la insegue prima Adams, poi dall'altra parte Fortini, e ci provano a recuperare un pallone ma ormai il Sassuolo ha fatto sulla sfera, sta ripartendo il contropiede, lungo lancio verso Baui, viene fermato da un colpo di testa di Coco, i due dialogano, forse c'è stata qualche scaramuccia, qualche contatto di troppo, la rimessa laterale sarà a favore del Sassuolo a ridosso del centrocampo sulla fascia sinistra, se ne incarica Josh Doig, il 21° ribadisco il parziale di Reggio Emilia, Sassuolo 0 Torino 0 Firenze.
5: Dove stavano già esultando i tifosi della Fiorentina presenti allo stadio Artemio Franchi perché ad andare in gol era stato Gudmundsson con un tocco di destro dopo uno scambio ancora perfetto di Mastantuono, ma il numero 11 Viola si trovava in posizione di fuorigioco e dunque praticamente subito il gol è stato annullato e quindi si è fermata la festa dello stadio Artemio Franchi. Ma sta giocando bene la Fiorentina quando siamo al 20° minuto, quando il parziale dunque sempre fermo sullo 0-0, ma si stanno trovando molto di più i giocatori di grosso, c'è ancora Gudmundsson all'interno dell'area di rigore, alza la testa, ci prova con il sinistro, la ribattuta da parte di Bracaglia, recupera il pallone però a tappo e ci prova invece col destro, l'ultimo a deviare è stato proprio un giocatore del Frosinone e dunque ci sarà il secondo calcio d'angolo per la Fiorentina, il primo dallo spigolo di destra dove è già pronto a battere praticamente Gudmundsson, si perde però un po' di tempo e dunque quando siamo al 21° minuto allo stadio Artemio Franchi sempre 0-0 tra Fiorentina e Frosinone, andiamo a Monza.
2: 22esimo qui a Monza, alla Brianteo, Monza 0, Udinese 0, si è un po' placato l'impeto da parte della squadra di Juric, adesso prova a venire fuori l'Udinese di Castellarunic con Bosse, larga sinistra per Camara, subito si va a vedere Davis, ma trova sempre la strada occupata l'esterno sinistro della formazione friulana, pallone dietro per Solé, perno centrale della retroguardia 3 della formazione allenata da Castellarunic, poi a Bankva, scambia con Voveda, si avventura in avanti il numero 14 fermato da Foyandoa, poi Quadio per Cutrone, subito in verticale va il Monza, il pallone sbagliato però da parte di Cutrone all'indirizzo di Colpani, recupera facilmente Bosse, cede poi a Karlstrom, anzi si tratta di Piotrowski, ancora per Bosse, largo verso Camara, all'indietro per Bosse, di nuovo per Karlstrom, prova dunque con calma da girare il fortino del Monza, la squadra di Rooney, cioè c'è largo a destra adesso, pronto a ricevere a Bankva, si fa vedere anche Voveda, ma non trova spazi l'Udinese, 23esimo in corso qui a Monza, Monza 0, Udinese 0, Reggio Emilia.
3: Siamo dentro il minuto 24 di Sassuolo Torino, parziale di 0-0, irresistibile centralmente nella sua discesa, l'Orient poco fa è stato fermato con le cattive da Gineitis, il primo ammonito della gara. L'Orient mi è sembrato in questa prima parte sicuramente uno che vuole essere anche il propulsore della squadra, non solo con le sue giocate ma anche una sorta di leadership in campo, manifesta questa azione, è stata centrale, il calcio di punizione è distante dalla porta, cercato e trovato Volpato sulla destra a ridosso della linea corta dell'area, arriva il cross di sinistro, la girata tentata da Bowie in acrobazia, palla arretrata, difficile da girare in porta, non dissimile da quello che ha dovuto fare con successo c'è Adams nella gara con il Milan, quasi una rovesciata in quel caso sotto l'incrocio, ci ha provato, complessa la manovra per lo scozzese che a mezza altezza è riuscito a girare malamente al lato, sarà un rinvio dunque a favore del Toro ma ci si ferma per il troppo caldo, dunque con il break 25esimo 0-0 tra Sassuolo e Torino, di nuovo Firenze.
5: Dove invece si continua a giocare perché siamo nel corso del 22esimo minuto, il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Fiorentina e Frosinone, l'intervento di Gimenez proprio sulla corsia di destra, fa spallate con Bracaglia e poi c'è un fallo di reazione proprio da parte del calciatore della Fiorentina, i primi cartellini gialli nei confronti del numero 20 Viola e anche nei confronti del numero 79 del Frosinone Bracaglia, ci sarà però un calcio di punizione per la Fiorentina perché Bracaglia è intervenuto in modo scomposto proprio su Gimenez che ha avuto una brutta reazione ed è per questo che è stato punito anche lui, è già pronto a battere il calcio di punizione con il sinistro, ancora una volta Mastantuono, sta crescendo la Fiorentina, adesso sta attaccando con 10 calciatori, il Frosinone invece è costretto a difendersi, a richiamare anche Fini, uno degli esterni, proprio a supportare la difesa della formazione di Albini. Seguiamo questo calcio di punizione che potrebbe rivelarsi interessante, sulla palla ci sono pronti a battere con il sinistro appunto Mastantuono, con il destro e sta alzando il braccio chiamando lo schema proprio Gudmundsson all'interno dell'area di rigore, ci sono 5 giocatori della Fiorentina, a battere c'è però Mastantuono, il colpo di testa però è di un giocatore del Frosinone che prova a ripartire con Schmidt che ancora una volta viene contrastato da Gimenez ma va avanti il Frosinone con Fini che arriva fino all'interno dell'area di rigore, supera Valdepeñas, ci prova con il destro, in qualche modo la Fiorentina riesce a salvarsi ma questo è stato un brutto errore da parte del Frosinone che era solo con 2 giocatori all'interno dell'area di rigore e dunque quando siamo al 25esimo minuto allo stadio Artemio Franchi sempre 0-0 tra Fiorentina e Frosinone e noi torniamo a Monza.
2: 26esimo, Monza 0, Udinese 0, la gara si è un po' rallentata nel ritmo rispetto alle 2 fiammate avute nel giro di pochi minuti da parte del Monza con un possesso palla abbastanza stantio per la verità da parte dell'Udinese che fino a questo momento non è mai riuscita ad impensierire il portiere del Monza Thiam e Bosse in verticale lungo per Davis, su di lui Lucchesi come un'ombra, lo scarico per Camara, ancora verso l'attaccante britannico, il pallone di nuovo per la corsa sulla sinistra, parte di Camara, ma in controllo, in copertura la retroguardia del Monza, pallone indietro per Thiam, da questi poi a Birindelli.
5: Il vantaggio del Frosinone cambia dunque il parziale allo stadio Artemio Franchi, in gol Raimondo al 26esimo minuto, dunque Fiorentina 0 Frosinone 1. E noi torniamo da te, Cristiano Piccinelli.
2: Grazie a Sara Maghini per ovviamente il Frosinone che ha sbloccato la gara del Franchi. Qui invece la gara resta sullo 0-0 con il lancio davanti per Varela. Si fa vedere anche Quadio, Quadio all'interno dell'area di rigore, largo a destra, Quadio prova a girarsi, mette in mezzo per la conclusione di Cutrone, miracolo di Okoye sul tentativo a botta sicura di Cutrone, gran lavoro però da parte di Quadio, che con la Fiorentina ha giocato anche come esterno destro, è arrivato in progressione, in gran velocità, è andato sul fondo, pallone retrato per l'inserimento di Cutrone che ha colpito di prima istanza dall'interno della piccola, ma si è opposto Okoye al numero 10 del Monza. Monza però di nuovo vicino al gol, siamo però ancora 0-0 tra Monza e Udinese, 28esimo del primo tempo, Reggio Emilia.
3: Minuto 28 di Sassuolo-Torino, 0-0 il parziale, due chance importanti, una per il Sassuolo con Vaui che ha perso l'attimo e dentro l'area ha trovato le maglie del Toro, ribattere la sua conclusione a botta sicura, e poi Papera di Muric che non è uscito bene, ha lasciato scorrere il pallone distante dalla porta, Simone la rincorsa, la sfera ha messo a centro area, è riuscito poi Vlasic a ottenere il possesso di palla in maniera faticosa, Muric aveva recuperato posizione, era riuscito anche a opporsi alla conclusione del numero 10 del Toro, proprio Muric ora esce bene sul calcio d'angolo susseguente, ripartenza del Sassuolo sulla verticale di sinistra, l'Oriente viene fermato da Comuzzo, il ritorno dei Granata su questo nuovo tentativo in transizione della squadra allenata da Alberto Aquilani, gara a sprazzi che offre dei pericoli, in generale ritmo piuttosto alto, c'è stato un call in break che ha sicuramente ridato energia a due squadre che in effetti si sono ripresentate nell'immediato pronte al via e hanno già creato due chance importanti. Comunque è un primo tempo che scorre piacevolmente verso la mezz'ora di gioco, il parziale di 0-0 tra Sassuolo e Torino, ci fermiamo e torniamo a Firenze.
5: Dove il gioco è fermo perché è qua in corso adesso la pausa per dissetarsi, il cooling break, fa molto caldo anche qua allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove inevitabilmente la temperatura si è alzata perché è passato in vantaggio il Frosinone, meritatamente, perché aveva già creato diverse occasioni pericolose la formazione di Alvini, ma è stata letale quando è ripartita in velocità proprio dal settore di sinistra con Kvernadze, che è arrivato fino all'interno dell'area di rigore, è riuscito nonostante il contrasto da parte di Ndur a tenere il pallone in campo, poi lo ha consegnato a Raimondo che dall'interno dell'area piccola con il destro ha battuto De Gea, che probabilmente aveva anche davanti qualche compagno che gli creava delle difficoltà alla visuale. Sta di fatto che il Frosinone è in vantaggio qua allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove riprende proprio in questo momento il gioco con un calcio di punizione in favore della Fiorentina, è pronto a batterlo Valdepeñas là sul settore di sinistra, la Fiorentina che in questo primo tempo attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto d'osservazione, dà ancora degli schemi Alvini alla sua squadra, nel frattempo riprende il gioco con Valdepeñas che scambia proprio con Pongracic, Ulai però fatica a tenere il pallone, a contrastarlo c'è Smith, ma ci sarà un calcio di punizione ancora una volta per la Fiorentina che adesso deve tentare la reazione. Siamo al 30esimo minuto allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina 0 Frosinone 1, torniamo a Monza.
2: 31esimo, dunque 0-0 tra Monza e Udinese, ma ancora Monza pericoloso con un'iniziativa che ha portato al colpo di testa Birindelli dall'interno dell'area piccola, smanacciato da Okoye, poi sul pallone vagante ha provato a inserirsi Carboni che ha colpito sì di testa ma ha indirizzato il pallone abbondantemente alto sulla traversa della porta dell'Udinese, meglio decisamente il Monza in questi primi minuti rispetto alla formazione ospite, decisamente pericolosa e con più di un'occasione ha referto la squadra di Ivan Juric, mentre praticamente zero le occasioni avute dall'Udinese.
3: Adesso il vantaggio del Sassuolo, il vantaggio del Sassuolo con Volpato al 32esimo minuto, contropiede letale, Sassuolo 1 Torino 0, è andato a segno Cristian Volpato. A te.
2: Soltanto per raccontare quello che sta succedendo, ma attenzione perché c'è l'iniziativa da parte dell'Udinese con Davis, largo per Unai Gomez, la conclusione, la deviazione, poi il pallone vagante raccolto da Piotrowski che va in rete per il vantaggio dell'Udinese, azione non si può dire organizzata ma che ha portato al risultato sperato dalla squadra di Runeic con la precisione di Piotrowski che ha trovato l'angolo giusto bucando Demba Thiam per il vantaggio dell'Udinese. 32esimo, cambia il parziale al Brianteo, Monza 0 Udinese 1, ha segnato Piotrowski, Reggio Emilia.
3: Come stavamo dicendo più di una volta, è in contropiede che il Sassuolo sta costruendo le proprie fortune e al 32esimo è arrivato in un 4 contro 3 in sostanza questo gol fantastico di Volpato, centralmente l'Oriente ha pescato l'uomo più avanzato nel contropiede degli emiliani, ovvero Azic, che ha deciso di andare immediatamente, prima attenzione, di tacco a servire la corrente Volpato che di sinistro è andato a cercare non il palo lungo ma il primo palo con Mascardi, che forse si aspettava quel genere di conclusione, è andata alla sinistra del portiere ex Spezia, questo mancino del non dico erede ma comunque vice Berardi, diciamo così, Berardi che è in panchina dopo il gol celebrato dal giocatore australiano, anche reduce dal mondiale tra l'altro, Cristian Volpato, maglia di un altro giocatore che al mondiale c'era, vale a dire Ismael Koné, infortunato seriamente, dunque ha mostrato la maglia dell'amico collega e compagno di squadra che avrà ancora a lungo per la sua degenza. Sassuolo che è passato in vantaggio con questo contropiede ottimo gestito in maniera

È perfetta, anche imprevedibile dagli uomini di Aquilani. Toro che prova subito a reagire, Toro che comunque non ha demeritato finora. Siamo nel finale di un primo tempo interessante ed equilibrato, con la maestria, la balistica da parte di Volpato, il suo mancino dalla destra. Il Sassuolo è da poco passato in vantaggio, è il 35esimo, l'attuale parziale, lo ricordo, è Sassuolo 1 Torino 0 Firenze.

0: di rigore, ci prova con il sinistro, bella ancora la parata da parte di Palmisani per il Frosinone, la prima vera reazione da parte della Fiorentina dopo il momentaneo vantaggio segnato proprio dal Frosinone da parte di Raimondo. E dunque ci sarà un calcio d'angolo per la Fiorentina ancora una volta dallo spigolo di destro, dove è pronto a battere con il suo destro proprio Gudmundsson. Vicino a lui c'è Mastantuono, ma preferisce battere direttamente all'interno dell'area di rigore, dove c'è Pellegrino che però viene anticipato dalla difesa del Frosinone. Vorrebbe un calcio d'angolo per il direttore di gara Collu, l'ultimo a toccare il pallone è stato proprio l'attaccante della Fiorentina, e dunque sarà rimessa dal fondo per il Frosinone. Quando siamo al 34esimo minuto, Fiorentina 0, Frosinone 1, torniamo a Monza.
1: Siamo al 35esimo, il parziale è cambiato ormai da qualche minuto grazie al vantaggio dell'Udinese firmato Piotrowski. Manova adesso il Monza con Mut, largo per Carbone, corsia di sinistra, ancora in corsia per Mangas, si torna in mezzo da Fondoa all'indietro per Lucchesi, gol che è arrivato un po' in maniera inaspettata visto che il gran lavoro da parte del Monza per tentare ovviamente di sbloccare a proprio favore la partita. Poi l'azione che ha portato un po' confusa per la verità al gol di Piotrowski con il polacco che ha finalizzato un'azione nata soprattutto da una serie di rimpalli favorevoli che hanno consentito però al numero 24 di avere l'opportunità di calciare praticamente all'altezza del dischetto con tutta la visuale della porta aperta e dunque con più facilità il modo per trovare il gol. Unai Gomez per l'Udinese, pallone all'indietro verso Vojvod, da ancora cercare l'inserimento da parte di Gomez. 36esimo qui a Monza alla Brianteo, Monza 0 Udinese 1, torniamo a Reggio Emilia
2: dove il risultato è stato sbloccato dal primo centro stagionale di Cristian Volpato. Attenzione al contropiede del Toro sulla destra, non riesce ad andare fino in fondo Fortini che si era liberato da un avversario, stava dando in là a un 3 contro 3 nell'ultimo quarto di campo, palla che esce fuori dal rettangolo di gioco, riparte ancora il Sassuolo verticale velocemente, con grande velocità riesce la squadra di Aquilani in transizione anche con lancio lungo a presentarsi in maniera minacciosa. Toro che è rimasto a guardare, non ha avuto una vera e propria reazione dopo il gol di Volpato. È un Toro che comunque ha fatto vedere le qualità, non quante quelle evidentemente di un Sassuolo che è un cantiere aperto come tutte le squadre, ma mi sembra avere già le idee chiare in quella manovra in contropiede.
1: Scusa Diego, ha segnato il Monza Colpani al 37esimo, Monza 1 Udinese 1, a te.
2: L'area di rigore, Baui per l'Orientè, palla di nuovo verso lo scozzese, gran parata di Mascardi che esce benissimo sul numero 9, continua l'azione del Sassuolo con il cross dalla destra dalle parti di Volpato, questo pallone vagante, grande intervento poco fa di Mascardi, ha salvato tutto l'Orientè e Baui intesa sullo spazio breve e anche in precario equilibrio, è arrivato in caduta il tentativo da parte del numero 9, aveva soltanto Mascardi davanti a sé come impegno, impedimento, è riuscito con una uscita spericolata a bloccare questa avanzata, poi una sorta di flipper dentro la rigore ad allontanare per il Toro che è in difficoltà, è indubbiamente in difficoltà anche perché sta regalando troppo agli avversari quando dovrebbe concentrarsi a raddrizzare una partita che dice Sassuolo 1 Torino 0, minuto 39, la sta decidendo Cristian Volpato. Firenze.
0: A Firenze invece la sta decidendo Raimondo del Frosinone, con il Frosinone appunto in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina quando siamo al 37esimo minuto. La Fiorentina non è fortunata, tra poco vi spiegheremo perché, intanto seguiamo la battuta di questo calcio d'angolo da parte del Frosinone all'interno dell'area di rigore, svetta più in alto di tutti il suo numero 79 Bracaglia e colpisce con un colpo di testa a freddo proprio De Gea, il raddoppio da parte del Frosinone su calcio d'angolo perfetto all'interno dell'area di rigore, lasciato completamente solo Bracaglia che con un colpo di testa non ha lasciato scampo a De Gea, il raddoppio da parte del Frosinone a testa bassa. I giocatori della Fiorentina festeggiano invece senza sosta, i giocatori del Frosinone, si fa il segno della croce.

0: coach proprio Bracaglia, prima di andare a abbracciare il suo allenatore Alvini, è preoccupato invece Grosso, che prova a dare indicazioni ai suoi giocatori. Tenuto male prima da Attà e poi da Dragusin, ha avuto la meglio Bracaglia, che è riuscito a colpire con la testa e ha messo in difficoltà, e come De Gea, che non è riuscito a salvare nemmeno in questa occasione. Vi stavamo dicendo, Fiorentina non fortunata, perché in precedenza, nel momento in cui stava perdendo soltanto per 1-0, aveva colpito nel giro di 2 minuti 2 pali, il primo con Mastantuono al 35esimo minuto e il secondo invece con Valdepeñas al 36esimo minuto. Poi il Frosinone è tornato per la prima volta davanti, ha preso e ha recuperato un calcio d'angolo, e proprio da quel calcio d'angolo è arrivato il secondo gol per la squadra di Alvini. Prova la reazione ancora una volta la Fiorentina, lo fa con Gimenez al limite dell'area di rigore, recupera il pallone Ndur, che scambia con Mastantuono, scambia ancora sempre al limite dell'area di rigore con Gimenez, si allarga sulla destra dove c'è Ndur, ancora con Mastantuono che è all'interno dell'area di rigore, lo scambio sempre con Ndur che si allarga sulla destra dove c'è Gimenez, prova il cross, arriva il sinistro questa volta impreciso di Gudmundsson, che manda la palla altissima sulla traversa. E dunque, quando siamo al 40esimo minuto, ribadiamo il parziale dello stadio Artemio Franchi: Fiorentina 0, Frosinone 2. Torniamo a Monza,
1: dove il parziale, come detto, su Carmignani è cambiato di nuovo, 1-1 tra Monza e Udinese. Il racconto del gol di Colpani, grande azione con un lancio indirizzato verso Crutrone dalle retrovie, ha difeso bene il pallone numero 10, l'ha poi servito per la corrente Colpani, che non ha lasciato scampo al portiere dell'Udinese Okoye. Ma poco dopo, altra chance sempre dalla sinistra per la discesa di Carboni, ho messo il pallone in mezzo, non ci è arrivato per un attimo Colpani, è andato vicinissimo dunque alla personale doppietta, ma sicuramente Monza che meritava il pareggio per quanto visto nel corso di questa prima parte della gara. Siamo al 42esimo, in avanti adesso l'Udinese con Castrom, posizione esterno destro, scambia con Vojvoda, ancora Castrom, lato corto della rigore, traversone all'interno del rigore, libera Colpani, va a raccogliere il pallone per primo Sole e sembra intenzionato a cedere all'indietro per Okoye, poi ci ripensa da Ebosse, avvicina a sé Camarà, corsia di sinistra per quanto riguarda il laterale mancino dell'Udinese, che ricomincia però ancora una volta da Sole. 41 e 42 sul cronometro, Monza 1, Udinese 1, Reggio Emilia.
2: 1-0 per il Sassuolo sul Torino quando siamo arrivati al 43esimo, azione del possibile pari del Toro sventata da un grandissimo intervento da parte di Arenet Muric, difendere i pali dei neroverdi, gran tocco da parte di Fitzjim sotto per andare a cercare con il cross Saul Coco, che è andato a svettare di testa in solitudine, aveva angolato bene anche il suo tentativo, ma come detto c'è stato un intervento decisivo di Muric, che si è protesa la sua destra, ha tolto il pallone dalla porta, grande azione da parte di Fitzgim a offrire questa palla al centrale difensivo del Toro, tutto questo dopo un altro intervento centrocampo dei Granata, quello di Gineitis, atterrato da Matic e calcio di punizione susseguente con l'avanzata delle Torri Granata, anche ammonizione in quel caso per Matic, la prima nel Sassuolo. Sta continuando il Toro ad avere il pallino del gioco nel tentativo di riprendere la gara, Gineitis gli offre un pallone, Vlasic sulla destra, Fortini giocata personale, guadagna il fondo, c'è su di lui Doig, torna indietro Fortini, non arriva il cross, collabora questa avanzata anche con Muzzo. Toro in forcing in questa parte finale del primo tempo, è sotto di un gol, vuole pareggiare, vuole impattarla contro un Sassuolo che è avanti 1-0 al minuto 44 contro il Granata, la rete decisiva per ora ricordiamo è quella di Volpato, Firenze.
0: Alla meglio Monterisi proprio su Pellegrino, che con le spalle alla porta cercava di proteggere il pallone. Adesso fischia lo stadio Artemio Franchi perché è stato assegnato un calcio di punizione al Frosinone per un fallo di Attà. Frosinone che si prende ovviamente tutto il tempo a disposizione. Ricordiamo che quando siamo al 43esimo minuto del primo tempo il Frosinone è in vantaggio per 2-0 qua allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Scambia ancora bene la formazione di Alvini, però si interviene proprio Ulai che si conquista un calcio di punizione, chiede a Fini di allontanarsi dal pallone. Nel frattempo dalla propria area tecnica Fabio Grosso sta dando delle indicazioni alla sua formazione colpita proprio duramente in questo primo tempo. Si allarga sulla destra Andur verso Mastantuono.
1: Ha segnato Camara per l'Udinese al 45esimo, torna in vantaggio la squadra di Runic. Monza 1, Udinese 2, a te.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli. Nel frattempo la Fiorentina è arrivata direttamente all'esterno del terreno di gioco con il pallone. Sulla palla c'era Andur, la palla però è andata più veloce del centrocampista viola e dunque ci sarà rimessa dal fondo per il Frosinone. 44esimo minuto, Fiorentina 0, Frosinone 2, torniamo dunque a Monza.
1: Dove è cambiato di nuovo il parziale grazie alla rete di Camaracca, ha tirato una staffilata da 30 metri, non impeccabile però Demba Thiam nella circostanza, è riuscito a toccare sì il pallone ma non a deviarlo lontano dalla porta e dunque con Camara la squadra di Udinese torna in vantaggio. Ci sarà un minuto di recupero che inizia in questo istante, dunque con l'Udinese che ritrova il vantaggio, punita in maniera eccessiva la retroguardia del Monza. Il Monza in generale su questo errore di Demba Thiam, non a caso il ruolo del portiere è un po' uno di quelli più
3: ha pareggiato il Torino. Attenzione Comuzzo, colpo di testa in corsa, splendida incornata alle spalle di Muric, secondo minuto di recupero, cambia il risultato a Reggio Emilia, Sassuolo 1 Torino 1, ha appena pareggiato, lo ripeto, Comuzzo, a te.
1: Grazie dunque a Diego Carminiani, dicevamo del recupero che è iniziato qui al Brianteo, un minuto di extra time concesso dal direttore di gara con l'Udinese che è in vantaggio per 2-1 sul campo del Monza, risultato un po' bugiardo per quanto visto nel corso della partita di questo primo tempo. In sostanza l'Udinese ha avuto il 100% di realizzazione delle occasioni avute, con però Demba Thiam che ha sulla coscienza evidentemente la rete del raddoppio friulano. Castro ma prova a mettere in mezzo il pallone, Birindelli libera l'area di rigore con una rimessa però nella zona d'attacco ancora per la formazione di Runic, che può essere comunque soddisfatto della solidità mostrata dalla sua squadra che non si è persa nonostante i tanti tentativi da parte del Monza di andare a trovare il gol del vantaggio prima e poi ovviamente del pareggio. Poi calcio d'angolo in questo finale di gara per l'Udinese, dalla bandiera di destra va Unai Gomez alla battuta, vicino a sé Piotrowski, autore della prima rete per la formazione friulana, seguita qui in Lombardia da circa 300 tifosi. Va Unai Gomez, l'ex Bilbao, a mettere il pallone all'interno dell'area di rigore con il pallone che rimane lì buono per la conclusione vincente da parte di Kellenkamp, conclusione impareabile dal limite dell'area di rigore, va a finire sotto il 7, dunque nel recupero del primo tempo trova anche la terza rete l'Udinese grazie a Kellenkamp. Nel finale del primo tempo raddoppia, anzi triplica l'Udinese, Monza 1 Udinese 3, a segnato e Kellenkamp con Demba Thiam stavolta incolpevole perché la conclusione era decisamente imparabile. Questo vale anche il duplice fischio squadre negli spogliatoi con l'Udinese vantaggio 3-1 sul campo del Monza. Reggio Emilia.
3: Finito anche qua il primo tempo da pochi istanti. Nell'intervento precedente proprio su Piccinelli la notizia dell'incornata vincente da parte di Pietro Comuzzo, un'azione insistita da parte del Toro che dunque ha pareggiato proprio nel corso del secondo, dei due minuti di recupero concessi, stava insistendo la formazione granata, era andata avanti anche con uomini insospettabili, tra questi Comuzzo che praticamente da attaccante ha aggiunto, è andata a impattare forte di testa in corsa, il cross dalla sinistra, proveniente dal sinistro, ottimo il suo calibrato cross di Alessio Cacciamani. Ribadisco il parziale 1-1 e ricordo i marcatori: al 32esimo Volpato, al 47esimo nel secondo di recupero Pietro Comuzzo, ex Viola, e proprio a Firenze torniamo da Sarameini.
0: Noi mancano praticamente 5 secondi al termine del primo tempo, al 45esimo erano stati assegnati 3 minuti di recupero, fischietto alla bocca per l'arbitro Collu che manda proprio in questo momento le squadre all'interno dello spogliatoio. Ricordiamo che al termine del primo tempo il Frosinone sta battendo per 2-0 la Fiorentina, ad andare in gol Raimondo al 26esimo minuto, a raddoppiare invece Bracaglia al 38esimo minuto. Frosinone che ha avuto una ghiotta opportunità anche al 45esimo minuto con Oyono, un tiro forte di destro, risposta però pronta questa volta da parte di De Gea. Le squadre stanno raggiungendo lo spogliatoio dello stadio Artemio Franchi. Ribadiamo il parziale: all'intervallo Fiorentina 0, Frosinone 2, e la linea va a Saxarubra per la messa in onda del giornale Radio.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: GR1.
6: Buonasera da Sonia Oranges. Maltempo a Cremona, il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua vicinanza alla città. Contatti anche con la premier Meloni e il ministro Musumeci. Il governo assicura il pieno sostegno e l'attivazione delle strutture nazionali per far fronte ai danni.
7: Dopo la tromba d'aria, il maxi temporale che ha colpito Cremona e le fortissime grandinate che si sono rovesciate anche nelle province di Mantova, Bergamo, Brescia e Pavia, la Lombardia prova a contare i danni. La situazione più grave è a Cremona: oltre 40 feriti, almeno 10.000 automobili danneggiate dai chicchi di grandine, grossi come arance, palazzi pubblici e privati sfregiati, 10 chiese rovinate e 2 edifici, simbolo della città, colpiti pesantemente. È crollata infatti la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune. Intanto si stanno effettuando anche controlli sulle scuole, mentre per le strade la priorità è liberare le vie principali dagli alberi e dagli altri ostacoli causati dal maltempo. Il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio.
8: Ieri abbiamo evacuato un condominio, abbiamo portato alcune famiglie in albergo, e quindi c'è un tema anche dei privati, dei cittadini che hanno bisogno di supporto e di accompagnamento.
7: Simona Decina, GR1.
6: Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza in corso e il trasporto verso L'Avana. Ieri sera l'ex deputato dei 5 Stelle aveva accusato un forte mal di testa e un malessere diffuso, per poi essere ricoverato in gravi condizioni in un'altra città cubana, Santa Clara. Sull'isola Di Battista stava realizzando dei reportage per il Fatto Quotidiano. Il governo, spiegano fonti di Palazzo Chigi, sta garantendo la massima assistenza attraverso la nostra ambasciata e ha già prontato un aereo sanitario per il rientro in Italia se le condizioni mediche di Di Battista lo consentiranno. Grande preoccupazione e auguri di pronta guarigione sono stati espressi da tutti gli schieramenti politici, a cominciare proprio dai 5 Stelle. Ora il caso Ranucci: la maggioranza applaude alla sua sostituzione alla guida di Report, mentre l'opposizione parla di editto Meloni, uno schiaffo alla meritocrazia, commenta il conduttore. Prosegue l'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre. La prossima settimana si decide sulla richiesta di scarcerazione degli esecutori. Il 7 settembre nuovo interrogatorio per Walter Lavitola, reo confesso come mandante. Gli esteri: la guerra tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati sui due fronti, 3 i morti nei raid ucraini nella regione russa di Bielgorod, ma vicino Kiev Mosca colpisce un deposito di munizioni, almeno 37 i morti.
9: Il giorno dopo la strage è il momento delle indagini. Di notte un drone russo ha colpito un deposito di munizioni nel distretto di Bucha, alle porte di Kiev. La forte esplosione ha innescato numerose detonazioni secondarie, prova che il magazzino conteneva ordigni. Lo ha poi confermato Zelensky e ora si deve cercare un colpevole. Il magazzino non avrebbe dovuto trovarsi lì, ha dichiarato infuriato il presidente ucraino. È inaccettabile, una grave negligenza di chi ha stoccato ordigni accanto ad una zona residenziale. Non è la prima volta che accade. Il 6 luglio Vžneve, nella periferia della capitale, era stato centrato un altro deposito di armi, 8 i morti e molte abitazioni distrutte. Gli attacchi di Mosca nella notte hanno colpito, facendo vittime, anche la stessa Kiev e Odessa, e l'intelligence ucraina teme ora che il Cremlino possa lanciare una nuova offensiva da nord verso la capitale attraverso la regione di Chernihiv, che confina con la Bielorussia. Proprio il presidente bielorusso Lukashenko ha incontrato oggi Vladimir Putin. Il leader alleato del Cremlino ha ribadito il suo sostegno a Mosca, assicurando: supereremo insieme ogni difficoltà. Marco Barbonaglia, GR1.
6: L'alluvione Nepal-Tibet, quasi 700 i morti accertati, oltre 3.000 dispersi. Nell'elenco ufficiale della polizia nepalese figurano Luca Baracchini e Patrizia Marziale, coppia italiana residente a Lugano. Timori per un nuovo peggioramento del meteo, atterrati invece a Orio al Serio Giovanni Fassini, 42 anni, e Marco Lombardi, 26, scampati per poco al disastro. Ora in Islanda, dove si voterà fino alle 24 italiane per il referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Tema cruciale per il voto: i diritti di pesca nelle acque islandesi. A decidere il risultato potrebbero essere una manciata di voti. Negli ultimi sondaggi, infatti, sì e no erano quasi appaiati. E chiudiamo sulla musica. Il 29 agosto di 60 anni fa a San Francisco i Beatles suonavano il loro ultimo concerto. Le urla che accompagnavano ogni esibizione furono uno dei fattori della crisi della band, che non riusciva più neanche a suonare. I mezzi tecnici di allora non permettevano ai quattro di ascoltarsi l'un l'altro, concerti nei quali non si riconoscevano e non si divertivano più, come racconteranno poi. Quello del 29 agosto 1966 concluse un tour americano segnato da contestazioni e problemi tecnici e convinse i quattro di Liverpool a dire basta ai live. Torneranno a esibirsi insieme solo nel celebre concerto sul tetto di Savile Row il 30 gennaio del 69. Ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport.
1: Intervallo della sfida tra Monza e Udinese, al termine del primo tempo Udinese avanti 3-1 sul Monza, Reggio Emilia.
2: Intervallo anche a Reggio Emilia alla Mapei, il parziale fra Sassuolo e Torino è di 1-1 alla rete di Volpato per il Sassuolo, ha pareggiato Comuzzo nei minuti di recupero, 1-1 ribadisco tra Sassuolo e Torino, Firenze.
0: Intervallo anche allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove il Frosinone è in vantaggio per 2-0 sulla Fiorentina, a portare in vantaggio la formazione di Albini, Raimondo. Il raddoppio invece è stato segnato da Bracaglia, grazie ancora per l'assistenza tecnica Matteo Pedicini in studio.
5: Bene, grazie ai nostri inviati sui vari campi, torneremo da loro fra poco per un commento sui primi tempi delle tre partite di Serie A della seconda giornata in contemporanea alle 18.30, ricordo che alle 20.45 all'interno di tutto il calcio minuto per minuto andrà in scena invece Juventus-Parma a chiudere questo sabato di calcio italiano, mentre nel resto d'Europa si sta giocando in vari campionati, Bundesliga, quindi Germania col Dortmund avanti 2-0 sull'Amburgo all'intervallo. Intervallo anche per Tottenham Newcastle in Inghilterra, partite iniziate tutte le 18.30, Premier League 0-0 fra Tottenham e Newcastle, e poi le partite di Liga Spagnola con il Levante che ha battuto 5-2 il Betis, si sta giocando Real Sociedad e Spagnol, 27esimo minuto, avanti 1-0 la Real Sociedad. Ci sono anche due partite di Serie B iniziate da 29 minuti, quella tra Entella e Cesena, 1-0 del Cesena in trasferta, mentre non si è ancora sbloccata al 29esimo Sampdoria-Juve Stabia, 0-0 fra le due squadre. Torniamo per un rapido commento dai nostri inviati, ripartiamo da Monza Udinese con Cristiano Piccinelli per sapere di più su questo primo tempo col vantaggio per ora netto dell'Udinese 3-1 sul campo del Monza. Cristiano.
1: Un vantaggio che però non racconta bene l'andamento della partita, perché sostanzialmente la partita l'ha fatta il Monza, che ha avuto 4-5 occasioni nette per bloccare la partita prima e poi per andare a segno poi, ma la formazione di Runeic ha dimostrato grande solidità e soprattutto una calma invidiabile anche sotto le folate offensive da parte del Monza, trovando grazie alle stoccate dei suoi giocatori tre gol che al momento consentono di poter cominciare il secondo tempo con due reti di vantaggio. Bellissima soprattutto la conclusione vincente dal limite dell'area di rigore di Ekellenkamp, che ha chiuso il primo tempo sul 3-1 per l'Udinese. Vedremo quali saranno gli accorgimenti che cercherà di trovare Juric per tornare quantomeno in linea di galleggiamento ed evitare una seconda sconfitta stagionale, la prima ovviamente qui in casa al Brianteo. Ma è un Monza che paga evidentemente anche una incertezza di Demba Thiam in occasione del secondo gol e un po' di confusione nella lettura difensiva, anche se bisogna dire che sostanzialmente l'Udinese ha segnato nelle uniche tre conclusioni avute nel corso del primo tempo. Squadre che fanno adesso il loro ingresso sul terreno di gioco. Giacomo.
5: Perfetto Cristiano, grazie, torneremo fra poco da te. Andiamo da Diego Carmignani. Sassuolo-Torino 1-1, sostanziale equilibrio Diego fra le due squadre, dei due tecnici neopromossi in Serie A, no? Sia Aquilani che Abate.
2: Sì, un pareggio che ci può stare per quello che abbiamo visto nei primi 45 minuti. Il Sassuolo, lo ricordo, è andato in vantaggio con una staffilata da fuori di sinistro da parte di Cristian Volpato, assist di tacco di Azic e Mascardi superato dall'altra parte. Il Toro invece con un colpo di testa, un'incornata di Comuzzo, ha trovato il pari in pieno recupero, dimostrando una parte del Sassuolo le capacità anche tecniche dei propri giocatori in occasione del gol del vantaggio. Il Toro invece, diciamo, la voglia comunque di mettercela tutta per trovare il pari, stava forzando i tempi. Prima una gran parata di Muric su Coco aveva evitato il pari. In sostanza le qualità delle due squadre stanno emergendo e hanno prodotto un pari anche condito da una traversa, lo ricordo, dopo una manciata di secondi all'inizio della gara di 5 grano per il Sassuolo, squadre che ancora non si sono affacciate in campo. 1-1 il parziale qua a Reggio Emilia, lo ribadisco. A te Giacomo.
5: Grazie Diego, e andiamo a Firenze per Fiorentina Frosinone da Sara Meini con lo psicodramma del primo tempo per i toscani che stanno perdendo 2-0 in casa. Sara, momento complicato per Grosso e la sua squadra.
0: Eh beh, direi proprio di sì, anche perché la Fiorentina deve provare a rialzare la testa, arrivava da un 4-0 netto con la Roma che poteva essere anche più largo, e adesso dopo il primo tempo, proprio nel giorno del centenario della Fiorentina, si trova sotto di due reti dal Frosinone che ha meritato e come questo vantaggio, perché è stata certamente la formazione più concreta in questo primo tempo. Ha trovato il primo gol con Raimondo, molto bravo è stato Vernazze all'interno dell'area di rigore, è riuscito a tenere comunque in campo un pallone nonostante il contrasto di Endur, e poi ha consegnato un pallone facilissimo a Raimondo che si trovava quasi libero all'interno dell'area piccola di rigore e con il destro ha battuto De Gea. Il raddoppio è arrivato poi al 38esimo. Nel frattempo però la Fiorentina aveva provato e come una reazione, era stata però sfortunata perché aveva colpito ed era stata fermata addirittura da due pali, prima con Mastantuono e poi con Valdepeñas, e subito dopo, nel momento in cui il Frosinone è riuscito a tornare in avanti, ha trovato il gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un colpo di testa di Bracaglia che è stato il più lesto e il più intelligente di tutti all'interno dell'area di rigore, con un colpo di testa ha battuto ancora una volta De Gea. Adesso deve trovare certamente delle soluzioni e Fabio Grosso si sta riscaldando all'interno del terreno di gioco Dodò, vedremo se ci saranno delle sostituzioni già dal primo del secondo tempo. A te Giacomo.
5: Grazie Sara, fra poco torneremo sui campi e ribadiamo la notizia principale di ciclismo di questo pomeriggio con Tadej Pogacar che si è ritirato dalla Vuelta di Spagna 2026, fuoriclasse sloveno dell'UAE Team Emirates, è caduto durante questa ottava tappa di 171 km subito dopo lo sprint intermedio di Simat della Valdigna, problemi alla spalla sinistra per lui, brutto taglio anche al sopracciglio, e Pogacar che ha abbandonato la corsa, si è ritirato e ha lasciato tra l'altro il tracciato in ambulanza. Pogacar era caduto mentre era in gruppo in un rettilineo durante il quale è sembrato aver perso il controllo della bici, ha sbattuto violentemente a terra braccio e spalla sinistra. Davvero impressionanti le immagini televisive di Pogacar sofferente per i dolori al braccio e alla spalla sinistra, con anche del sangue sul viso. Il campione del mondo ha anche provato a risalire in bicicletta ma non ci è riuscito perché il dolore era troppo forte. Tra l'altro la Vuelta è l'unica grande corsa che gli manca dopo i trionfi al Tour e al Giro d'Italia, e Pogacar era nettamente in maglia rossa dopo la prima settimana con addirittura 3 minuti e 50 secondi di vantaggio su Erik e già 3 tappe vinte. Torniamo al calcio, torniamo sui campi, la scaletta con Monza Udinese Cristiano Piccinelli, Sassuolo Torino Diego Carmignani e Fiorentina Frosinone Saramaini. Ripartiamo da Cristiano Piccinelli, andiamo a capire anche se le squadre stanno o meno rientrando in campo. A te.
1: Sì, è tutto pronto, grazie a Gioele Campagna per l'assistenza tecnica per l'inizio del secondo tempo. Batterà il calcio da via l'Udinese, stesse formazioni dei primi 45 minuti, dunque Mozza in campo. Intanto è cominciato il secondo tempo con Thiam, Quadio, Lucchesi e Carboni, poi Birindelli, Foendoa, Mut e Mangas, Cutrone, Colpani e Varela a comporre il terzetto lì davanti, 3-4-2-1 anche per Runic, Okoye in porta, poi a Mankwa, Solé e Bossa in difesa, da destra a sinistra poi vada Petroschi, Castrom e Camara, una Gomez ed Ekelenkamp, sostiene la punta che è Davis. 3-1 per l'Udinese al termine del primo tempo con la formazione di Runic che era passata in vantaggio grazie a Piotroschi al 32esimo, al 37esimo il pareggio di Colpani, poi nel giro di pochi minuti tra il 45esimo e il 48esimo Camara prima ed Ekelenkamp poi hanno portato a 2 le reti di vantaggio della formazione ospite, con adesso gioco fermo per un fallo ai danni di Ekelenkamp sulla terza rete arrivata proprio sul filo di lana per quanto riguarda ovviamente la conclusione del primo tempo. Siamo dunque all'interno del secondo minuto adesso della ripresa, il parziale dice Monza 1 Udinese 3, sentiamo se è ripresa la gara a Reggio Emilia.
2: Terzo della ripresa già a Reggio Emilia, è 1-1 il parziale tra Sassuolo e Torino, non ci sono cambi, difficile anche devo dire segnalare dei bocciati tra i 22 del primo tempo, si sono resi protagonisti di una gara piacevole, anche equilibrata dal punto di vista delle occasioni concesse, quelle messe a segno, ricordo Volpato e Comuzzo i marcatori della gara, con il Sassuolo che sta per approfittare di un calcio d'angolo prodotto da un'avanzata in contropiede, è stato Volpato a tentare la conclusione, deviazione e corner dunque con Armand Lorienté che andrà alla battuta, bandierina di destra, porta la nostra sinistra, mezza altezza, un pallone che scorre via, va a terra un giocatore del Toro, quindi un difendente, nulla di fatto, Bacolà recupera un pallone complicato, va a cercare un cross lungo, troppo lungo sia per chi era appostato, era andato in avanzata, in avan scoperta dalla difesa, che soprattutto per Bawi, sorvolato da questo pallone che lascia scorrere Mascardi, sarà rimessa dal fondo a favore del Torino al quarto minuto della ripresa sul parziale di 1-1 tra Sassuolo e Granata. Attenzione a questo erroraccio e il contropiede che non va a buon fine del Torino successivamente. Ci rifermiamo, quarto minuto, 1-1 tra Sassuolo e Torino Firenze.
0: Dove la partita è da poco iniziata, sono passati appena 10 secondi dalla ripresa del secondo tempo, ricordiamo che il Frosinone è in vantaggio per 2-0 sulla Fiorentina, i gol segnati dal Frosinone sono stati di Raimondo e di Bracaglia, eppure la squadra ad effettuare la sostituzione è stata proprio quella di Alvini che ha tolto dal campo Fini per inserire Zerbin che dovrebbe giocare leggermente più in copertura proprio lì sulla corsia di destra. Vedremo come si schiererà il Frosinone, Frosinone che però sta attaccando di nuovo proprio con Zerbin. La palla arriva fino all'interno dell'area di rigore, con il sinistro manda in calcio d'angolo Dragusin, si mette le mani sui capelli proprio Fabio Grosso, anche lui è disperato e manda subito a riscaldarsi ben 5 calciatori. Tra loro quello che sta intensificando il riscaldamento sembra essere Fagioli, vedremo se entrerà proprio lui per primo all'interno del terreno di gioco. Nel frattempo il Frosinone batte il calcio d'angolo con Calò ancora vicinissimo al gol, di nuovo il Frosinone, questa volta a battere di testa ci ha provato Monterosi, la palla però è andata alta sulla traversa, sta di fatto che però anche lui aveva colpito tranquillamente dall'interno dell'area di rigore. E dunque, quando siamo al secondo minuto della ripresa, allo stadio Artemio Franchi, Fiorentina 0, Frosinone 2, e noi torniamo a Monza.
1: Siamo al quinto minuto, parziale di Monza 1, Udinese 3, Camara, anzi Bosse all'indietro per Kellenkamp, si difende il Monza, poco fa azione pericolosa anche da parte dell'Udinese che ha portato alla conclusione dall'interno dell'area di rigore all'altezza del dischetto Unai Gomez, conclusione che però è stata controllata senza particolari difficoltà dal portiere del Monza Demba Thiam. Adesso manovra con calma la squadra di Costa Runic con Vojvoda allo scambio con Solé, un po' affrettato, va a dare fastidio Varela, ma il difensore francese c'è dall'indietro Okoye che scambia poi ancora con Vojvoda, da questi ancora per Solé, l'avanzata del gigante francese che è sul taccuino di diversi club europei, ma per il momento resta ad Udine, gioca anche titolare a perno della difesa 3 di Runic. Il parola è recuperato da parte del Monza con Mut che fa avanzare Carboni sulla sinistra, accompagnato dalla circostanza da Colpani, largo proprio per il flacco del Monza, si accentra Colpani, va a cercare Cutrone, sbaglia però l'appoggio, può ripartire il Monza, 51esimo in corso qui a Monza al Brianteo, Monza 1 Udinese 3, linea Reggio Emilia.
2: Minuto 7 di Sassuolo Torino, 1-1 il parziale. Mascardi temporeggia troppo con questo pallone tra i piedi, l'aggressione di Bawi è andato sulla sinistra bene a pescare comunque un compagno, il portiere in divisa gialla del Torino porta la nostra sinistra, quella più frequentata in questo avvio di secondo tempo, anche con incursioni pericolose che vi abbiamo raccontato in diretta. C'è anche un nuovo giallo da segnalare, quello di Volpato che ha atterrato in un tentativo di contropiede, c'è Adams proprio in via di ripresa. Ancora Sassuolo che sta facendo maggiormente la partita, è entrato in campo con un ottimo piglio il Sassuolo di Aquilani, Toro che comunque riesce a respingere gli assalti, in questo caso si dannano gli uomini in maglia nero-verde per una decisione dell'arbitro di un fallo che a loro giudizio non c'era nel tentativo appunto di irruzione nell'area di rigore del Toro. Si riparte con un calcio di punizione proprio a favore dei Granata, che quest'oggi di Granata hanno la banda in diagonale sul petto, per il resto in divisa bianca, numerazione anch'essa è Granata. Si riparte con Saul Coco in possesso di palla, minuto 8, Sassuolo 1, Torino 1, di nuovo la linea a Firenze.
0: Dove si era presentato di nuovo pericoloso il Frosinone all'interno dell'area di rigore della Fiorentina, azione in velocità nata dalla destra con Oyono, era però in posizione di fuorigioco proprio Raimondo all'interno dell'area di rigore. Anche Zerbin, l'ultimo entrato, sta dando in realtà velocità proprio al Frosinone là sulla corsia di destra, non riesce invece a ritrovarsi la Fiorentina. Probabilmente Fabio Grosso non dovrebbe aspettare il 20esimo minuto consueto per effettuare le sostituzioni, se le dovrebbe effettuare subito per provare proprio a fare qualcosa di interessante. Cendur che però fa ripartire proprio la Fiorentina con Mastantuono, si allarga sulla destra ancora per attacco, entra fino all'interno dell'area di rigore il contrasto di Masini, la Fiorentina riesce a recuperare dunque in calcio d'angolo, è pronto a battere dallo spigolo di destra ancora una volta Gudmundsson, salgono tanti giocatori della Fiorentina, l'unico a restare in copertura è proprio Ulai, seguirei anche questo calcio d'angolo prima di tornare a Monza, sta chiamando lo schema proprio Gudmundsson, ci sono 6-7 giocatori della Fiorentina all'interno dell'area di rigore, arriva il cross sbagliato, ancora una volta sentite i primi fischi proprio dello stadio Artemio Franchi e dunque quando siamo al sesto minuto c'è un cross però ancora una volta all'interno dell'area di rigore con Gudmundsson, non riesce ad arrivare sul pallone che gli passa proprio sotto le gambe, una grande opportunità per la Fiorentina, siamo al sesto minuto, Fiorentina 0 Frosinone 2, torniamo a Monza.
1: Arrivano i cambi da parte di Ivan Ivanic, è uscito Fonda, è uscito anche Mut, stanno per entrare con la maglia numero 14 Akin Samiro e anche l'ultimo arrivato in casa Monza, ovvero Folo Ruscio, ex giocatore del Napoli che si è unito al gruppo davvero da poche ore, ma serve evidentemente maggiore qualità anche temperamento lì in mezzo al campo per cercare di ovviare a questo pesante passivo, perché siamo all'interno del decimo minuto della ripresa e il parziale dice Monza 1 Udinese 3, dunque due cambi per il Monza che ha iniziato comunque con la stessa aggressività vista nel corso del primo minuto questa ripresa, calcio di punizione per un fallo di mano da parte di Piotrowski, autore della prima rete per l'Udinese. Fono Ruscio tocca il suo primo pallone, scambia con Quadio, da questi a Lucchesi il giro degli difensori centrali della formazione allenata da Ivan Juric, Quadio pressato ancora all'indietro per Lucchesi poco fa nel periodo non collegato, occasione per Davis, conclusione in diagonale però abbondantemente fuori dallo specchio della porta, difesa da Thiam, decimo minuto in corso qui a Monza, Monza 1 Udinese 3, torniamo a Reggio Emilia.
2: Dodicesimo, attacca il Toro sulla destra, il cross di Fortini, il tentativo di stacco che arriva da parte di Simeone ma in condizione precaria per andare verso la porta, alta sopra la traversa, la incursione prima realmente minacciosa da parte del Ciolito che non si è visto tanto, ha corso moltissimo, è stato ben arginato dal tandem difensivo del Sassuolo Itzes Leisen che abbiamo citato davvero poco a dir la verità, in effetti minuto 12, il parziale è sempre di 1-1, giravolta di Bacolà davanti alla rigore pericolosamente, è costretto ad allantonare proprio Leisen in maniera un po' sbrigativa, in effetti regala una rimessa laterale a favore del Torino, fase propizia questo per i Granata, una gara che nelle diverse transizioni soprattutto sta regalando maggiori numeri, anche eleganti, è stato Mascardi il più impegnato dei due portieri in questo secondo tempo, sulla destra sull'asse 5 grano Volpato, il tentativo poi riuscito ad andare in porta da parte del difensore che era andato anche a centrare la traversa in avvio di primo tempo, a mezza altezza il tiro cross ben fermato dall'ex portiere dello Spezia, ancora sulla sinistra il Toro con Cacciamani, l'autore dell'assist per il pari firmato da Comuzzo, centralmente Vlasic vede la luce, Adams si sistema il pallone per una conclusione, alla fine cerca un'imbeccata verso Simeone, nulla di fatto, Fitzgim il motore impressionante di questo Torino, Fitzgim in zona tiro, va invece all'assist verso Cacciamani, palla che resta lì, flipper, Cacciamani ci prova ancora, doppio muro del Sassuolo, ottima fase per il Torino guidato da Fitzgim nelle zone centrali del campo, anche come trequartista in questo caso, non ne hanno approfittato i suoi compagni, riparte da lontano ora il Toro perché il Sassuolo si è tutto rintanato, minuto 14, 1-1 tra Sassuolo e Torino, due cambi imminenti per i neroverdi, torniamo a Firenze.
0: Dove le squadre si stanno allungando non ci sta invece Fabio Grosso che chiede alla sua squadra di salire compatta e ci prova con Mastantuono che si allarga sulla sinistra dove c'è Valdepeñas, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, ha rischiato un po' il Frosinone con un colpo di testa all'indietro di Calò dall'interno dell'area piccola, ma ci sarà soltanto calcio d'angolo di nuovo per la Fiorentina quando siamo al decimo minuto della ripresa. ripresa, quando il Frosinone qua allo stadio Artemio Franchi è in vantaggio per 2-0 sulla Fiorentina. Calcio d'angolo battuto in modo ravvicinato per la Fiorentina con Gudmundsson che ha scambiato con Mastantuono, è arrivato al tiro Gimenez, ribattuto però dalla difesa del Frosinone che coglie l'opportunità e riparte proprio in velocità sulla destra, lo fa con Masini che arriva fino all'interno dell'area di rigore, prova il cross, lo stop di petto però è di Pongracic, allunga ancora il rinvio Dragusin, continua ad essere in difficoltà la Fiorentina, l'ultimo a toccare è stato Oyono e dunque Attà prova a velocizzare proprio il gioco rimettendo la palla in gioco in velocità, c'è Ulahi che riesce a liberarsi della marcatura di due giocatori del Frosinone, Valdepeñas però non vede nessuno libero davanti a lui e allora va all'indietro per Pongracic che fa ripartire però per vie centrali Gudmundsson, all'interno dell'area di rigore c'è Mastantuono che ci prova con il sinistro, la palla arriva e va di poco al lato della porta difesa proprio da Palmisani e dunque quando siamo all'undicesimo minuto non cambia il parziale, Fiorentina 0 Frosinone 2 e noi torniamo a Monza.
1: 14esimo della ripresa, Monza 1, Udinese 3, squadre che sono un po' allungate in questo frangente con il Monza che si propone davanti ma che si espone anche a sua volta ai tentativi di affondo da parte della squadra di Runic. Sta per entrare Lennon Miller, centrocampista scozzese nella squadra friulana con il Monza che manova adesso pallone per Carboni, lo scambio con Fono Ruscio, buono il suo impatto sul match, giocatore che è entrato pochi minuti fa al posto di Foyondo, intanto è Colpani dal limite della rigore, l'appoggio per la conclusione di Varela, tentata di primo impatto dalla lunetta dell'area di rigore, colpisce un po' sporco l'attaccante portoghese, conclusione debole sul fondo, esce intanto Piotrowski, autore della prima rete per quanto riguarda l'Udinese, ed entra come ha detto Miller, ma ci saranno altri due cambi in casa Udinese, esce Unai Gomez ed entra Zarraga per quanto riguarda la formazione ospite in questo secondo tempo, dunque due cambi anche per quanto riguarda la squadra che sta vincendo al momento, siamo al 60esimo esatto, Monza 1 Udinese 3, diamo la linea a Carmignani per la partita tra Sassuolo e Torino.
2: Per Reggio Emilia siamo un po' più avanti, siamo arrivati al minuto 17 della ripresa, il parziale dice sempre 1-1 tra Sassuolo e Torino, gara che conferma la qualità di quello che stanno esprimendo queste due squadre, vedremo se qualcosa cambierà per via dei cambi che alla fine sono tre e tutte e tre nel Sassuolo, fuori Doig, Volpato e Azic, Volpato autore del gol del vantaggio, Azic autore dell'assist offerto al numero 7 del Sassuolo, dentro Benji Dominguez ex Bologna, Obrador ex Toro, ex della partita pertanto è già si è messo in luce con una cavalcata sulla sinistra, e anche Christian Torsvet che potrebbe essere anche all'ultima con questa maglia visto che è uno dei papabili per una cessione, direzione viola, attenzione proprio a Torsvet, lotta a centrocampo, l'intervento da parte di Simeone ad allontanare il pallone in questo contrasto forse involontariamente dalle parti dell'area tecnica di Abate, sarà rimessa laterale a favore del Sassuolo nella propria metà campo, un po' arretrato con Obrador, l'arbitro cerca di far capire che deve accelerare le operazioni, esterno ex Granata in direzione di Bowie, poi una serie di colpi di testa e alla fine l'alleggerimento all'indietro di Coco verso il suo portiere Diego Mascardi, siamo entrati nel minuto 18 della ripresa, resiste il risultato di parità con cui si sono conclusi i primi 45 minuti tra Sassuolo e Torino, ci trasferiamo di nuovo a Firenze.
0: Dove sono pronte tre sostituzioni per la Fiorentina, dovrebbero entrare sul terreno di gioco Fagioli, Vieri e Joao Mario, ma ancora si gioca e ancora soprattutto quando è il quindicesimo della ripresa il Frosinone continua ad essere in vantaggio per 2-0 proprio sulla Fiorentina. Fiorentina che prova a cercare spazi sulla corsia di sinistra, Attà però viene ben contrastato segnalato dal numero 73 è Masini per l'arbitro, è tutto regolare, recupera però il pallone Endur, prova a velocizzare per vie centrali verso Pellegrino che però viene anticipato e allora ne approfitta il Frosinone a ripartire in velocità con Smith e poi Calò, Zerbin con il suo esterno destro, recupera ancora il pallone, arriva fino all'interno dell'area di rigore, viene contrastato all'ultimo proprio da Jimenez che lascia il pallone a Ulai.
1: Scusa Sara, il gol di Varela al 63esimo, accorcia distanza il Monza, Monza 2, Udinese 3, ha segnato Varela, te.
0: Torneremo subito da Cristiano Piccinelli, c'è la battuta però di un calcio di punizione proprio in favore della Fiorentina, ancora non sono state effettuate le sostituzioni ma è tutto pronto, 16esimo minuto allo stadio Artemio Franchi, Fiorentina 0, Frosinone 2, torniamo a Monza.
1: Dove come detto su Sara Maini è arrivato il secondo gol del Monza, 19esimo della ripresa, dunque Monza 2, Udinese 3, ha segnato Varela la seconda rete in Serie A, ma grande azione da parte di Akin Sammiero che dalla sinistra si è posizionato per effettuare il traversone, messo praticamente sulla testa di Varela, il portoghese ha girato alle spalle di Okoye più o meno all'altezza del dischetto e dunque si avvicina agli avversari il Monza di Ivan Juric che ha suonato la carica anche con i cambi, dentro Faloruscio, dentro Akin Sammiero, dentro anche Delle Carri che adesso va a chiudere su Davis al posto di Lucchesi, mentre nell'Udinese sono entrati Sarraga e Miller in questo momento, dunque con l'Udinese che però mantiene il controllo della partita, il vantaggio sull'avversario, si propone adesso in avanti dalla corsia di destra attraverso l'interno del rigore a cercare inserimento da parte di Camara, troppo lungo per tutti, anche per l'autore della seconda rete dell'Udinese che lascia sfilare il pallone sul fondo, si ricomincerà con una rimessa in fuori dell'Udinese affidata a Delle Carri, difensore centrale subentrato nel corso di questa ripresa che tocca a corto per Demba Tiamma che le sue spalle tifosi dell'Udinese, il portiere del Monza lancia in avanti per Varela, prende posizione sole e va a chiudere sull'autore della seconda rete del Monza, siamo all'interno del 20esimo della ripresa, il parziale dice Monza 2 Udinese 3, Reggio Emilia.
2: Torsvet il tocco per Matic, non arriva alla conclusione, poi il tentativo in realtà è quello di un'imbucata per l'Oriente che si era gettato in area di rigore, il forcing in sostanza del Sassuolo in questi ultimi istanti della partita con diversi uomini che vanno a minacciare l'area di rigore del Toro, uno di questi è Dominguez che insegue il cross lungo, è abbastanza piazzato su di lui da parte di Obrador, il duello dell'ex Bologna viene perso, il rinvio in avanti, il recupero, il Sassuolo che riesce a ottenere un calcio di punizione, siamo arrivati al 22esimo, è sempre di 1-1 il parziale tra Sassuolo e Torino, l'ingresso in campo di giocatori che ho citato, in sostanza i tre, Obrador, Torsvet e Dominguez, ha dato nuova energia alla squadra guidata da Aquilani che aveva anche avuto modo di dire ai propri giocatori di dare un po' una scossa a livello di mimica, era abbastanza eloquente che c'era qualcosa che mancava nelle energie da mettere in campo ed è una lunga fase questa di predominio da parte del Sassuolo, nel frattempo anche nel Toro sono necessari due cambi dentro Ilkan e Ismaili, vedremo poi per bene quelli che saranno gli avvicendamenti del Torino che sta assistendo ancora a questo forcing del Sassuolo, l'Oriente dentro l'area per Torsvet, ancora per l'Oriente, lo scambio sul breve, riesce a portare a spasso il pallone a non perderlo, quantomeno l'Oriente lo offre a Obrador, il cross alla fine non arriva, è quello di Bacolà, Torsvet, controllo di petto, ancora per l'Oriente, dentro l'area di rigore, la giocata personale va sul primo palo, per Mascardi la parata non complessa ha trattenuto il pallone, ben piazzato quel portiere della nostra Under 21, siamo a metà del secondo tempo, 23 sul cronometro, 1-1 tra Sassuolo e Torino, linea Firenze.
0: Dove si ripropone in avanti ancora una volta il Frosinone sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Calò, questa volta però il numero 9 Raimondo viene proprio anticipato dalla difesa della Fiorentina, c'è la Fiorentina dall'altra parte però con Valdepeñas all'interno dell'area di rigore, ha corso più veloce di tutti Calò proprio per recuperare il pallone, lo recupera proprio il Frosinone sulla corsia di destra, il lancio lungo di Schmidt e poi recupera però il pallone Atta realtà che va all'indietro verso Dragusin. Nel frattempo sono state effettuate due sostituzioni per la Fiorentina, ma c'è Gimenez al limite dell'area di rigore, alza la testa, vede libero Fagioli, uno dei due giocatori entrati, che tira il pallone a Mastantuono, e poi invece a tirare verso la porta è proprio Fagioli. Poco fa la Fiorentina ha avuto un'importante opportunità proprio con Mastantuono, bene ancora una volta l'argentino in velocità, lo scambio con Valdepeñas, il sinistro del numero 30 viola, però non è stato preciso, e adesso ci prova ancora la Fiorentina, lo fa sempre con Jimenez, che viene contenuto però da Kvernadze, che va a supportare la sua squadra addirittura sulla linea dei difensori. Ci tiene e ci crede il Frosinone quando siamo al 21esimo minuto, quando allo stadio Artemio Franchi, Fiorentina 0 Frosinone 2, e noi torniamo a Monza.
1: 24esimo in corso, Monza 2, Udinese 3, i cambi da parte di Runesh, uscito e Bosse, è entrato Bertola per quanto riguarda il reparto difensivo, fuori Davis e dentro Gueye invece per quanto riguarda l'attacco, Solé all'indietro per Okoye, va al rilancio lungo l'estremo difensore dell'Udinese, pallone che viene catturato da Quadio per Colpani, il tocco corto per Foloruscio che supera in velocità un avversario, cede poi ad Akinsamiro, siamo sulla sinistra con Mangas, mette in mezzo, cross deviato direttamente tra le braccia di Okoye, sta per arrivarci però Patrick Cutrone su questo cross sporcato che arrivava dalla sinistra, dove sono arrivate per la verità la maggior parte delle iniziative pericolose da parte del Monza, con Mangas uno dei protagonisti per quanto riguarda ovviamente la produzione offensiva della squadra di Ivan Juric. Siamo nel frattempo arrivati al 25esimo del secondo tempo, in ginocchio Ivan Juric, osserva l'andamento della sfida che vede in questo momento l'Udinese sotto, Monza 2, Udinese 3, torniamo a Reggio Emilia.
2: Minuto 26 di Sassuolo-Torino, il risultato è solo 1-1, si sta provvedendo al cooling break anche in questa seconda parte di gara, si sta scaldando però Domenico Berardi, imminente dunque il quarto cambio del Sassuolo. Nel Torino sono entrati, come abbiamo già detto, Ismaili e Ilkan, fuori Coco e Ghinaitis. Cito Ismaili perché è stato protagonista di un salvataggio clamoroso, gol fatto praticamente per il
0: terzo gol meraviglioso da parte del Frosinone, ancora una volta con Raimondo. Quando siamo al 23esimo della ripresa cambia il parziale allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina 0 Frosinone 3. A te Diego Carmignani.
2: Sì, grazie a Sara Meini. Ismaili con un intervento salva tutto, con Bawi che aveva soltanto da girare in porta, l'assist di testa di Torsvet è riuscito a murare questa chance per il 2-1 del Sassuolo, che non è arrivato, e pertanto sul parziale di 1-1 e con l'annuncio di Bawi dentro Berardi al posto di Bawi, con una nuova punta centrale che andremo a individuare a breve, questo annuncio dicevo, e con il parziale di 1-1 tra Sassuolo e Torino al minuto 27 torniamo per l'appunto a Firenze.
0: Era appunto un gol davvero bellissimo da parte del Frosinone, con un cross arrivato da dietro all'interno dell'area di rigori liberi, c'erano sia Zerbin sia Raimondo è stato più egoista, ha preso lui il pallone, lo ha stoppato con il destro e poi con il sinistro di collo pieno non ha lasciato scampo ancora una volta a De Gea, il raddoppio personale da parte di Raimondo, la terza rete per il Frosinone, senza parole i tifosi della Fiorentina e senza nemmeno troppe idee Fabio Grosso, che continua a mettere giocatori all'interno del terreno di gioco, ma non arrivano delle novità perché la Fiorentina è veramente deludente nel gioco. E dunque quando siamo al 25esimo minuto ribadiamo il parziale dello stadio Artemio Franchi, Fiorentina 0 Frosinone 3, e noi torniamo a Monza.
1: Noi siamo all'interno del 27esimo, il parziale non è cambiato, Monza 2, Udinese 3, ma Monza pericolosissimo con un'azione innescata ancora una volta dalla corsia di sinistra, il salvataggio in extremis da parte di Abankova. Fallo adesso su Gueye, calcio di punizione in favore dell'Udinese nella tre quarti avversaria sulla fascia mancina davanti alla panchina di Costa Runic, che va a dire qualcosa a Karlström, evidentemente pretende qualche cosa di più dal suo centrocampo, un po' più di filtro sicuramente, perché nel raggio di questi ultimi minuti il Monza ha alzato il suo baricentro e si è resa più di una volta pericolosa, trovando anche il gol con Varela, ma con l'Udinese che mantiene il vantaggio. Sul punto di battuta di questo calcio piazzato va Karlström, che lascia poi l'incombenza a Vojvoda, c'è anche Miller, sono in due lì nei pressi della battuta del calcio di punizione, tocco corto per Vojvoda, va in proiezione offensiva Miller, accarezza il pallone l'ex giocatore di Como e Torino, attraversò l'interno del rigore, libera la difesa del Monza. Siamo al 28esimo della ripresa, il parziale dice Monza 2, Udinese 3, torniamo a Reggio Emilia.
2: Siamo alla mezz'ora di Sassuolo-Torino, il parziale di 1-1, solo Sassuolo possiamo dire da diversi minuti, anche i cambi hanno dato una mano a questo stato dell'arte, due interventi del portiere Mascardi ma anche uno di Ismaili hanno impedito che il Toro si ritrovasse di nuovo in svantaggio, ha fatto poco lì davanti, anche Simeone l'abbiamo citato per la poca presenza e quantità dentro l'area, poco pericolo in sostanza anche nella manovra dentro Kulenovic, pertanto questo un nuovo cambio operato da Ignazio Abate, e dentro anche per Fortini Abuklal più offensivo e quindi con possibilità di rendersi più pericoloso con il marocchino in campo, stato anche messo in condizione di far male contro il Milan nella gara precedente di campionato, ed è una posizione piuttosto avanzata quella che viene scelta appunto per Abuklal, ma il pallino del gioco è sempre nel Sassuolo che soprattutto in questo secondo tempo rispetto al primo ha avuto un predominio netto, il Toro sta subendo troppo l'iniziativa dei neroverdi, che passa ora attraverso Torsvet, arriva al lungo lancio sulla sinistra dove si è posizionato Dominguez, prova la giocata su Comuzzo, riesce a superarlo, va sulla sinistra, tentativo di cross morbido dall'altra parte, Torsvet insegue il pallone, non può andare alla conclusione, l'ha raccolto

0: numero 25 è già appartenuta a Domenico Berardi, che si sistema invece sull'out di destra, punta centrale che potremmo dire mobile in questo momento per il Sassuolo, visto che è uscito un 9 puro come Bowie. Credo che sia Lorente che si è messo più centrale rispetto ai suoi due compagni di squadra, Berardi e Dominguez. Minuto 32, ribadisco il parziale, Sassuolo 1 Torino 1, di nuovo Firenze.
1: Dove siamo invece nel corso del 27esimo minuto, riprende adesso il gioco, perché anche in questa ripresa, per il caldo che c'è a Firenze, è stato effettuato il cooling break. Riparte la Fiorentina, lo fa con Mandragora che si allarga sulla destra verso Mastantuono e poi Jimenez all'interno dell'area di rigore, non trova però nessuno pronto a battere verso la rete. Ricordiamo che la Fiorentina ha subito poco fa proprio il terzo gol, ancora una volta da Raimondo, e poi ha effettuato due sostituzioni con Fabio Grosso, che ha tolto dal campo Ulai per inserire Brescianini e poi Gudmundsson per inserire Mandragora. E adesso anche ci saranno due sostituzioni anche per il Frosinone, che ricordiamo al termine del primo tempo aveva inserito Zerbin, e entreranno sul terreno di gioco invece in questa occasione Terzic e Cittadini. Siamo al 29esimo minuto, la Fiorentina batterà un fallo laterale. Ribadiamo il parziale dello stadio Artemio Franchi, Fiorentina 0 Frosinone 3, e torniamo a Monza.
2: Superato la mezz'ora della ripresa, siamo al 32esimo, Monza 2.
3: Berardi! Berardi! Staffilata di sinistro e la palla in rete al 33esimo. Il nuovo vantaggio del Sassuolo. Il capitano, il numero 10 è Berardi, infinito Berardi, porta di nuovo in vantaggio il Sassuolo al 33esimo della ripresa. Ripeto, Sassuolo 2 Torino 1. La rete di Berardi, a te.
2: Dicevamo, siamo al 32esimo, parziale che non cambia, Monza 2 Udinese 3, manovra il Monza con Quadio dalle retrovie, va a cercare un compagno libero, lo trova in Kinsamiro, largo per Mangas, avvicina a sé Carboni, va sulla corsia, Mangas mette in mezzo, pallone buona per Cutrone che va a duellare di fisico con Soleman, esce sconfitto visto la strapotere del centrale difensivo della Repubblica Centroafricana, ma ovviamente nato in Francia. Mara Sole oggetto di tante possibili trattative di mercato, vedremo cosa succederà da qui alla fine con il Monza, che però sta cercando con convinzione, con forza, con tenacia, ma con poca lucidità il gol del pari. È una partita che sostanzialmente sarebbe più giusta chiudersi in parità. 78esimo in questo momento, Monza 2 Udinese 3, torniamo a Reggio Emilia.
3: 35esimo del secondo tempo e ancora esultanza intorno a noi, il gol di Berardi che arrivava due minuti fa per il nuovo parziale del 2-1, certificato solo adesso in sostanza, perché è stata verificata una posizione di eventuale fuorigioco, di disturbo sulla staffilata di, ripeto, di Berardi. Poteva esserci, in effetti 5 grano era appostato davanti al portiere del Toro Mascardi, che è andato a raccogliere mestamente il pallone alle sue spalle, sempre sul primo palo e sempre con un sinistro radente che il Toro è andato sotto. Dopo la rete, il mancino potente divolpato da fuori, quest'altra prodezza balistica di Berardi. Non ho ancora, diciamo, spiegato il gol. Calcio di punizione per il Sassuolo dalla sinistra, dentro la rigore, allontana la difesa del Torino, palla che cade appena dentro l'area, anzi non cade nemmeno, perché Berardi di prima intenzione va a colpire con forza, troppo indisturbato, poco coperto secondo me l'attacco del Sassuolo su questo tentativo che è arrivato da un indisturbato Berardi nel pieno dell'area di rigore, è andato a colpire con il mancino, ripeto, sul primo palo. Troppi uomini forse davanti a Mascardi perché potesse arrivare un tentativo di parata, poi la suspense successivamente per un possibile fuorigioco segnalato anche dai tabelloni luminosi di posizione di chi era davanti appunto al portiere del Toro. È un vantaggio meritato per quello che ha prodotto il Sassuolo in questo secondo tempo, per quanto il Toro è rimasto a guardare troppo, non è stato reattivo nei minuti in cui in sostanza il Sassuolo ha lasciato qualcosa ai Granata, non ricordo.

0: abbiamo grandi chance rispetto a quelle che sono arrivate in un primo tempo maggiormente equilibrato, e dopo il vantaggio il Sassuolo sta insistendo, si sta trovando con maggiore naturalezza dopo i cambi. Secondo me minuto 37, confermo e ribadisco l'attuale parziale di Reggio Emilia, ovvero Sassuolo 2 Torino 1, la rete poco fa fantastica di Berardi appena entrato in campo. Firenze.
1: Il lancio lungo di Palmisani per il Frosinone, l'ultimo a toccare è Valdepeñas, e dunque il Frosinone guadagna metri sul terreno di gioco anche con un fallo laterale. L'intervento di Brescianini, lo scambio con Attac, che prova a ripartire sul settore di sinistra, ma Oyono continua a giocare davvero una grandissima partita, contrastato da Vieri, conquista un calcio di punizione per la sua formazione e fa respirare tutto il Frosinone, che al 34esimo della ripresa continua ad essere in vantaggio per 3-0 qua allo stadio Artemio Franchi per la Fiorentina. Psicodramma viola, non riesce ad alzare la testa la formazione di Fabio Grosso, e allora ci pensa il Frosinone ad andare avanti ancora una volta con Zerbin. La rimessa dal fondo però sarà per la Fiorentina. 34esimo minuto, Fiorentina 0, Frosinone 3, e noi andiamo a Monza.
2: 37esimo della ripresa, il Frosinone non è cambiato, Monza 2, Udinese 3, manovra l'Udinese con Gueye, subentrato nel corso di questa ripresa, poi pallone all'indietro per Soleda, questi a Bertola in avanti, intercetto di Akin Sammiro, poi Birindelli sulla destra, lancio in avanti a cercare il possibile scatto da parte di Cutrone, che sta davvero dando da fare lì davanti per dare fastidio alla retroguardia molto rocciosa di Costa Runic. Lancio in avanti per Gueye, prolunga però l'indirizzo di nessuno perché non c'è nessun compagno pronto a ricevere. Allora Dell'Icarri per Carboni, largo a sinistra, riceve Mangas, si fa vedere Akin Sammiro, riceve il pallone dal compagno, l'apertura in orizzontale per Folo Ruscio, può avanzare l'ex centrocampista del Napoli ma anche di Fiorentina e Cagliari, scambia con Colpani, poi per ancora Carboni, ma non riesce a trovare il modo di superare la retroguardia avversaria e il centrocampo anche dell'Udinese e il Monza. Siamo all'82esimo e 20 secondi, il parziale dice Monza 2, Udinese 3, torniamo a Reggio Emilia.
0: Minuto 39 della ripresa, insiste il Sassuolo che si è riportato in vantaggio grazie alla prodezza di sinistro di Berardi, conduce 2-1 a un Toro che non ha mostrato, lo ripeto ancora una volta, quella voglia che almeno nel primo tempo ha fatto pareggiare i conti, e ora sta subendo un'altra iniziativa dei neroverdi. Calcio d'angolo dalla destra, colpo di testa ad uscire del neo entrato, ovvero Cristian Zapata, che ha preso Duvan Zapata, scusate, che ha appena preso il posto di Che Adams, è andata a liberare l'area di rigore, la pressione del Toro in avanti, il lungo lancio di Muric, attenzione, Torsvet trova un pallone dentro l'area, lo serve verso l'Oriente, il tentativo di giravolta e lo scambio breve proprio con Torsvet, che porta a spasso Fitz Jim, che corre tantissimo, davvero una tra le note liete di questo Torino, dove sono spariti dai radar Vlasic in particolare, poi gli attaccanti, è uscito appunto c'è Adams che si è visto poco nel secondo tempo, così come è sparito Simeone, non pervenuto anche nel primo a dire la verità. È un Sassuolo che sta giocando veramente con grande naturalezza, con Bacolà che è salito in cattedra, ancora una giocata personale, perde palla qui Matic contro il piede del Torino con Zapata centralmente, Dominguez non riesce a fermarlo, sulla destra il tentativo di cross veloce da parte di Abouklal, palla di ritorno verso Zapata, fermato dall'intervento difensivo da parte di Izes, e si riparte con un altro contropiede stavolta a favore del Sassuolo. 41esimo, Bacolà si ferma un attimo, ripeto, un Bacolà che sembra avere una marcia più degli altri in questo secondo tempo, decide il Sassuolo in blocco di fermare un po' le iniziative, forse il caldo, forse la stanchezza, forse un po' di melina, per cercare di far trascorrere i minuti in maniera più tranquilla possibile. Sbaglia però il rinvio qua Muric, recupera il pallone a Buklal, il Toro che è costretto ora però secondo me a forzare i tempi per cercare la via del gol. 41esimo, 2-1 tra Sassuolo e Torino, di nuovo la linea a Firenze.
1: Dove siamo invece al 37esimo minuto, lo stadio Teme Franchi, il Frosinone continua a condurre per 3-0 sulla Fiorentina. All'interno dell'area di rigore si trova la Fiorentina, ma Brescianini non riesce a colpire con la testa, insiste però Valdepeñas che recupera il pallone, arriva a Ta all'interno dell'area di rigore, lo scambio con Pellegrino, ci prova con il sinistro, la palla va di poco al lato dalla porta, difesa da Palmisani. Poco prima però ad avere un'altra opportunità era stato ancora il Frosinone. La Fiorentina continua ad avere dei problemi assolutamente sicuramente sui calci piazzati, in particolar modo sui calci d'angolo. Anche in precedenza era stato battuto un calcio d'angolo da Calò e a saltare indisturbato, arrivato da dietro in velocità all'interno dell'area di rigore, era stato questa volta Monterosi, che però non era stato preciso, aveva mandato la palla di poco alta sulla traversa. Esce dal campo per la Fiorentina anche Jimenez, al suo posto entra João Mario, prova a rinforzare un po' le fasce, anche se sembra molto tardi quando siamo al 39esimo minuto. Fiorentina 0, Frosinone 3 e la linea va a Monza.
2: Noi siamo all'86esimo esatto con il parziale di Monza 2, Udinese 3. Forse un subentrato poco fa sul terreno di gioco va a cercare in mezzo al campo Mota, anche lui subentrato, la conclusione, la parata di Okoye sul tentativo del giocatore portoghese lussemburghese, con dunque subito un'iniziativa per i due giocatori subentrati nel corso di questa ripresa. Non a caso poco fa Runic ha cambiato in difesa inserendo Arisala al posto di Voivoda per dare un po' più di compattezza al reparto arretrato. Forson dalla destra va alla traversione, deviato, prova a intervenire Carboni, va a colpire di testa ma il pallone giunge innocuo dalle parti di Okoye, prodigioso poco fa nel respingere la conclusione potente e ravvicinata di Dani Mota, che però era molto defilato, non poteva dare particolare angolazione, ha cercato soprattutto la potenza. Attento comunque sul palo di competenza il portiere dell'Udinese a blindare il minimo vantaggio. Siamo nel frattempo arrivati al 42, dunque 3 al termine più recupero, Udinese avanti 3-2 sul campo del Monza, Reggio Emilia.
0: Siamo vicini alla conclusione, al 44esimo della ripresa, 2-1 per il Sassuolo, sta insistendo il Torino, cross dentro l'area, Muric per la seconda volta in uscita alta a togliere le castagne dal fuoco, qui anche forse subendo fallo, anzi sicuramente subendo fallo, rimane a terra il portierone del Sassuolo che è andato in elevazione a impedire la deviazione da parte crediamo di Kulenovic, che era andato appunto più in alto di tutti. Sarà calcio di punizione a favore del Sassuolo, ci sarà un nuovo cambio, sarà l'ultimo della partita, è il momento di Matic, già ammonito e tra l'altro a rischio secondo giallo, secondo me in una precedente incursione del Torino. Tra gli applausi il capitano di inizio partita, poi è entrato Berardi, la fascia è passata sul numero 10, dentro per Matic Luca Lipani. Siamo all'interno del minuto 90 della partita, tra poco sapremo anche quanto sarà lungo il recupero di una gara che il Sassuolo in questo momento sta portando a casa, avanti 2-1 sul Torino. Firenze.
1: Ancora perfetta la difesa del Frosinone, c'è Brescianini che però entra all'interno dell'area di rigore per la Fiorentina, non riesce a battere verso la porta, allora si prende tutto il tempo che ha a disposizione proprio Palmisani, riparte in velocità sulla sinistra Vernazze che supera con un tocco di destro Dragusin, arriva fino all'interno dell'area di rigore, prova a battere verso la rete ma viene contrastato da João Mario. C'è il Frosinone che batte dunque un fallo laterale, le squadre si stanno allungando, la partita diventa sempre più brutta e sempre più difficile ovviamente per la Fiorentina, che provava a reagire fino a qualche minuto fa non avendo però né spunti né idee. Adesso c'è un lancio lungo di João Mario che taglia tutto il campo, arriva sulla sinistra verso Atta che alza la testa, vede libero e Brescianini, preferisce però ad andare da solo e a centrarsi per Mastantuono che arriva fino al limite dell'area di rigore, ci prova Pellegrino, ma il portiere del Frosinone Palmisani blocca ancora a terra. Le indicazioni sono da parte di Alvini, non ha più parole neanche Fabio Grosso, come non le hanno neanche i tifosi della Fiorentina. È il 42esimo della ripresa, ribadiamo il parziale, Fiorentina 0, Frosinone 3, e noi torniamo a Monza.
2: È in corso l'ultimo giro d'orologio per quanto riguarda il tempo regolamentare, anzi ormai pochi secondi al 90esimo, Monza 2, Udinese 3, con il Monza che manovra, Ghinsamiro adesso a impostare l'azione da parte degli uomini di Juric, pallone che va a largo per Foloruscio, croato da tre quarti a cercare Valera che non riesce a incocciare sul pallone, ma mantenuto vivo in campo da Mangas da sinistra, va a cercare in mezzo un compagno, poi a Ghinsamiro dalla lunetta, scarico su Forson ancora largo per Mangas mette il pallone in mezzo, libera la difesa del Udinese con poi il fischio di Allegretta per un gioco falloso in attacco, il calcio di posizione fuori dell'Udinese, 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, recupero che è già iniziato da una trentina di secondi, dunque calcio di punizione con l'Udinese che respira, ma sarà un forcing inevitabile da qui alla fine per il Monza alla ricerca del pareggio. Udinese invece che vuole ovviamente preservare la prima vittoria stagionale, 91esimo adesso, con il Monza che sta perdendo in casa contro l'Udinese che vince 3-2 Reggio Emilia.
0: Siamo al terzo minuto dei 5 di recupero concesso, il Sassuolo è sempre avanti 2-1 sul Toro che sta insistendo, sta cercando vie alternative per venire al pareggio, ci ha provato la sua prima conclusione della partita dalla distanza e non andando lontano dal bersaglio grosso, Fitzjim che è andato a cercare la botta esterno, un po' riuscire a mezza altezza, è uscito in mezzo metro alla sinistra di Muric, e ovviamente è un finale ad alta tensione visto che c'è un Sassuolo avanti, visto che ci sono 5 minuti di recupero, visto che il Torino è costretto a gettare il cuore oltre l'ostacolo con anche attaccanti aggiunti come difensori, Comuzzo e in questo caso anche Abouklal che può andare al sinistro con la conclusione che viene arginata contro il piede del Sassuolo, lancia in avanti, fortuitamente arriva dalle parti di Lorientè, la giocata, Lorientè ubriaca il proprio diretto avversario e va alla fine con un mezzo tiro, anzi forse era una assist più che un tiro, a andare a cacciare il pallone lontano dalla porta, quasi un disimpegno da parte del francese, stanchissimo, ha corso molto. Siamo a 90 secondi dalla conclusione di Sassuolo-Torino, il Sassuolo avanti 2-1, lo ricordo, torniamo a Frosinone da Saramini.
1: Dallo stadio Artemio Franchi 5 minuti di recupero al 90esimo sono stati assegnati proprio in questo momento, il Frosinone continua ad essere in vantaggio per 3-0 sulla Fiorentina e il Frosinone si permette il lusso con Massimiliano Alvini di far esordire anche il neoacquisto Birlinghea che è arrivato praticamente 2 giorni fa alla corte proprio di Alvini, ma lo ha inserito per dare ovviamente fiato a Raimondo. Manovra però la Fiorentina che prova ancora a trovare spazi lì sulla sinistra dove non li trova. Zerbin, un altro di quei giocatori che è entrato proprio all'inizio della ripresa e ha dato ancora velocità al Frosinone. Continua ad urlare Fabio Grosso, non lo seguono evidentemente i suoi giocatori, il fallo laterale è di Valdepeñas, lo scambio con Attà e poi ancora con Pellegrino, ma sulla corsia di destra per il Frosinone recupera ancora una volta il pallone Monterosi, un altro di quei
0: Sara, il finale da Reggio Emilia, il Sassuolo ha battuto 2-1 il Torino. Vantaggio di Volpato al 32esimo per il Sassuolo, il pari di Comuzzo nel recupero del primo tempo e poi la gran botta di Berardi, di Mancino appena entrato in campo ennesima stagione con Berardi in gol, con il 2-1 definitivo e la musica a coronare questa serata di festa per il Sassuolo. Prima vittoria, primi punti per Aquilani sulla panchina del Sassuolo, ancora a secco il Torino di Abate, da rivedere soprattutto per il secondo tempo, e tutto grazie a Andrea Neri per l'assistenza tecnica da Reggio Emilia, dove il Sassuolo, lo ribadisco, ha vinto 2-1 con il Torino. Firenze.
1: Siamo nel corso del 47esimo minuto.
2: Scusa Sara, devo intervenire anch'io perché si è conclusa la gara del Brianteo con la vittoria dell'Udinese per 3-2. Rapidamente la successione delle reti, il vantaggio dell'Udinese con Piotroschi alla 32esima, al 37esimo Colpani pareggia per il Monza, poi Camara e Kellenkamp tra 45esimo e il recupero del primo tempo perfezionano il 3-1 per i friulani. Nel secondo tempo al 63esimo Barella illude il Monza di una possibile rimonta che non arriva, vince dunque l'Udinese, anche se risultato un po' bugiardo per gli sforzi del Monza, che però deve ovviamente registrare la difesa. Grazie a Gioele Campagna per l'assistenza tecnica, davvero tutto dal Brianteo. Ribadisco soltanto il finale: Monza 2 Udinese 3. A te Saramaini.
1: Grazie dunque a Cristiano Piccinelli. Allora, l'ultima partita in corso è proprio questa tra Fiorentina e Frosinone, con il Frosinone che continua ad essere in vantaggio per 3-0 quando mancano 120 secondi al termine della sfida, quando la Fiorentina sta per battere un calcio di punizione. Siamo a circa 25 metri dalla porta difesa da Palmisani, chiama lo schema Mandragora, arriva alla punizione con il piede sinistro, si butta a terra il portiere del Frosinone e para senza troppe difficoltà. Continua a camminare su e giù per la sua area tecnica nervosamente, ovviamente, Fabio Grosso, l'allenatore della Fiorentina, che ha subito 7 reti in appena le due prime partite di campionato senza riuscire fino a questo momento a segnare neanche un gol. Si ridimensiona subito il progetto che sembrava davvero interessante per la Fiorentina. Servirà pazienza, continuano a ripetere i dirigenti viola. C'è Attà però all'interno dell'area di rigore, non riesce ad arrivare sul pallone Pellegrino. Nel frattempo i campioni, quelli che hanno fatto la storia della Fiorentina, stanno lasciando la tribuna, perché subito dopo la partita inizierà la festa del centenario. Certamente una festa rovinata dal Frosinone, rovinata soprattutto dalla brutta prestazione della Fiorentina. Fallo laterale per la Fiorentina, mancano 40 secondi al termine della sfida, batterà Valdepeñas. Grosso chiede di attendere al suo esterno di sinistra il posizionamento dei compagni. Arriva la rimessa laterale completamente sbagliata proprio da Valdepeñas, recupera il pallone Zerbin, va a terra però Valdepeñas e dunque ci sarà un calcio di punizione per la Fiorentina. Posiziona il pallone Fagioli, lo batterà lui il calcio di punizione, anche se c'è vicino Vieri. Riparte dunque la Fiorentina sul settore di sinistra, però non ce la fa. Arriva il triplice fischio e pioggia di fischi da parte dei tifosi presenti qua allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il Frosinone rovina la festa alla Fiorentina, che nelle prime due partite di campionato ha subito ben 7 reti e non è riuscita ad andare mai in gol. Si fischiano i giocatori di Fabio Grossi e si fischia già l'allenatore della Viola, proprio Grosso, in tribuna autorità, già fischiati anche i dirigenti della Fiorentina. Adesso dovrà correre ai ripari proprio sul calciomercato Fabio Paratici. Ricordiamo che oggi Ken non era né in panchina nemmeno in tribuna, perché probabilmente lascerà la Fiorentina in direzione Como. Bella davvero la partita da parte del Frosinone, ha mostrato di volere davvero la vittoria e ci è riuscito con 3 gol segnati da Raimondo nel primo tempo e da Bracaglia sempre nel primo tempo, e poi nella ripresa la doppietta personale di Raimondo è arrivato al 23esimo della ripresa. Grazie all'assistenza tecnica a Matteo Pedicini, grazie a tutti voi per l'ascolto. Ribadiamo il finale: Fiorentina 0, Frosinone 3, e la linea adesso va ad Ascolta, Si fa sera e poi a Sabato Sport.
3: da sentire.
4: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
5: Buonasera. Il brano letto oggi nelle sinagoghe si apre con un precetto particolare, quello della presentazione delle primizie. Il contadino le porta al Tempio di Gerusalemme in un cesto e recita una formula che comincia così: Arami Oved Avi. Mio padre era un arameo errante, sceso in Egitto, ridotto in schiavitù e di lì liberato. Un uomo che porta un cesto di fichi si trova a raccontare in prima persona l'intera storia di un popolo. La Mishnah, il grande codice rabbinico, racconta un dettaglio che mi sembra importante. In origine chi sapeva leggere recitava da solo la formula e a chi non sapeva farlo veniva letta da un sacerdote, frase per frase. Ma questo creava imbarazzo. Chi non sapeva leggere cominciò a evitare di portare le primizie per non essere distinto in pubblico. Allora i maestri stabilirono che la formula venisse letta a tutti, sapienti e ignoranti, senza distinzione, perché nessuno si sentisse diminuito davanti agli altri. Una legge sul ringraziamento si trasforma dunque quasi di nascosto in una legge sulla dignità. Il gesto di gratitudine per il raccolto non poteva permettersi di umiliare nessuno. Vale ancora oggi. La gratitudine autentica non ha bisogno di distinguere chi sa e chi non sa, chi ha di più e chi ha di meno. Le stesse parole per tutti. È forse la forma più alta di uguaglianza.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
6: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sabato Sport.
7: Eccoci ancora insieme per gli ultimi minuti di Sabato Sport. Ricordiamo intanto i risultati di queste tre partite in contemporanea di Serie A per quanto riguarda la seconda giornata del massimo campionato di calcio. La sconfitta abbastanza clamorosa della Fiorentina in casa 3-0 col Frosinone, il successo esterno anche dell'Udinese sul campo del Monza 3-2 e la vittoria invece casalinga del Sassuolo 2-1. Fra poco alle 20:45 tutto il calcio all'interno di tutto il calcio minuto per minuto, Juventus Parma con Massimiliano Graziani al microfono con voi in studio. Ci sono due partite di Serie B ancora in corso e il risultato finale poi vi verrà dato proprio all'interno di tutto il calcio minuto per minuto. Entella Cesena con il Cesena avanti 2-1 al 75esimo e Sampdoria Juve Stabia con la Samp avanti al 71esimo 1-0. Aggiornamenti per quanto riguarda invece il ciclismo e le condizioni di salute di Tadej Pogacar, che era in testa alla Vuelta in Spagna, è caduto però a 30 km da alla fine dell'ottava tappa proprio della Vuelta spagnola. Si può già ipotizzare purtroppo la possibile rottura della clavicola per lo sloveno, che è andato via in ambulanza e con un infortunio del genere molto probabile, ma ancora non ci sono ufficialità su questo, che la sua stagione sia finita. Successo di tappa per il francese Cocard. Queste le notizie, ora tutto il calcio minuto per minuto con Massimiliano Graziani, la scaletta con Juventus Parma e poi le tre partite delle 21 di Serie B, Ascoli Carrara, Avellino Vicenza e Padova Verona. Buona serata da Giacomo Prireschi.

0: Amiche e amici sportivi, buonasera e ben ritrovati da Massimiliano Graziani. Nel pomeriggio sono andati in scena tre anticipi nella massima serie con due vittorie esterne, quella del Frosinone sulla Fiorentina al Franchi per 3-0 e quella dell'Udinese al Brianteo sul Monza per 3-2, vittoria invece del Sassuolo sul Torino per 2-1. Ieri sera l'esordio a San Siro per il nuovo Milan di Amorim, esordio vincente contro il Venezia nel primo anticipo della seconda giornata, e fra poco tocca alla Juventus di Luciano Spalletti che ospita il Parma allo Stadium. Stasera si gioca anche in Serie B, tre partite alle 21, tre partite nella scaletta di tutto il calcio minuto per minuto: Ascoli Carrarese, Avellino Vicenza e Padova Verona per la seconda giornata del campionato cadetto, che ha preso il via ieri con l'ampia vittoria esterna del Modena 3-0 allo Zini sulla Cremonese, ed è proseguita oggi con altri due anticipi che hanno preso il via alle 19 che sono ancora in corso: Sampdoria Juve Stabia, con la Sampdoria in vantaggio, anzi in questo momento arriva il pareggio della Juve Stabia al 74esimo, Sampdoria che era andata in vantaggio con Tutino al terzo minuto di recupero del primo tempo, e proprio in questo momento è arrivato il pareggio degli ospiti con Bellic, quindi siamo sull'1-1 al 73esimo. L'altro anticipo vede il Cesena in vantaggio a Chiavari sull'Entella per 2-1, doppio vantaggio degli ospiti con Fiori al 25esimo e Christian Spendi al 36esimo, poi ha accorciato le distanze Tiritiello al 42esimo. Partiamo allora con la presentazione delle partite. Iniziamo da Torino, campo principale per Juventus Parma, con Giovanni Scaramuzzino.
1: Buonasera e buon campionato a tutti. In attesa prima o poi di essere di nuovo padrona del proprio destino, la Juventus ha intanto ben chiara la propria destinazione, di tappa in tappa, di giornata in giornata. Archiviato l'esordio vittorioso in quel di Frosinone, l'obiettivo è ora quello di confermare la vetta della classifica. Il Parma, superato ma non mortificato in casa dal Cagliari, cerca la ripartenza laddove forse meno te lo aspetti, in uno stadium dove il pubblico di casa attende vivacità esplosiva dai nuovi e conferme più convincenti da chi invece il bianconero l'ha già indossato. Non lo indosserà invece il bianconero il centrocampista ivoriano Kessié, che ha scelto l'Atalanta. Nota a margine ma non troppo: il calciomercato sta a fine agosto come la campanella scolastica all'orologio che segna meno 5 sul quadrante, ovvero manca davvero poco da evitare in ottica campionato la consegna incompleta del compito in classe, che ora si chiama verifica. Da verificare a proposito la conferma di Kolumuani in attacco dopo gli errori di mira dell'esordio, ma c'è titolare stasera anche David, e sull'altro fronte il nuovo assetto del Parma, che a volte lascia lo schema 3-5-2 per puntare su un 4-3-3 molto duttile, il tutto però all'insegna appunto delle idee di interscambio proprie di Carlos Cuesta. Oltre a Ildiz, padroni di casa privi di McKennie e di Thuram, non al meglio emiliani senza l'ex Nicolussi Caviglia, operato ieri a Londra. Tra i convocati va in panchina c'è l'ex fiorentina Fabian. Serata gradevole con un bel colpo d'occhio sugli spalti, l'assistenza tecnica di Andrea Montone ci porta direttamente alla lettura delle formazioni ufficiali, iniziando dalla Juventus. In porta c'è Vicario, linea difensiva a 4 con Bremer e Lucumi centrali, Calulu a destra, Selic l'ex romanista a sinistra, in mezzo in mediana Locatellis e Douglas Lewis, poi con Seisao, Davide Boga a supporto di Kolumuani in attacco. Parma che risponde con Corvi in porta, Del Prato, Troilo, Drobnic esordiente e Valeri in difesa, Bernabé, Keita, Mandela e Ordoñez a centrocampo, Brischi e Touré a supporto di Lontani in attacco, per una direzione di gara affidata a Forno della sezione di Roma 1 Studio Centrale.
0: Dalle 21, tre partite della seconda giornata del campionato di Serie B. Partiamo dallo stadio Cino e Lillo del Duca per Ascoli Carrarese con Andrea Taffi.
2: Buonasera ad Ascoli Piceno, è la sera della nuova curva sud, quella che fa da cornice ad Ascoli Carrarese. Due volti opposti della prima giornata, quello luminoso dell'Ascoli che ha sbancato Verona, quello afflitto della Carrarese superata in casa dal Mantova. Nuova curva dunque per lo stadio Cino e Lillo del Duca, quella ovale storica è stata abbattuta dopo il terremoto di 10 anni fa, parlo della curva alla destra del nostro punto di osservazione, alla destra della tribuna centrale. Quella nuova nasce all'inglese, ripida lungo la linea di fondo e ospita 4.000 dei 15.000 tifosi che sono attesi stasera. Andiamo in campo, le formazioni: Tomei, tecnico di casa, non cambia l'11 di Verona, 4-2-3-1 lo schema, in porta Vitale, linea a 4 con Milanese, Capitan Curado, Rizzo e Guiebre, in mezzo Damiani e Corradini, sulla tre quarti Siripo, Perciun e Duffizzi, davanti Shakir. In panchina gli ingaggi della settimana: Ricci dalla Samp e Brunori dal Palermo. Partono in panchina anche le novità della Carraresi: il portiere Pizzignacco dal Monza, il mediano Martini dal Sudtirol, l'esterno Esteves dal Catanzaro e il centrocampista Topalovic dall'Inter. Cioffi conferma il 3-5-2 di sabato scorso con l'innesto di Schiavi. Dunque Garofani in porta, difesa 3 con Ruggeri, Oliana e Romani, a centrocampo detto di Capitan Schiavi, interni sono Parlanti e Reale, sulle corsie Rui e Belloni, davanti Sisse e Abiuso. Dirige Andrea Zanotti di Rimini, Alvar, Volpi e Del Giovane. Si attendono, come detto, 15.000 spettatori, 29 gradi, umidità al 70%. È tutto da Ascoli Studio.
0: E ora andiamo al Partenio di Avellino per Avellino Vicenza con Piero Vitiello.
3: Buonasera da Avellino. Avellino e Vicenza sono accomunate dall'aver già perso per infortunio l'attaccante arrivato in estate, fila tra gli Irpini, Sajou tra i Berici. Quello che è diverso è il modo in cui hanno iniziato il campionato. Proprio qui una settimana fa gli Irpini sono stati battuti dall'Arezzo, oggi trovano un'altra neopromossa che invece all'esordio ha dato una prima traccia di continuità alla cavalcata trionfale dell'anno scorso in Serie C, battendo in casa il Catanzaro nella gara che ha inaugurato il campionato cadetto. Le formazioni: l'Avellino di Alessandro Nesta rinuncia a un attaccante, Biasci opta per il 3-5-2, Martinelli in porta, Izzo, Simic e Enrici sono i tre difensori, a centrocampo Moruzzi, Palumbo, Palmiero, Besaggio e Cancellotti, davanti Russo a supporto di Favilli e in panchina Walid Khedira, arrivato due giorni fa proprio per sostituire l'infortunato Fila. Non ha ancora trovato il centravanti sostituto di Sajou il Vicenza, che Fabio Gallo, orfano oggi anche del febbricitante Valoti, schiera con il 3-5-2 a propria volta. Gagno in porta, Cuomo, Leverbe, Marchizza in difesa, centrocampo Zonta, Carraro, Pietrelli, Pellizzari e Costa, davanti la coppia Alessio e Moncini. L'ultimo precedente qui al Partenio risale a 2 anni fa, pareggio senza reti, poi quella semifinale playoff di Serie C vide avanzare il Vicenza. C'è un precedente anche in Serie A, stagione 78-79, ai veneti non bastò un gol del grande Paolo Rossi, vinse l'Avellino 2-1. Buon colpo d'occhio sugli spalti, serata calda, arbitra Valerio Crezzini di Siena. Linea allo studio.
0: Chiudiamo all'Euganeo di Padova per Padova-Verona con Dario Giordo.
4: Buonasera dallo stadio Euganeo. 7 anni dopo l'ultima volta, Padova e Verona tornano a incrociare le loro strade. Primo derby stagionale in terra veneta, ma è partita già delicata. L'ambizioso Padova di Antonio Calabro, battuto il Pisa in trasferta, prova a fare un nuovo sgambetto a un'altra squadra che fino a maggio giocava in Serie A. Dall'altra parte al Verona serve il riscatto dopo la sconfitta interna dell'esordio contro l'Ascoli neopromosso, battuta dal resto che ha già fatto mugugnare i tifosi. A proposito di tifosi e spettacolo sugli spalti, tutto esaurito oggi all'Euganeo, quasi 12.000 gli spettatori che non sono voluti mancare, 1.500 quelli di fede veronese. Le formazioni, partendo dal Padova che il tecnico Antonio Calabro schiera col 3-5-2, Sorrentino fra i pali, Della Valle il capitano, Lovato e Pastina in difesa, Carissoni, Pompetti, Zuelli, Fusi e Cocchi a centrocampo, Caprari e Moro la coppia d'attacco. Risponde il Verona di Marco Baroni, 4-2-3-1 il modulo, le ali fra i pali, Zappa, Slotzaher, il capitano Edmundson e Bradaric, la linea difensiva Berned e Le Borgne, in mediana Compagnon, Arrui, Sar sulla tre quarti, Mulattieri è l'unica punta, arbitra Fabio Maresca della sezione di Napoli. Notte tropicale a Padova, 30 gradi in questo momento, padroni di casa in completo bianco con bordi rossi, Verona in completo giallo con bordi blu. Per il momento è tutto, lì allo studio.
0: Sono in corso altre due partite di Serie B, gare iniziate alle 19, a Chiavari il Cesena in vantaggio sull'Entella per 2-1, siamo all'86esimo, a Genova, Marassi, Sampdoria, Juve Stabia sono sull'1-1, qui siamo all'82esimo. Dalle 21 introdurremo in scaletta anche le altre tre partite di B che inizieranno a quell'ora. Intanto partiamo da Torino per Juventus Parma con Giovanni Scaramuzzino, che restituirà la linea allo studio per gli aggiornamenti dalle partite di Serie B in corso. Giovanni Scaramuzzino, Juventus Parma.
1: Grazie naturalmente Massimiliano. 3 i cambi decisi da Spalletti rispetto all'esordio di Frosinone, 2 dei quali sono obbligati per via delle indisponibilità di Yıldız e di McKenny. Juventus che batterà il calcio d'inizio tradizionale, tenuta bianconera, strisce verticali bianche, i pantaloncini, il calcio d'inizio affidato alla formazione di Spalletti in maglia a strisce ma orizzontali, giallo-blu, ha preso il via intanto la gara. C'è il Parma nella metà campo alla nostra destra. prima iniziativa proprio della Juventus, c'è Bremer che si pone in avanti, prova lo stacco aereo, tentativo di Francesco Conceição. Sponda non voluta, tentava il servizio per Locatelli con ultimo tocco da parte di un giocatore del Parma e quindi rimessa già effettuata dopo 22 secondi dalla Juventus che ha preso possesso della metà campo avversaria, difensori compresi. Tentativo per Douglas Luiz, il brasiliano allarga il gioco verso Calulu, più avanti c'è Francesco Conceição, il pallone viaggia raso terra, tentativo di servizio per Bremer, cambio gioco con il tentativo riuscito perlomeno in una prima circostanza da parte del difensore centrale Lucumi, l'ex Bologna, che poi non trova spazio e quindi l'azione riparte da Locatelli, l'uomo che sta ricoprendo adesso il ruolo di centrale difensivo dopo che lo stesso Lucumi si era spinto in avanti. Un lancio a cercare Columani, il tentativo di controllo da parte di Dobrinč che preferisce non rischiare l'uno contro uno contro l'avversario e quindi spedisce il pallone in fallo laterale. Tentativo da parte di Calulu di osservare la posizione dei compagni, poi preferisce servire all'indietro per Bremer. Il Parma in pratica fino al momento non ha toccato alcun pallone, si gioca da un minuto e venti. Ecco Calulu, il tentativo di servizio per Francisco Conceição, ecco Bremer il suo lancio a cercare lo scatto di Boga che non riesce a raggiungere il pallone, pallone giocato ma giusto per un attimo da Keita Mandela e poi l'iniziativa ancora juventina con il pallone che si sposta per linee orizzontali in questo momento con il controllo, il pressing ritardato ad opera nella circostanza di Touré, il giocatore maliano non può far nulla sul fondo di Francisco Conceição che però non riesce a controllare un pallone non facile, in effetti di testa si è avvitato lui che è altissimo, non è per mantenerlo in campo, aveva tentato il cambio gioco Boga, il buon inserimento da parte di Francisco Conceição ma il pallone è finito in fallo laterale, può tentare la prima iniziativa della partita. Al terzo minuto il Parma, lo Stadium Juventus 0 Parma 0, per gli aggiornamenti linea allo studio centrale.
0: Sui campi di Serie B a Chiavari il Cesena conduce sull'Entella per 2-1, siamo agli sgoccioli del tempo regolamentare, siamo all'89esimo, è successo tutto nel primo tempo con il doppio vantaggio del Cesena, Fiori e Christian Spendi, poi ha accorciato le distanze la squadra di casa con il terzino goleador Tiritiello. A Marassi, Sampdoria, Juve Stabia erano sull'1-1 perché è cambiato il parziale, è appena cambiato il parziale, quindi il vantaggio della Juve Stabia che ha rovesciato il risultato, Juve Stabia che è andato in vantaggio con Di Nardo, il vantaggio iniziale di Tutino per i blucerchiati, poi il pareggio di Bellic al 73esimo e all'82esimo la rete del 2-1 in favore della Juve Stabia, l'ha segnata Di Nardo. Torniamo a Torino, Juventus Parma.
1: Quarto minuto 0-0 ma aggressione famelica della partita da parte della Juventus che grazie a un'iniziativa adesso di Francesco Conceição guadagna il primo angolo della partita. Juventus che in questa prima frazione attacca da sinistra verso destra, ha tentato l'uno contro uno, saltato Valeri, tentativo di inserimento di David anticipato, ha chiuso la difesa emiliana con pallone spedito oltre la linea di fondo, calcio d'angolo che verrà battuto da destra secondo la visuale d'attacco della formazione bianconera, la rincorsa di Douglas Luiz e poi si sposta per favorire magari proprio con Conceição il tentativo adesso di scambio palla a terra, i due riescono adesso a spostarsi, il cross lo effettua con Conceição con il sinistro direttamente però sul fondo, tutto questo all'altezza del quarto minuto. Corvi, un completo verde fluorescente, va a recuperare il pallone ma lo consegna a Troilo, il compagno della difesa, un Parma che è stato letteralmente schiacciato in questo avvio di partita, cerca di ragionare con questa che sta cercando di trasmettere tranquillità ma l'inizio della Juventus è stato veramente imperioso anche se non si sono avute chiare occasioni da rete. Tentativo sul fronte sinistro di Boga, il pallone giocato ancora da quella parte, potrebbe arrivare il cross, va in profondità Douglas Luiz che non può essere servito, troppo lontano proprio dal Livoriano e quindi il cambio gioco si rende necessario per la formazione allenata da Spalletti, che sta dando indicazioni ai suoi. Il buon movimento di Colomani, il tentativo di Calulu nel ruolo proprio di ala in questo momento. Si sposta adesso Colomani e va a fare la prima punta David. Il tentativo di servizio era andato a dettare il passaggio il canadese, ma non è arrivato il pallone dalle sue parti e quindi si muove bene Selic. Il pallone ancora per Boga, prova l'uno contro uno, limite dell'area di rigore, il pallone è sul destro, poi lo scarico verso Conceição, se di difitta può entrare il portoghese in area di rigore, si coordina per un cross che viene nuovamente messo oltre la linea di fondo, il secondo angolo della partita, sempre da destra, nel primo caso uno schema con tocco corto, adesso Conceição dalla rincorsa potrebbe anche crossare direttamente all'interno dell'area di rigore, anche se ancora una volta si avvicina Douglas Luiz e viene in effetti servito, restituisce l'incombenza a Conceição, lo scambio del pallone con Lukumi che si sposta però per favorire un compagno, pallone ancora dalle parti di Conceição che probabilmente commette fallo su un avversario, si era allungato il pallone, Brizchi era andato in copertura, aveva protetto bene il pallone stesso, calcio di punizione quindi a favore del Parma, sesto minuto, Juventus 0 Parma 0, è il momento di ritornare agli studi di Roma, Massimiliano Graziani.
0: A Chiavari ci sarà in vantaggio sulla Virtus Entella per 2-1, siamo nel terzo minuto di recupero, un minuto al novantesimo allo stadio Ferraris con la Juve Stabia in vantaggio sulla Sampdoria per 2-1, torniamo a Torino.
1: 6 minuti e 15 secondi, per la prima volta palla al piede nella metà campo avversaria, la formazione ospite guadagna un calcio di punizione, Lontani che è l'uomo più avanzato perlomeno sulla carta, ma già abbiamo visto che si sta scambiando la posizione con Touré, ha guadagnato il calcio di punizione con retropassaggio però verso Bernabé, mani in tasca Spalletti, sta cercando appunto di valutare in presa diretta la, come la Juventus sta applicando la fase di interdizione, bene direi, perché Calulu in netto anticipo è riuscito a evitare guai seri per la propria difesa, palla al piede, può ripartire adesso Douglas Luiz, tentativo di uno contro uno, poi si ferma, scarica verso Boga, inizio effervescente per lui, all'indietro il pallone toccato verso Lukumi, l'ex Bologna si sposta anche il pallone, lo dà al centro per Bremer, il tutto a pelo d'erba, quindi raso terra, tutto il Parma ordinatamente dietro la linea del pallone, un Parma che adesso difende a 5 con Valeri naturalmente a sinistra e con Brischi invece spostato a destra, tentativo adesso di incursione con lancio per il solito Conceição, un cross interessante sul secondo palo, svetta però Troilo, riesce a allontanare, ci prova Douglas Luiz, una conclusione al volo applaudita al minuto numero 8 ma finita alta, non ci ha pensato due volte Douglas Luiz a cercare appunto di sfruttare questo rinvio, un pallone a campanile ben appostato, posizione centrale al limite dell'area di rigore, ha colpito al volo il pallone, si è impennato ed è finito direttamente in curva, finisce anche l'ottavo minuto, Juventus 0 Parma 0, studio centrale.
0: È finita a Chiavari con la vittoria del Cesena sull'Entella per 2-1, ricordo la sequenza delle reti, in vantaggio il Cesena con Fiori al 25esimo, poi il raddoppio con Christian Spendi al 36esimo, accorcia le distanze Tiritiello al 42esimo, non cambia più il parziale, diventerà finale con il Cesena che ha battuto la Virtus Entella per 2-1, si gioca ancora invece a Genoa con la Juve Stabia in vantaggio in casa della Sampdoria per 2-1 Juventus Parma.
1: Siamo arrivati al nono minuto e vi confermiamo che Brischi gioca nel ruolo di quinto difensore, quindi siamo ritornati al 5-3-2 che l'anno scorso Carlos Cuesta a lungo ha applicato durante la stagione. Tentativo adesso di Francisco Conceição, il pallone smistato verso Locatelli, ancora per Douglas Luiz, duetta e non è la prima volta con Francisco Conceição, restituisce il pallone all'indietro dalle parti di Bremer, anche i centrali della formazione Juventus, della Juventus, i centrali difensivi hanno varcato e di parecchi metri la metà campo avversaria, la sponda David Colomani, il tentativo adesso di ripartenza del Parma che guadagna con Bernabé un calcio di punizione, il direttore di gara era nei pressi, ha subito fischiato il fallo ma è un pressing se non asfissiante comunque ben organizzato, quello della squadra di Spalletti, con evidenti difficoltà da parte del Parma di rilanciare l'azione offensiva, ci prova trova adesso sul fronte destro Bernabé, un fallo e un cartellino giallo sul tentativo di ripartenza tra le proteste da parte del pubblico, perlomeno parte di esso. È arrivato un controllo che, se vogliamo, è stato favorito da un scivolone anche da parte del giocatore juventino Lukumi, che ha preso l'avversario. Si trattava di Lontani in ritardo e indiscutibile la decisione del direttore di gara di sanzionare appunto con il giallo lo juventino Lukumi. Si conferma vicino all'azione il direttore di gara Forno. Calcio di punizione già battuto ma senza esito, dopo aver annotato il nome del difensore. Il gioco è ripreso male però, perché c'è stato un lungo lancio a cercare il possibile inseguimento di Valeri. Non si sono capiti Valeri e Keita Mandela, che aveva tentato di servirlo, ma il pallone è stato guadagnato dal Parma. Parma che per la prima volta in questa partita prova anche una ragnatela di passaggi con tanto di pallone retrocesso verso Troilo. C'è Drobniak alla sua sinistra, non viene servito, ecco quindi che si fa vedere. In effetti riceve Briški, pallone che poi filtra nella metà campo avversaria, lo controlla in qualche modo Boga ma non riesce a trattenerlo all'interno del terreno di gioco. Selic, che era nei pressi, e nessuno dei due riesce quindi ad allontanare la minaccia. Una rimessa laterale per il Parma, battuta celermente con ennesimo lancio verso Valeri. Il controllo buono di petto, saltato in un primo momento almeno Kalulu, tentativo di incursione sul fronte di centrodestra. Buono il pressing del Parma adesso, che guadagna un calcio di punizione con il buon movimento da parte del Maliano Touré e il tentativo di anticipare gli avversari. La spinta con il braccio destro sulla schiena da parte di Bremer, l'arbitro se ne è accorto. Direi che anche in questa circostanza ha visto bene il direttore di gara. Calcio di punizione quindi a favore del Parma. Teniamo la linea per vedere se ci sarà un tiro diretto in porta o un possibile cross. La distanza è di circa 30 metri dalla linea di porta. In completo arancione Vicario, sta dando disposizioni ai suoi. È più probabile un cross, tenuto conto che si sono portati in avanti anche i difensori, a cominciare da Troilo, e arriva anche Del Prato, altro giocatore molto abile in fase di acrobazie aeree, con Lontani che adesso cede l'incarico del calcio di punizione a un compagno e va a verticalizzare a sua volta l'area di rigore avversaria. Valeri, il suo sinistro morbido al centro dell'area, un pallone colpito in qualche modo e tirato verso la porta avversaria da Ordoñez, pallone finito fuori. Vorrebbe una deviazione che né l'arbitro né i suoi collaboratori hanno invece visto. 13° minuto, Juventus 0 Parma 0, gli aggiornamenti dello studio centrale.
0: A Genoa Marassi, siamo al 95esimo, la Juve Stabia conduce ancora sulla Sampdoria per 2-1, ma sono le 20:59, 30 secondi, e quindi è arrivato il momento di inserire in scaletta le gare di Serie B che iniziano alle 21. Partiamo da Ascoli per Ascoli Carrarese, a seguire Avellino per Avellino Vicenza e poi Padova per Padova Verona. Partiamo da Ascoli con Taffi.
2: Eccoci qua, dunque preliminari in corso, le due squadre si stanno salutando. L'Ascoli veste in total white, cioè completo bianco con bordi della maglia dei pantaloncini neri, la Carrarese invece in completo giallo. Vi abbiamo detto della grande festa sugli spalti per l'inaugurazione della nuova Curva Sud. In questo momento i due capitani, Curado e Schiavi, con il tradizionale codino, il centrocampista della Carrarese italo-argentino, entrambi italo-argentini, sia Curado che Schiavi sono nativi dell'Argentina, e dunque adesso si stanno schierando le due squadre in campo e tra poco si va ad iniziare. Quindi linea ad Avellino.
3: Anche ad Avellino la partita non è ancora iniziata, ma le squadre si stanno schierando nelle rispettive metà campo prima di dare il calcio d'inizio a questa sfida. Sfida che affronteranno con le divise tradizionali, tutta verde per l'Avellino, le tradizionali invece strisce bianche e rosse per il Vicenza. Sventolio di bandiere sia nella curva sud dell'Avellino che nel settore riservato agli ospiti, ne sono arrivati un centinaio. Non è ancora iniziata dunque la sfida tra Avellino e Vicenza. Andiamo a Padova per Padova Verona da Dario Giorno.
4: Grazie a Pietro Vitiello, sono foto di gruppo in questo momento per Padova e Verona, derby che deve naturalmente cominciare, leggero ritardo anche qui allo stadio Euganeo, in questo momento l'addol da parte dei giocatori del Verona, il Padova è già schierato in campo, poco fa lo scambio dei gagliardetti fra i due capitani. Lovato del Padova, tra l'altro ex di turno, passato nel Verona, e Edmundson, capitano da quest'anno, dopo essere arrivato al Verona nel mercato di riparazione dello scorso campionato di Serie A. Quasi tutto pronto, si stanno schierando le due formazioni, ma ancora non si avvicina il fischio d'inizio, allora non perdiamo altro tempo e restituiamo la linea allo studio.
0: Recupero lunghissimo al Ferraris, con la Juve Stabia in vantaggio sulla Sampdoria per 2-1, siamo al 97esimo. Cambia allora la scaletta, rimane campo principale ovviamente sempre Torino con Juventus Parma, a seguire Ascoli Carrarese, Avellino Vicenza e Padova Verona, ai microfoni Giovanni Scaramuzzino, Andrea Taffi, Piero Vitiello e Dario Giordo. Torino.
1: Poco più di un quarto d'ora, 0-0 il punteggio, ma il Parma si è scosso, ha guadagnato un calcio d'angolo e soprattutto ha creato una manovra veloce con una serie di passaggi portando due o tre uomini nell'area di rigore avversaria non fortunati, a cominciare da Lontani al momento del tentativo di battere a rete. Juventus che ci riprova, Juventus che attacca in bianconero da sinistra verso destra in giallo-blu a strisce orizzontali. C'è la formazione allenata da Carlos Cuesta che ha proposto una difesa a 5 perlomeno in questa prima fase della sfida. Tentativo di Kalulu, si ferma, finta il cross, su di lui non lo molla Keita Mandela, costringe l'avversario quindi a cambiare fronte del gioco, tocca ma giusto per un attimo Boga, dopo il servizio di Locatelli. Adesso i ritmi sono sicuramente più lenti rispetto a un avvio in cui la Juventus aveva letteralmente schiacciato gli avversari nella loro metà campo. Un tentativo sempre di Locatelli, Douglas Luiz il controllo addirittura con la suola della scarpa, finta il lancio lungo in verticale poi da Kalulu, da questi verso Conceição che restituisce l'incombenza proprio a Kalulu, l'ex milanista all'indietro per Bremer. C'è l'opportunità adesso di farsi vedere da parte dello stesso Douglas Luiz, prova a verticalizzare Selic ma non viene servito dai compagni, gioca prevalentemente a destra la Juventus perlomeno in questa fase della partita. Il tentativo di Kolumani, spalle alla porta con David più avanzato nel circostanza, ancora l'opportunità di inserimento di Lukumi, unico giocatore ammonito, tentativo per Boga, prova l'uno contro uno nei confronti di Brischi, non arriva però il cross, è leggermente più lenta la manovra della Juventus, c'è un fallo però su Douglas Luiz e probabilmente arriverà anche il cartellino giallo per Touré. Così è infatti, tutto questo al minuto numero 18, Juventus 0 Parma 0, Ascoli Piceno.
2: Secondo minuto allo scadere, Ascoli 0 Carrarese 0, prime fasi abbastanza interlocutorie con il possesso palla dei bianconeri, con Guebre che cede a sinistra per Duffizi, tradizionale il punta uomo di Duffizi che prende il fondo su Belloni, mette la palla in mezzo, Chakira gira di testa, attenzione la palla che esce fuori di poco, dunque prima occasione per l'Ascoli con un colpo di testa di Amin Shakir e il punteggio che resta sullo 0-0 quando siamo entrati nel terzo minuto, due mezzo sul cronometro, linea che va ad Avellino.
3: Due minuti di gioco anche ad Avellino, il risultato è fermo sullo 0-0 tra Avellino e Vicenza, Vicenza però già molto pericoloso, per la verità Vicenza già a segno, gol annullato, lo diciamo subito, dopo 70 secondi era stato Moncini a scattare sul filo del fuorigioco, anzi oltre il filo del fuorigioco, infatti si è alzata la bandierina dopo che l'attaccante ex Bari aveva depositato il pallone in rete, poi dopo controllo VAR è stata confermata la scelta iniziale. Vicenza ancora in attacco, lato destro con Pietrelli che prova ad inserirsi, anticipato però da Simic che si rifugia in fallo laterale, rimessa con le mani a favore degli ospiti. Siamo al terzo minuto, Avellino 0 Vicenza 0 Padova.
4: 2:40 allo stadio Euganeo, 0-0 fra Padova e Verona, via dunque al primo derby veneto della stagione, rimessa laterale in favore del Padova, out di destra abbondantemente all'interno della metà campo dei biancoscudati, rimessa effettuata da Della Valle a cercare la testa di un compagno ma svetta come al solito Edmundson, praticamente insuperabile di testa il veronese, break del Verona che prova a portare palla per un momento con Zappa ma c'è l'immediata risposta da parte del Padova. prova con rapido recupero del pallone. Ora però in possesso del portiere veronese Leali. 3 minuti 15 secondi allo stadio Uganeo. Padova 0, Verona 0. E lì allo studio.
0: Abbiamo il finale di Genova, dove la Juve stava abbattuto la Sampdoria per 2-1. Vantaggio illusorio dei padroni di casa nel terzo minuto di recupero del primo tempo con Tutino. Poi è arrivato il pareggio della Juve Stabia con Bellic al 73esimo e all'82esimo il sorpasso con la rete di Di Nardo. Juve Stabia che supera fuori casa la Sampdoria per 2-1. Torniamo a Torino.
1: 0-0 il punteggio, Juventus in avanti, allontana Troilo di testa, arriva il colpo di testa a sua volta di Bremer che si era spinto in avanti, il pallone non filtra, Parma momentaneamente in 10 perché ci sono dei problemi fisici per Drobnic, già pronto però a rientrare in campo, deve attendere ancora qualche secondo. Colomani incursione, prova l'uno contro uno, ottiene il calcio d'angolo numero 3, qualche anche timida protesta da parte del francese che voleva un fallo di mano ad opera di un difensore della formazione emiliana. Calcio d'angolo numero 3 come i precedenti da destra con sempre con Seisao che prende una lunga rincorsa e Douglas Luiz che si avvicina per dettare come è stato nei casi precedenti il corto passaggio. Tutto il Parma all'interno della propria area di rigore, non è arrivato in precedenza il cartellino giallo per Touré, solo minacciato di sanzione col giallo. Arriva intanto il fischio del direttore di gara, si allontana questa volta Douglas Luiz, la parabola interessante ad opera di Conceição, il pallone respinto di testa da Bernabé con l'ausilio poi di Drobnic che è rientrato sul terreno di gioco, ancora un cross, uno spiovente allontanato dalla difesa.

0: Ascoli Piceno.
1: Sesto minuto al Duca, Ascoli 0, Carrarese 0, bianconeri padroni di casa in possesso palla con Guebre che tocca all'indietro per Rizzo, poi ancora verso destra per Curado e si va sulla fascia destra da Milanese che supera la linea mediana, tocca per Silipo che riceve affrontato da Rui, poi palla in mezzo per Damiani con Corradini che fa da cerniera e scaraventa a sinistra per Duffizzi, pallone troppo lungo, si perde in fallo laterale per la Carrarese. Il possesso palla dell'Ascoli è uno dei temi di questa partita, così come lo sono le ripartenze della Carrarese, squadra molto giovane che ha talento e gamba, nonostante la sconfitta con il Mantova il sabato scorso ha fatto vedere cose molto interessanti. Adesso il rilancio della Carrarese in avanti, il duello tra Guebre e Parlanti vinto dal giocatore del Burkina Faso e recupera per l'Ascoli. Settimo minuto tra Ascoli e Carrarese, sempre 0-0, linea che va ad Avellino.
2: 6 minuti e 20 sul cronometro del Partenio Lombardi, 0-0 tra Avellino e Vicenza, ma in questo primo scorcio di partita si gioca solo in una metà campo, quella difensiva dell'Avellino. Avellino che adesso prova a perfezionare il rilancio, è costretto ad andare lungo Enrici, trova però Russo che riesce ad addomesticare bene il pallone e finalmente riesce a spingersi oltre da tre quarti offensiva l'Avellino, pallone allargato sulla destra per Palumba, 1-2 con Russo che entra in aria, cross in mezzo, si coordina Moruzzi che però di testa non riesce a rimettere il pallone in mezzo, pallone che danza ancora nel cuore dell'area di rigore e poi viene ravvisato da parte dell'arbitro Crezzini di Siena, un fallo in attacco dell'Avellino. Dunque prima sortita offensiva per gli Irpini, non cambia il punteggio al settimo minuto, Avellino 0 Vicenza 0. Torniamo alle Legane.
3: Ed è il settimo anche a Padova, 0-0 fra Padova e Verona. Il primo tiro nello specchio della porta della partita 2 minuti fa effettuato da Lellas, una conclusione di Bradaric favorita da un inserimento di Le Born, 20 metri per il centrocampista francese indisturbato, poi lo scarico per Sar, l'appoggio per la corrente Bradaric, sinistro da una ventina di metri, non particolarmente impegnativo l'intervento del portiere del Padova Sorrentino. Calcio d'angolo ora per il Padova, il primo della partita, bandierina di sinistra si incaricherà della battuta lo specialista Caprari. Vediamo che si schierano le formazioni all'interno dell'area di rigore, praticamente tutti dentro gli ultimi 16 metri tranne tre giocatori del Padova, portiere compreso, e naturalmente Caprari che sta per battere. Allora a questo punto seguiamo la battuta, la chiamata dello schema da parte del numero 10 del Padova, le ultime raccomandazioni del direttore di gara alle squadre prima della battuta. Ci vuole ancora un po', ma ci siamo quasi. Sta per partire la rincorsa da parte di Caprari col piede destro, vediamo, arriva in questo momento l'ok da parte del direttore di gara, la palla, attenzione, spiova pericolosamente l'uscita con i pugni da parte di Leali, si gioca ancora con il Padova che tiene vivo il possesso della palla, ma arriva Le Born ad allontanare il pericolo. 8:15 allo stadio Euganeo, Padova 0 Verona 0, in linea allo studio
4: Torino Juventus Parma.
0: Siamo arrivati al 25esimo, 0-0, Juventus che spinge, tentativo ancora di Douglas Luiz che riesce a vedere libero sul fronte destro Francisco Conceição, finta il cross, su di lui c'è Valeri, lo costringe a un retropassaggio per Locatelli, ancora schierata con i difensori centrali, compresi loro nella metà campo avversaria, la formazione di Spalletti con Selic che si allarga sul fronte destro, poi è Bogà che controlla di destro a cercare l'altro esterno d'attacco, cioè Francisco Conceição, ottimo il controllo, punta l'uomo, si tratta di Keita Mandela, cross, pallone allontanato in qualche modo dalla difesa del Parma, poi però arrivano prima i difensori della Juventus con Bremer, l'azione da difensiva perlomeno potenzialmente si sta in fretta tramutando in offensiva con Douglas Luiz che si è spostato sul fronte di centrosinistra, Boga con Selic, non arriva il cross e nemmeno la chiusura del triangolo con l'ex Sassuolo e quindi l'azione juventina riparte da Locatelli, allarga il gioco raso terra in direzione di Kalulu, punta l'uomo, si tratta di Keita Mandela, poi non c'è spazio per l'incursione dell'ex milanista e quindi la sponda si rende necessaria con tocco verso Conceição, controllo ancora David per Colomani che si allarga molto sul fronte destro, poi un tentativo di conclusione da parte di Douglas Luiz con pallone finito sul fondo, colpito male anche il pallone che ha finito la sua corsa contro i tabelloni pubblicitari. È andato via il primo quarto di gara, 26esimo minuto allo stadio, 0-0 tra Juventus e Parma, ancora Ascoli Piceno.
1: 10 e mezzo sul cronometro, Ascoli 0, Carrarese 0. È appena rientrato in campo Abiuso, reduce da un minuto fuori campo per

0: che aveva subito.
1: Scusa Taffi, l'Avellino è passato in vantaggio, chiedo scusa, Avellino in vantaggio, il gol all'undicesimo minuto è stato realizzato da Besaggio. A dopo per la descrizione di questa segnatura. Intanto la linea torna ad Ascoli.
0: Silipo in possesso di palla con Milanese che cerca di gestire un possesso sulla fascia destra. Dicevamo delle nuove regole che hanno visto Abiuso scontare un minuto fuori dal campo per i soccorsi ricevuti in precedenza, ma ora parità numerica ristabilita e primo calcio d'angolo per l'Ascoli che batterà proprio sotto la nuova curva sud. Rozzi con Andrea Silipo che sistema il pallone, i giocatori che si sistemano in area di rigore, la Carrarese difende misto con 4-5 giocatori a zona e altri 3 invece che sono a uomo. Pronto a partire Silipo, chiama lo schema, si avvicina a Chakir, ma Silipo va a lungo sul secondo palo dove c'è Curado, palla che sfila e finisce sul fondo dall'altra parte rispetto al punto di battuta. Ascoli 0, Carrarese 0 è il parziale quando siamo giunti al dodicesimo minuto. Andiamo ad Avellino,
1: dove come vi abbiamo raccontato il punteggio è cambiato perché l'Avellino si è portato in vantaggio sul Vicenza 1-0. Il gol è stato realizzato da Michele Besaggio. Raccontiamo l'azione con lo stesso Besaggio che, partito dalla sinistra, ha chiesto il dai e vai a Favilli che in posizione di pivot ha tenuto il pallone, ha aspettato l'inserimento del compagno e poi con uno splendido colpo di tacco lo ha messo a tu per tu con Gagno e Besaggio non ha sbagliato. Pallone passato sotto il corpo del portiere per l'1-0 siglato dall'Avellino che adesso prova anche subito una ripartenza, si conquista un buon fallo Capitan Palmiero a ridosso della tre quarti di campo difensiva degli Irpini. Dunque cambia il punteggio al tredicesimo minuto adesso, Avellino 1 Vicenza 0. Padova
2: dodicesimo a Padova, Padova 0 Verona 0, pochi istanti fa Padova vicino al gol, servizio di Fusi dalla tre quarti che ha trovato in ottima posizione Moro, il controllo col petto e poi la conclusione da parte dell'attaccante padovano, palla che però è terminata alta dando l'illusione o perlomeno interrompendo la speranza della rete per il pubblico di casa. Rimessa laterale ora in favore del Verona proprio sulla linea della metà campo, il tentativo di servizio in profondità per Mulattieri che termina a terra, non c'è irregolarità, possesso palla ancora per il Verona che prova a orchestrare la manovra d'attacco. 12:45 allo stadio Ganeo, Padova 0 Verona 0 studio.
3: Torniamo a Torino, Scaramuzzino.
4: Grazie Massimiliano, 29esimo minuto, 0-0 allo Stadium tra Juventus e Parma e proprio sul fronte emiliano senza un vero centravanti è il movimento dei singoli, a volte anche frenetico, a creare qualche problema perlomeno di posizionamento alla difesa bianconera. Tiri in porta però verso Vicario non ne sono arrivati e stessa cosa dicasi verso Corvi, una Juventus che per come aveva approcciato la partita mettendo in seria difficoltà nei primi 10 minuti la formazione avversaria sembrava fosse addirittura famelica nel tentativo di sbloccare lo 0-0. La cosa non è riuscita, adesso il Parma prova una difesa molto coriacea, c'è un fallo commesso su Colomani, si muove molto, spesso la prima punta la fa David e vi confermiamo che il Parma gioca con la difesa a 5 con Brichki che viene impiegato come esterno destro difensivo. Tentativo adesso di smistare il pallone verso Francisco Conceição che controlla le sue spalle, c'è Calulo, evitato Keita Mandela, alle sue spalle tentativo di pressing di Touré che però va a vuoto, c'è spazio per Selic, l'inserimento di Pogba, di Pogba nel ruolo di ala destra, punta proprio Brichki, vince il rimpallo, si coordina per un cross, pallone che viene spedito direttamente in fallo laterale, 30esimo esatto allo Stadium, Juventus 0 Parma 0, Ascoli Piceno.
0: Calcio d'angolo per la Carrarese, batte Rui, esce Vitale di con i pugni, forse c'è fallo sul portiere dell'Ascoli, palla che è carambolata poi fuori dal campo, Zanotti dice fallo in attacco della Carrarese, si ripartirà con un calcio di punizione, nel periodo non collegato due calci d'angolo della Carrarese che hanno equilibrato i due dell'Ascoli e adesso riparte l'Ascoli con Nicolas Rizzo, l'italo brasiliano che cede in verticale per Chakir che accorcia nella propria metà campo e allarga il gioco sulla destra per Milanese che riceve riceve il supporto di Silipo, poi se ne va a taglia nella sovrapposizione interna milanese, palla che torna verso il centro del campo tra Damiani e Corradini, i due mediani dell'Ascoli, che fanno scivolare il pallone verso sinistra, dove Guebre adesso va a dialogare con il suo dirimpettaio Duffizi, che gioca contro Belloni, gli mette la palla fuori. Adesso è proprio Duffizi che si incarica della rimessa in gioco, palla per Damiani che trova tutte le linee di passaggio chiuse, allora deve tornare da Curado, dietro dunque milanese, e il giro palla finisce sulla destra come da tradizione per l'Ascoli, che è solito anche fare 2, 3, 4 giri di palla per cercare di sfiancare un po' sia gli attaccanti della squadra avversaria che la linea mediana.
1: Raddoppio dell'Avellino Russo, scusami Taffi, rientriamo tra poco in diretta per raccontarvelo. Avellino 2 Vicenza 0 al minuto 16, a te.
0: Solo per minuti e punteggio, 17esimo, Ascoli 0 Carrarese 0, andiamo a sentire Avellino.
1: Il raddoppio è arrivato sull'asse, Favilli, ancora lui autore dell'assist, è Russo, un contropiede che è partito addirittura dietro la metà campo offensiva degli irpini. Favilli l'ha gestito benissimo, ha premiato l'inserimento di Russo con il Vicenza piuttosto sbilanciato in avanti. Russo che è più rapido del diretto marcatore, nell'occasione ci sembrava si trattasse di Marchizza, lo ha bruciato sul tempo, e poi anche lui davanti a Gagno come Besaggio poco prima non ha sbagliato, e dunque raddoppio dell'Avellino al 17esimo minuto. Il punteggio è di Avellino 2 Vicenza 0, non si è ancora ripreso a giocare con i giocatori irpini che si attardano ancora nei festeggiamenti. Noi torniamo a Padova.
2: 16:30 allo stadio Euganeo, Padova 0 Verona 0, calcio di punizione in favore del Verona per un fallo subito da Le Born. Siamo in prossimità dell'out di destra, una quarantina circa di metri di distanza dalla porta difesa da Sorrentino. Della battuta si incaricherà Bradaric col piede sinistro. Qualche protesta in questo momento da parte dell'allenatore del Padova Calabro, ci vorrà però ancora un po' prima che il gioco riprenda. Addirittura il direttore di gara Maresca va a riprenderlo. Non perdiamo altro tempo, 17 minuti 5 secondi di gioco, Padova 0 Verona 0. Elena allo studio.
3: Juventus Parma.
4: Palo da parte di Francisco Conceição, conclusione dal limite, si resta sullo 0-0, 33esimo che adesso cede il posto al minuto successivo, cede invece il posto lontani a Touré che provava a dettargli il passaggio, non si capiscono i due, ha rischiato molto poco fa il Parma, ma seguiamo ancora l'iniziativa della formazione juventina, un tentativo di Douglas Luiz, c'è spazio ancora per Locatelli di sinistro in profondità, spalle alla porta c'è David, anzi Qualumani, si sposta poi Calulo per favorire l'inserimento del giocatore più effervescente con la maglia bianconera, Conceição, non arriva il cross, retropassaggio per Calulo, prova ad andare a dettare superiorità nell'area di rigore avversaria con una serie di passaggi vorticosi, comunque anche precisi nella circostanza, vuoto il tentativo di pressing avversario, Calulo di prima intenzione, Douglas Luiz addomestica il pallone, non c'è la possibilità però di servire alcun giocatore in maglia bianconera perché è molto ordinata in fase di interdizione la squadra di Carlos Cuesta, ancora un'iniziativa affidata a Lucumi, si sposta Locatelli, riceve lancio lungo per lo scatto di Douglas Luiz, l'uscita sicura di Corvi, dicevamo appunto che l'occasionissima per passare in vantaggio è arrivata al minuto numero 33 per la formazione di Spalletti con Locatelli che ha visto la corrente con Conceição tagliare questa volta in diagonale, però intanto è Colomani che controlla un pallone, probabilmente c'è un fallo, si è allungato troppo il pallone stesso dopo averlo sottratto regolarmente a Valeri Colomani e quindi ha commesso fallo, e c'è un fallo poi anche su Lontani. Dicevamo prima di chiudere il nostro intervento dallo stadio che la Juventus ha colpito un palo clamoroso poco fa nel 33esimo minuto, un'iniziativa di Locatelli con l'ottimo suggerimento per Conceição che ha tagliato in diagonale la metà campo avversaria partendo da destra, lasciato libero inopinatamente dalla difesa della formazione emiliana al limite dell'area di rigore, il controllo con il sinistro, la conclusione raso terra, non c'è arrivato Corvi, salvato dal palo, conclusione raso terra con il Parma appunto che ringrazia la base del palo, Corvi pur tuffandosi dalla parte giusta era in ritardo, 0-0 il punteggio, 36esimo minuto tra Juventus e Parma, linea nuovamente a Ascoli Piceno.
0: 21esimo del primo tempo, Ascoli 0, Carrarese 0. Ascoli in possesso palla, Milanese che fa scivolare il pallone verso destra con Silipo che punta a Rui, dalla sua parte c'è anche Corradini, alla sua sinistra Damiani che riceve, poi c'è Perciun che si fa vedere, poi l'anticipo di un giocatore della Carrarese, quasi palla recuperata, invece Damiani riesce a riportarla in possesso bianconero con Ghiebra, adesso che viene chiamato a gestire questo pallone sul pressing di Parlanti. Allora palla che torna a destra con Milanese che la lavora con calma, bassa ritmo, l'Ascoli con Curado per Rizzo, mentre il canto dei tifosi bianconeri continua ad essere presentissimo sulla scia dell'inaugurazione. Attenzione a questo passaggio sbagliato di Damiani che perde palla, si sia, si vola uno contro uno contro Curado, entra in area, si sia, il tiro di sinistro che finisce al lato di un metro, occasione, l'occasione più importante per la Carrarese fino a questo momento, sbagliata da Sissé su una palla persa dell'Ascoli. Bravo il guineano a sfruttarla, meno bravo nel tiro, nella conclusione che è finita di poco al lato. 22esimo, Ascoli 0, Carrarese 0, Avellino.
1: Quindi si conclude in questo momento il 21esimo e si entra nel 22esimo minuto sul punteggio di Avellino 2, Vicenza 0. Avellino che ci ha provato poco fa ancora una volta, un tiro sballato però da parte di Capitan Palmiero che ha provato da lontanissimo e non ha impensierito Gagno. Ci ha provato dall'altro lato invece il Vicenza con una proiezione offensiva di Marchizza, un diagonale sul quale però Martinelli non ha avuto problemi a bloccare a terra. Adesso è ancora l'Avellino che prova con lo stesso Palmiero a sviluppare una d'attacco, pallone che però entra di nuovo in possesso del Vicenza che prova a ragionare e a riprendersi dopo i due schiaffi subiti all'11esimo da Besaggio, al 16esimo da Russo. Avellino 2, Vicenza 0 quando siamo al 21esimo minuto e 40 secondi. Linea Padova.
2: 21:30 allo stadio Euganeo, Padova 0, Verona 0, ma due minuti fa l'occasione più ghiotta della partita l'ha avuta il Padova, un rilancio, un disimpegno, un tentativo di disimpegno lento da parte di Slozzaer in prossimità della linea di fondo, ne ha approfittato Fusi per recuperare palla, il servizio per la corrente Pompetti da due passi, clamorosa occasione sciupata dal centrocampista padovano, grande parata però di Leali. Ora calcio di punizione per il Padova all'interno della propria metà campo, si incarica della battuta l'estremo difensore bianco scudato Sorrentino. 22 minuti 15 secondi allo stadio Euganeo, Padova 0, Verona 0. Linea allo studio.
3: Torniamo a Torino, Juventus Parma, Scaramuzzino.
4: 39esimo minuto, 0-0 il punteggio, passata alla bufera iniziale il Parma, mantiene appunto il punteggio di partenza ma è la Juventus a fare la partita. Poco fa punizione sul settore di centro-destra, conclusione adatta a un mancino, non si è lasciato pregare Francisco Conceição, il suo tiro di sinistro è finito però alto. Intanto addomestica un bel pallone con il petto, Boga lo dà a Selic, non si chiude il triangolo con un Parma che prova la ripartenza. C'è Keita Mandela adesso nel ruolo di playmaker, si è spostato per l'occasione Bernabé sul fronte di centro-sinistra, riparte però sul fronte destro secondo la visuale d'attacco la formazione ospite, ma riesce a guadagnare comunque un fallo laterale che alleggerisce un pochino la difesa. Retropassaggio verso Corvi, il controllo col piede sinistro, con il destro raso terra verso il giovane sloveno Drobnic, titolare davvero a sorpresa questa sera. Ancora Drobnic, prova il lancio lungo per Bernabé che non può arrivarci di testa, stessa cosa dicasi per Lontani, e quindi lancio in profondità di Douglas Luiz, il pallone allontanato in scivolata da Bernabé, ancora Bernabé in semiscivolata questa volta di sinistro dall'indietro per Drobnic che non se la sente di restituire il pallone al compagno, lo scaglia via e non l'ha presa benissimo, diciamo così, Bernabé. Ancora la Juventus che spinge, formazione bianconera che attacca da sinistra a destra, lo fa nella circostanza con Locatelli, punta l'uomo, poi si ferma, scarica di sinistro verso il giocatore più pimpante della Juventus, cioè Conceição, prova addirittura la conclusione in porta, un pallone leggermente schermato, poi toccato da un difensore, fatto sta che arriva innocuo o quasi tra i guantoni di Corvi, già pronto al rinvio. 40esimo minuto, Juventus 0 Parma 0, linea ad Ascoli Piceno.
0: 25esimo al del Duca, Ascoli 0, Carrarese 0. L'Ascoli ha risposto all'occasione che vi abbiamo raccontato in diretta di Sissé con un lancio di Curado che è stato fatto sfilare da Shakir, palla in area sulla sinistra battuta di prima da Silipo, un tiro, una rasoiata di sinistro però abbastanza centrale che Garofani ha controllato abbastanza bene. Queste sono le due occasioni maggiori capitate in questi primi 25 minuti e adesso il rilancio di Garofani finisce di testa con Rizzo che appoggia per Damiani, adesso gestisce curato.
2: Chiedo scusa, interrompo da Padova il vantaggio del Padova al 25esimo, probabile deviazione di un giocatore del Verona su un traversone di Cocchi, cambia comunque il punteggio allo stadio Euganeo, Verona 1, Padova 0 e di nuovo la linea d'Ascoli.
0: Uffizi che porta palla ma la perde per l'anticipo di Rui, adesso attenzione alla ripartenza della Carrarese, 3 contro 3, Rui con palla sulla sinistra per Abiuso dove arriva con Uffizi che viene ammonito per una bruttissima scivolata che ha steso Abiuso, dunque cartellino giallo per Uffizi e gioco fermo, calcio di punizione per la Carrarese, 26esimo minuto al Del Duca, Ascoli e Carrarese sempre sullo 0-0, Avellino.
1: 26esimo anche qui, ma il punteggio dice 2-0 per l'Avellino sul Vicenza. Vicenza che sta provando ad imbastire una reazione, lo fa adesso con il Capitan Costa che serve centralmente per Carraro che allarga e dunque contribuisce a cambiare totalmente il fronte di gioco per Pietrelli, punta l'avversario che è Moruzzi, gli respinge il pallone, ancora Pietrelli che prova a raggiungere la linea di fondo, viene raddoppiato e poi commette fallo su Besaggio che era stato bravo a raddoppiare, lui che aveva portato in vantaggio l'Avellino al minuto numero 11, poi al 16esimo il raddoppio di Russo per l'attaccante napoletano, si tratta del secondo gol in due partite, aveva segnato anche alla prima giornata contro l'Arezzo, dunque per Russo un ottimo inizio di campionato. Avellino 2 Vicenza 0 quando siamo arrivati al 27esimo minuto, torniamo a sentire come sta andando il derby veneto dove è cambiato il punteggio.
2: Grazie a Piero Vitiello, 26:30, Padova 1, Verona 0, è cambiato da poco più di un minuto dunque il punteggio, la rete dovrebbe essere stata siglata da Pompetti, il traversone alla fascia sinistra di Cocchi, tanto spazio per il giocatore classe 2007 per mettere il pallone in mezzo, probabile forse deviazione anche di Edmundson, il tabellone dello stadio attribuisce però la rete al centrocampista padovano, dunque il Padova ha approfittato di un momento di particolare vena per prendere il sopravvento, 27esimo in questo momento, dunque il punteggio Padova 1 Verona 0, Elena allo studio.
3: Torniamo a Torino, Juventus Parma.
4: Grazie, 43esimo minuto, allo stadium è sempre 0-0, 43esimo che in questo istante diventa 44esimo, da difensiva invece diventa in questo momento offensiva l'azione del Parma, Bernabé si sposta, non riceve però retropassaggio con ancora chiamato in causa Drobnic sul fronte destro, c'è spazio adesso per Brischi, si ferma Del Prato, lo serve, poi però la difesa della Juventus chiude bene e il Parma è costretto a retrocedere per mantenere il posto stesso all'interno della propria metà campo, c'è probabilmente così infatti un fallo proprio all'altezza poco prima della linea del centrocampo su Ordoñez e quindi punizione che sarà battuta dalla formazione gialloblu. Si allarga Valeri che viene richiamato da Carlos Cuesta che gli sta dando indicazioni particolari, un Parma non diciamo solido con la difesa a 5 ma comunque la diga ha tenuto e in effetti il movimento, l'interscambio da parte di Davide Colomuani non ha messo in crisi la difesa della formazione ospite che adesso allontana però un pallone sperando che Touré possa intercettarlo, così non è, arriva sempre prima Calulo che poco fa ha servito un pallone di testa a Douglas Luiz, la conclusione non ha creato problemi al portiere Corbi, può ripartire ancora una volta la formazione emiliana con Brisci che guadagna il possesso di palla al minuto numero 45, il Parma mantiene lo 0-0 di partenza e nella circostanza mantiene anche il possesso accingendosi con Del Prato a battere una rimessa laterale, ultimo minuto ma si recupererà perché c'è scatta la pausa rinfrescante, Juventus 0 Parma 0, nuovamente Ascoli Piceno.
0: 30 secondi alla mezz'ora al Del Duca, Ascoli 0 Carrarese 0, i padroni di casa in fase di attacco con Milanese che cede a Silipo, fascia destra, prolungamento del limite dell'area di rigore, Silipo 1 contro 1 contro Rui, con la palla prende il fondo Silipo, ribatte Rui in calcio d'angolo, terzo calcio d'angolo per l'Ascoli che ne ha avuto uno per l'infrazione di 5 secondi di Garofani. Questa è un'altra delle regole che caratterizzano questa stagione. Adesso Silipo che si accinge a battere il calcio di punizione, batterà di sinistro, dunque dal fronte destro, palla che andrà a rientrare verso la porta di Garofani, pronto a battere Silipo che prende il secondo palo, esce Garofani ma Oliana ci arriva di testa, ribatte, dunque palla che viene gestita dall'Ascoli con Vitale addirittura nel cerchio di centrocampo, il portiere Vitale nel cerchio di centrocampo. 30 e 15 sul cronometro, Ascoli 0 Carrarese 0 Avellino.
1: Cartellino giallo per Moncini del Vicenza che ha fermato trattenendolo per la maglietta il capitano dell'Avellino Palmiero che si stava involando in contropiede. Siamo al 31esimo minuto in corso tra Avellino e Vicenza, 2-0 per gli Irpini che poco fa con un altro break hanno centrato i pali della porta difesa da Gagno, stavolta però Gagno si è opposto bloccando il tiro scagliato da fuori di sinistro da parte di Palumbo dopo l'iniziativa l'ennesima da parte di Russo, migliore in campo insieme al partner d'attacco Favilli, autore fin qui di due assist. Adesso è ancora l'Avellino che manovra sulla destra, il pallone che raggiunge lo stesso Palumbo, colpo di tacco che non va a buon fine in questo caso, recupera palla il Vicenza ma la spedisce, la perde in fallo laterale, si riprende con la rimessa in gioco per gli Irpini, 30 minuti e 50 secondi, Avellino 2 Vicenza 0, Dario Giordo Padova Verona.
2: Grazie a Piero Vitiello. 30 e 50 Leuganeo, Padova 1 Verona 0, gialloblu in possesso palla in questo momento, l'alleggerimento per le ali, il servizio in profondità, tentativo quantomeno del portiere del Verona, pallone immediatamente recuperato dal Padova ma c'è il controbreak dell'Ellas che avanza con Sar, allarga sulla sinistra lo scambio con un compagno, Sar 2 contro 1 per il giocatore di nazionalità svedese che finisce per perdere palla, ancora il Verona però che riesce a recuperare il possesso della sfera con Berned, si torna da Sar, out di sinistra lo scambio col compagno di squadra, ancora Berned, pochi spazi però per il Verona, francamente in difficoltà da almeno un quarto d'ora nel impostare la manovra e nel rendersi pericoloso, 31 minuti 40 secondi di gioco, Padova 1 Verona 0. Elia allo studio.
3: Torniamo a Torino per Juventus Parma da Giovanni Scaramuzzino per il finale di primo tempo.
4: 47 e 30, 0 a 0, 3 minuti di recupero ma si andrà oltre perché non si è giocato in pratica mai per l'infortunio di Valeri che adesso è uscito dal campo e comunque sembra essere in grado di rientrare. Tentativo adesso di Douglas Lewis sul fronte destro, scivola, mantiene comunque il controllo, ancora con Seisao, cross di sinistro interessante, svetta però Troilo, allontana la minaccia con la collaborazione di Ordoñez, limite del l'area di rigore, il pallone non filtra, poi si allarga e riceve ancora con Seisao, mentre Valeri è ancora al limite della propria area tecnica, cross di con Seisao, il pallone filtra, viene allontanato male dalla difesa del Parma, può ripartire la squadra emiliana, siamo arrivati al 48esimo minuto e 20esimo secondo, ma ripeto, in pratica non si sono mai giocati i minuti di recupero perché è rimasto a lungo a terra Valeri, con le nuove norme deve aspettare un minuto di gioco effettivo prima di poter rientrare sul manto erboso dello stadio della Juventus, predominio territoriale bianconero, poche però le occasioni vere, la più clamorosa, lo ricordiamo, un palo al 33esimo minuto colpito con un insidioso sinistro raso terra da parte di Francisco Conceição. Adesso è Corvi che libera la propria area di rigore e la propria metà campo con un lungo lancio a cercare, a sperare per meglio dire, che Torre possa controllare il pallone stesso, impresa difficilissima, commette anche fallo il giocatore maliano, gioco che riprende in questo istante con Bremer in possesso di palla, si allarga e riceve sul fronte sinistro Lukumi, unico giocatore ammonito di una partita sostanzialmente corretta, va in dribbling l'ex bolognese, pressing interessante però della squadra di Questa. 20esimo secondo dopo il 49esimo minuto, si potrebbe giocare fino al 50esimo, la Juve ci prova nel tentativo di sbloccare lo 0-0 di partenza e Boga che controlla, punta l'uomo, si tratta di Brischi, pallone destinato all'indietro raso terra, si fa vedere Locatelli, in effetti riceve ma non c'è tempo, 0-0 questo è il parziale all'intervallo con qualche mugugno che in qualche settore del impianto bianconero diventa anche accenno di fischio. Juventus 0 Parma 0 con palo colto da Francisco Conceição al minuto numero 33, ci trasferiamo ad Ascoli Piceno.
3: Solo un minuto e punteggio dei campi di Serie B e poi daremo la linea al GR1. Ascoli.
0: Molto bene, 35esimo ad Ascoli Piceno. Ascoli 0, Carrarese 0. Avellino.
1: 35esimo, Avellino 2, Vicenza 0. Padova.
2: 34,5 allo stadio Ganeo, Padova 1, Verona 0. Studio.
3: Ci fermiamo, ma solamente per 3 minuti per il giornale radio, così potremmo tornare per il finale dei primi tempi in Serie B. Linea al GR1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: GR1. In studio Nicola Tedeschini, la cronaca in apertura con un nuovo femminicidio a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Una donna di origine cinese accoltellata a morte dentro casa dal compagno, suo connazionale. Il delitto, dopo una violenta lite, i vicini, allarmati dalle urla, hanno avvertito le forze dell'ordine. Al loro arrivo l'aggressore era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. L'ondata di maltempo al nord, Cremona fa i conti con le conseguenze della tromba d'aria di ieri. Il capo dello Stato Mattarella ha chiamato il sindaco Andrea Virgilio. Il presidente, ha spiegato Virgilio, ha voluto esprimere solidarietà alla comunità cremonese, all'amministrazione e alla diocesi. Una telefonata che ho accolto con gratitudine e grande riconoscenza e che ci fa sentire meno soli. Anche la premier Meloni ha contattato il primo cittadino, assicurando l'attenzione concreta dell'esecutivo per la città lombarda.
7: Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. Il danno è peggiore del previsto. Il sindaco Andrea Virgilio.
8: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
7: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
9: Quindi siamo a circa 120 interventi, sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città.
10: Io avevo accostato il portone e il vento l'ha comunque aperto di colpo.
11: Tutto il viale è tutto disastrato proprio.
7: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate. Silvia Zerilli, GR1.
6: Il grave malore che ha colpito Alessandro Di Battista a Cuba, l'ex esponente dei 5 Stelle, ha ripreso conoscenza e parlato con i medici. Nelle scorse ore il trasferimento a L'Avana da Santa Clara, dove era ricoverato da ieri sera dopo aver accusato un forte mal di testa e un malessere diffuso. A Cuba l'ex deputato stava realizzando dei reportage per il Fatto Quotidiano. Il governo, spiegano fonti di Palazzo Chigi, sta garantendo la massima assistenza attraverso la nostra ambasciata e ha già approntato un aereo sanitario per il rientro in Italia se le condizioni di Di Battista lo consentiranno. Grande preoccupazione e auguri di pronta guarigione da tutti gli schieramenti politici, a partire proprio dai 5 Stelle. Guerra in Ucraina, ancora una pioggia di droni russi su Kiev e le regioni circostanti, 36 le vittime nel raid che la scorsa notte ha colpito un deposito di munizioni vicino alla capitale. Zelensky denuncia la grave negligenza di chi aveva immagazzinato esplosivi accanto alle abitazioni e sempre Zelensky annuncia i responsabili saranno puniti. Oggi incontro tra Putin e il presidente bielorusso Lukashenko. Abbiamo parlato del maltempo in Lombardia, in Sicilia intanto emergenza incendi. Decine di roghi alimentati dal caldo, oltre i 40 gradi e dal vento. Nel palermitano alcuni residenti sono fuggiti dalle villette minacciate dalle fiamme. A Sciacca, provincia di Agrigento, evacuato un residence turistico. Incendi anche nelle province di Trapani e Messina. E il sole tornerà a prevalere su gran parte d'Italia domani, ultima giornata del primo controesodo estivo. Già oggi traffico intenso, domani appunto sarà da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 23.
3: 21:42 minuti, ritorniamo in diretta per la seconda parte di Tutto il Calcio minuto per minuto. Siamo nell'intervallo dell'anticipo di Serie A fra Juventus e Parma. Al termine del primo tempo le squadre hanno concluso sul parziale di 0-0, ma sono in corso tre gare del campionato di Serie B. Allora torniamo sui campi per conoscere la situazione. Solo minuto e punteggio, partiamo da Ascoli, poi Avellino e Padova. Ascoli.
12: 10 minuti al 40° al Del Duca, Ascoli 0, Carrarese 0 quando la Carrarese sta per battere un calcio d'angolo. Linea ad Avellino.
1: 40° minuto in corso ad Avellino, il punteggio è di Avellino 2, Vicenza 0, Padova.
12: 39:30 allo stadio Euganeo, il punteggio Padova 1, Verona 0. Studio.
3: Vi abbiamo detto dell'anticipo di Serie A, della parziale di 0-0 fra Juventus e Parma, gara che reintrodurremo all'inizio del secondo tempo con la radiocronaca di Giovanni Scaramuzzino. Nel frattempo, nel pomeriggio, sono andati in scena altri tre anticipi di Serie A con due vittorie esterne, quella del Frosinone per 3-0 in casa della Fiorentina e quella dell'Udinese sul Monza per 3-2 allo stadio Brianteo, e poi la vittoria del Sassuolo sul Torino per 2-1. Riprendiamo la scaletta parziale: campo principale Ascoli per Ascoli Carrarese, a seguire Avellino per Avellino Vicenza e poi Padova per Padova Verona. Ai microfoni Andrea Taffi, Piero Vitiello e Dario Giordo. Ascoli.
12: 41esimo minuto allo stadio del Duca, Ascoli 0, Carrarese 0, ma poco fa gli Apuani hanno avuto un'occasione clamorosa nel calcio d'angolo su cui avevamo chiuso il precedente collegamento. Attenzione a Shakir che entra in area, lato sinistro contro Romani, porta la palla sul destro, poi per Ghiabre scarica il sinistro, deviato in calcio d'angolo da Nicola Schiavi. Dicevamo l'occasione più grande capitata agli Apuani e in generale di tutta la partita, da calcio d'angolo battuto da Schiavi sulla, praticamente spiovuto in area piccola, poi un batte e ribatti abuso, ha cercato la stoccata e la palla si è stampata sulla traversa, poi recuperata sulla ribattuta da Vitale. Dunque Carrarese vicinissima al gol, mentre seguiamo il quarto calcio d'angolo dal settore di sinistra con l'Ascoli pronto a battere questo calcio con Duffizzi, ma c'è Zanotti che redarguisce Belloni che sta tenendo la guardia di Shakir. Adesso un po' di chiacchiere in mezzo all'area della Carrarese, si va un po' per le lunghe e allora noi cediamo la linea ad Avellino quando siamo sul punteggio di 0-0 al 42esimo. Linea ad Avellino.
1: Mancano 3:30 più recupero alla fine del primo tempo, il punteggio è di Avellino 2, Vicenza 0, Vicenza che però nel periodo non collegato è stato un paio di volte pericoloso, ha reagito la squadra di Fabio Gallo, prima con una bella girata in aria di Alessio che ha chiamato Martinelli ad allungarsi e a disinnescare il pericolo, poi con un sinistro da fuori da parte di Carraro finito di poco alto, in mezzo anche la prima ammonizione combinata a un calciatore del Avellino, Besaggio, autore del primo gol all'11° minuto, al 16° aveva raddoppiato Russo. Il punteggio dunque rimane sul 2-0 per gli Irpini, 42 minuti e 20 secondi, Avellino 2, Vicenza 0. Andiamo a Padova.
12: 42:15 all'Euganeo, Padova 1, Verona 0, una trentina di secondi fa circa, pericoloso il Padova con Carissoni, servito da Caprari, l'inserimento dell'esterno di centrocampo della squadra di Antonio Calabro all'interno dell'area di rigore, la conclusione col destro, la parata però con il corpo da parte di Leali, ha provato la reazione il Verona al 34esimo con Sar, un destro dal limite dell'area di rigore, conclusione sporca, intervento di Sorrentino che ha preferito deviare in calcio d'angolo. Attacca ora il Verona, ci avviciniamo al 43esimo all'Euganeo, il punteggio nel derby veneto, il primo della stagione, Padova 1, Verona 0. E linea allo studio.
3: È stato un pomeriggio di anticipi in Serie A, come abbiamo detto poco fa, ma è stato un pomeriggio, tardo pomeriggio di anticipi anche in Serie B, con le gare iniziate alle 19, la vittoria della Juve Stabia in casa della Sampdoria per 2-1 e quella del Cesena in casa della Virtus Entella per 2-1. Torniamo ad Ascoli.
12: Un minuto e poco più, oltre al recupero qui al Del Duca, da giocare Ascoli 0, Carrarese 0, con i padroni di casa in fase di possesso palla, con Damiani che riceve da Guiebre, gira verso destra con Curado e poi per Milanese, continua il giro palla, ma l'Ascoli ha accusato sicuramente la grande pressione della Carrarese, soprattutto sugli esterni, è riuscita a fare un ottimo lavoro la squadra di Cioffi e in particolare poi a trasformarle in ripartenze fulminee. Ma seguiamo questa azione dell'Ascoli con Duffizzi che entra in area di rigore, rientra sul destro, sposta ancora
0: sinistra, ancora sul destro D'Uffizi vede Silipo dall'altra parte dell'area, area di rigore, lato destro però Silipo cerca il tiro di destro deviato da Garofani, poi la ribattuta e la palla che viene rinviata in calcio in fallo laterale con le proteste dei giocatori dell'Ascoli che chiedono forse un tocco di mano, palla che finisce in fallo laterale sul lato destro, Ascoli pericoloso in questa occasione con questo battere batti alla parata di Garofani che ha evitato alla difesa della Carrarese di capitolare. 10 secondi al 45esimo, Ascoli 0, Carrarese 0, Avellino.
1: Calcio d'angolo per il Vicenza, il pallone in mezzo, libera la difesa dell'Avellino che è in vantaggio, lo ricordiamo, al 45esimo minuto, tra un po' vedremo anche il recupero di questo primo tempo per 2-0 sulla squadra biancorossa. Vicenza che poco fa ha avuto una buona occasione per accorciare le distanze con Pellizzari che però ci ha pensato un po' troppo in area, non è andato a colpire immediatamente, ha concesso alla difesa dell'Avellino di chiudersi su di lui. Un minuto di recupero con ancora gli ospiti che provano sulla sinistra con Capitan Costa che alza la testa, di fronte a lui a Cancellotti, parte il cross per la testa di Pietrelli, torre in mezzo all'indietro, il tiro di Cuomo e poi un batti e ribatti in area, si salva ancora una volta la difesa dell'Avellino. È una sicuramente seconda parte di primo tempo in crescendo per il Vicenza che però non riesce a realizzare il gol che riaprirebbe la partita. 45 minuti e 30 secondi, si giocherà per altri 30 secondi, Avellino 2 Vicenza 0, Padova.
2: 45 e 30, Leugano Padova 1, Verona 0, attacca ora il Verona ma davvero pericoloso poco fa il Padova con una conclusione addirittura da metà campo da parte di Zuelli su un errato disimpegno di Bernet, la palla arrivata al centrocampista centrale del Padova che ha visto le ali fuori dai pali, conclusione immediata ma la palla è terminata fuori ma davvero non di tanto nonostante il tentativo di tuffo di Leali a testimoniare appunto la pericolosità della conclusione. Siamo al 46esimo che scocca in questo momento, si giocherà per un altro minuto il punteggio allo stadio Euganeo, Padova 1 Verona 0. E linea allo studio.
3: Torniamo ad Ascoli per il finale del primo tempo, Taffi.
0: Esatto, finale di primo tempo 0-0 tra Ascoli e Carrarese con il sale sulla coda perché D'Uffizi su cross di Corradini di testa ha mancato di pochissimo il bersaglio, merito del portiere della Carrarese Garofani che ha parato a terra dopo che nella precedente azione lo stesso era stato protagonista di una parata molto importante. Dunque l'Ascoli ha riequilibrato il conto delle occasioni ma il punteggio non si schioda dallo 0-0, linea d'Avellino.
1: Dove le squadre stanno facendo il rientro negli spogliatoi alla fine dei primi 45 minuti di gioco, si va al riposo sul punteggio di Avellino 2 Vicenza 0, Avellino che proprio all'ultimo secondo del primo tempo ha rischiato di arrivare addirittura sul 3-0 con un contropiede ben gestito dal solito Russo che ha premiato il rimorchio di Palumbo, aveva buona parte dello specchio davanti a sé il centrocampista dell'Avellino, il sinistro però è stato debole e centrale, nessun problema per Gagno, dunque Vicenza sotto 2-0 all'intervallo, noi possiamo tornare a Padova.
2: E dopo due minuti di recupero squadre negli spogliatoi, il punteggio all'intervallo Padova 1 Verona 0, decide fin qui l'autorete di Edmundson al 25esimo, linea allo studio.
3: E allora abbiamo i finali dei primi tempi in Serie B, riepilogo Ascoli Carrarese 0-0, Avellino Vicenza 2-0, Padova Verona 1-0. Siamo nell'intervallo di Juventus Parma e l'anticipo di Serie A. Allora andiamo da Giovanni Scaramuzzino per sentire com'è la situazione. Giovanni.
4: Sì Massimiliano, andiamo in onda grazie all'assistenza tecnica di Andrea Montone, il punteggio Juventus 0 Parma 0. In sintesi, bianconeri subito aggressivi in avvio, ma nessuna occasione vera per passare in vantaggio, perlomeno fino al minuto numero 33, quando una bella conversione centrale in diagonale del portoghese Francisco Conceição gli ha permesso di sfruttare un passaggio di Locatelli per controllare al limite dell'area di rigore avversaria il pallone e scoccare repentinamente un bel rasoterra di sinistro, insidiosissimo, un tiro che è finito sulla base del palo alla sinistra del portiere Corvi. È stato questo l'unico tiro nello specchio della porta sommando le due squadre. Tanti cross bianconeri, una quindicina all'interno dei 16 metri avversari, un Parma schierato da questa con la difesa a 5, difesa che ha retto, ma di pericoli veri non ce ne sono stati, a parte quello a cui accennavamo in precedenza, il palo di Francesco Conceição, oltre il 60% di possesso palla da parte della Juventus. Frenetica in avvio, si era messa bene da un punto di vista psicologico la partita, perché in pratica nei primi due minuti il Parma non aveva mai toccato il pallone e la Juventus perlomeno fino al decimo minuto aveva dato la impressione di essere lì lì per passare in vantaggio. Juventus che sta rientrando sul terreno di gioco e stessa cosa dicasi con qualche secondo di ritardo per il Parma. Ricordo il parziale, Juventus 0, Parma 0, studio centrale.
3: Ricordiamo quello che è fin qui successo in questa seconda giornata di Serie A. Negli anticipi del pomeriggio, la vittoria del Frosinone al Franchi sulla Fiorentina per 3-0, quella dell'Udinese sul Monza al Brianteo per 3-2 e la vittoria casalinga a Reggio Emilia del Sassuolo sul Torino per 2-1. Ieri la vittoria del Milan sul Venezia per 2-0, quindi esordio vincente a San Siro per Amorim, era la prima davanti al pubblico di casa per il nuovo tecnico. E ricordo che per i commenti su questa seconda giornata in Serie A, in Serie B, ci risentiremo al termine di tutto il calcio minuto per minuto, come sempre con Sabino Nella e Filippo Grassia. Aspettiamo anche i vostri interventi in diretta al numero 800 05 0001 oppure con i messaggi SMS al 335 699 2949. In attesa dell'inizio dei secondi tempi in Serie B, ripartiamo da Torino con Juventus Parma con Giovanni Scaramuzzino. A te Giovanni.
4: Grazie Massimiliano, tutto è pronto per il calcio d'inizio che sarà battuto dal Parma. Parma schierato in maglia giallo-blu a strisce orizzontali nella metà campo alla nostra sinistra, in maglia bianconera ma a strisce evidentemente verticali, la squadra allenata da Luciano Spalletti. Pronti via, si può iniziare. Bernabé, retropassaggio verso addirittura il proprio portiere Corvi, che si libera del pallone con un lungo lancio a cercare lo stacco aereo di Touré. Pallone messo a terra poi da Del Prato, che si propone per un'azione offensiva. Il pallone però sfugge dal controllo del compagno e nella circostanza si trattava dell'elvetico Brischi, che è stato schierato appunto come quinto in difesa. Un 5-3-2 con poca licenza di variare per il Parma, che è stato spesso sovrastato in fase di possesso dagli avversari, ma comunque la diga è tenuta. Ci prova adesso Valeri, tentativo di cross all'interno dell'area di rigore, spazza in qualche modo la difesa della formazione di casa. Un pallone allontanato nella zona però in cui Colomani non può raggiungere il pallone. Primi fischi dagli spalti, fischi che si erano palesati già ma in minoranza alla fine del primo tempo. Adesso il mancato aggancio da parte di Colomani ha fatto sì che da diversi settori appunto venisse commentato sonoramente questo mancato passaggio. Tra l'altro David e Colomani si stanno scambiando spesso la posizione, ma è chiaro che nessuno dei due sta facendo il centravanti puro. Intanto il tentativo di retropassaggio di Selic per Vicario, maglia arancione con numerazione bianca per il portiere della formazione di casa, scambia con il suo capitano Locatelli, finge il lancio sulla destra, poi si fa vedere, riceve Kalulu, c'è spazio adesso per l'inserimento di Lukumi, ammonito, l'unico giocatore ammonito nel corso di una partita che, come dicevamo in precedenza, si è svolta in maniera sostanzialmente corretta. Tentativo adesso di correggere invece la posizione del lancio da parte di Locatelli, che è fortunato perché Keita Mandela tocca per ultimo, lui sì, il pallone, fallo laterale, la rimessa già effettuata dalla Juventus che attacca da destra verso sinistra. C'è un pressing interessante adesso del Parma con pallone che è allontanato in qualche modo da Bremer a cercare il lancio lungo per lo scatto di David, poi in sovrapposizione bene Kalulu, si allarga, probabilmente riceverà con Seisao, converge al centro ma sbaglia intanto il portatore di palla, anche se viene l'arbitro indica che c'è un calcio di punizione, quindi un contatto giudicato irregolare. Prova a discolparsi Valeri, ma l'arbitro indica appunto che il gioco riprenderà per la spinta su Kalulu, più che una spinta si è trattato di un intervento in scivolata falloso, e quindi calcio di punizione posizione in pratica dal vertice, dallo spigolo dell'area di rigore destro, secondo la visuale d'attacco della formazione bianconera. Non si può escludere neanche un tiro in porta e qui ovviamente se calcerà di destro potrebbe esserci il traversone. Arrivano intanto anche i difensori della Juventus, a cominciare da Lucumi, per sfruttare le proprie doti acrobatiche. Si allontana in effetti Francisco Conceição, che era il candidato invece per una battuta direttamente in porta. Due uomini in barriera, così chiede il portiere Corbi, tutto il Parma all'interno dell'area di rigore. Il fischio del direttore di gara, la battuta di Douglas Luiz, il colpo di testa a allontanare da parte del giovane Drobnic, che si è ben ripreso il pallone dopo una botta che lo aveva costretto anche a uscire per un minuto e mezzo dal terreno di gioco. Tocca per ultimo e quindi primo angolo della ripresa, bandierina di sinistra per una Juventus che prova a chiudere appunto nei 16 metri avversari la formazione del Parma. La battuta corta, lo scambio con Boga, l'inserimento, il tentativo da parte di Colomani con pallone che finisce alto. David e Colomani riescono a volte a liberarsi all'interno dell'area di rigore. Il servizio c'è stato, la conclusione è arrivata pronta con Boga, che aveva visto però Lucumi, aveva servito, il pallone rimbalzato probabilmente male e quindi il suo l'ultimo tocco aveva cercato in qualche modo, più che di servire i compagni, di battere a rete Lucumi, ma crediamo che sia stato tradito al momento decisivo da un falso rimbalzo. Adesso il pallone giocato da Conceição, serie di finte, può entrare in area di rigore, pallone allontanato in qualche modo dalla difesa della formazione del Parma, prova a chiudere nella metà campo avversaria la squadra ospite, la Juventus. Ecco la rimessa già effettuata, siamo entrati nel quinto minuto, Juventus 0 Parma 0. Ritorniamo allo studio centrale, Massimiliano.
3: Siamo in attesa che inizi la ripresa sui campi di Serie B in scaletta, gara iniziata alle 21, quindi ricapitoliamo qual è la situazione al termine dei primi tempi: Ascoli Carrarese 0-0, Avellino Vicenza 2-0, Padova Verona 1-0. Sono andati in scena altri due anticipi con inizio alle 19, c'è stata la vittoria della Juve Stabia in casa della Sampdoria per 2-1 e l'altra vittoria esterna, quella del Cesena a Chiavari sulla Virtus Entella, anche qui con il risultato di 2-1. Vittoria esterna anche nell'anticipo del venerdì sera, quello di ieri sera, con il Modena che si è imposto allo Zini sulla Cremonese per 3-0. Torniamo a Torino, Juventus Parma, Giovanni Scaramuzzino.
4: Grazie, sesto minuto 0-0, prova a stringere i tempi la Juventus, è quello che chiede anche Spalletti, panchina di destra secondo la nostra visuale, si gioca invece interamente in quella di sinistra in questo avvio. Boga, ottimo il controllo nella circostanza, il cross di destro, il pallone resta lì, allontanato, non esce il portiere, poi Douglas Luiz controlla, c'è spazio anche per Selic, ecco Boga punta l'uomo, può entrare nel rigore, lo fa in effetti, punta verso la linea di fondo, si coordina, Mabrischi gli mette il pallone in semiscivolata oltre la linea di fondo, sta per arrivare il settimo angolo, serra i tempi appunto la squadra bianconera con Spalletti che adesso dà volutamente le spalle al terreno di gioco per scambiare qualche opinione con i suoi collaboratori. Arriva il fischio dell'arbitro, non arriva invece il cross di Douglas Luiz, si allontana Boga, viene servito raso terra Locatelli, eccolo Boga che riceve il pallone del suo capitano, prova il cross ancora in qualche modo la Juventus, il colpo di testa di Lucumi che si è portato nuovamente in attacco, guadagna ancora il possesso palla alla formazione di casa, tentativo di servizio per Boga, bene a evitare Brischi, il cross, la verticalizzazione di Colomani, David ci prova di destro, il pallone più vicino alla bandierina del calcio d'angolo che al palo sinistro della porta di Corvi, e lo sottolineano ancora una volta con una bordata di fischi i sostenitori della formazione bianconera. Tutto questo al minuto numero 8 con Corvi che non ha particolare fretta nel rinviare il pallone, si palesa alla sua destra Brischi e il gioco riprende in questo istante, poi c'è Troilo che controlla il pallone, avanza ma non troppo, Del Prato si ferma per garantire una sponda sicura al compagno che però si intestardisce in una sorta di dribbling, perde il pallone stesso, finisce Troilo nell'area tecnica del suo allenatore Carlos Cuesta che lo ignora. allora sta dando indicazioni soprattutto a Bernabé, vuole che in determinate circostanze come queste, crediamo, proprio Bernabé si faccia vedere dal compagno che è in possesso di palla, soprattutto quando si tratta di un difensore, per cercare di impostare lui l'azione e non lasciare in difficoltà, palla al piede, i suoi compagni della difesa. Sono tre i difensori centrali quest'oggi, lo ricordiamo, Del Prato, Troilo e Drobridge, con un Parma schierato a 5 in fase difensiva. Parma che adesso prova a distendersi e Bernabé che controlla, finisce a terra, c'è il fischio dell'arbitro e l'ammonizione di Locatelli per un intervento giudicato passibile di questa sanzione, quindi cartellino giallo, secondo ammonito entrambi juventini, Locatelli per un intervento giudicato falloso nei confronti di Bernabé. Gioco fermo, ci fermiamo anche noi, 8 minuti e 30 secondi allo Stadium, Juventus 0 Parma 0, coinvolgiamo nuovamente lo studio centrale.
3: Stanno per iniziare i secondi tempi in Serie B e quindi allora torniamo sui campi con un giro di ricognizione. Partiamo da Ascoli per Ascoli Carrarese, poi Avellino per Avellino Vicenza e Padova per Padova Verona. Ascoli. Non sento Ascoli, vediamo se c'è Avellino, Avellino Vicenza, Piero Vitiello.
1: Sì, Avellino Vicenza, non è ancora ripresa, squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo proprio in questo momento. Vediamo in particolar modo le riserve, quelli con la pettorina, che si stanno incamminando verso le panchine. Ricordiamo il punteggio dopo i primi 45 minuti, Avellino 2 Vicenza 0, le reti all'11esimo di Besaggio, al 16esimo di Russo. Studio.
3: Andiamo a Padova, Padova Verona, Dario Giordo.
2: Deve riprendere la partita anche qui allo stadio Euganeo, il punteggio all'intervallo Padova 1 Verona 0, decisiva fin qui l'autorete di Edmundson al 25esimo. In campo i giocatori che sono partiti dalla panchina, non si vedono ancora i titolari. Ricordiamo, autogol propiziato da un traversone di Cocchi e sfortunata deviazione del capitano del Verona dentro la propria porta. Ancora non si vedono le squadre per la ripresa del secondo tempo, non perdiamo altro tempo e linea allo studio centrale.
3: Avevamo un problema di linea su Ascoli per Ascoli Carrarese, sentiamo adesso Andrea Taffi.
12: E stanno rientrando le squadre in campo in questo momento, ma ovviamente non si è ripreso, situazione è sempre 0-0 qui al Del Duca, la linea che torna Massimiliano Graziani.
3: Allora, scaletta che riprende la sua forma estesa con Torino primo campo per Juventus Parma, a seguire Ascoli per Ascoli Carrarese, poi Avellino per Avellino Vicenza e Padova per Padova Verona. Ai microfoni Giovanni Scaramuzzino, Andrea Taffi, Piero Vitiello e Dario Giordo. Ripartiamo da Torino, Juventus Parma.
4: Undicesimo minuto, 0-0, poco fa su suggerimento del solito Francisco Conceição, che ha mandato a terra con una bella finta a Valeri, il pallone è arrivato all'interno dell'area di rigore, lo ha controllato in qualche modo Colomani, lo ha scagliato alla sua terra in diagonale verso l'angolo alla destra di Corvi, non trovando però il gol del vantaggio, pallone è finito fuori, 0-0 il punteggio all'undicesimo. A poco fa l'ammonizione di Del Prato, primo giocatore gialloblu a finire sul taccuino del direttore di gara. Si gioca su ritmi spezzettati in questa fase della partita, fa caldo ma non troppo. Juventus che prova nuovamente a tenere il pallino del gioco, in effetti ci riesce, ma non sono arrivate azioni clamorose. Intanto calcio di punizione con Douglas Luiz che ha battuto, ma l'arbitro aveva interrotto il gioco stesso perché la Juventus sta per effettuare i primi due cambi della partita. Il primo ingresso sul terreno di gioco vede intanto richiamato Boga che non la prende benissimo, anche se adesso si chiarisce con Spalletti. I fischi sono per David, c'è spazio per Alai Begovic che va a prendere il posto di Boga, e appunto per Nico Gonzalez, l'ex giocatore della Fiorentina, che appunto prova a dare adesso effervescenza all'attacco. Tocca il suo primo pallone, lo fa bene puntando direttamente verso l'area avversaria, controlla però la difesa del Parma con Drobnic, una buona personalità la sua, lo sloveno in fase di possesso preferisce non rischiare mai il passaggio, arriva un lancio lungo per un compagno, Lontani, che però subisce fallo e quindi di calcio di punizione a favore proprio del Parma. Tutto questo all'altezza del 13esimo minuto. Juventus 0, Parma 0. Comincia a giocarsi le carte che ha a disposizione in panchina Luciano
1: Spalletti. Giovanni Scaramuzzino, scusami, è Avellino che si inserisce, perché l'Avellino ha trovato in apertura il gol del 3-0, una staffilata da fuori aria di Brando Moruzzi. Avellino 3, Vicenza 0. A te Giovanni.
4: Grazie Piero, e noi riepiloghiamo quello che sta succedendo a livello di minuto, 13esimo, e di punteggio 0-0 tra Juventus e Parma. Nuovamente Ascoli Piceno.
0: Si gioca da 13 secondi il secondo tempo con la Carrarese subito partita in attacco, molto aggressiva, con Adiuso che allarga il pallone sulla destra per Belloni, punta Guiebre, Nicolò Belloni rientra sul sinistro, mette palla in mezzo, secondo palo lunghissimo dove c'è Silipo che riesce a recuperare su Parlanti e fa ripartire la manovra dell'Ascoli, ma c'è l'intercetto di Reale, molto puntuale il giocatore di scuola Roma, lo scorso anno la Juve Stabia all'Avellino, poi Sissé che prova a mettere palla in mezzo, ancora Carrarese che prova a farsi largo, poi la palla che torna nel cerchio del centrocampo dove la raccoglie Oliana. Situazione dopo 50 secondi nel secondo tempo, Ascoli 0 Carrarese 0. Andiamo a sentire il racconto del gol di Avellino.
1: Sì, quando scocca il secondo minuto, dunque 47esimo in totale, Avellino ha trovato il gol del 3-0 e l'ha fatto con una perla assoluta da parte di uno dei nuovi arrivati, Brando Moruzzi, in prestito dalla Juventus, è riuscito dopo una ventina di secondi, palla al piede, a portarsi quasi all'altezza della mezzaluna, dunque ben fuori l'area di rigore, ha fatto partire questo destro a giro sotto l'incrocio dei pali su cui Gagno non ha potuto far altro che guardare la sfera spegnersi alle sue spalle. Dunque subito l'Avellino, che ha messo le cose in chiaro, ha provato a chiudere questa partita, sarà compito del Vicenza, che aveva giocato bene la parte finale del primo tempo, tentare in qualche modo a riaprirla. Adesso però la scalata è davvero molto ardua per la squadra di Fabio Gallo, che all'intervallo aveva effettuato anche tre cambi: Caferri, Morra e Tallarico dentro al posto di Pietrelli, Moncini e Carraro. Il punteggio è di Avellino 3 Vicenza 0. Torniamo a Padova da Dario Giorgio.

0: Soltanto in questo momento il punteggio all'intervallo, lo ricordiamo, Padova 1, Verona 0, decide fin qui l'autorete di Edmundson. Dovrebbe esserci un cambio nelle file del Verona, si preparava all'ingresso sul terreno di gioco Korać, difensore centrale, vedremo se effettivamente sarà lui, sì, confermo, e dovrebbe essere Slotzaher, il classe 2006 di nazionalità danese, ad avergli ceduto il posto. Deve ancora ripartire il secondo tempo qui a Padova. Ricordo il punteggio, Padova 1, Verona 0, e linea allo studio.
1: Juventus Parma.
2: Siamo arrivati al sedicesimo minuto, 0-0 il punteggio. L'ingresso in campo di Alai Begovic e soprattutto di Nico Gonzalez sta dando una vera e propria scossa positiva alla Juventus. Alai Begovic ha preso il posto di Boga, è uscito tra i fischi David, al suo posto Nico Gonzalez, è entrato subito in partita. Poco fa si è reso autore di una grandissima conclusione dal limite dell'area di rigore al volo di sinistro che ha esaltato le doti di Corvi. Il pallone era destinato a finire a mezza altezza dalle parti del palo sinistro e è riuscito Corvi a evitare un gol già fatto. C'è spazio adesso per Cremaschi che entra sul terreno di gioco al posto di Lontani, quindi questa che sta rispondendo in pratica anche tatticamente, probabilmente con un nuovo assetto alle intenzioni di Spalletti, e entra sul terreno di gioco anche il giovane Romero, l'argentino di cui si dice un gran bene, attaccante per cercare appunto di lasciare meno solo Touré, confermato sul rettangolo verde. Tutto questo all'altezza del diciassettesimo minuto, seguiamo questa azione offensiva da parte della Juventus con Douglas Luiz adesso nel ruolo di playmaker, tentativo di inserimento sul fronte destro, il solito con Seisao, controlla, ecco che c'è spazio ancora per Douglas Luiz, conclusione, palo pieno, il tentativo poi di Tapin, finisce in rete il pallone con un autogol che in pratica consente a Nico Gonzalez però di entrare nel tabellino marcatori, e in effetti è entrato subito in partita e poco dopo l'ora di gioco sblocca la situazione al minuto numero 17 della ripresa, un suo tiro deviato da un difensore avversario in pratica impedisce ogni tentativo di parata al portiere del Parma Corvi, tutti ad abbracciare Nico Gonzalez che il palo poco prima l'aveva colpito, ma diciamo pure che la conclusione di Nico Gonzalez era seguita a un palo colpito di sinistro proprio dall'ex giocatore della Fiorentina che sul tapin si è coordinato di nuovo. Forse è stato anche Colomoani a toccare, potrebbe anche non trattarsi di autorete, ma comunque tutti a festeggiare l'uomo che in pochi secondi in pratica ha cambiato le sorti di questa partita. Nico Gonzalez, un suo tiro probabilmente deviato forse da un difensore del Parma, forse sfiorato anche dallo stesso Colomoani, ma l'autore del gol viene definito in questo momento alla ripresa.
3: Scusa Giovanni, Scaramuzzino ed Ascoli che interviene, Carrarese in vantaggio a Biuso al sesto minuto, cambia il parziale, Ascoli 0, Carrarese 1, linea a te Giovanni Scaramuzzino.
2: Grazie, e appunto la risposta del Parma adesso con la difesa della Juventus che allontana la minaccia. Probabilmente è stato Troilo a toccare forse anche con il braccio involontariamente il pallone. Intanto pericoloso il Parma proprio con Romero e gran volo ad opera di Vicario che salva l'1-0 complimentato da Lukumi. Una vera e propria scossa dopo l'ingresso di Nico Gonzalez, addirittura un palo colpito, un tapin vincente con la collaborazione involontaria con il polso ad opera di Troilo, e poi la reazione del Parma con Romero che ha esaltato i riflessi di Vicario. Partita che improvvisamente si è accesa dopo il vantaggio juventino. Juventus 1 Parma 0, ventesimo minuto, Ascoli.
3: dove siamo giunti al settimo minuto, ma praticamente dal flash che abbiamo fatto su Torino non si è giocato, c'è stata una ripartenza fulminea di Rui, veramente un treno, l'ex giocatore della Juventus Next Gen che ha messo palla in mezzo dove Abiuso ha stoppato in mezzo all'area di rigore e di destro un raso terra velenoso ha superato la resistenza di Vitale, il portiere Vitale, la palla è finita in fondo al sacco, dunque Carrarese che è passato in vantaggio.

0: le ripartenze fulminee di cui vi abbiamo parlato hanno prodotto il gol. Adesso Ascoli in attacco in area di rigore con il tocco forse di mano, ma Zanotti dice che non c'è stato nulla e ordina il calcio d'angolo. Vediamo se ci sarà una revisione VAR. Poco fa l'Ascoli aveva chiesto un altro calcio di rigore per l'atterramento di Shakir in area e poi c'è stata un'altra occasione per l'Ascoli che con lo stesso Shakir ha fallito un'occasionissima, un cross di Darduffizi che aveva superato Garofani. Dunque situazione quando siamo giunti all'ottavo minuto del secondo tempo, Ascoli 0, Carrarese 1, Avellino.
1: Nono minuto in corso, Avellino 3, Vicenza 0. Avellino che gestisce con calma adesso il pallone in fase difensiva. Abbiamo raccontato dello splendido tris realizzato da Moruzzi con un tiro al volo. Bisogna però dare atto anche a Favilli, ad Andrea Favilli, del terzo assist su 3 gol di giornata. Il tacco a Besaggio, poi l'1-2 con Russo e stavolta ancora una volta spalle alla porta è riuscito a servire Moruzzi, che poi però di suo ci ha messo anche un grandissimo tiro che si è spento all'incrocio dei pali. Comunque da sottolineare ancora una volta i 3 assist su 3 da parte dell'attaccante dell'Avellino Andrea Favilli, che evidentemente sente la concorrenza di Khedira, arrivato 2 giorni fa ad Avellino per sostituire l'infortunato Fila. In questo momento però il titolare è Favilli e sta facendo sentire il suo peso in attacco. 9 minuti e 45 secondi, Avellino 3, Vicenza 0, Padova.
2: Pochi secondi dopo il quinto della ripresa allo stadio Euganeo, Padova 1, Verona 0, Padova in controllo, il Verona che fa davvero fatica ad avvicinarsi agli ultimi 16 metri e ancor più a concludere verso la porta difesa da Sorrentino. Un solo tiro si annovera nel tabellino dell'AS, una conclusione di Sar al 34esimo, deviata in calcio d'angolo da parte dell'estremo difensore bianco scudato Sorrentino. Possesso palla ora per il Verona, siamo in prossimità della linea di fondo campo, in difficoltà sul pressing padovano. La squadra guidata da Marco Baroni sarà rimessa da fondo campo proprio per i gialloblu. 5 minuti 55 secondi di gioco nella ripresa allo stadio Euganeo, Padova 1, Verona 0. Linea allo studio.
3: Juventus Parma.
4: Siamo arrivati al minuto di gioco numero 23, la Juventus conduce dal 18esimo per 1-0, tocca a Libegovic, continua a spingere la formazione juventina che però ha rischiato, bravissimo abbiamo detto il giocatore attaccante di belle speranze Romero, che lo ha subito dimostrato, conclusione con il piede e poi il colpo di testa con il gran volo di Vicario. Ci prova adesso Libegovic, prova a entrare in area di rigore, si continua a giudizio dell'arbitro, anzi il fallo è stato commesso proprio dal giocatore bianconero su Keita Mandela, animi che si accendono in questo momento, è il direttore di gara che si frappone tra i contendenti solo verbali e indica appunto che il gioco può riprendere. Troilo dà all'indietro proprio per Corvi, che si è reso autore sullo 0-0 di una parata decisiva proprio su Nico Gonzalez, l'uomo che in pratica fa pendere la partita dalla parte della Juventus. Ecco il pallone smistato ancora dalle parti di Conceição sul fronte destro, c'è lo scambio del pallone, Colomani va a cercare l'inserimento verticalizzando l'area di rigore, non viene servito dal compagno e quindi l'azione riparte comunque in maglia bianconera da parte di Selic dopo il rinvio da parte della difesa della formazione ospite. Ecco Lukumi scambia il pallone ancora con Bremer, il controllo si allarga, Lukumi in effetti riceve, c'è anche spazio per Kalulu che aveva dettato il passaggio, ignorato però nella circostanza, si allarga sul fronte di centrosinistra Douglas Luiz, tutto il Parma nella propria metà campo, continua a giocare come se fosse sullo 0-0 la Juventus, scossa anche dal pericolo corso. Colomani ancora un inserimento davanti al portiere, prova a saltarlo con un semipallonetto, non a bocca, Corvi che frappone il suo corpo, ancora un angolo e il numero 10 tiro dalla bandierina a favore della Juventus. Affidato a Conceição, lunga la rincorsa, c'è sempre l'opportunità di dare a Douglas Luiz che però adesso si allontana ed è comunque libero all'interno dell'area di rigore proprio Douglas Luiz, il pallone sul secondo palo, il colpo di testa in anticipo sul portiere di Colomani che però trovasi il pallone, ma non lo specchio della porta, pallone che finisce alto. Finiamo anche noi, Juventus 1, Parma 0, 26esimo minuto, Ascoli Piceno.
0: 13esimo minuto del secondo tempo, Ascoli 0, Carrarese 1, Silipo 1 contro 1 sulla fascia destra, cross, secondo palo, lungo per tutti, per Guiabri in particolare, il giocatore che arrivava dalla fascia opposta, ma la palla era abbondantemente lunga e adesso è stata raccolta dal portiere Garofani. Pronti due cambi per l'Ascoli, ci sono Bolsius, l'olandese che è arrivato dal Perugia, e il numero 14 Oliveri, che entrano per Milanese e per Perciun. Queste le prime due mosse al quarto d'ora, ormai siamo allo scadere del tredicesimo per Tomei, mentre la Carrarese si accinge a battere il fallo da fondo. Situazione quando siamo giunti allo scadere del tredicesimo minuto ad Ascoli, Ascoli 0, Carrarese 1, Avellino.
1: Avellino 3, Vicenza 0, quando siamo arrivati al quindicesimo della ripresa, un pallone adesso che danza ancora pericolosamente nell'area di rigore del Vicenza, riesce a prenderlo, a farlo suo il portiere dei Veneti, Gagno, e a rimetterlo immediatamente in gioco. Vicenza che ha effettuato il quarto cambio su 5, cambio decisamente offensivo perché è uscito il centrale difensivo Leverb, è entrato Rauti, dunque un giocatore d'attacco per un nuovo schema con Fabio Gallo, che ha deciso di passare dalla difesa a 3 a quella a 4, ma aumentando nettamente il numero degli attaccanti. Proprio il Vicenza che adesso manovra all'altezza dell'area di rigore, il cross in mezzo, libera Enrici ma lo fa sui piedi di Caferri, il tiro da fuori area da parte dell'esterno del Vicenza che viene ribattuto dall'Avellino. 14 minuti e 50 secondi nel secondo tempo, Avellino 3, Vicenza 0. Torniamo a seguire il derby veneto tra Padova e Verona.
2: 10 minuti e mezzo, Leuganeo Padova 1 Verona 0, un tentativo di Caprari chiuso in calcio d'angolo, il fantasista del Padova. Allora sarà corner dalla bandierina di sinistra per il Padova, che attacca da sinistra verso destra rispetto alla posizione che occupiamo in tribuna stampa. Ci ha provato il Verona all'ottavo con Mulattieri, conclusione dall'interno dell'area di rigore, posizione decentrata, deviata comunque da Lovato in calcio d'angolo, palla che poi è andata a infrangersi sull'esterno della rete. Già battuto il calcio d'angolo dal Padova senza conseguenze, 11 minuti di gioco nella ripresa, il punteggio del derby veneto, Padova 1 Verona 0. E linea allo studio
3: Torino, Juventus Parma.
4: 28esimo minuto, conduce la Juventus per una rete a 0, rete realizzata al minuto numero 18 della ripresa da Nico Gonzalez, entrato poco prima sul terreno di gioco, subito in partita, due pali e un gol al suo attivo, e gara che ancora non è finita, vero protagonista della serata, meno fortunato sul fronte opposto ma spavaldo il giusto, se non di più, il giovane Romero, l'argentino che è entrato in campo al posto di Lontani, invece è uscito Ordoñez ed è entrato Cremaschi per il Parma nel periodo in cui non eravamo in diretta. Ebbene, Nico Gonzalez ha colpito nella stessa azione il palo e poi con una sventola dalla distanza di sinistro, dopo che il pallone ha colpito la base del palo alla destra di Corvi, pallone che è schizzato addirittura fuori area, prima di tutti è arrivato sempre di sinistro Nico Gonzalez, pronto nel battere a rete, sfortunato Troilo che si è trovato sulla traiettoria del pallone, l'ha leggermente deviata di polso, ma leggermente non poco secondo il portiere Corvi, che si stava dirigendo da un'altra parte, è stato impossibilitato all'intervento. Juventus in vantaggio, un grande protagonista appunto Nico Gonzalez, e sta entrando in partita anche Ali Begovic, il giovane bosniaco, tentativo adesso di incursione nella metà campo avversaria del Parma, si ferma a Calulo ma vuole mantenere i ritmi alti Spalletti, che opererà due cambi tra poco. È già pronto Kelly, che ha svestito la parte superiore della tuta, e stessa cosa dicasi per Cambiaso. Siamo arrivati alla mezz'ora intanto allo Stadium, Juventus 1 Parma 0, al 18esimo del secondo tempo il gol di Nico Gonzalez, Ascoli Piceno.
0: 17esimo della ripresa, sempre Ascoli 0 Carrarese 1, con i gialli di Cioffi che adesso procedono con due sostituzioni, ma stanno reggendo bene il tentativo dei padroni di casa di riequilibrare le sorti di un match che si è fatto improvvisamente in salita proprio per il gol siglato da Abiuso. Stanno per entrare il numero 91 Marconi, la punta di proprietà del Parma, e il numero 78 Tommaso Guercio al posto di Belloni e di Sissé. Un'ottima prova per entrambi, soprattutto Sissé è stata una spina nel fianco soprattutto nelle ripartenze della Carrese, con la sua velocità e la sua capacità palla al piede di seminare il panico nella difesa dell'Ascoli, soprattutto in condizione di 2 contro 2, 3 contro 3 a campo aperto. Riparte il gioco adesso con la ribattuta di Rizzo sul rilancio di Garofani e il numero 78 Guercio che tocca il suo primo pallone. Situazione quando siamo giunti al 18esimo, Ascoli 0 Carrarese 1, linea ad Avellino.
1: Dove sono in corso i primi cambi per l'Avellino, 3 tutti in un colpo per mister Alessandro Nesta, che ha tolto Palmiero e inserito con il numero 8 Di Maggio, è uscito anche con il numero 39 l'autore del primo gol Besaggio, al suo posto il greco Sounas, e poi con il numero 99 fuori il grande protagonista di questa partita pur non avendo segnato, Andrea Favilli ha sfornato, lo dicevamo poco fa, 3 assist applauditissimo dal pubblico, al suo posto il nuovo entrato Walid Khedira, che solo ieri aveva fatto il primo allenamento con i nuovi compagni. Poco fa il Vicenza, che ricordiamo lo sta perdendo 3-0 quando siamo al 20esimo minuto della ripresa, ha provato a rimettersi in partita con una bella conclusione, un'acrobazia in una mezza rovesciata da parte di Talarico fuori di poco su cross di Caferri. Ribadiamo minuto e punteggio, 20esimo della ripresa, Avellino 3 Vicenza 0. Torniamo all'Euganeo.
2: Ed è il quarto d'ora a Padova, Padova 1 Verona 0, gioco fermo, ci sarà un calcio di punizione in favore del Padova all'interno della propria metà campo in prossimità dell'area di rigore. Primi due cambi per la formazione di casa, giunti al posto di Fusi, interno di sinistra della mediana di Antonio Calabro e Lasagna in attacco al posto di Caprari. Verona sempre in difficoltà quando si avvicina agli ultimi 20 metri, Padova decisamente in controllo, ricordiamo conduce grazie a un autogol di Edmundson al 25esimo del primo tempo, propiziato da un cross di Cochi. Il gioco è ripartito, sarà rimessa laterale per il Verona subito dopo la battuta del calcio di punizione da parte del portiere del Padova Sorrentino. 15:45 all'Euganeo, Padova 1 Verona 0. Studio
3: Torino.
4: Siamo arrivati al minuto numero 33, la munizione di Troilo che è un dovuto intervenire in maniera fallosa su un avversario, il tutto per evitare una ripartenza. Il Parma ovviamente ha dovuto alzare il baricentro del gioco, un Parma che ci ha provato poco fa con un cross che ha generato davvero ambasce all'interno dell'area di rigore della Juventus, pallone allontanato in qualche modo, ne è venuta fuori un'azione di contropiede con Troilo che è stato costretto a fermare in qualche modo Nico Gonzalez all'altezza della tre quarti, è stato sanzionato, anzi il fallo è stato commesso su Colomuani, è stato trattenuto per la maglia, non era chiara e evidente azione da gol come invece volevano alcuni giocatori della Juventus. Fatto sta che è arrivato un calcio di punizione a favore della formazione bianconera che in questa ripresa attacca da destra verso sinistra, l'ammonizione di Troilo, seguiamo questa azione, poi ci trasferiremo nuovamente allo stadio del Duca, la battuta affidata a Locatelli, il pallone all'interno dell'area di rigore allontanato di piatto sinistro da Troilo, può ripartire il Parma ma arriva in qualche modo Cambiaso che ha rilevato con Seisao. E nella Juventus da ricordare anche l'ingresso di Kelly al posto di Lucumi. 34esimo, Juventus 1 Parma 0, Ascoli Piceno.
0: Calcio d'angolo per la Carrarese, sesto calcio d'angolo per i gialli apuani che continuano a restare in vantaggio, situazione Ascoli 0 Carrarese 1 quando siamo giunti al 22esimo, i fischi del pubblico dell'Ascoli per ovviamente tutto il tempo che si sta prendendo Guercio, anzi Rui scusate, che va a battere il calcio di punizione, il calcio d'angolo fronte destro d'attacco della Carrarese. Rui, una grande partita fino a questo momento, delle sgroppate fantastiche sulla corsia di sinistra e poi la respinta con i pugni di Vitale che regala un altro calcio d'angolo per la Carrarese. E dunque situazione quando siamo siamo giunti al 22esimo del secondo tempo. Ascoli 0, Carrarese 1, la linea che va ad Avellino.
1: Con un'azione di contropiede dell'Avellino che viene fermata in questo momento dal fischio dell'arbitro Crezzini di Siena, perché Russo si sarebbe portato avanti il pallone con un braccio. Oltretutto azione di contropiede che stava partendo dalla tre quarti difensiva dell'Avellino, anzi un po' più avanti della tre quarti, e che dunque consentirà adesso al Vicenza un calcio di punizione con la porta davanti, la posizione tra l'altro abbastanza centrale. Il piede di Mancino di Costa probabilmente sarà deputato alla battuta di questo calcio da fermo. Poco fa l'ammonizione per Simic dell'Avellino per un fallo piuttosto ingenuo e sicuramente evitabile a centrocampo, a palla comunque molto lontana dalla porta. Simic, che rimane l'unico ammonito in campo, visto che i due precedenti, Besaggio da un lato e Moncini dall'altro, erano stati sostituiti. Proviamo a seguire questo calcio di punizione, anzi direi di no perché si allungano i tempi della battuta. 23 minuti 45 secondi, Avellino 3 Vicenza 0, torniamo a Padova.
2: 19esimo della ripresa, Leuganeo Padova 1 Verona 0, una sostituzione nelle file dell'Hellas proprio in questo momento, l'ingresso in campo da parte di Rocha Livramento, il giocatore di nazionalità capoverdiana al posto di Arrui. Quindi secondo cambio per l'Hellas, gioco fermo, si riprenderà con una rimessa laterale in favore del Padova effettuata in questo momento. Subito possesso palla per il Verona, prova ad avanzare con Le Born, l'appoggio per Bradaric, siamo all'altezza della metà campo, lo scarico che per Bernard, l'apertura per Le Born, il tocco per il neo entrato Livramento in possesso palla out di sinistra, il traversone a centro area leggermente lungo ma controllato comunque da Compagnon all'interno di 16 metri, l'ex Venezia, attenzione, termina a terra, il direttore di gara indica il dischetto, calcio di rigore per il Verona quando siamo al 20esimo. Dunque il punteggio intanto, prima di tutto, Padova 1 Verona 0, a più tardi per l'esecuzione del calcio di rigore. Linea allo studio.
3: E torniamo a Torino da Giovanni Scaramuzzino.
4: 37esimo, grazie. Allora, in attesa dell'intervento del collega Dario Giordo da Padova, ricordiamo noi che la Juventus sta vincendo al minuto numero 38 1-0 sul Parma grazie al capolavoro, e non è stato il solo, di Nico Gonzalez, che al 18esimo ha realizzato una rete al termine di un'azione personale, conclusione dalla distanza di sinistro, palo pieno, pallone che è schizzato fuori area e è stato spedito verso la porta avversaria, ancora di sinistro da Nico Gonzalez, sulla traiettoria del pallone involontario, il tocco forse di polso ad opera di Troilo.
2: Fatto, chiedo scusa a Giovanni Scaramuzzino. Prego. Ci siamo qui a Leuganeo, tutto pronto per la battuta del calcio di rigore in favore del Verona, Padova 1 Verona 0, Sar sul dischetto contro Sorrentino, ultime indicazioni del direttore di gara Fabio Maresca, che non ha avuto dubbi nell'indicare il dischetto dopo il fallo su Compagnon, subito a Compagnon, che vale questo penalty per i gialloblu. Allora Sar rincorsa con il destro abbastanza breve, il fischio, la conclusione, la palla in rete, il pareggio del Verona, calcio di rigore siglato da Star nonostante Sorrentino avesse intuito palla a mezza altezza alla sinistra del portiere del Padova, nulla da fare però, cambia dunque il punteggio allo stadio Euganeo, Padova 1 Verona 1, e linea di nuovo a Torino Giovanni Scaramuzzino.
4: Grazie Dario, qui ultimo cambio a disposizione di questa, in precedenza erano entrati Konaté e Del Peggio al posto rispettivamente di Bernabé e Touré, adesso Almqvist l'attaccante al posto di Briški, esterno destro difensivo quest'oggi, quindi impiegato nel ruolo di difensore esterno comunque. Almqvist è una punta pura, il Parma vuole giocarsi tutte le opportunità per uscire con in mano qualcosa dallo stadium. Poco fa calcio di punizione a favore della Juventus con un tiro fuori di Nico Gonzalez, in precedenza proteste parmigiane per un contatto tra Keita e Alabegovic nell'area di rigore del Juventus, silence check del VAR che in pratica ha detto che tutto si è svolto regolarmente, ma ancora il Parma che ci prova, tentativo proprio di Almqvist sul fronte destro, il pallone smistato in qualche modo, arriva la conclusione che Vicario neutralizza Romero, ancora lui in anticipo su tutti, è riuscito a battere rete di sinistro, ha trovato lo specchio della porta ma anche la pronta risposta di Vicario, che sta vincendo questa sfida personale con il giovane argentino gettato nella mischia nella ripresa da Carlos Cuesta. 40esimo minuto, Juventus 1 Parma 0, linea d'Ascoli Piceno.
0: Siamo giunti al 27esimo al Del Duca, Ascoli 0, Carrarese 1, Ascoli in attacco con Bolzius, settore di sinistra, ma c'è il recupero di Ruggeri che mette in moto Parlanti, un altro pilastro del centrocampo apuano che sta difendendo con le unghie e coi denti, ma anche con grande ordine questo vantaggio, tutto sommato meritato. L'Ascoli fino a questo momento ha invocato il gol del pareggio per un colpo di testa di Chakir su un cross di Curado da posizione molto favorevole, girato a lato, ma neanche ancora un tiro nello specchio della porta, quindi vantaggio legittimo quello dei giocatori di Gabriele Cioffi, che ora stanno girando palla al lato destro del campo. Parlanti punta Damiani, che però gli soffia il pallone il giocatore senese, il mediano di Tomei, che retrocede con il passaggio indietro per Vitale. Sale l'incitamento dei 12.850 tifosi dello stadio del Duca, il dato ufficiale è arrivato pochi minuti fa, adesso sulla destra con la cerniera Oliveri e De Pieri, entrato poco fa insieme a Gori come terzo e quarto cambio per l'Ascoli. Continua il giro palla, ma ancora di palloni verso l'area non se ne vedono. Adesso attenzione per Gori con Chiever, che chiude il triangolo, poi ribatte in angolo Garofoli. Calcio d'angolo per l'Ascoli quando siamo giunti al 29esimo. Situazione Ascoli 0 Carrarese 1, linea ad Avellino.
1: Dove si gioca il 30esimo minuto della ripresa sul punteggio di Avellino 3 Vicenza 0. Vi dovevamo il tiro, la punizione di Costa dai circa 20 metri con cui ci eravamo lasciati nel precedente collegamento. Avevamo visto bene, sarebbe stato proprio il suo sinistro a partire, tra l'altro sinistro molto affilato, pallone di pochissimo a lato, Costa che poi è stato sostituito da Corazza. Ancora il Vicenza in attacco con la percussione da parte del nuovo entrato Corazza, proprio lui il tiro che viene ribattuto dalla difesa dell'Avellino. Si ripartirà con un calcio d'angolo a favore del Vicenza, che però è ancora sotto di 3 gol allo stadio Partenio Lombardi quando scocca in questo momento il 31esimo minuto della ripresa. Avellino 3 Vicenza 0 Padova.
2: 25:30 allo stadio Euganeo, dunque cambiato da poco il punteggio, Padova 1 Verona 1, il pareggio di Sar su calcio di rigore a impattare l'autogol di Edmundson al 25esimo del primo tempo, la rete che ha permesso per gran parte della partita al Padova di condurre. Un giocatore del Verona a terra in questo momento,
4: il 2-0 Juventus, firmato Kop Miners, ti chiedo scusa. 43esimo minuto, i bianconeri a questo punto ipotecano la sfida, Juventus 2 Parma 0. Appena entrato sul terreno di gioco al posto dell'infortunato Cambiasco un sinistro chirurgico di Kop Miners, porta alla nostra sinistra Juventus 2 Parma 0. Dopo il gol di Nico Gonzalez, il raddoppio di Kop Miners, a te la linea.
2: Grazie a Giovanni Scaramuzzino, gioco ancora fermo qui allo stadio Euganeo, calcio di punizione per il Padova appena battuto, altre due sostituzioni per la squadra di casa con Capelli che ha preso il posto di Cocchi, il giocatore che stendendo in area di rigore Compagnon ha consentito poi a Sar di trasformare il penalty, e poi Bortolussi in attacco al posto di Moro. 26:35 nella ripresa qui all'Euganeo, Padova 1 Verona 1, lì allo studio.
3: Torniamo a Torino dove è cambiato il parziale, Giovanni Scaramuzzino.
4: Un pallone colpito di sinistro da Kop Miners che in pratica ha baciato questa volta il palo interno ed è finito in rete, nulla da fare davvero per il portiere Corvi. Al termine di un'azione di contropiede il giocatore Kop Miners, che era entrato al posto dell'infortunato Cambiasso che aveva rilevato, lo ricorderete, Francisco Conceição, la sua partita è durata pochi minuti, zoppicante, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco, è entrato subito in partita anche Kop Miners, che è stato schierato in una zona semidifensiva nel tentativo di arginare soprattutto le intenzioni di play di Mandela Keita e poi ha avuto l'opportunità però in contropiede di essere servito e di battere a rete un gran tiro in diagonale raso terra che non ha lasciato scampo al portiere avversario Corvi. È un Parma che comunque si è scosso dopo la rete subita e ha creato tante occasioni da rete, soprattutto per merito del giovanissimo Romero, abile a tentare di finalizzare le azioni più convinte, più convincenti, palla al piede della formazione ospite. Tentativo ancora di ripartenza, ma a centrocampo alla meglio la Juventus, Kolumani a vuoto nel tentativo di anticipare Troilo, poi si allarga Del Prato ma non riceve, c'è spazio per un lancio lungo con Cremaschi che controlla male il pallone, finisce nel campo per destinazione, ultimo tocco ad opera di Douglas Luiz che spedisce il pallone in fallo laterale. Portiamo la partita fino al canonico 45esimo minuto per darvi conto in diretta dei minuti di recupero. Anche nel secondo tempo c'è stata la pausa idratante, tentativo ancora da parte della Juventus di innescare un'azione di contropiede. Saranno 5 minuti di recupero, Juventus 2 Parma 0, recupero che comincia in questo istante. Noi invece ci fermiamo, linea ad Ascoli Piceno.
0: 33esimo del secondo tempo, Ascoli 0 Carrarese 1. Di voglia, di desiderio là, il pressing dell'Ascoli, ma adesso cala un po' la lucidità. C'è stato un tiro di Duffizzi nello specchio della porta, centralissimo, parato senza problemi da Garofani. Adesso Bolzius va sul fondo, mette in mezzo la ribattuta di Ruggeri. Ghiebre recupera, va a cercare il fondo, trova la deviazione, quindi un calcio d'angolo, ottavo calcio d'angolo per i bianconeri quando siamo allo scadere del 33esimo minuto. Vi dicevo della prima conclusione del secondo tempo in porta per l'Ascoli con questo tiro dal limite di Duffizzi, ci ha provato anche Gori ma è stato murato. Vediamo adesso come scorre questo calcio d'angolo battuto da Bolzius, palla che spiove in aria, scorre lungo tutto lo specchio dell'area di rigore e va a finire dall'altra parte, ma c'è stato un fallo dei giocatori dell'Ascoli, dunque si ripartirà con un calcio di punizione per la Carrarese. Situazione Ascoli 0 Carrarese 1 al 34esimo, linea ad Avellino.
1: Dove mancano 10 minuti e mezzo al 90esimo, Avellino 3 Vicenza 0, ritmi che si sono leggermente abbassati adesso. Poco da segnalare nel periodo non collegato se non la sostituzione di Biasci che è entrato al posto dell'applauditissimo Russo. Attenzione adesso che tira in aria il tiro e la grandissima risposta a mano aperta da parte di Egagno, azione improvvisa fiammata da parte di Walid Khedira, il nuovo arrivato che ha impegnato Gagno. E poi dicevamo un altro giallo per Rauti, il giocatore del Vicenza che poco fa ha allontanato il pallone, gesto di frustrazione dopo aver perso il duello con Simic. Dunque da annotare sul tabellino questa buona occasione per l'Avellino, 35 minuti e 10 secondi della ripresa, Avellino 3 Vicenza 0. Padova
2: 30 e 35 nella ripresa allo stadio Euganeo, parità il derby veneto fra Padova e Verona, 1-1 il punteggio, prova ad avanzare il Verona decisamente più deciso, più convinto dopo la rete del pareggio. Un tentativo era di conclusione di Le Borgne da circa una ventina di metri con l'interno destro ribattuto, ma è sempre Lelas in possesso palla. Le Borgne, siamo al vertice dell'area di rigore, il vertice alto di destra, il traversone, pastina, attenzione, non riesce a spazzare, viene fuori un pallone, svirgola il pallone il centrale del Padova, ma finisce comodamente nelle mani di Sorrentino. 31 minuti 15 secondi di gioco allo stadio Euganeo, il punteggio Padova 1 Verona 1. Elia allo studio.
3: Torniamo a Torino, siamo ormai agli sgoccioli, minuti finali di Juventus Parma, Giovanni Scaramuzzino fino alla fine.
4: Grazie Massimiliano, si gioca in effetti il terzo dei 5 minuti di recupero, Juventus che conduce per 2-0, Juventus che batte una punizione esattamente dal limite, 4 gli uomini in barriera diversi possono scagliare il tiro, a cominciare da Nico Gonzalez, ci prova invece Douglas Luiz, il tiro centrale, la parata di Corvi che si è tuffato in avanti per bloccare un pallone insidioso che era comunque transitato campo fra una selva di gambe avversarie. Il Parma ci vuole, l'aspetto migliore la formazione di Carlos Cuesta lo ha mostrato dopo lo 0-1 e soprattutto dopo l'ingresso in campo di Romero, che ha avuto opportunità sia di piede, di destro, di sinistro e di testa per portare i suoi in parità. Invece in contropiede è arrivato il gol di Coppa Miners. Prova a chiudere in attacco il Parma, Almqvist va via sulla destra, un cross, non esce Vicario ma il pallone termina la sua corsa addirittura in fallo laterale. È andato via anche il quarto.
0: Chiedo scusa a Giovanni Scaramuzzino, e Ascoli che interviene, pareggio dell'Ascoli. Gabriele Gori, 37esimo del secondo tempo, Ascoli 1 Carrarese 1, linea a Giovanni Scaramuzzino.
4: Grazie Andrea, e tra poco saremo nuovamente da te, perché mancano ormai questione di secondi, manca davvero poco al termine di una sfida che vede la Juventus pur fra qualche difficoltà, quando il punteggio era ancora fisso sullo 0-0, portare a casa in maniera meritata un successo che consente alla formazione di Spalletti di mantenere a punteggio pieno la vetta della classifica. Guadagna intanto un nuovo possesso di palla con un calcio di punizione la formazione di casa, che quindi chiude in attacco. Manco a dirlo, l'uomo che ha guadagnato il calcio di punizione è il migliore, il vero protagonista della serata, Nico Gonzalez. Punizione battuta all'indietro da parte dei bianconeri, il pressing adesso da parte di El Pej sul portatore di palla, si tratta di Kalulu, tentativo di lancio in profondità, prova a farsi vedere lo stesso Kalulu, pallone che però non filtra, perlomeno non rimane sul terreno di gioco. Può bastare così, dice il direttore di gara. Juventus 2 Parma 0 per il momento. Prima del commento riepiloghiamo solo i gol. Al 18esimo della ripresa l'1-0 firmato Nico Gonzalez, al 43esimo il raddoppio di Coppa Miners, Juventus 2 Parma 0 Ascoli Piceno.
0: È un finale incandescente quello che si prospetta allo stadio del Duca dopo il pareggio di Gori. Ascoli 1 Carrarese 1, 38esimo minuto, con l'Ascoli che ha inserito anche per questo finale Matteo Brunori, il bomber del Palermo, l'anno scorso la Sampdoria, che per giocarsi tutte le sue carte, Tomei, ha inserito anche Brunori. Dunque il gol di Gori, ve lo raccontiamo, una magia di De Pieri sulla destra, che si è liberato, è arrivato sul fondo, ha messo la palla in mezzo proprio sui piedi di Gori, stop e destro secco in fondo al sacco. Niente da fare per il bravissimo Garofani, fin qui veramente abbastanza inappuntabile. Dunque pareggio dell'Ascoli, che adesso insiste per Diabre, il calcio d'angolo, la migliore soluzione per un intervento di Oliana, che ha messo la palla oltre la linea di fondo. Da segnalare l'ingresso di Finotto e Topalovic per la Carrarese, quarta e quinta sostituzione, entrambi protagonisti dell'azione che poteva segnare il raddoppio della Carrarese, e in quella seguente invece l'Ascoli ha piazzato il pareggio con Gori. Situazione 39esimo minuto, Ascoli 1 Carrarese 1, Avellino.
1: Al 90esimo con l'Avellino sempre in vantaggio per 3-0 sul Vicenza. Seguiamo questa azione offensiva da parte degli ospiti con Pellizzari che commette fallo e poi viene placato da Izzo, che va ad abbracciarlo per evitare che l'avversario abbia una reazione nei confronti di Cancellotti. Poco fa ammonito Zonta per un fallo su Di Maggio, poteva partire un buon contropiede per l'Avellino che è stato fermato, dunque giusto il giallo per il centrocampista del Vicenza. Poi ultima sostituzione operata da Alessandro Nesta, nell'Avellino fuori Palumbo, dentro Faticanti. 40 minuti e 25 secondi nella ripresa, Avellino 3 Vicenza 0, Stadio Ganeo.
2: Ci avviciniamo al 36esimo, Padova 1 Verona 1, avanza il Verona decisamente più convinto nella manovra offensiva dopo aver raggiunto il pareggio. Siamo sulla tre quarti della formazione di casa con Berned che tocca il pallone, ma torna indietro il Verona da Korać, l'appoggio per Edmundson. Sono ora i centrali veronesi a manovrare con il passaggio per Bradaric, il tocco per Le Born, ha arretrato il raggio d'azione il Verona di almeno 30-35 metri, tre sostituzioni tra l'altro da parte di Marco Baroni, le ultime tre, Castanos al posto di Compagnon, Calabrese al posto di Zappa e Cerbone ha sostituito l'autore del pareggio, Sar. Siamo al 36esimo e 40 secondi di gioco allo stadio Euganeo, il punteggio Padova 1 Verona 1, studio.
3: Nell'anticipo di Serie A la Juventus ha superato il Parma per 2-0, sentiamo il commento di Giovanni Scaramuzzino.
4: Sì, due partite, sei punti, sarà anche calcio d'agosto, ma i bianconeri non lasciano nulla di intentato e soprattutto non lasciano nulla per strada. Intanto per la terza stagione consecutiva proprio la Juventus si trova a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Oltre alla squadra di Spalletti era già capitato a quelle allenate da Thiago Motta e da Igor Tudor. Il Parma cerca ancora invece il suo primo punto in campionato, ci proverà tra 8 giorni al Tardini contro il Monza. Quando i cambi fanno la differenza, potremmo dire, ne sanno qualcosa Nico Gonzalez e Cup Miners, autori nel secondo tempo dei due gol che hanno regalato il successo ai bianconeri. Nel primo tempo palo di Francisco Conceição, unico tiro indirizzato nello specchio della porta al 12° della ripresa, dentro Nico Gonzalez al posto di David e l'argentino subito protagonista, prima con una gran conclusione al volo al limite di sinistro neutralizzata solo da una vera e propria prodezza in volo del portiere Corvi, ma al 18° vero protagonista Nico Gonzalez con conclusione dalla distanza finita alla base del palo, talmente forte il tiro che il pallone, dopo aver colpito il montante, è schizzato fuori dall'area di rigore ancora dalle sue parti, ancora un tiro di sinistro dello stesso Nico Gonzalez, questa volta più fortunato perché sulla traiettoria involontariamente è arrivato il polso di Troilo a spiazzare il proprio portiere Corvi. Il vantaggio della Juventus ha regalato il miglior Parma della serata grazie soprattutto al modo con cui è entrato anche qui in maniera incisiva ma non decisiva per i suoi il giovane argentino Romero, che si è reso autore di una serie di conclusioni che hanno esaltato le parate di Vicario. Nel finale il raddoppio in contropiede di Cup Miners, siamo andati in onda grazie all'assistenza tecnica di Andrea Montone. Il finale dallo stadium, Juventus batte Parma 2-0, studio centrale.
3: Grazie a Giovanni Scaramuzzino, che ritroveremo al termine di tutto il calcio minuto per minuto nell'ultimissima parte di Sabato Sport per i commenti e per le interviste dagli spogliatoi. Ora ci concentriamo sui finali dai campi di B, ripartiamo da Ascoli.
0: 2.5 alla fine più recupero, Ascoli 1, Carrarese 1 il parziale dopo la rete siglata al 37° da Gabriele Gori. L'hanno pareggiata i cambi di Tomei De Pieri, che è stato protagonista dell'azione che ha servito l'assist per Gori, e appunto il centravanti fiorentino, protagonista lo scorso anno di 13 gol in Serie C nella cavalcata trionfale con cui i bianconeri hanno conquistato il ritorno in cadetteria. Adesso la Carrarese che sta rilanciando il pallone, palla che finisce proprio davanti a Gabriele Cioffi in fallo laterale, sarà proprio l'Ascoli a battere questo fallo laterale con Abdul Ghebre, calciatore della Burkina Faso, che ha tutte le linee di passaggio occupate. Allora trova Damiani, prova a girare verso destra, la palla è il mediano dell'Ascoli, adesso riparte l'Ascoli ma la Carrarese fa buona guardia. Situazione quando siamo giunti al 44°, Ascoli 1, Carrarese 1, linea d'Avellino.
1: Dove viene esposto, anzi sta per essere esposto il tempo di recupero, perché sta per scoccare il 90° con l'Avellino sempre in vantaggio per 3-0 sul Vicenza. 4 minuti di recupero, forse lo avete sentito anche dallo speaker. Calcio di punizione adesso a favore del Vicenza con il pallone quasi all'altezza della linea laterale a circa 20 metri dalla porta, difesa da Martinelli. Lo spiovente in mezzo libera Enrici che allontana la minaccia. Il Vicenza poco fa con un colpo di testa di Talarico fuori di poco ha sfiorato il gol del 3-1. Un altro pallone messo in mezzo che però si spegne sul fondo. Nulla da fare per i biancorossi, 90 minuti e 30 secondi sul cronometro del Partenio Lombardi. Avellino 3, Vicenza 0. Torniamo da Dario Giordo, Padova-Verona.
2: Grazie a Piero Vitiello, 41° che scocca in questo istante allo stadio Euganeo. Padova 1, Verona 1, calcio d'angolo per l'Hellas dalla bandierina di destra, sta sistemando il pallone lo specialista Bradaric, sarà conclusione con l'interno sinistro, la chiamata dello schema, la rincorsa da parte del croato, palla sul primo palo, attenzione, spiove pericolosamente all'interno dell'area di porta, c'era Carabrese, il giocatore appostato del Verona, ma non è riuscito a trovare il pallone da posizione davvero interessante. Ultimo cambio per il Padova, nonché della partita: Di Mariano al posto di Pompetti. Sta per ripartire il gioco con una rimessa da fondo campo in favore dei biancoscudati. 41 minuti 45 secondi nel corso della ripresa allo stadio Euganeo. Padova 1, Verona 1. Studio
3: Ascoli.
0: Siamo giunti al primo minuto di recupero di Ascoli Carrarese. Situazione 1-1 con De Pieri che si avventura sul fondo, riesce a superare Guercio che però con una spallata lo mette fuori e la palla sfila sulla linea di fondo, spalla a spalla, intervento ragionevolmente corretto, questa è l'interpretazione dell'arbitro Zanotti, dunque nulla di fatto sulle proteste dei tifosi e dei giocatori dell'Ascoli per un eventuale calcio di rigore. Invece c'è calcio di fondo gestito da Garofani. Entriamo adesso nel secondo dei 4 minuti di recupero concessi da Zanotti, che sta contando i 5 secondi a Garofani, che accelera la rimessa in gioco, battuta lunghissima sui 30 metri dell'Ascoli. Calcio, colpo di testa di Rizzo, poi di Gori e poi di Bolzius. Dialogano i due giocatori dai capelli biondi, ma perde palla Gori. Allora riparte la Carrarese, come sempre fulminea. Marconi, lato destro, guarda Rizzo, lo punta, poi torna verso il centro, palla per Guercio che controlla, non ha nessuno a sinistra, deve andare da Finotto che prova a girarsi, arriva Gori in ripiegamento a dare manforte ai suoi giocatori e continua l'azione della Carrarese. Un minuto e mezzo di recupero dei 4 concessi da Zanotti. Ascoli 1, Carrarese 1. Linea d'Avellino.
1: Dove restano da giocare 1:10 dei 4 di recupero con il Vicenza che usufruirà dell'ennesimo calcio d'angolo. Vicenza poco fa ancora una volta è riuscita ad andare al tiro, colpo di testa di Morra parato da Martinelli, forse meriterebbe almeno il gol della bandiera la squadra biancorossa, che però non riesce anche in questo caso a portare minacce alla porta dell'Avellino, difesa dell'Avellino che riesce a liberare l'area di rigore. 40 secondi al triplice fischio, Avellino 3 Vicenza 0. Padova Verona
2: 43 qua e 40, Padova 1 Verona 1. Sorrentino, il portiere bianco scudato, rimette in gioco il pallone, ma sfera preda della formazione ospite con Korac che imbastisce la manovra, allarga per Calabrese. Siamo ben oltre la metà campo con il neo entrato del Verona che è costretto ad arretrare al cospetto di un avversario, nello specifico Di Mariano. E allora Edmundson ora in possesso palla, l'appoggio per Bradaric, lo scambio con Cerbone che riesce a saltare il dirimpettaio. Arriva il fischio del direttore di gara e anche cartellino giallo per Della Valle, per Capelli, ammonito l'esterno di centrocampo del Padova. Si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Verona, una quarantina di metri dalla porta, difesa da Sorrentino. 44 minuti 35 secondi di gioco nella ripresa, Padova 1 Verona 1. Lì allo studio
3: torniamo al Del Duca di Ascoli con Andrea Taffi.
0: Ultimi 40 secondi di Ascoli Carrarese, sempre 1-1.
1: Scusa Taffi, è finita ad Avellino.
0: Affidato da Zanotti.
3: Attenzione Andrea, attenzione
0: da Zanotti per fallo dei difensori della Carrarese su Bolzius. Siamo praticamente a un metro dalla linea di fondo sul settore di sinistra, quella che potrebbe essere verosimilmente a 20 secondi dalla fine del tempo di recupero l'ultima occasione di questa partita per l'Ascoli. Si incarica di batterla Matteo Brunori che prende il pallone e va nella direzione dell'arbitro Zanotti, che ora va a contare i 9 metri e 15 della barriera, dove si posiziona soltanto Topalovic, lo raggiunge adesso Schiavi. Seguiamo questa azione che è l'ultima della partita con Brunori pronto a battere, mentre Zanotti va in area, nell'area piccola della Carrarese dove c'è Garofani che sta sistemando la barriera di Schiavi, mentre si prendono a spintoni Finotto e un giocatore dell'Ascoli, mi sembra De Pieri, adesso tutto pronto per battere con la tonnara dell'area piccola, sono tutti lì praticamente. Brunori batte a rientrare, ribatte di testa Schiavi, vediamo se ci sarà tempo per battere il fallo laterale. Schiavi crolla a terra e questo è quello che sentite, è il triplice fischio che chiude le ostilità. Ascoli e Carrarese hanno pareggiato 1-1. Le reti per la Carrarese sono state segnate, la rete per la Carrarese è stata segnata da Abiuso, la risposta di Gori al 37esimo del secondo tempo. Finale da Ascoli, Ascoli 1 Carrarese 1. Linea d'Avellino.
1: Anche qui è finita con il punteggio di 3-0 per l'Avellino, che ha battuto il Vicenza per effetto delle reti all'11esimo di Besaggio, al 16esimo di Russo e al 46esimo, dunque all'inizio della ripresa, di Moruzzi, con i giocatori del Vicenza che vanno a salutare i circa 400 tifosi vicentini arrivati fino al Partenio Lombardi. Ci salutiamo anche i giocatori dell'Avellino, stanno andando giustamente a salutare il proprio pubblico. Primi 3 punti in campionato per la squadra di Alessandro Nesta. Linea allo studio.
3: E andiamo a Padova, dove si gioca ancora con Dario Giordo fino alla fine.
2: Ci avviciniamo al 47esimo, si giocherà fino al 49esimo il punteggio allo stadio Euganeo. Padova 1, Verona 1, ma pochi secondi fa clamorosa occasione per il Verona con Dylan Livramento, che ha colpito l'incrocio dei pali servito da Castanos, inserimento del giocatore di nazionalità capoverdiana all'interno dell'area di rigore, potente conclusione col destro, Sorrentino non c'è arrivato, salvato proprio dall'incrocio dei pali. Avanza ora il Padova con Zuelli, il servizio per Pastina che allarga per il capitano bianco scudato Lovato, l'apertura ora per Della Valle in profondità a cercare Capelli, l'intervento di Bradaric, ma possesso palla sempre per il Padova. Ora Giunti che riesce a servire in qualche modo Bortolussi, intervento deciso di Castanos su Della Valle, arriva il fischio del direttore di gara Maresca, vediamo quale sarà la decisione dell'arbitro della sezione AIA di Napoli, internazionale ben noto come sappiamo, ancora a terra dolorante Castanos, anche se non sembra essere nulla di particolarmente grave. Da segnalare comunque il cambio di passo del Verona dopo il pareggio realizzato al 22esimo della ripresa su calcio di rigore da Sar, in particolare con gli esterni, soprattutto Livramento da un suo cross poi prolungato è arrivato l'episodio che ha portato al rigore realizzato da Sar, e poi l'incrocio dei pali di cui vi abbiamo parlato un minuto e mezzo dopo il 45esimo. E allora riparte il gioco, la battuta di Leali, portiere del Verona, palla a centrocampo allontanata da Korac, si trasforma in un tentativo di servizio per un compagno di squadra, si trattava di Le Borne, niente da fare, ancora il Verona 48 e 41, dovrebbero mancare 20 secondi alla fine, l'ultima azione presumibilmente sarà di Matrice giallo-blu, il capitano Edmundson, il servizio per Castanos, appena passata la metà campo, il suggerimento in profondità, una via di mezzo però per fra Bradaric e Berned, rimessa laterale dunque per l'Hellas, ma non c'è più tempo, non c'è più tempo, arriva il triplice fischio da parte di Fabio Maresca, il finale allo stadio Euganeo, Padova 1 Verona 1, le reti, il vantaggio padovano nel primo tempo al 25esimo autorete di Edmundson, il pareggio scaligero al 22esimo della ripresa con Sar su calcio di rigore, e dallo stadio Euganeo è tutto, la linea allo studio.
3: Grazie a Dario Giordo, il riepilogo prima della chiusura con quello che è successo fin qui in Serie A: Juventus Parma 2-0, Fiorentina 0, Frosinone 3, Monza 2, Udinese 3, Sassuolo Torino 2-1, Milan Venezia 2-0, gara quest'ultima giocata ieri. In classifica in testa ci sono Milan e Juventus con 6 punti, poi l'Udinese con 4, la Roma, l'Inter, il Lecce, il Napoli, l'Atalanta, la Lazio, il Cagliari, Frosinone e Sassuolo con 3 punti, Como 1 punto, e poi tutte le altre squadre ancora ferme a 0 punti: Bologna, Genoa, Torino, Parma, Monza, Venezia e Fiorentina. È ovviamente una classifica parziale perché mancano ancora le gare che completano la seconda giornata di Serie A. Domani alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter, Lazio-Genoa, e poi lunedì il finale con Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. In Serie B, gare della seconda giornata, a Cremona, Modena Cremonese 3-0, gara giocata ieri, Ascoli Carrarese 1-1, Avellino Vicenza 3-0, Padova Verona 1-1, Al Ferraris di Genoa, Juve Stabia Sampdoria 2-1, Al Comunale di Chiavari, Cesena Entella 2-1. Anche qui abbiamo una classifica parziale che vede Modena in testa con 6 punti, poi Cesena, Ascoli e Padova con 4. 4, Avellino, Arezzo, Mantova, su Tirol, Palermo, Empoli e Vicenza con 3, Juve, Stabia, Carrarese, Verona e Sampdoria 1 punto e poi Catanzaro, Benevento, Pisa, Entella e Cremonese a 0 punti. Mancano ovviamente ancora 4 gare da giocare, domani alle 19 Mantova, Empoli, Arezzo, Palermo e sempre domani alle 21 Pisa, Catanzaro e Benevento, su Tirol. Chiudiamo qui, ma ci risentiamo fra pochissimo dopo il GR1 con l'ultima parte di Sabato Sport per i commenti, i vostri interventi e le voci dei protagonisti dagli spogliatoi con i nostri inviati. Grazie a Rossella Lacomare e Giorgio Favilla per l'organizzazione, Ombretta Conti in regia, Emanuele Rinaudo e Giovanni Leporale alla parte tecnica, in redazione Andrea Boccia e Andrea Pistorio. Grazie a tutti voi per l'attenzione all'ascolto e da Massimiliano Graziani buon proseguimento e buona serata su Radio 1, GR1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
7: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
8: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
9: GR1. Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore. L'ex parlamentare è stato trasferito a L'Avana, dove è arrivato in ospedale lucido e cosciente. Ora è sottoposto a nuovi accertamenti medici.
10: Prima le cure nell'ospedale di Santa Clara, ora il trasferimento nella capitale cubana a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista si era sentito male ieri sera, un forte mal di testa, un malessere diffuso in seguito al quale era stato ricoverato nel nosocomio locale in gravi condizioni. A seguire la vicenda il governo, che sta garantendo attraverso l'ambasciata italiana la massima assistenza e ha già prontato un aereo sanitario, se le condizioni lo consentiranno, per farlo rientrare in Italia. Il giornalista e scrittore ex deputato del Movimento si trovava nell'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TV Loft dal titolo La polvere del mondo. Auguri di pronta guarigione si sono susseguiti in queste ore da esponenti di tutti gli schieramenti politici, a cominciare proprio dal Movimento 5 Stelle. A scrivere sui social il presidente Giuseppe Conte: continuiamo a seguire l'evoluzione, forza Ale, sono e siamo con te, forza Alessandro, tutti con te, il pensiero di Luigi Di Maio. Alessandro Allegra, GR1.
9: Maltempo a Cremona, il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua vicinanza alla città. Contatti anche con la premier Meloni e il ministro Musumeci, che hanno assicurato il pieno sostegno e l'attivazione delle strutture nazionali per far fronte ai danni. Dopo la violenta tromba d'aria di ieri, 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, migliaia di alberi abbattuti e almeno 10.000 auto danneggiate dalla grandine. Femminicidio in Friuli, una donna è stata uccisa a coltellata nella sua abitazione di San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, a dare l'allarme ai vicini dopo aver sentito le sue urla. I carabinieri hanno fermato il compagno, trovato ancora in casa. In passato sarebbero già stati segnalati episodi di violenza nella coppia, di origine cinese. E mentre in Friuli Venezia Giulia si indaga sull'ultimo femminicidio, a Campo Nogara, in provincia di Venezia, l'ultimo saluto a Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno che poi si è tolto la vita.
11: Dentro e fuori dalla chiesa c'è tutto il paese a stringersi attorno alla mamma e ai familiari di Tania, una comunità a cui Don Alberto Peron si rivolge con le parole di Alda Merini: ho bisogno di silenzio. La protesta, lo sdegno per la morte di Tania a poche centinaia di metri da dove è stata uccisa Giulia Cecchettin, non hanno bisogno di nuove parole, ma poi è proprio Don Alberto a dare forma a un pensiero collettivo.
12: La responsabilità per prima della politica, che a parole sostiene nuove associazioni antiviolenze, ma di fatto taglia le loro fonti e le dirotta magari a favore di difesa e armamenti.
11: Il codice rosso era stato attivato per Tania, c'era stato l'ammonimento del questore di Venezia, Dino Keber era già stato denunciato da altre donne in passato. Perché non è scattato un sistema efficace di protezione?
13: Andrea Rossini, GR1.
9: Ultimo controesodo dell'estate sulle strade, domani ancora una giornata da bollino rosso e per molti dunque ferie finite, si torna alla quotidianità con nuovi rincari in arrivo.
13: Settembre si apre con una nuova serie di rincari che colpiscono scuola, spesa quotidiana e trasporti. Un aggravio che pesa sulla mobilità quotidiana e sul bilancio delle famiglie. Gianluca Di Ascenzio del Codacons.
14: Aumento di circa 430 milioni di euro rispetto al rifornimento del controesodo del 2025. Il rientro a casa quindi sarà veramente triste e impatta immediatamente sui bilanci di fine estate.
13: E a settembre arriva anche la stangata del rientro a scuola. Le famiglie devono fare i conti con rincari compresi tra il 2 e il 4%, e a spingere in alto la spesa sono soprattutto gli accessori e i dispositivi tecnologici sempre più richiesti. Non dà tregua neppure il carrello della spesa. Secondo Federconsumatori potrebbero ridursi di quasi il 17% i consumi di carne e pesce. In sostanza, il caro vita cambia le abitudini d'acquisto degli italiani. Oltre il 52% cerca infatti prodotti prossimi alla scadenza, generalmente venduti a prezzi scontati, mentre i discount vedono crescere del 13% il numero degli acquirenti per contenere le spese quotidiane. Lorenzo Opice, GR1.
9: Abbiamo parlato del maltempo in Lombardia, domani tornerà però a prevalere il sole su tutta l'Italia, anche al nord, poche le eccezioni come i rovesci attesi sulla catena alpina e sull'Appennino emiliano. Temperature in lieve calo ma comunque ancora elevate, in Sicilia picchi oltre i 42 gradi. Nel Regno Unito non solo Harry e Meghan, anche Sarah Ferguson sta per rientrare nel paese, forse già la prossima settimana. Lo scorso autunno l'ex duchessa di York si era rifugiata in uno chalet in Svizzera, lasciando la residenza che condivideva con l'ex marito Andrea. I due hanno rinunciato ai loro titoli in seguito allo scandalo Epstein, ma ora, riferiscono i media britannici, la 66enne Sarah avrebbe affittato una proprietà con 6 camere da letto alla periferia di Londra. Il costo 10.000 sterline al mese. Sono le 23:07, la linea torna Sabato Sport, il prossimo GR1 è a mezzanotte.
15: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
16: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
17: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
18: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
16: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
19: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
21: Un fantastico viaggio nel tempo.
20: Antonella Clerici, padrona di casa.
22: Ti fidi di me?
21: No.
20: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, venerdì 11 e sabato 12 settembre, 21:30, Rai 1 e Rai Radio 2.
23: Sabato Sport, le voci del dopo gara.
3: 23:09, ben ritrovati di nuovo, buonasera da Massimiliano Graziani, ultima parte di sabato.

0: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
1: Ciao anche a Filippo Grassia.
2: Buonasera, buonasera a te, a Sebino e ai nostri ascoltatori.
0: Ciao Filippo.
1: Partiamo dall'anticipo di Serie A che si è appena concluso con la vittoria della Juventus sul Parma per 2-0. Una vittoria più complicata di quello che potrebbe far sembrare questo tabellino, questo 2-0, Sebino.
0: Oh, sì, abbiamo visto qualcosa in più nel secondo tempo, qualche difficoltà della Juventus nel primo, quindi meriti anche al Parma. Io credo che sia ancora presto per poter dare giudizi alla seconda di campionato. Aspettiamo, le squadre si devono sistemare, devono trovare la migliore condizione fisica e quindi insomma ci sta anche che si possa giocare non benissimo e comunque vincere la propria gara.
1: C'è Fabri da Modena che ci scrive e ci dice: alla Juve manca un vero 9, uno alla Pruzzo, un bomber. Facciamo rispondere te, Sebino, visto che si parla del bomber in maniera un po' nostalgica.
0: Posso essere d'accordo, secondo me questa è una squadra che non ha grandissima qualità, proprio qualità straordinaria in mezzo al campo, si va molto per le fasce laterali, anche stasera insomma il gioco si è svolto e i pericoli sono arrivati appunto da destra e da sinistra e quindi manca uno stoccatore, manca il classico centravanti d'area di rigore.
1: Sentiamo anche il commento di Filippo Grassia e poi sentiamo anche gli episodi da mettere sotto la lente di ingrandimento con te, Filippo.
2: Ma guarda, la Juventus ha vinto la partita in particolare con i cambi e mi riferisco soprattutto all'ingresso di Nico Gonzalez che nei suoi primi 5 minuti ha colpito un palo, ha impegnato il portiere Corvi in una grande parata e poi infine ha segnato grazie anche alla deviazione di Troilo. Da questo momento si è visto che anche Colomani ha giocato meglio Colomani con Nico Gonzalez di quanto invece si era visto prima con Davide, impalpabile al pari di Boga, e poi invece è apparso piuttosto nervoso alla Ibegovic, che è stato anche ripreso dal proprio allenatore perché secondo me voleva strafare e invece non ce n'era bisogno. Poi a proposito di cambi ci sono le cosiddette slide doors, no? Cambiaso entra, si fa male, certo. Al suo posto Kop Meiners che sigla il 2-0 e Kop Meiners, benché sia un po' relegato in panchina, un po' o tanto, può essere estremamente utile a questa Juventus che al solito, come già l'anno scorso, è apparsa un po' lenta e prevedibile nella manovra di metà campo.
1: Episodi da Moviola, ce n'è stato uno sicuramente al 77esimo, un contatto nell'area di rigore della Juventus.
2: Sì, allora partiamo da questo. Il Parma ha protestato per un presunto fallo di Alaibegovic su Keita dentro l'area bianconera. Dalle immagini, per nulla chiare, si ha l'impressione che Alaibegovic allunghi il piede sul terreno senza commettere fallo, però non abbiamo avuto a nostra disposizione delle immagini migliori. Il VAR ha confermato la posizione di Fournot, dell'arbitro Fournot, che ha fatto giocare con un silent check. E poi c'è da ricordare che la Juve in precedenza aveva scardinato il fortino del Parma con Nico Gonzalez grazie anche alla deviazione di Troilo con il braccio, ma il gol è suo essendo il tiro indirizzato in porta.
0: Filippo, scusa, posso fare una domanda? Quando dici non abbiamo immagini migliori, un posticipo, in questo caso l'ultima partita di sabato sera, queste partite vengono riprese da 23, 24, 25 telecamere, che significa non abbiamo altre immagini? Perdonatemi.
2: Che finora, fino a questo momento ne abbiamo avute
0: okay.
2: Due.
0: Benissimo.
2: Una da lontano okay. E una di spalle,
0: giusto per chiarire cui, insomma.
2: Ecco, per chiarire come stanno le cose sotto questo aspetto. La produzione è stata avara di immagini che sicuramente aveva a sua disposizione.
1: Vabbè, magari approfondiremo in seguito, se ne parlerà sicuramente per quel che può valere, perché tanto abbiamo messo già a referto il 2-0 della Juventus sul Parma. Io farei un passo indietro perché negli anticipi del pomeriggio ricordiamo sono andati in scena tre anticipi con due vittorie esterne, quella dell'Udinese in casa del Monza per 3-2, quella abbastanza clamorosa del Frosinone al Franchi con la Fiorentina per 3-0, poi la vittoria del Sassuolo sul Torino per 2-1, ma io parlerei della sconfitta della Fiorentina in casa con il Frosinone, una Fiorentina che ha cominciato davvero in salita, Sebino Nela, 4 gol all'Olimpico con la Roma la prima giornata, adesso 3 in casa con il Frosinone.
0: Eh,

0: 7 gol in due partite non sono pochi. Anche oggi ho visto una squadra, secondo me, incapace di battersi, con poca forza, poche gambe. Non lo so, Grosso dovrà lavorare veramente, veramente tanto, perché poi oggi io credo che anche i tifosi si siano comportati piuttosto bene, anche perché era il centenario, sai. Però se continuasse o dovesse continuare nelle prossime settimane, se hai contro anche il pubblico, la stagione si mette veramente, veramente male. Quindi ci vuole subito un cambio di marcia, ma i giocatori devono metterci anche qualcosa in più. L'allenatore avrà sicuramente le sue responsabilità. Ma io credo che i giocatori che vanno in campo abbiano l'obbligo di dare qualcosa in più.
1: Sentiamolo allora Fabio Grosso, intervistato da Sara Meini.
2: Stiamo mostrando grandi fragilità che comunque non ci fanno fare le partite che vogliamo fare. Fragilità caratteriali, strutturali ovviamente, perché poi nel finale della partita avevamo pochi giocatori offensivi da poter proporre, però ci sono delle cose positive all'interno di questa partita, però ce ne sono tante che non vanno bene e dobbiamo essere bravi a cercare di colmarle sotto tutti i punti di vista. Ci stanno scoprendo tutti quelli che sono i nostri difetti di un inizio molto nuovo. Sicuramente è molto difficile, però queste difficoltà, forse non così, però lo sapevo, lo so, che ci andiamo incontro e dobbiamo sapere attraversare, tenendoci al lavoro, migliorando, mettendoci in discussione, provando a fare degli step in avanti sotto tutti i punti di vista.
1: E questo era Fabio Grosso, Filippo Grassia, che parla di fragilità caratteriali che ammette candidamente. E ti chiedo se non sia un problema anche quello che succede nello spogliatoio con Moise Kean, per esempio, che ha fatto sapere che non vuole rimanere alla Fiorentina, non si è presentato ad un allenamento, è stato anche multato e adesso pare che possa andare via anche Gudmundsson, perché la Fiorentina è in trattativa con il Bologna in questo senso, Filippo.
3: Ma sai, il problema di Kean si è già avvertito nella scorsa stagione, in cui il giocatore, sia pure per motivi assolutamente oggettivi nonché personali, ha saltato alcune partite stando a Parigi, oltre agli infortuni. E mancano a questa squadra i gol di Kean, perché è inutile se prendi Pellegrino e poi non lo servi mai con un cross dal fondo. Però mi pare che, al di là di tutto questo, alla Fiorentina manchi un mediano, cioè uno come Kessié, Ederson, e guarda caso sono adesso tutti e due dell'Atalanta, che sia capace di effettuare un bel lavoro in fase di interdizione. E poi le lacune in fase difensiva sono state terribili, una squadra che prende 7 gol in casa, sia pure dopo aver affrontato la Roma e il Frosinone, che, attenzione, ha perso una sola volta in trasferta l'anno scorso in Serie B, era il 4 ottobre a Venezia. Quindi non è che il Frosinone, per quanto neopromosso, sia una squadra da sottovalutare. Certo, la Fiorentina ha giocato nel primo tempo, ha mostrato del buon gioco, colpendo per due volte il palo tra le due reti del Frosinone. In precedenza c'era stata anche una rete annullata, Gudmundsson, però dopo il 2-0 la Fiorentina si è sciolta ed è mancato quel carattere di cui parlava Grosso. Però a fronte di una campagna acquisti milionaria, all'incirca 100 milioni spesi, forse si poteva anche valutare il carattere di qualche giocatore.
1: Sebino, di quello che sottolinea Filippo Grassia, no? Che poi la Fiorentina era stata un po' esaltata, soprattutto all'inizio del mercato, come regina delle trattative, ha speso molto, però poi alla fine le squadre non si fanno con le figurine, perché poi bisogna assemblare la squadra, ci sono anche i caratteri, come diceva Filippo.
0: Ah, questo è poco ma sicuro, hanno cambiato tanto, ma quando si valuta un giocatore lo si valuta nella sua interezza, a parte le capacità tecniche, ma anche come uomo, come ragazzo. Insomma, questa è una squadra molle, come ho detto prima, che ha difficoltà a lottare, va subito sotto. L'abbiamo visto oggi, ma l'abbiamo visto la settimana scorsa all'Olimpico a Roma contro la Roma. E è una squadra che deve migliorare anche sotto questo aspetto. Questo è il momento, anche vista la questione Ken, insomma, chi vuole rimanere rimanga, ce lo dica subito e via, e si riparte, eh? Non è che puoi portare avanti anche situazioni così, insomma, già al momento è abbastanza delicato e ci manca solo che tutti i giorni sui giornali vengano fuori di giocatori scontenti che non vedono l'ora di andare via, eccetera eccetera. Insomma, anche lì bisogna essere, secondo me, autoritari, bisogna prendere decisioni immediate e ripartire immediatamente.
1: C'è la Fiorentina che ha perso, ma c'è anche il Frosinone che ha vinto, e quindi onore al merito, onore ai vincitori.
0: Certo.
1: Sentiamo il tecnico dei ciociari, Alvini.
4: Una vittoria importante, però una lezione no. Abbiamo fatto una partita di coraggio, ci ha girato un bene in alcuni episodi, perché poi se loro prendono il gol, il palo, vanno in vantaggio, la partita può essere diversa. Sicuramente ce la siamo venuti a giocare con idee, con voglia, cercando di fare delle cose che sappiamo fare. Ed è una vittoria fantastica, dai, da questo punto di vista qui, è anche bella per noi. Mi spiace un po' aver rovinato la serata qua. Abbiamo fatto una buona partita contro una Fiorentina che meritava qualche cosa di più sicuramente.
5: Ecco, però per tornare appunto al suo Frosinone, si è vista la voglia di portare via questi tre punti fin dall'inizio.
4: Ma noi siamo venuti a giocarcela, anche con rammarico domenica, dopo un primo tempo non da noi. Oggi ci siamo detti proviamo a fare la partita con coraggio, con idee, proviamo a portare a casa qualcosa che forse anche domenica potevamo anche a un certo punto prenderlo. E questo devo dare merito ai calciatori, alla squadra, per quello che hanno messo durante dentro la partita. Per noi è una vittoria importante, la prima in Serie A qui è una vittoria significativa in questo campionato.
1: Vittoria significativa del Frosinone, Filippo Grassia. Frosinone che non aveva affatto sfigurato neanche all'esordio allo Stirpe contro la Juventus una settimana fa.
3: Eh sì, però se tu ricordi all'ultimo minuto con un colpo di testa la squadra di Alvini ha rischiato di pareggiare con la Juventus, è più o meno la stessa formazione che l'anno scorso ha fatto benissimo in Serie B ed esprime un buon gioco pur con una rosa che non può essere paragonata a quella delle grandi squadre, però è una formazione che si fa rispettare e a Firenze ha giocato colpo su colpo senza portare avanti una partita difensiva. Ma quello che veramente diciamo ha pesato sul risultato è la fase difensiva della Fiorentina, che è apparsa veramente, questo termine, sconclusionata. Invece, se mi permetti di aggiungere, a proposito di numeri 9, è forse la maledizione del numero 9 che incombe sul Milan dall'addio di Inzaghi si è dissolta ieri quando ha segnato Gonzalo Ramos.
1: Eh sì, ci torniamo fra pochissimo. Poi, fra l'altro, stiamo attendendo Giovanni Scaramuzzino, che è per noi nella pancia dello stadium, microfono alla mano. Fra pochissimo sentiremo il portiere della Juventus Vicario. Intanto però vorrei sentire anche un commento di Sebino Nella sul Frosinone, che è diventato ormai una realtà stabile in Serie A, fa un po' su e giù dalla Serie A alla Serie B, ma è una presenza abbastanza stabile alla quarta promozione e figura sempre in maniera più che dignitosa nella massima serie.
0: Questo vale un po' per tutte le neopromosse, abbiamo visto l'anno scorso anche la Cremonese. È giusto, è normale che le prime di campionato queste squadre giochino, possano giocare a viso aperto, poi quando tutti i valori verranno fuori, verranno a galla e si determinerà un po' la classifica, è chiaro che queste squadre dovranno cercare anche di non avere troppo coraggio, ma pensare anche a portar via, a strappare un punticino contro qualsiasi avversario. Questa è la normalità, non, ed è giusto che sia così, ed è divertente, rende ancora più divertente, se vogliamo, appunto l'inizio dei nostri campionati. Però non è la prima volta che vediamo risultati del genere, ecco.
1: Allora andiamo da Giovanni Scaramuzzino, perché la Juventus ha un portiere nuovo quest'anno, lo sappiamo, vicario, un ruolo che era stato un po' tribolato nelle ultime stagioni per quanto riguarda la difesa dei pali della squadra bianconera. Andiamo a sentire il numero uno della Juventus a microfoni di Giovanni Scaramuzzino.
6: Allora Guglielmo Vicario, com'è stato il ritorno in questa Serie A?
7: No, era una cosa che diciamo avevo puntato e sperato, insomma. Sono felicissimo, emozionato per averlo fatto con la maglietta della Juventus. Questa è la cosa più importante per me. Niente, sono molto, molto contento, molto, molto felice per quello che è l'inizio. Adesso bisogna continuare.
6: Questa è la classica partita che si vince con pazienza, no?
7: Sì, senza dubbio. Siamo stati molto, molto pazienti, molto calmi. Parma è un avversario che quando poi si chiude, si mette in blocco basso, non è facile da scardinare. Molto grande pazienza, poi la giocata dei singoli e l'energia di Nico ci ha dato una grossa spinta e siamo contenti, una gran vittoria.
6: Ci racconta quella super parata su Romero nella ripresa, avevate appena segnato il gol del vantaggio.
7: Sono i momenti per cui si lavora, per cui si cerca di star dentro la partita, oggi mi è riuscita, speriamo che mi riesca anche altre volte durante l'anno, l'obiettivo è quello poi. A volte ci si riesce, a volte purtroppo non ci si riesce, però cavalchiamo l'energia e l'entusiasmo di questa vittoria per preparare la partita di domenica.
6: Prendersi la Juventus, società di grandissimi portieri, no? Allora, Vicario, è una sfida nella sfida, però mi pare che se le basi sono queste...
7: Beh sì, abbiamo appena cominciato, insomma, il percorso è lungo, non bisogna fare voli pindarici, bisogna avere equilibrio perché i momenti belli ci sono nel calcio, li si deve godere il giusto ma non troppo, e poi bisogna essere bravi nei momenti di difficoltà, questo è il ruolo del portiere, e bisogna saperlo, bisogna accettarlo, soprattutto in un club molto esigente, qual è la Juventus, qual è la storia della Juventus, quindi bisogna avere grande rispetto, è una storia che ha 99 anni più di me, quindi bisogna avere solo che grande rispetto.
1: E questo era il portiere della Juventus, nuovo portiere in questa stagione della Juventus, Guglielmo Vicario. Sebinonella, che si è presentato piuttosto bene. Io vedevo la partita, mi sembrava molto sicuro, molto tranquillo.
0: È un buonissimo portiere. In Italia, grazie a Dio, abbiamo dei buoni portieri ed è un bene anche per la nostra nazionale. Ragazzo intelligente, ha detto cose giuste, ha detto però insomma questo è, insomma, non, per lui vale tantissimo, perché la Juventus ha avuto problemi col numero uno e quindi ci terrà molto a fare molto bene, ha la possibilità di poter rimanere anche per molto tempo in questa squadra, che è un po' la storia del nostro calcio, della nostra Serie A. Ha spiegato bene anche che cos'è la Juventus e quindi insomma mi sembra indirizzato bene.
1: Allora, abbiamo la possibilità di sentire anche questa, il tecnico del Parma, sentiamolo velocemente perché siamo quasi in chiusura.
8: Loro sono stati bravi a forzare la partita più dove volevano loro, è stato difficile per noi pressare, quindi a volte riuscivamo ma in tante occasioni, in tanti momenti loro avevano la palla nella nostra metà campo e quello ci difficoltava il processo di creare chance. Dopo il suo gol è vero che con l'entrata di Romero, di Cremaschi, siamo riusciti a progredire di più, siamo riusciti a creare più pericolo e avere delle opportunità che potevano cambiare la direzione della partita. Non siamo riusciti a farle e quello ci ha condizionato. Siamo stati in partita fino alla fine e dopo non siamo riusciti a farlo diventare un risultato positivo. Ci sono degli aspetti della prestazione che sono positivi, ma quello che vogliamo sono i punti e quello ci porta ad aver bisogno di riflettere, di analizzare e di migliorare.
1: Un commento veloce, 20 secondi a testa, partiamo da Sebinonella. Quanto è bravo questa, tecnico giovane?
0: Sai, bravi, poi li devi anche valutare quando saltano, quando
1: le cose vanno male.
0: Quando hanno la possibilità di allenare anche club diversi.
1: Ah, di salto di categoria, dicevi tu, sì.
0: Sì, perché poi lì c'è anche la gestione di uno spogliatoio forte con dei giocatori prime donne, insomma, tutta una serie di cose. L'allenatore, secondo me, sono tutti bravi sul campo. Poi il vero bravo allenatore è quello che sa gestire anche un gruppo.
1: Filippo, ti lascio una conclusione sintetica. Vai, 20 secondi per te.
3: Ma il Parma adesso si trova in una situazione pesante perché è ultimo in classifica, ha perso in casa con il Cagliari, oltre che stasera a Torino con la Juve, si difende
1: meno
3: benino,
1: Filippo,
3: meno.
1: Può. Devi chiudere perché siamo proprio sì. In chiusura, scusami.
3: Però gli manca un attaccante, secondo me. Vai.
1: Grazie a voi. Ci risentiamo domani con Domenica Sport della 13.55 con il Moto Mondiale. Buonanotte a tutti.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
10: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
11: Le aree alpine continuano ad essere interessate da aria un po' più fresca e leggermente instabile, quindi sarà ancora possibile qualche rovescio, specie sui rilievi orientali. Andrà meglio sull'area appenninica, dove inizialmente ci sarà qualche nube stratiforme, ma poi tornerà a splendere il sole quasi ovunque.
10: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
11: Nei prossimi giorni non prevediamo sostanziali cambiamenti, ci sarà ancora il rischio di qualche occasionale rovescio su rilievi alpini, specie quelli di confine, mentre sulle restanti aree montuose, in particolar modo sull'area appenninica, non prevediamo nubi significative, quindi il tempo si manterrà stabile e per lo più soleggiato.
10: Ringraziamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione. Da Miriam Pezzali per Rai Meteo a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
12: Bentrovati alle 23:30, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A27.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: in aereo per riportarlo in Italia. Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria, 43 feriti, case scoperchiate e 10.000 auto danneggiate. Mattarella e Giorgia Meloni chiamano il sindaco per esprimere vicinanza alla città. Reporter Ranucci contesta formalmente l'avvicendamento alla conduzione. È illegittima. I suoi legali chiedono alla RAI chiarimenti e documentazione. Femminicidio in Friuli. Cinese accoltellata nella propria abitazione. I vicini sentono le urla e danno l'allarme. Fermato il compagno, suo connazionale. Ucraina senza tregua, nuovi attacchi russi dopo la pioggia di droni di ieri, 36 morti nel raid contro un deposito di munizioni. Zelensky, inaccettabile averlo costruito in una zona abitata. Leone XIV, primo papa in processione in barca sul lago di Albano. Non permetteremo al male di sfigurare la nostra umanità. La casa d'infanzia di David Bowie diventa museo, forse perché i residenti del sobborgo londinese non ci stanno, temono i 20.000 visitatori stimati ogni anno ed è braccio di ferro alla ricerca di un compromesso. Calcio, la Juventus batte 2-0 il Parma, Fiorentina sconfitta dal Frosinone, giochi del Mediterraneo, azzurri a quota 132 medaglie. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alle condizioni di salute di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un grave malore che lo ha lasciato per ore privo di sensi. Dalla città di Santa Clara, l'ex deputato dei 5 Stelle è stato trasferito in ambulanza nella capitale, L'Avana.
1: Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza e si trova ora nella capitale cubana, L'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle aveva accusato ieri sera un malore che aveva reso necessario un primo ricovero in condizioni gravi a Santa Clara. L'ambasciata italiana e Palazzo Chigi stanno seguendo l'evolversi della situazione ed è stato approntato un aereo sanitario per l'eventuale trasferimento in Italia. Di Battista si trovava a Cuba per lavoro. Negli ultimi anni è tornato a dedicarsi all'attività giornalistica. Secondo quanto riferito da Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it, era sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano appunto e TV Loft. Gli auguri di una pronta guarigione si sono susseguiti in queste ore da tutti gli schieramenti politici, in particolare dal Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha voluto rivolgergli un messaggio: continuiamo a seguire l'evoluzione, forza Ale, sono e siamo con te, forza Alessandro, tutti con te, il pensiero che Luigi Di Maio gli ha dedicato sui social. Alessandra Allegra, GR1.
0: L'ondata di maltempo al nord, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il Sindaco di Cremona per manifestare la sua solidarietà dopo la tromba d'aria di venerdì. Anche la Premier Meloni ha assicurato al primo cittadino l'attenzione concreta del governo. Oltre che a Cremona, la regione chiederà di estendere lo stato di emergenza alle province di Mantova, Pavia e Bergamo.
2: Cremona è una città sfregiata. In soli 10 minuti la furia di vento e grandine ha abbattuto migliaia di alberi, scoperchiato tetti, rovinato edifici pubblici e privati e causato danni a circa 10.000 auto. Anche i due edifici simbolo della città sono stati colpiti pesantemente. È crollata infatti la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune. Ma è ancora difficile fare un bilancio preciso dell'ammontare dei danni. Il sindaco Andrea Virgilio.
3: Stiamo aprendo una fase di monitoraggio perché ci sono cose evidenti che anche voi potete raccogliere, ma ci sono rispetto alla struttura cose meno evidenti, servono delle diagnosi.
2: Centinaia e ancora in corso gli interventi dei pompieri, come spiega Andrea Piazza, vicecomandante Vigili del Fuoco di Cremona.
4: Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
5: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
6: Non riuscivo a chiudere la porta.
2: 43 feriti, nessuno fortunatamente grave. Simona Decina, GR1.
0: Abbiamo sentito delle circa 10.000 automobili danneggiate a Cremona. A Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, abbiamo chiesto in quale misura i proprietari delle vetture potranno essere risarciti.
7: Purtroppo diversi consumatori si vedranno scoperti il risarcimento del danno perché l'RCA base non copre gli eventi naturali o gli eventi atmosferici. È necessario quindi che gli enti pubblici si attivino per un sostegno soprattutto ai consumatori più fragili.
0: Ci sono dei precedenti.
7: Ricordiamo ad esempio la grande grandinata a Mortegliano avvenuta qualche anno fa che aveva visto coinvolte tantissime persone.
0: In Italia cresce il numero degli automobilisti che sottoscrivono poli
8: polizze per tutelarsi dagli eventi meteo estremi ormai sempre più frequenti?
7: Non c'è nessun obbligo in Italia, però sicuramente c'è una moral suasion affinché un po' tutti si dotino di queste assicurazioni per eventi atmosferici. Il costo medio si aggira tra i 100 e i 300 euro l'anno e l'attenzione deve essere anche posta sulla franchigia e sul massimale.
8: Daniele Morgera, GR1.
0: Report. In serata, tramite i suoi legali, Sigfrido Ranucci ha annunciato una formale contestazione alla scelta della RAI di sostituirlo alla conduzione. Per gli aggiornamenti c'è Giuseppe Lisi.
9: Sì, la decisione di agire per vie legali contro la RAI e di contestare la rimozione era nell'aria e ora Sigfrido Ranucci è passato dalle parole espresse negli ultimi convegni in cui era stato invitato ai fatti. Con una lettera inviata alla direzione approfondimenti della televisione pubblica, l'ormai ex conduttore di Report chiede formalmente all'azienda il perché non sarà più alla guida della trasmissione di Rai 3. Atti da consegnare entro 7 giorni, durante i quali gli avvocati di Ranucci chiedono di sospendere la rimozione e la nomina di nuovi conduttori, contestandone apertamente la legittimità. Insomma, per i legali l'azienda avrebbe adottato il provvedimento senza indicare alcun fatto specifico, lasciando completamente da parte il fatto che Ranucci sia la vittima di un grave attentato. La RAI aveva fatto riferimento ad una incompatibilità dovuta a continue pressioni a cui sarebbe stata sottoposta la redazione. Ragioni insussistenti tagliano corto gli avvocati. Un primo passo dunque verso quella che sembra una futura battaglia legale. A voi la linea.
0: Ancora un femminicidio nel nostro paese, questa volta in Friuli.
10: Una donna di origine cinese è stata trovata senza vita in casa nel San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Il sospettato, il marito, suo connazionale, è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo era tornato da qualche tempo ad abitare nella casa di via delle Scuole. Il delitto è stato preceduto da una violenta lite. Uno dei vicini, sentendo le urla, ha chiamato il 112. Quando i militari dell'arma sono arrivati, la donna era stata già accoltellata. Successivamente sono stati eseguiti i rilievi tecnico-scientifici. Lei aveva denunciato in passato il marito per violenza domestica, secondo quanto trapela. Il coniuge era tornato in Cina per un periodo e si era trattenuto nel paese per alcuni mesi. Poi il ritorno a San Giovanni a Natisone e la frequentazione di nuovo della donna con cui pare fosse tornato a vivere da qualche tempo. Un delitto sconcertante che lascia attonita la comunità, ha commentato il sindaco di San Giovanni a Natisone, Carlo Pali. Per il GR1, Antonio Di Bertolomeo.
0: In Islanda sono da poco chiusi i seggi per il voto nel referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Tema cruciale potrebbe essere quello dei diritti di pesca nelle acque islandesi. I dati sull'affluenza sono definiti in linea con quelli delle ultime elezioni parlamentari del 2024. Intanto la prima ministra ha convocato una conferenza stampa per le 13 ora locale, le 15 in Italia, per analizzare i risultati. Si aggrava il bilancio delle alluvioni che hanno colpito Nepal e Tibet, 675 le vittime accertate, oltre 2.400 i dispersi, in salvo oltre 4.450 persone, tra cui 187 stranieri. Restano però 420 persone ancora da rintracciare, compresi 3 italiani. Il racconto di 2 turisti bresciani appena rientrati dalla regione.
11: Siamo sani e salvi, l'importante è quello. C'è gente ancora dispersa, abbiamo visto gente sotto il fango, concentratevi su di loro.
12: È stato un lungo viaggio di rientro, però adesso vi chiediamo rispetto per le vittime, per tutte le famiglie anche degli scomparsi. Nepal è un paese straordinario, fatto di grandissima umanità, e un disastro così per loro è una cosa difficilissima da superare, per cui servirà l'aiuto un po' di tutti per uscire da questa situazione difficile.
0: La guerra tra Russia e Ucraina, Kiev di nuovo sotto attacco. Un drone ha colpito edifici residenziali, in fiamme un palazzo. Segnalate esplosioni in tutta la città. Le forze armate di Mosca fanno sapere di aver bersagliato un'impresa di costruzioni navali nella capitale e obiettivi militari nel porto di Mykolaiv. Tutto questo mentre ancora si contano i danni dei raid della notte scorsa. 36

0: Detonazioni secondarie vicino ad una zona residenziale. La dinamica non lasciava dubbi. Era stato colpito un deposito di munizioni. Lo ha confermato lo stesso Zelensky. Non avrebbe dovuto trovarsi lì, ha dichiarato il presidente ucraino. È inaccettabile. Una grave negligenza di chi ha immagazzinato ordigni accanto ad una zona abitata. D'altra parte, non era la prima volta che accadeva una cosa simile. Soltanto il 6 luglio a Vezhneve, nella periferia della capitale, era stato centrato un altro magazzino di armi. 8 i morti e molte le abitazioni distrutte. Ora l'intelligence ucraina teme che il Cremlino possa attaccare da nord verso la capitale attraverso la regione di Chernihiv che confina con la Bielorussia. Proprio il presidente bielorusso Lukashenko ha incontrato Putin, al quale ha ribadito il suo sostegno assicurando «supereremo insieme ogni difficoltà». Il premier polacco Tusk ha scritto su X «come avevo previsto, l'escalation russa sta progredendo. Non possiamo escludere una provocazione da parte di Mosca contro uno dei paesi membri della NATO». Marco Barbonaglia, GR1.
1: Medio Oriente, nuove violenze dei coloni israeliani nel villaggio di Qusra in Cisgiordania. Il premier Netanyahu condanna l'accaduto e parla di atti criminali. L'inviata a Gerusalemme.
2: Mancava poco a mezzogiorno quando Louis Reed, imprenditore palestinese con cittadinanza americana, dalla finestra della sua casa, Qusra, in Cisgiordania, ha iniziato a vedere movimenti di auto nella strada, poi all'improvviso l'arrivo di gruppi di coloni più numerosi.
3: Dopo 10 minuti sono arrivati in 50, 60, a bordo di alcuni mezzi. Erano tutti mascherati. Hanno iniziato a lanciare pietre, a bloccare la strada. A quel punto l'esercito è intervenuto, hanno lanciato gas lacrimogeni. Gli scontri sono andati avanti per un'ora.
2: Alcuni coloni si barricano in una casa abitata da palestinesi. Una donna rimane ferita. Alla fine gli aggressori vengono dispersi. I loro veicoli sequestrati. L'esercito assicura un'inchiesta. Lui Ridi, poco più di 20 giorni fa, ha vissuto una situazione analoga. Ora di fronte alla sua casa c'è un checkpoint, una protezione che rischia però di diventare una prigione. Secondo l'OCHA, in Cisgiordania la media degli attacchi dei coloni contro i palestinesi è di 6 al giorno. 2.000 le persone che dall'inizio dell'anno hanno dovuto lasciare le loro case. Il premier Netanyahu ha condannato fermamente l'aggressione di oggi a Qusra, ha parlato di facinorosi che commettono una grave ingiustizia e promesso un'inchiesta. Da Gerusalemme, Francesca Capovani, GR1.
1: E di pace è tornato a parlare Papa Leone XIV, che ha festeggiato la Madonna del Lago di Castel Gandolfo. È il primo pontefice della storia a partecipare in barca alla processione.
4: La statua della Madonna sulla prua del piccolo battello bianco, la bandiera del Vaticano che sventola, Papa Leone XIV ogni tanto si alza a salutare i fedeli che lo accompagnano sulle altre barche o che lo seguono dalla riva. 25 minuti di navigazione all'ora del tramonto per questa piccola flotta che attraversa lo specchio d'acqua che da 400 anni fa da cornice alla residenza estiva dei papi. Anche San Paolo VI e San Giovanni Paolo II hanno preso parte alla processione, ma mai in barca come ha fatto Prevost dopo aver celebrato la messa all'aperto davanti a 250 fedeli nella chiesa di Maria Santissima del Lago, per poi andare a piedi sull'Arenile, attraversare la banchina piena di coccarde gialle e bianche e salire sull'imbarcazione indossando la casula rossa. All'arrivo, sotto al Palazzo Apostolico, una preghiera alla Vergine.
5: Guarda con benevolenza i tuoi figli feriti dalla guerra e incoraggia in tutti il desiderio della pace. Dove cresce l'odio, insegnaci il perdono. Dove prevale la paura, ridona la speranza.
4: Ilaria Menta, GR1.
1: Accordo storico sul petrolio tra Stati Uniti e Venezuela. Trump annuncia che Washington otterrà il controllo di maggioranza su 65 miliardi di barili di riserve venezuelane. Caracas prevede 100 miliardi di investimenti, ma restano ancora diversi interrogativi sull'intesa. Intanto la Russia proroga fino al 30 settembre le restrizioni all'esportazione di gasolio e altri prodotti petroliferi per garantire la stabilità del mercato interno. E in Italia governo al lavoro su nuove misure contro il caro carburanti. Si cercano le risorse, ma petrolieri e imprenditori alzano le barricate contro l'ipotesi extra profitti.
6: Stop ai tagli lineari delle accise. Contro il caro carburanti il governo studia misure selettive. A ribadirlo è il ministro delle imprese del Made in Italy Urso. Stavolta saranno a beneficio di chi si sposta per lavoro e dei ceti meno abbienti, ma anche per i settori produttivi. Per finanziarle c'è chi vorrebbe tassare i cosiddetti extra profitti delle compagnie petrolifere, ma proprio i diretti interessati, ossia i petrolieri, incominciano a mobilitarsi. In una lettera all'esecutivo scrivono che il settore settore sarebbe a rischio perché ulteriori prelievi fiscali frenerebbero la capacità di investimento, con la conseguenza di far fuggire altrove gli operatori internazionali. La criticità attuale dei mercati, spiega l'UNEM, è dovuta invece alla chiusura di 40 raffinerie

0: Neri è dal 2009 da parte dell'Europa, che ha scelto di importare anche i prodotti finiti. Per Confimprenditori è necessario introdurre un prezzo bloccato per gasolio e benzina per fermare la speculazione. Se volano oltre 1,95 al litro, devono scattare verifiche immediate. Gelsomina Testa, GR1.
1: Si è parlato del maltempo in Lombardia, nelle prossime ore tornerà però il sole su tutta l'Italia, anche al nord, poche le eccezioni come i rovesci attesi sulla catena alpina e sull'Appennino emiliano-romagnolo. Temperature in leggero calo ma comunque ancora elevate, massime quasi ovunque sopra i 35 gradi. Per il traffico, giornata da bollino rosso, causa controesodo. E a proposito di viaggi, di servizi negli aeroporti, appunto rientro dalle vacanze nel caos per centinaia di italiani. A Palma di Maiorca un gruppo di passeggeri diretto a Milano è rimasto a terra dopo la cancellazione di un volo Ryanair. Molti hanno trascorso la notte nello scalo. Disagi anche a Fiumicino, decine di bagagli di un volo arrivato dal Mar Rosso sono rimasti nella stiva e ripartiti con lo stesso aereo verso Lampedusa. In molti sono ancora senza valigie. Proprio in Sicilia, decine di incendi nelle scorse ore. Nella regione le massime ne restano oltre i 42 gradi. Vicino a Palermo alcune villette minacciate dalle fiamme, in fuga i residenti. A Sciacca, Agrigento, evacuate diverse strutture. 6 persone, tra cui un neonato, sono finite al pronto soccorso per sospetta intossicazione. Tanti turisti in ogni caso continuano a scegliere l'isola per le proprie vacanze e noi siamo stati agli imbarchi dei traghetti di Milazzo.
2: Troppo caldo quest'anno, insostenibile.
3: It's very hot here.
4: Oui, très chaud.
5: Molto caldo.
6: Eh sì, detto in tutte le lingue del mondo fa proprio caldo, ma c'è una diversa percezione delle temperature. Dipende dallo stato d'animo di chi parte e di chi arriva.
7: Va bene tutto quando sei in vacanza.
8: Il giorno del rientro è il momento peggiore in tutti i sensi.
6: Bollino rosso soprattutto per l'alto tasso di umidità che ha raggiunto l'86%.
9: Cos'è? Vi sta dando più fastidio di questo caldo?
10: L'umidità è pazzesca.
11: È un caldo atroce, veramente umidissimo, cosa che non mi aspettavo perché non è la prima volta che veniamo in Sicilia.
6: Agli imbarcaderi di Milazzo ancora un fine settimana dai grandi numeri, 18 corse in partenza ed altrettante in arrivo. Saranno 100.000 i turisti che transiteranno da qui in questo weekend.
9: Cosa vi aspettate?
12: Panorami bellissimi, la Sicilia è un posto stupendo.
6: Eolie super gettonate, tra luglio e agosto ha registrato un aumento di presenze oltre il 6% rispetto allo scorso anno.
13: Catania, Antonella Gurrieri, GR1.
1: Cordoglio unanime del mondo della cultura per la scomparsa di Franco Fontana, 92 anni, uno dei grandi della fotografia del Novecento. Considerato il maestro del colore, Fontana era un autodidatta. Più di 400 le mostre personali e collettive realizzate in 60 anni di carriera. Le sue opere sono conservate nei maggiori musei del mondo. Celebri i suoi paesaggi tagliati in prospettive uniche. In un'intervista di 2 anni fa, Fontana aveva definito il colore come la sua vita, ciò che rimarrà di me quando io me ne andrò. Mancano ormai 3 giorni al via della mostra del cinema e a Venezia cominciano ad arrivare star e addetti ai lavori.
0: Arriverà oggi in laguna dal lago di Como il divo George. Clooney è dato in avvicinamento alla mostra del cinema che mercoledì gli consegnerà il leone d'oro alla carriera. Giovedì ci sarà la sua masterclass. Venerdì il convegno sui rischi dell'intelligenza artificiale. Insomma, si prepara a restare in città, forse più a lungo anche di quanto fece per le sue nozze. L'ultima star annunciata in arrivo è Pamela Anderson per l'ANFAR Award il 6 settembre e tra Penelope Cruz e Javier Bardem, Robert Pattinson e Susan Sarandon, tutte le star del cinema italiano, da Favino a Servillo, da Silvio Orlando a Mastandrea, Borghi e Marinelli, Jasmine Trinca e Valeria Golino, si annunciano affollate anche le passerelle della musica. Sabato 5 arrivano gli Oasis, la settimana successiva Sting e narratore del film su Nino Rota e Russell Crowe si racconta musicista. Miriam Mauti, GR1.
1: David Bowie e Londra, una grande storia d'amore ma senza esagerare, devono pensarla così i cittadini del sobborgo di Bromley che si oppongono alla trasformazione in museo della casa natale del Duca Bianco. This is ground control to Major.
4: La cameretta dove David Bowie iniziò a scrivere le sue prime canzoni prima del boom di Space Oddity è il cuore del progetto che punta a trasformare in un museo dedicato alla star del rock la casa schiera londinese dove è cresciuto fino a 20 anni. I fan di tutto il mondo non vedono l'ora, non così gli abitanti della zona che alla prospettiva di vedersi piombare i 20.000 visitatori stimati ogni anno preferiscono mantenere la quiete del piccolo sobborgo di Bromley.
5: Very proud of having David Bowie.
4: Sono una fan di Bowie, ma il progetto mi preoccupa, racconta una di loro, e così fra petizioni e assemblee è braccio di ferro tra residenti, consiglio municipale e la Heritage London Trust che ha comprato la casa, il verdetto atteso per settembre, e chissà che non si trovi un compromesso imponendo un tetto agli ingressi come è accaduto per la casa di John Lennon a Liverpool, massimo 60 visitatori al giorno per non disturbare il quartiere e preservare il luogo dove il Beatle fu ragazzo prima che leggenda, una soluzione che evita le reste dei fan, anche quella adottata per la casa di George Michael a Oxford. Niente museo, ma la possibilità di affittarla a 500 sterline a notte. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
1: Ora a Roma, tra poche ore alle 7 del mattino, appuntamento nella cavea dell'Auditorium per il concerto Matinée di Cosmo, cantautore che intreccia tradizione pop ed elettronica. Io penso a te. Non è facile spiegare l'emozione che si sprigiona in questi concerti, si piange ma si balla anche un po', scrive sulla sua pagina social l'artista che ha pensato il suo tour estivo come viaggio sonoro dal risveglio all'inizio della giornata. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianni Tola e Marco Mascia. Ora c'è la pagina sportiva, da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di una buona nottata.
10: R1 Sport.
14: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Subito il calcio con la seconda giornata di Serie A. La Juventus batte 2-0 il Parma e risponde così al Milan, portandosi a quota 6 punti. L'inviato.
15: Per il terzo anno consecutivo la Juventus inizia a punteggio pieno dopo le prime due gare. Parma sempre fermo a quota 0 dopo la sconfitta per 2-0 subita allo Stadium. Senza Yıldız, McKennie e Thuram, i bianconeri hanno aggredito subito la partita, ma nel primo tempo l'unica vera occasione è stata il palo colpito da Conceição, un protagonista poi su tutti, Nico Gonzalez, il cui ingresso in campo poco prima dell'ora di gioco ha letteralmente scompaginato i piani avversari. Suo il gol del vantaggio. Luciano Spalletti.
16: È un calciatore che ha quel carattere, quella garra, e poi lui sa giocare a calcio perché sa interpretare più ruoli, è un jolly di quelli fantastici ad avercelo a disposizione.
15: Da lì in poi è venuto fuori il Parma, l'allenatore Carlos Cuesta.
17: Siamo stati in partita fino alla fine, quello che vogliamo sono i punti e quello ci porta ad aver bisogno di riflettere, di analizzare e di migliorare.
15: Nel finale il raddoppio bianco-nero griffato Coppa Miners con Andrea Montone e Giovanni Scaramuzzino, GR1 Torino.
14: A Firenze clamoroso 3-0 del Frosinone contro la Fiorentina che festeggiava i 100 anni di storia.
18: Psicodramma viola, doveva essere la notte del centenario, la notte della festa dei grandi campioni del passato di Batistuta e Rui Costa, è diventata invece la notte della disfatta. La Fiorentina perde 3-0 in casa contro il Frosinone, sprofonda dopo appena due giornate di campionato. Dopo il 4-0 subito dalla Roma fanno 7 gol incassati e 0 segnati. E il KO contro i Ciociari fa ancora più male perché la squadra di Grosso, almeno a tratti, aveva anche costruito le occasioni per passare. Due pali nel primo tempo, un gol annullato a Gudmundsson, ma il Frosinone è stato più concreto e soprattutto ha sfruttato gli errori viola. Raimondo sblocca al 26esimo, Bracaglia raddoppia al 38esimo sugli sviluppi di un corner e ancora Raimondo al 68esimo firma il definitivo 3-0. Il Franchi, che doveva celebrare 100 anni di storia, saluta la squadra con i fischi. Firenze, collaborazione tecnica di Matteo Pedicini, Sara Meini, GR1.
14: Vittoria 3-2 dell'Udinese sul campo del Monza, il Sassuolo batte 2-1 il Torino. Il programma di questa domenica alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. MotoGP ad Aragon in Spagna, Marc Marquez ha vinto la gara sprint mentre Bezzecchi partirà in pole position nel Gran Premio.
10: Tutto come previsto, almeno al sabato pomeriggio, perché se Marco Bezzecchi con un super giro ha strappato la pole e il record del circuito a Marc Márquez, nella sprint di Aragon il 9 volte ritato di Cervera non ha lasciato scampo. Terza vittoria su altrettante sprint disputate su questo circuito. Decisiva la prima curva, con il riminese che scatta bene ma è troppo cauto e staccata. Marc si infila e anche il fratello Alex, sfruttando un'esitazione di Bezzecchi. Finisce in quest'ordine, con la doppietta dei catalani su altrettante Ducati e l'italiano terzo con la sua Aprilia. Anche perché il Bez aveva optato per la gomma soft a differenza dei fratelli Márquez, ma con il sorpasso subito non ha potuto attuare i propositi di fuga. Gran battaglia per la quarta piazza, alla fine Acosta con la KTM la spunta sul leader iridato Martin, che però rimane saldamente in testa in classifica, ora 29 punti su Bezzecchi e 33 su Marc Márquez. Undicesimo e lontanissimo Bagnaia, che sembra non riuscire più ad uscire dalla crisi e attende ormai solo il 2027 e la nuova avventura con Noale. Scivolato invece di Gian Antonio quando era in settima piazza. Luca Cesaretti, GR1.
14: Ciclismo: Tadej Pogačar costretto al ritiro alla Vuelta de España. Lo sloveno, che stava dominando la corsa, è caduto nel corso dell'ottava tappa.
19: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo, sono ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Inizialmente era all'ospedale di Santa Clara per un malore dopo un forte mal di testa. Dopo alcune ore privo di coscienza si è svegliato ed è stato trasferito a L'Avana. Le sue condizioni al momento non consentono il rientro in Italia con il volo sanitario già messo a disposizione dal governo. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con l'ambasciata di Cuba. Molti messaggi di vicinanza e incoraggiamento espressi da tutti i partiti. Il maltempo in Lombardia, Cremona in ginocchio travolta da una tromba d'aria e dalla grandine, 43 feriti, migliaia di alberi caduti, case e palazzi scoperchiati e circa 10.000 auto danneggiate, colpite anche le chiese tra cui la cattedrale. Il presidente Mattarella ha chiamato il sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua solidarietà. Il caso Report: Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione dalla conduzione del programma da parte della RAI. È legittima, fanno sapere i suoi legali. Intanto è polemica tra i partiti, con la maggioranza che applaude la sua sostituzione mentre l'opposizione parla di editto Meloni. Ancora un femminicidio a San Giovanni sul Natisone in provincia di Udine. Una donna di origini cinesi è stata uccisa con una coltellata alla gola dal compagno, suo connazionale, dopo una violenta lite. A chiamare il 112 i vicini di casa, allarmati dalle urla, l'uomo è stato fermato. E lo dicevamo, il maltempo in Lombardia. Nelle prossime ore però tornerà il sole su tutta l'Italia, anche al nord. Poche le eccezioni, qualche pioggia sulle Alpi e sull'Appennino emiliano-romagnolo. Temperature in leggero calo ma comunque ancora elevate, massime quasi ovunque sopra i 35 gradi. Per il traffico, giornata da bollino rosso per il rientro dalle vacanze da ultima domenica d'agosto. Sport, calcio: la Juventus vince 2-0 contro il Parma, primi tre punti per il Sassuolo che supera 2-1 il Torino in trasferta. Successo fuori casa anche per l'Udinese, 3-2 al Monza, seconda.
2: Rai Radio 1 Sport.

Però è comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.